0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Questa sera nel collegamento con Asti da parte di Cristiano Online abbiamo con noi Adino Genta che ci parlerà sul cuore di Dio, il cuore di Dio. Buon ascolto.
2: Intanto vorrei ringraziare Sam proprio per questi due canti, per la sua bella voce, per come la mette a disposizione del Signore. Un caro saluto a tutti voi che siete in ascolto, compreso i radioascoltatori di Radio Logos che sempre ci sostengono. Allora, il cuore di Dio è un tema che mi sta particolarmente a cuore, già come diceva Corrado. Allora, per questo tema potremmo sondare tutta la scrittura, perché in tutta la scrittura viene fuori il cuore di Dio, ma vorrei soffermarmi con un punto di partenza che è ancora la parabola del figlio il prodigo, perché da questa parabola nascono le mie considerazioni su questo tema, il cuore di Dio. Però non la leggeremo più tutta, perché l'abbiamo già letta 4 o 5 volte. Io spero che la conosciate, anche quelli che magari sono in ascolto per la prima volta, e se non la conosceste potete leggerla dopo ancora per conto vostro nel Vangelo di Luca capitolo 15 dal versetto 11 al versetto 32. Ma adesso vorrei partire con due versetti di questa parabola dove sono riassunti in qualche modo i protagonisti di questa parabola, cioè questo padre della parabola, il figlio maggiore e il figlio minore. Prego la regia di mettere Luca capitolo 15, prima versetto 20 e poi versetto 28. Ecco qui abbiamo il padre protagonista ed il figlio minore che è il figlio minore, dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Adesso vediamo un'altra scena che non è proprio uguale. In parte sì, ma in parte no. Qui il protagonista è il fratello maggiore, il quale, tornando dai campi, sente la musica e le danze, si informa di cosa sta succedendo e quando il servo gli dice cosa sta succedendo, ecco il versetto 28, egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Osservando questo padre, miei cari, questo padre della parabola, capisco in modo del tutto nuovo il significato della tenerezza, capisco il significato della misericordia, capisco il significato del perdono. Il racconto esprime in modo particolarmente intenso l'immenso amore misericordioso di Dio, questo immenso amore che comprende lo smarrimento di donne e uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Quindi anche per me, se sono smarrito, anche per te che sei in ascolto, se ti senti smarrito in questo momento, questo amore sorprendente che capisce da parte di Dio con compassione la sofferenza, perché tale è, di quanti hanno scelto come il figlio minore di andarsene da casa e si è trovato nell'angoscia e nel dolore. Qui c'è il cuore di questo padre che mi parla del cuore di Dio. Il cuore del padre arde, brucia dal desiderio di riportare a casa i suoi figli, non solo il minore, ma anche il maggiore, perché lui torna a casa ma si ferma sulla soglia. Io immagino questo padre e vi prego che possiate entrare anche voi in questa scena. Immagino come avrebbe voluto parlare loro, come avrebbe voluto metterli in guardia contro tutti quei pericoli che avrebbero affrontato e convincerli che a casa, solo a casa, si può trovare tutto quello che si cerca altrove. Probabilmente quanto avrebbe voluto trattenerli con la sua autorità paterna, tenerli vicino a sé perché non si facessero del male. Ma il suo amore è troppo grande per comportarsi in questo modo. Questo amore non vuole costringere, questo amore offre la libertà di poter rifiutare oppure di ricambiare questo immenso amore. Dio, creatore del cielo e della terra, ha scelto di essere prima di tutto un padre, con un cuore grande, e come padre desidera, vuole, auspica che i suoi figli siano liberi, liberi di amare. Certo, questa libertà include anche la possibilità che questi figli lascino la loro casa, se ne vadano uno in un paese lontano, l'altro a lavorare nei campi, ma con un cuore duro e con un cuore non disposto verso il padre. E andando in un paese lontano, perdano ogni cosa, soprattutto se stessi. Il cuore del padre conosce tutto il dolore che questa scelta comporterà. Il padre desidera che coloro che restano a casa gioiscano della sua presenza e sentano il suo affetto, cosa che purtroppo non sentiva il figlio maggiore. Quindi questo padre soffre quando i suoi figli lo onorano soltanto con le labbra. Il nostro Padre Celeste soffre quando noi, se siamo suoi figli, rischiamo di onorarlo soltanto con le labbra, mentre i nostri cuori sono lontani da lui. Così come Gesù dice in Matteo 15:8: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Questo testo che Gesù ripete è preso da Isaia 29:13. Come padre, l'unica autorità che rivendica per sé è l'autorità della misericordia, è l'autorità della compassione che deriva dal permettere, dal consentire che i peccati dei figli feriscano il suo cuore. Ed è proprio qui, in questa ferita che il cuore del padre ha, è qui che il padre raggiunge i suoi figli. Perché? Perché il suo amore abbraccia tutto il loro dolore. Si stanno facendo del male da soli, in qualche modo. Questo, cari ascoltatori, è il Dio in cui voglio credere. E spero anche tu. Un padre che fin dall'inizio dei tempi ha steso le sue braccia misericordiose, non forzando mai nessuno, ma sempre aspettando e sempre sperando che i figli tornino per poter dire loro parole d'amore, per poterli stringere, per poterli abbracciare, per poterli baciare. Il desiderio di questo padre è quello di benedire. E in latino la parola benedire significa dire cose buone. E il padre vuol dire cose buone dei suoi figli. Non desidera punirli, perché sono già stati fin troppo puniti dalle conseguenze del loro peccato. Il padre desidera far capire loro che l'amore che hanno cercato per vie sbagliate, andando in un paese lontano o andando a lavorare nei campi col cuore duro, è stato, è e sarà sempre lì per loro. Il Padre è in grado di dare questo amore che loro stanno andando a cercare altrove. Questo Padre vuole dire ai suoi figli: tu sei mio figlio e io ti amo. Che parole preziose! Tu sei mio figlio e io ti amo. Questo padre è il pastore. Vediamo cosa dice Isaia 40:11. Come un pastore, egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano. Ecco. Il padre è questo pastore che, come suggerisce questo testo, fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raccoglie, lo raduna. Bello questo, porta gli agnellini sul petto. Vuoi tu essere un agnellino che questo padre porta sul suo petto? È una decisione che devi e puoi fare soltanto tu. Nessuno di Cristiani Online la può fare al tuo posto. Questa è una tua decisione. Qui c'è un mistero, cari ascoltatori. Il mistero è che Dio, nella sua infinita grazia, ha legato se stesso alla vita dei suoi figli, ma per sempre, non solo per un periodo. E oltre ad aver legato la sua vita ai suoi figli, gli ha donato la libertà, vuole dotarli di libertà. E facendo questo, questa scelta gli causa dolore. Quando questi figli se ne partono, se ne vanno, ma gli dà una estrema felicità quando ritornano. Ma la gioia di questo padre non sarà completa finché tutti coloro che stanno vagando, che sono in giro a lavorare nei campi malamente o a pascolare i porci, non saranno tornati a casa del padre e non si troveranno insieme attorno alla tavola che è stata preparata per loro per fare grande festa e rallegrarsi. Come ha già letto Corrado nella parabola simile della pecora smarrita. E tutto questo discorso, tutta questa questione include il fratello maggiore. Il suo dilemma è se avere il coraggio di essere amato come suo padre desidera amarlo, oppure insistere nel voler essere amato come lui vuole essere amato. E c'è una grossa differenza. Il padre, il cuore di questo padre, è consapevole che la scelta deve essere del figlio. Lui fa il primo passo, ma poi la scelta deve essere del figlio. Questo figlio maggiore vorrà essere abbracciato dalle stesse mani che hanno stretto il fratello più giovane? Vorrà anche lui essere perdonato? Questo racconto di Luca, questa parabola, ci fa capire chiaramente che il padre non corre fuori solo per abbracciare il giovane figlio ribelle pentito che ritorna, ma esce anche per accogliere il figlio maggiore, obbediente, perché è un figlio obbediente, anche se ubbidisce solo così, perché deve ubbidire. Questo figlio che ritorna dai campi chiedendosi il perché della musica e delle danze, chiedendosi il perché di questa gioia che si sta delineando. E questo padre corre per pregarlo di entrare. Meraviglioso. E qui dobbiamo capire, cari ascoltatori, il pieno significato di ciò che sta avvenendo qui, perché qui c'è una scena meravigliosa, stupenda, sublime. Qual è questa scena? Mentre il padre è colmo, pieno, straripante di gioia per il ritorno del figlio più giovane, non ha però dimenticato il figlio maggiore, non dà per scontata la sua presenza. La sua gioia è così grande però che non può aspettare per dare inizio ai festeggiamenti. Non può aspettare, bisognava far festa, bisogna far festa e rallegrarsi, perché quel figlio minore era morto ed è tornato in vita. Non si possono bloccare i festeggiamenti, ma bello, bello, appena si rende conto dell'arrivo del figlio maggiore con tutte le sue problematiche, lascia la festa. Esce, dice il testo, gli va incontro e lo supplica di unirsi a loro, a lui e al fratello e a tutti i servitori che sono compresi nella festa. Ma questo figlio maggiore, nella sua gelosia e nella sua amarezza, riesce a vedere soltanto che il suo irresponsabile fratello che è tornato sta ricevendo più attenzioni di lui. È questo che gli crea tutto questo disagio e questo non lo può proprio sopportare, non vuole proprio sopportarlo. E se siamo sinceri, voglio essere sincero, anche per me non è così facile da afferrare questa dinamica. Mettiamoci sempre nei panni dei protagonisti, come se fossimo lì e stiamo vivendo sulle nostre spalle questa storia. Il contesto sociale che ci circonda e che mi circonda è un mondo purtroppo dominato dai confronti. È un mondo dominato dalle classifiche, è un mondo dominato dai punteggi che in un modo o nell'altro rischiano di condizionarmi quando non mi condizionano veramente, al punto che cerco di misurarmi con gli altri. Il nostro Dio, che è nostro Padre, non fa confronti, non fa paragoni. Mai, mai. Da parte mia e anche da parte tua è importante stabilire in questa scena dove io mi trovo e dove tu ti trovi, da dove guardo, con quale prospettiva. Se fuori dalla casa del padre, se sono sulla soglia, come il figlio maggiore, subito mi viene da pensare a Dio come a uno che segna i punti su un grande tabellone celeste. E a questo punto sarò sempre in perdita, avrò sempre paura di non fare i punti necessari. Ma se cambio prospettiva, se guardo la scena da dentro la casa del padre, scopro che Dio ama di un amore che riconosce a tutti i figli la loro unicità, senza mai fare confronti. Mi colpisce, cari ascoltatori, mi colpisce particolarmente che il padre, l'ho già accennato, non ha sentito il bisogno di rinviare la festa. Però, è subito corso verso il figlio maggiore, perché non si sentisse rifiutato, per aiutarlo in questo senso. Poi lui si è risentito ugualmente, come dice la parabola. Sapete qual è il problema? Finché continuo a guardare Dio come un padrone che vuole ottenere da me il massimo al minor costo, non posso che diventare irritato, non posso che diventare geloso, non posso che diventare pieno di amarezza verso i miei fratelli e le mie sorelle, se cado nel problema del confronto. Ma se sono capace di guardare gli altri con gli occhi di Dio, con il cuore di Dio, con il cuore di un padre che tutto dona e tutto perdona, senza misurare il suo amore per i figli col metro della loro buona condotta, allora e solo allora capirò che la mia risposta non può essere che un infinito, grande, meraviglioso grazie. Solo la parola grazie posso esprimere se guardo dalla posizione giusta, cioè dentro la casa del padre. Il cuore del padre va incontro ai due figli. Lui spera di vederli insieme come fratelli intorno alla stessa tavola. Desidera che sentano che per quanto diversi siano, appartengono tutti e due alla stessa casa e sono figli dello stesso padre. Questa parabola, questo racconto del padre e dei due figli perduti mi conferma una cosa meravigliosa. Mi conferma che è Dio per primo ad aver preso l'iniziativa. È Dio per primo che è venuto verso di me e che viene verso di noi e che vuol venire verso di te, caro ascoltatore, se sei in crisi nel rapporto con Dio o se addirittura sei lontano perché sei ancora perduto nei tuoi peccati e nelle tue difficoltà. Fin dall'inizio dei tempi, dice la parola di Dio, siamo nascosti. Dove siamo nascosti? Vediamo Isaia 49, versetto 2b. Beh, leggiamolo tutto, non fa mai male. Egli ha reso la mia bocca come una spada tagliente. Ecco qua, mi ha nascosto nell'ombra della sua mano. Ha fatto di me una freccia puntita, mi ha riposto nella sua faretra. La faretra è quella borsa, quel sacco che c'è dietro la schiena dove i guerrieri si mettevano le frecce. Meraviglioso, siamo nascosti nell'ombra della mano di Dio. E questa mano di Dio deriva dal cuore di Dio. E poi il versetto 16a, sempre di Isaia 49. Ecco, ti ho scolpita, qui si sta parlando di Sion, ma la parola è rivolta a ciascuno di noi, quindi possiamo leggere, ti ho scolpito sulle palme delle mie mani. Questo particolarmente volevo esprimere. Prima che qualsiasi essere umano ci stringa, ci tocchi, cosa succede? Salmo 139, versetto 15. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. Dio ci forma nel segreto e ci ricama nella profondità della terra. Questo dice questo Salmo. E prima ancora che qualsiasi essere umano decida di noi o per noi, che cosa fa Dio? Ancora Salmo 139, versetto 13. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Bello. Egli, questo cuore di Dio, ci ama per primo, per primo. Questo, oltre a tutti i testi già visti, ce lo rivela Prima Giovanni 4,19. Noi amiamo. Perché? Perché Egli, Dio, ci ha amati per primo. Perché il cuore di Dio si è espresso in nostro favore. E Lui ci ama per primo con un amore senza riserve. Vuole che siamo i Suoi figli amati e ci esorta a provare ad amare come Lui ama. Questo è il nostro ministerio, amare come Lui ama. Questa è la nostra ambasciata. E Gesù, in tutte le tre parabole che racconta per rispondere alla domanda sul perché, come ha detto Corrado all'inizio, Egli, cioè Gesù, sia solito mangiare con i peccatori, pone l'accento sull'iniziativa di Dio. È Dio il pastore che va alla ricerca della pecora smarrita. Nella seconda parabola è Dio la donna che accende la lampada, spazza, pulisce la casa e cerca quella moneta perduta finché non la ritrova. È Dio il padre che veglia, che vigila, che aspetta i suoi figli e corre loro incontro, li abbraccia e li supplica di tornare a casa. Questa sera la parola di Dio ti supplica di entrare nella gioia di Dio, nella gioia del Signore. Se sei triste, se ti sei allontanato da Dio, Lui ti sta aspettando e quando ti vede arrivare da lontano ti correrà incontro per abbracciarti. Se ancora sei lontano da Lui perché non ne vuoi sentir parlare, non vuoi che la realtà di Dio ti circondi, che entri nella tua mente, ti prego e ti scongiuro di accettare la parola del Signore che ti invita a ritornare alla casa del Padre. Vedete, Dio non è il padrone che se ne sta a casa orgoglioso, seduto sul suo trono, non si muove e aspetta che i figli vadano a Lui e chiedano perdono. Al contrario, questo Padre lascia la casa, corre verso di loro, verso le persone, verso i figli, incurante della propria dignità che perde facendo questo nel contesto della parabola. E che cosa fa? Li prega di entrare, li porta alla tavola riccamente preparata per loro. Perché? Perché bisogna rallegrarsi e far festa, perché qualcuno era morto ed è tornato in vita. Ecco l'amore che sempre accoglie e sempre desidera festeggiare, perché si rallegra quando un peccatore si converte o quando una persona che si è allontanata ritorna a casa. E come non poter concludere questa parte leggendo un canto, probabilmente un canto che troviamo in Filippesi 2, da versetto 5 a 10, era probabilmente un canto che la Chiesa primitiva cantava, o forse è stato anche composto dall'Apostolo Paolo. Ecco, che cosa ha fatto questo Padre attraverso Gesù? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso. Un'altra traduzione dice annichilì se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. Io prego il Signore perché tu che sei in ascolto, se ancora non l'hai fatto, possa piegare di fronte a questo Dio che manifesta un cuore così grande attraverso anche Gesù Cristo, che questo amore ti possa conquistare e che tu possa inginocchiarti e chiedere perdono per i tuoi peccati, perché sono grandi, forse non te ne rendi conto, ma se leggi la parola di Dio, considererai che la tua posizione è una posizione assai pericolosa se non torni al Signore. E Lui è lì con le braccia aperte che ti sta aspettando, che Dio possa benedirti. Preghiamo. Signore, grazie per queste verità che tu ci proponi nella tua santa e divina parola. Signore, che possiamo essere sempre innamorati di questa parola, innamorati di questa preziosa e benedetta parola, questa parola che ci fa del bene, che ci fa prosperare e che dalla tristezza ci porta alla gioia. E anche quando dovessimo vivere situazioni tristi, tu, Signore, saprai darci la tua consolazione. Consolazione che prego di elargire a tutti gli ascoltatori se stanno attraversando un momento di difficoltà, un momento duro, un momento buio. Che la tua benedizione ci accolga, ci prenda, ci stringa, e che possa essere qualcosa che fa del bene alle nostre vite. Nel nome di Gesù. Amen.
1: La parola del Signore questa sera da parte di Adino Genta nel collegamento con Cristiano Online da Asti. Adino Genta da Asti. Il messaggio aveva come titolo, come tema, Il cuore di Dio. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo molto lieti di essere nuovamente insieme e poter proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 16 verranno letti versetti da 8 a 11. Prego, Patrizia.

Quando sarà venuto, convincerà il mondo. Quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato.

0: L'opera dello Spirito Santo verso le persone incredule fu sintetizzata dal Signore Gesù con tre sole parole: peccato, giustizia e giudizio. Tre piccole parole che evocano dottrine profonde e che oggi, in modo particolare, non sono più di moda e normalmente vengono rifiutate, ignorate, se non disprezzate e derise. Si potrebbe dire che attualmente non è educato parlare di queste cose. Si evita con cura il termine peccato e gli si preferisce difetto, mancanza, imperfezione. Così come a giustizia si preferisce equità, ragione o diritto, mentre l'antipatico giudizio viene sostituito con parere, con verdetto o decisione. Ma non è cambiando i termini che si muta la realtà delle cose. Il Signore, nella sua rettitudine, chiama le cose con il loro proprio nome, proprio perché non vuole che l'uomo venga ingannato, ma possa comprendere bene la situazione in cui si trova. Così usa termini che possono apparirci scomodi, poco eleganti, per nulla gentili, ma che hanno il potere di farci riflettere e di svegliare la nostra coscienza addormentata. Ed è di questo che l'uomo, proprio l'uomo moderno, ha bisogno: di una parola franca, di una parola diretta, che lo ponga di fronte alla realtà, soprattutto la realtà spirituale in cui si trova e da cui necessita di uscirne. Dobbiamo imparare dal Signore Gesù anche a come esprimerci nei nostri rapporti interpersonali. In modo particolare, quando esponiamo i concetti della parola di Dio. Gesù non ha mai usato parole dure, offensive, volgari, rudi o grossolane. Non ha mai fatto inutili e bizzarri giri di parole che alla fine non approdano a niente. Non ha mai usato termini ameni o burleschi, come non si è mai espresso senza tatto, comprensione e amore, ma ha sempre chiamato le cose con il loro nome appropriato, abbinando giustamente alla realtà del concetto la precisione del termine. Uno studio approfondito del linguaggio del Signore Gesù e di tutto l'insieme della parola di Dio confermerebbe quanto sto affermando. Anche noi dobbiamo chiamare le cose con il loro nome appropriato. Lo dobbiamo fare per correttezza, per chiarezza, mai per ferire, mai per colpire o distruggere. Pertanto, conoscendo il peso delle parole, conoscendo la loro pericolosità, dobbiamo sempre usarle con infinito amore, con garbo, con gentilezza, con prudenza, con discernimento e con tanto, tanto rispetto verso coloro a cui ci rivolgiamo, senza mai tradire la verità. A risentirci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: È arrivato il momento di
2: Punto e a capo,
3: in compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao e benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. In questi ultimi numeri del nostro programma abbiamo riflettuto brevemente su un fatto indubitabile, e cioè che c'è oggi un rinnovato interesse nei confronti della famiglia, dopo anni in cui essa è stata bersagliata e rimessa profondamente in discussione. Però se aumenta l'interesse da una parte nei confronti della famiglia, della vita di coppia, soprattutto fra i giovani, si assiste stranamente a un'accelerazione del crollo delle coppie e delle famiglie, perché i divorzi sono in continuo aumento. Quindi la disgregazione della famiglia non accenna a fermarsi, e anche questo è un fatto indubitabile. I sociologi evidenziano il fatto che la nostra società occidentale è composta da granelli di sabbia, evidenziando così l'individualismo ormai estremo che caratterizza la nostra vita sociale. Oggi, insomma, non ci si preoccupa più di tanto dei propri doveri, delle proprie responsabilità nei confronti della famiglia, della società. Si tende a pensare in maniera eccessiva ai propri diritti e ai propri interessi. Quello che conta sono io, la mia vita, il mio corpo, il mio piacere. L'egoismo e l'edonismo, insomma, regnano sovrani. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: nostra forza, la nostra parte in eterno. Dio è la nostra parte in eterno. C'è una cosa che vi voglio fare su questa canzone. Se avete visto, arrivando a un certo punto, si dividono uomini e donne. Secondo voi chi vince?
1: Uomini.
0: Facciamo la prova, Pino, ci dai l'accordo? Allora, iniziano le donne e poi rispondono gli uomini. Dio!

sapete, vi racconto qualcosa su questa canzone brevemente. Questa canzone l'ha scritta una bambina che si chiama Rebecca, che adesso ha 10 anni. Quando l'ha scritta ne aveva 7. Mi ricordo che quel giorno io dovevo andare a lavorare e allora mi stavo facendo la cucina tutta tranquilla, tutta lì, e sento mia figlia dall'altra parte che canticchiava: tu sarai la mia forza. Io: che bella questa canzone. Vado lì: Rebecca, dove l'hai sentita? A scuola domenicale? No. L'hai sentita da qualcuno? No, mamma, l'ho scritta io. E io sono rimasta un po' scioccata, anche perché, se l'avete visto, era la bambina che ballava qui davanti. E da quando è nata tutti: ma non ti somiglia per niente, ma non ha niente della mamma. E io: è vero, non ha niente della mamma. Quel giorno ho detto: ok, ha preso qualcosa da me, scrive canti come la mamma. Lei è Rebecca.

Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Stefano Picciani, oggi leggiamo dal Vangelo di Luca, capitolo 6, versetto 28. Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Il verso di oggi non è facile da digerire. Ci sfida ad agire nei confronti di chi ci offende, ci insulta e usa parole sgradevoli nello stesso modo che normalmente riserviamo alle persone a cui vogliamo bene. Dal punto di vista della cultura nella quale viviamo, ossessionata dal potere e dal controllo, sembra una chiamata a una vita da zerbini e da deboli. Una frase di Blanchard ci aiuta a capire il punto di vista di Gesù nelle parole di oggi. Blanchard dice così: può sembrare che le persone oneste arrivino ultime al traguardo, ma di solito partecipano a un'altra gara. La gara a cui partecipare quando scegliamo di seguire Gesù è quella di desiderare che quel Dio che detesta il male venga e porti la luce, il pentimento e il cambiamento anche nella vita di coloro che maledicono e oltraggiano. Non è quindi una chiamata a rinunciare al potere, ma un'opportunità ad usare un potere diverso, quello dell'amore, che cambia le vite.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ancora questa mattina all'ascolto di Un Diamante al Giorno. Leggiamo insieme dal Salmo 39, versetto 6. Certo, l'uomo s'affanna per quel che è vanità. Egli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. E ancora Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 8. Avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Soddisfatti di ciò che abbiamo. Uno dei principali mezzi per stimolare i consumi è la pubblicità. Essa fa emergere il desiderio innato in ognuno di noi di possedere ciò che non si ha. Questo desiderio non è solo di oggi. Già i nostri progenitori, che potevano disporre a volontà di tutti i frutti del paradiso terrestre, hanno voluto gustare l'unico frutto che Dio aveva loro proibito di mangiare. Non dimentichiamo che lo scopo del diavolo è sempre quello di farci uscire dall'ubbidienza a Dio, facendo leva sulle nostre concupiscenze, spingendoci a guardare con invidia quelli che possiedono più di noi. Pensiamo piuttosto a coloro che sono meno privilegiati di noi. Questo ci aiuterà ad essere soddisfatti e riconoscenti, e all'occorrenza a condividere con loro ciò che noi abbiamo. Molti attorno a noi si sentirebbero felici se disponessero dei mezzi di cui noi disponiamo, delle nostre facoltà, della nostra salute. Che cambiamento quando con l'aiuto di Dio consideriamo la vita da quest'angolazione. Consideriamo allora tutto ciò di cui disponiamo come un dono di Dio e scopriamo molti motivi per ringraziarlo. E soprattutto, che motivo permanente di riconoscenza abbiamo se possediamo il più grande di tutti i doni di Dio, quello della vita eterna, ottenuto mediante la fede in Gesù Cristo, morto e risorto per noi. Riflettiamo e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 25 settembre e per la meditazione odierna ci faremo guidare da un verso scritto nel libro del profeta Isaia, nel capitolo 43 al verso 19, dove è scritto: ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscerete? A differenza della prima parte del libro che annunciava il giudizio e la distruzione di Gerusalemme, questa seconda parte ha toni di profonda tenerezza, di consolazione e di speranza per il futuro. Le parole di questo verso esprimono la cura di Dio verso il suo popolo in un momento di grande sconforto, perché da 50 anni viveva in esilio a Babilonia e sapevano di aver perso tutto. Non avevano un re, erano lontani dalla loro terra, avevano perso anche il Tempio di Gerusalemme che era stato distrutto e pensavano che Dio ormai non si ricordasse nemmeno più del suo popolo. Ma Dio lavorava. Gli esuli erano accecati dallo sconforto, erano senza speranza e non si accorgevano che Dio stava preparando un piano di liberazione che non sospettavano affatto. Infatti Ciro il Grande di lì a poco conquista Babilonia e dopo un anno emana un editto che autorizza il popolo di Israele a ritornare a Gerusalemme con un cospicuo sostegno economico per la ricostruzione del Tempio e la donazione di oro, argento e bestiame dalla gente del posto. Dio aveva preparato una cosa nuova, ma il popolo sconfortato non lo aveva capito. 900 chilometri di deserto per tornare a casa non erano uno scherzo, ma Dio fa fiorire quel deserto perché abbatte ogni ostacolo umano e spirituale che separa il credente dalla sua patria e dalla sua grazia. Dio apre i fiumi nel deserto, li fa sgorgare, perché Lui può rigenerarci anche in un luogo di morte, in un luogo senza acqua. Dio prepara cose nuove per noi e non le vediamo, prepara cose più grandi che non abbiamo mai visto. Ci credi anche tu o sei accecato dal dolore nella tua afflizione?
2: Eccoci pronti per leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Telefono Nuovo. Si era rotto il telefono che usavo da anni in ufficio. In realtà non era proprio andato, la batteria si scaricava presto e all'improvviso si spegneva, ma funzionava ancora. Così il capo mi portò un nuovo telefono, molto diverso dal primo, ma io non sapevo usarlo. Ci provai per qualche giorno, ma poi rimisi la scheda nel vecchio telefono e continuai ad usare quello, anche se lo tenevo sempre sotto carica. In fondo si spegne poche volte, perché cambiarlo, pensai. Poi Dio parlò al mio cuore. Non posso darti qualcosa di nuovo perché non riesci a gestirlo. Provai tristezza e frustrazione. Bastava impegnarmi un po' e avrei imparato ad usare il telefono nuovo, che di certo non mi avrebbe fatto perdere tempo come il vecchio, visto che non funzionava più in maniera ottimale. Siamo disposti ad accontentarci, a non sforzarci, a non uscire dalla nostra zona di comfort. Preghiamo Dio affinché ci dia cose nuove, cose grandi, ma non sappiamo gestire quelle piccole. Dio ci prova. Con me lo fece così, con un semplice telefono. Non posso incolpare Dio se il telefono non funziona bene, quando ho quello nuovo chiuso nel cassetto, e fin quando non lo prenderò e imparerò ad usarlo, non potrò lamentarmi o chiedergli nulla. Caro amico e cara amica, cosa stai chiedendo a Dio? Sei disposto ad uscire dalla tua zona di comfort? Dio ti proverà per vedere se sei capace di gestire le piccole cose, per poi darti le grandi.
3: La solitudine interiore è come un tarlo, rosicchia lentamente la voglia di fare qualsiasi cosa. Altera la realtà facendo vedere gli altri felici, mentre dentro ci si sente come un fantasma, invisibile e circondato dall'indifferenza. Ti fa camminare male, con le gambe che tremano. Se incroci uno sguardo, abbassi gli occhi e allunghi il passo, con la fretta di arrivare a casa e chiudere il mondo fuori dalla porta. Un mondo di cui si desidera far parte, ma dal quale ci si nasconde. Eppure si è sani, normali, ma qualcosa non funziona. Si cerca di evadere da tutto ciò immergendosi nella lettura di fumetti fantastici tra storie di supereroi finché si fa sera. I rumori sfumano in una fragile parvenza di pace. Dura poco, il tempo di spegnere la TV, infilarsi sotto le coperte e cercare di trovare un sonno che la mente stanca rifiuta. Lo sguardo rimane fisso sulle ombre del soffitto, mentre un pendolo scandisce i minuti. La coperta è tirata fino al naso come a volersi nascondere. Mentre nella stanza scende un vuoto profondo insieme alla paura di un'insidia invisibile. Allora un sospiro esce dalla bocca e sussurra tre parole appena. Signore, sono stanco. Stavolta però succede qualcosa. Nel buio della camera una voce risponde. E non è pazzia, le orecchie l'hanno percepita chiaramente. Sono tre parole in risposta a quelle dette un istante prima. Un giorno cambierà. Nel maggio del 1997 mi sono ritrovato a trascorrere una serata tra persone che parlavano di Gesù. Il giorno dopo ho creduto e ho ricevuto una promessa. Io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare. Non la riconoscerai? 2 mesi più tardi ero una persona nuova, completamente trasformato. Mentre guidavo sentivo la presenza viva di Gesù accanto a me. In quel momento la stessa voce che avevo sentito mesi prima torna a parlarmi. Questa volta però non l'ho accolta nell'isolamento nel mio disagio. Ero sereno, in pace, con il cuore pieno di gratitudine per quello che il Signore aveva fatto nella mia vita. E la sua voce mi ha detto, era questo quando ti dicevo che un giorno sarebbe cambiato. Vi lascio questa mia testimonianza con un caloroso, affettuoso saluto. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Fisiosviluppo con la nostra carissima Nuni Burgio, presidente di Nuni APS Scuola di Fisiosviluppo. Benvenuta Nuni.
2: Ciao Daniela, ciao a tutti.
1: Oggi Nuni vorrei che andassimo un po' sul pratico, lo facciamo abbastanza spesso con esempi pratici, con tante aneddoti, però vorrei prendere questo argomento che forse non abbiamo trattato fino ad oggi. Abbiamo parlato diverse volte insomma di diagnosi di autismo e insomma di quelle che possono essere difficoltà eccetera, però non abbiamo parlato di se è possibile avviare un processo di autonomia per i bambini, ragazzi che hanno una diagnosi di autismo, se un giorno questi bambini, ragazzi crescendo potranno insomma vivere da sole, andare a lavorare, guidare, sposarsi, insomma tante sono le domande e credo anche tante siano le preoccupazioni dei genitori rispetto a quello che sarà il futuro, anche il dopo di noi, quando noi non ci saremo più, i nostri figli cosa faranno? Allora so che tu puoi darci delle buone notizie, puoi darci anche degli stimoli per poi trovare la strada giusta.
2: Esatto. Allora, il processo di autonomia non è qualcosa che comincia improvvisamente quando i ragazzi crescono, è qualcosa che va costruito immediatamente in parallelo a tutte le altre cose che noi facciamo per i nostri figli, e la meta finale è proprio portarli verso la maggiore autonomia possibile. Allora, ti dico, a norma di legge, Daniela, non c'è un divieto esplicito per diagnosi. Okay? Avere una diagnosi di autismo non limita nulla, anche perché noi sappiamo che l'autismo, anche se è una diagnosi diciamo abbastanza unica, in realtà ha molte sfaccettature, quindi non è la diagnosi che definisce cosa può o non può fare una persona, questo proprio per legge, e quello che può o non può fare viene stabilito a seconda dell'area in cui andiamo. Ti faccio un esempio: una persona con autismo, Asperger o ADHD, eccetera, può, se ha le condizioni psicofisiche necessarie, anche guidare, okay? Può sposarsi, può firmare contratti di affitto. Okay? Sono tutte cose che possono essere fatte, non da chiunque chiaramente, devi avere le condizioni per poterlo fare. Se per esempio le tue condizioni non ti consentono un uso sicuro della macchina, per cui non sei in pericolo né per la tua vita e neanche per quella degli altri, e questo non viene stabilito dalla diagnosi, viene stabilito da una commissione medica che giudica idonea qualunque persona, ok? Non quelle con diagnosi, ma qualunque persona che presenti delle diciamo particolarità.
1: E quindi noi cosa si fa? Si deve richiedere questa visita per poter stabilire?
2: Quando noi facciamo la patente, una delle cose che viene fatta è proprio la visita medica, ok? Se te sei una persona che non ha diagnosi, non ha problemi, hai già dichiarato che non hai malattie, non hai patologie, non hai patologie psichiatriche, non hai niente di che faccia rilevare un quesito, te ti pigli la patente. Ma se per esempio hai già una storia, che ne so, di epilessia, per esempio, soffri di crisi epilettiche, oppure hai qualunque malattia o disabilità che può pregiudicare la tua guida, a prescindere dal diagnosi, allora devi fare controlli specifici e andare da commissioni, anche mediche, che certifichino e attestino il tuo stato di autonomia e di sicurezza rispetto alla guida. Ma questo vale per tutti i cittadini che chiedono la patente, compresi quelli che possono avere anche una diagnosi di autismo, quindi non è preclusivo e dipende il ragazzo, la ragazza, se è in grado di guidare in autonomia,
1: perché a volte i ragazzi che hanno una diagnosi di autismo sono distratti o comunque hanno dei momenti in cui come se si estraniassero, quindi la preoccupazione è che mentre si è alla guida, se non si è perfettamente concentrati, per distrazione si possono fare appunto, si può far male.
2: Ok, in realtà guarda, quell'evenienza è anche da è sì la distrazione, ma soprattutto l'iperconcentrazione. Per esempio, una persona che tende a distrarsi alla guida può diventare tanto iperconcentrata. In ogni caso, quando te vai a fare prendi la patente, stai guidando, chi ti esamina ti vede, okay? Non è che è cieco rispetto a quello che fai, e quando comunque stai facendo tutte le prove per vedere se sei adatto, okay? E chi ti sta comunque valutando valuta il tuo grado di autonomia e capacità rispetto alla cosa. Questo per dire che non c'è una preclusione che deriva da una diagnosi. Okay? Si va in commissione e si valuta, e se una persona è ritenuta valida per la guida, guiderà. Diagnosi o non diagnosi?
1: Si potrebbe iniziare, cioè, forse si dovrebbe iniziare anche con il guidare la bicicletta, cioè guidare altre cose un po' più semplici,
2: esatto,
1: per capire.
2: Esatto. Esatto. Questo per norma di legge, io sto citando queste due norme di legge. Per il dopo di noi è anche uguale: se una persona ha le caratteristiche per poterlo fare, lo può fare, quindi non ci sono limitazioni legate alla diagnosi. Questo è importante saperlo. La limitazione viene proprio dal tema che tu stai sollevando adesso, cioè l'autonomia è un processo graduale che comincia da subito. Se un ragazzo autistico, anche autistico lieve o Asperger, ma anche un ragazzo normale, cioè che non ha nessun tipo di diagnosi, se tu non lo avvii all'autonomia sin da piccolo, non arriverà all'autonomia. Mm-hmm. Anche se non ha nessuna diagnosi ci arriva, perché se non hai una base concreta sulle cose reali che servono per poter vivere in autonomia, poi non ci arrivi. Non sai la vita realmente com'è. Questo a maggior ragione vale per i soggetti autistici. Quindi l'autonomia del dopo di noi va preparata prima, quando è con noi il figlio. Ok? È una cosa graduale.
1: Le associazioni aiutano in questo i genitori?
2: Sì, sì. Allora, il dopo di noi intanto è normato. C'è una legge, si chiama legge 112 del 2016, dopo di noi, si chiama proprio così, che è fatta apposta per favorire, laddove ci sono le condizioni per poterlo fare, proprio per favorire un passaggio verso l'autonomia. E la famiglia presenta un progetto di vita, lo può presentare singolarmente, ma può anche appoggiarsi ad associazioni specializzate proprio per il dopo di noi, in modo da portare, da poter condurre il figlio che lo desidera chiaramente, che vuole un progetto di vita anche in autonomia, e verso la realizzazione. Okay? Le associazioni in questo sostengono, perché ci sono proprio associazioni specializzate in questo. Autonomia sia per andare a vivere per conto proprio, ma anche progetti finanziati per lavori in cui il gruppo può sentirsi forte, anche progetti di vacanze, per esempio, gite turistiche, andare in giro, e la quotidianità e così via. Quindi i progetti esistono, bisogna che ognuno si informi sul proprio territorio. Chiaramente questi progetti, soprattutto quando prevedono un gruppo, non sono progetti in cui tu puoi inserirti improvvisamente con qualunque figlio hai, comunque lo hai cresciuto, ok? Perché serve comunque sempre una gradualità di approccio e comunque sempre una preparazione. Quindi veramente invito tutti i genitori che hanno i figli ancora in un'età possibilmente piccola di cominciare a muoversi nel senso del insegnare le autonomie ai ragazzi, come facendosi aiutare in casa, in giardino, le uscite, la vita sociale, e dare regole, educare, sono tutte cose che a volte saltano un po' ed è bene prestarci attenzione. Dopodiché cominciare a guardare nel territorio cosa c'è e come farsi sostenere.
1: Ci ascoltiamo un brano cantato da Fabio Concato, Guido Piano. Adesso abbiamo parlato anche della guida, dell'attenzione alla guida, che va bene per tutti. Tutti dobbiamo stare attenti quando guidiamo. Guido Piano ritorna, Fabio Concato ogni tanto qui su RWS Accendi la Speranza. Allora, noi parlavamo dell'autonomia, del processo di autonomia che bisogna iniziare da subito. Quindi, quando sì, i bimbi sono piccoli, a secondo di quello che loro possono riuscire a fare, far fare qualcosa, fino a quando faranno cose un po' più complesse. Ma purtroppo succede che a volte volte quando abbiamo dei bambini delicati cerchiamo di alleggerire loro il cammino, ma questo alleggerire troppo non permetterà, non consentirà loro di poter fare quelle cose che potrebbero fare, ma che se esatto. noi non gli diamo l'occasione di farlo non impareranno mai. Esatto. Qualcuno dice che fra i genitori che dopo i 18 anni tutto quello che è un po' l'intervento del neuropsichiatra, comunque tutte quelle tutele che sono pensate per i minori, poi a 18 anni molte di queste cose non esistono più. Abbiamo buone notizie?
2: Allora sì, no, le leggi continuano ad esserci, chiaramente cambia tutto, perché sai, con la maggiore età tutti diventano di maggiore età, quindi ognuno è responsabile per se stesso, anche la persona che ha difficoltà nello sviluppo, una diagnosi eccetera. Diciamo che tutto cambia e quindi i genitori che già hanno dovuto assimilare pratiche non ne possono più, hanno dovuto fare procedure, non ce la fanno più.
1: Anche perché ci sono tempi, ci sono delle attese, anche la c'è proprio un groviglio, no? Di...
2: È una burocrazia che è più... Guarda, la diagnosi in sé è un macigno enorme che arriva, perché una famiglia deve poi adattare tutto quanto, rivedere i piani, rivedere tutto. Però la parte, diciamo, burocrazia, ti assicuro, Daniela, che purtroppo è ciò che veramente spaventa in modo esagerato i genitori, perché è tutelativa, è giusto che ci sia, ci mancherebbe. Il problema è che i genitori hanno già poco tempo, perché un figlio con difficoltà, vuoi o non vuoi, ti porta via un sacco di tempo in più. E poi c'è tutta la burocrazia, che è l'altra parte che ti porta via un sacco di tempo in più. Per cui un genitore a 18 anni, improvvisamente quel figlio maggiorenne si ritrova che tutto quello che aveva fatto prima riguardava la minore età. E ora a 18 anni deve ricominciare da capo con altre cose, tenendo conto che a 18 anni i genitori bene o male cominciano ad essere anche in un'età un po' più avanzata, ok? I figli cominciano comunque, hanno comunque 18 anni, diagnosi o non diagnosi, sono comunque maggiorenni, quindi si presentano problematiche completamente diverse, esigenze completamente diverse, è una persona strutturata che ha volontà su cose, un corpo che magari non gestisce bene ma ha delle volontà, la mente cresce, e molti bambini e ragazzi autistici diventati uomini, adulti e donne e non hanno deficit cognitivi, hanno proprio dei deficit prassici che si ripercuotono nel cognitivo, ma in realtà la capacità di intendere e di volere, di vedere,
1: ma anche di emozionarsi, di valutare, provare sentimenti e quindi di innamorarsi.
2: Esatto. Ora, l'esigenza dell'autonomia è uno dei macigni più grossi che poi arriva addosso al genitore, perché un figlio con autismo, soprattutto se non è gravissimo, la vita autonoma la vuole, la libertà la vuole, capito? L'affetto lo vuole perché non sono minorati nella comprensione. Proprio anzi, molto spesso lì hanno veramente capacità fortissime, anche se non le manifestano. Per questo dico, è importante lavorateci prima. Dopo, quando arriva l'età, i progetti si possono fare, la famiglia si può organizzare per capire cosa c'è nel territorio. Io in questo senso, in prima battuta, consiglio ai genitori di andare, di prendersi la propria intelligenza artificiale, quelle che usano, e scriverle queste cose, perché oggi già abbiamo tutti un assistente valido che può comunque darci una prima scrematura e
1: quindi anche darci delle informazioni sulle associazioni sul territorio, le leggi che ci sono oggi.
2: Assolutamente. Mm-hmm. sì Daniela, se io come genitore di figlio autistico vado sulla mia intelligenza artificiale e gli chiedo: io ho un figlio così e così, abito nel posto X, per esempio a Catania, esempio, no? Io abito a Catania e ci sono delle realtà, cosa posso fare per mio figlio, per l'autonomia? Cosa prevede lo Stato, le leggi? Ci sono leggi regionali apposta a Catania? Ci sono centri, uffici dove posso andare? Per andarci cosa mi porto dietro? Ci sono anche associazioni per caso? C'è qualche associazione a cui mi posso rivolgere? Oggi le intelligenze artificiali vanno anche nel web, quindi trovano informazioni anche in tempo reale. E già questo comincia a darti, come genitore, ti apre un po' di prospettive, Per esempio, ci sono gruppi nazionali che si occupano di questa cosa qua. Ho un problema con mio figlio, vorrei farlo lavorare. Dove sarebbe meglio, non so, avviarlo? Ci sono corsi specifici, progetti a cui io, dentro cui mi posso inserire. Tutte queste domande cacciamole dentro, perché oggi l'intelligenza artificiale ci aiuta proprio con tutte queste risposte.
1: Perché poi ci dà anche i siti da dove prende le informazioni.
2: Esatto,
1: quindi noi possiamo anche andare poi a verificare, andare a cercare poi la notizia,
2: Daniele,
1: completa.
2: Oggi questa è un'informazione utilissima per noi, è una, per chi ha dei bambini con difficoltà è veramente una risorsa preziosa l'intelligenza artificiale. Non,
1: anche perché non ti fa attendere, nel senso, quando tu cerchi di contattare gli uffici non ti risponde nessuno, non ti danno nessuno.
2: Esatto. Riassume in sé, in un'unica voce, competenze che sono sparse nel territorio e che sono magari anche difficili da reperire. E te ne trova, ti dà una prima scrematura, ti dice dove andare.
1: E poi naturalmente da nostra parte è quello di andare poi a verificare, smuoverci un po'
2: e cercare
1: questi luoghi. Ci lasciamo qui, ma torneremo, perché questo è un argomento che non abbiamo toccato
2: avanti
1: e che dobbiamo ancora diciamo,
2: importante,
1: approfondire. Alla prossima.
2: Ciao Daniele.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon venerdì, ben ritrovati con Maria ed Enzo. Stiamo parlando della lettera agli ebrei. La volontaria umiliazione di Cristo ha scelto qualche cosa per amore nostro. Ascoltiamo insieme qualcosa di straordinario. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto, che vi abbraccia tutti quanti. Bene, anche oggi continuiamo il nostro studio dell'Epistola agli Ebrei. Nel primo capitolo abbiamo visto l'esaltazione del Signore Gesù Cristo e nel secondo capitolo vediamo la sua umiliazione. Gesù Cristo come uomo divenne inferiore agli angeli. Leggiamo ancora dal versetto 5 al 10 da Ebrei capitolo 2. Difatti non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo, anzi qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore, tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte, però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore, a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto, per via di sofferenze, l'autore della loro salvezza. Il versetto 11 ribadisce con forza l'origine divina di Gesù e di coloro che hanno creduto in Lui. Leggiamo il testo. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Sia Gesù, in quanto figlio di Dio, che è colui che santifica, che rende santi i credenti, sia coloro che sono santificati, sono, come scrive l'Apostolo Giovanni, nati da Dio, provengono da Lui. Cosa significa essere santi? Molti credono che significhi essere beati, far parte di quello stuolo di persone che hanno raggiunto la perfezione, possono intercedere per noi. Non troviamo niente di tutto questo nella parola di Dio. La parola santo significa separato. Sì, il Signore Gesù ci separa dal mondo, ci mette da parte per fare di noi il genere di rappresentanti che Egli desidera avere qui, su questa terra. È l'opera dello Spirito Santo nel cuore di coloro che hanno creduto in Gesù. Tuttavia il termine santificazione, quando è usato in relazione alla persona di Cristo, come nell'Epistola agli Ebrei, non significa purificazione. Non è una condizione, ma una posizione che abbiamo in Cristo. Egli è il giusto che ha preso il posto degli ingiusti per poterci portare a Dio, ed egli ora ci ha introdotti nella famiglia di Dio.

0: Per questo egli non si vergogna di chiamarci fratelli. Cristo è il primogenito fra molti fratelli, egli è il capo della famiglia e ci chiama fratelli perché tutti siamo diventati figli di Dio attraverso la fede nel Signore Gesù Cristo. Questo mostra chiaramente come Dio sia il creatore di tutti, ma padre solo di alcuni. Il versetto 12 di Ebrei, capitolo 2, è una citazione del Salmo 22. Leggiamolo. Dicendo, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. La prima parte del Salmo 22 si riferisce all'umiliazione di Cristo e riporta addirittura le ultime parole che Cristo pronunciò sulla croce. Iniziando dal versetto 22 del Salmo, troviamo invece l'esaltazione di Cristo. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Riferendosi al ministero di Cristo, il versetto citato conferma la provenienza divina del Vangelo, la buona notizia che Gesù ha portato agli uomini e che parla di salvezza. Il Vangelo rappresenta la volontà di Dio, sia Gesù che è venuto sulla terra ed è morto sulla croce per fare la volontà di Dio, sia coloro che hanno creduto nel suo sacrificio danno lode a Dio. Leggiamo il versetto 13 da Ebrei 2. E di nuovo, io metterò la mia fiducia in Lui, e inoltre, ecco me i figli che Dio mi ha dati. Riportando le parole del profeta Isaia, che possiamo trovare al capitolo 8 del suo libro, il versetto 13 ci rivela come lo Spirito di Dio interpreti le scritture. A un esame poco attento del testo, sembra che l'autore stia parlando dei figli di Isaia, ma non è così. Lo Spirito di Dio interpreta questa citazione di Isaia in modo tale da riferirla al Signore Gesù Cristo. Infatti, quando il Signore Gesù risorse dai morti, disse a Maria Maddalena, «Vade, miei fratelli, e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro». Giovanni 20, versetto 17. Appare evidente che, quando Gesù disse «Bada ai miei fratelli», si riferisse ai suoi discepoli. Possiamo notare che in quel preciso momento storico essi erano naturalmente tutti giudei, come lo erano i destinatari di questa epistola, ma nulla ci vieta di dare una interpretazione più ampia al termine «fratelli», comprendendo tutti coloro che avrebbero successivamente creduto in Gesù. Il versetto 14, che segue, sottolinea l'incarnazione del Signore Gesù. Leggiamolo. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Gli ebrei non riconobbero in lui il Messia, colui che Dio avrebbe scelto ed inviato al suo popolo per liberarli dal giogo della servitù. Essi aspettavano un re vittorioso e glorioso che uccidesse i loro nemici e li riscattasse dalla dura schiavitù dei romani. Gesù invece prese su di sé carne e sangue, nacque da una donna, proprio come noi siamo venuti al mondo, prese la forma di un servo e morì nel modo più ignominioso per un ebreo, mediante il supplizio della croce riservato ai peggiori malfattori. E proprio attraverso quella morte terribile, egli ha potuto sconfiggere colui che, per mezzo della morte, ci teneva in schiavitù, cioè il diavolo. E per mezzo della sua morte, della morte di Gesù che ci ha salvati, non con la sua nascita o con la sua vita. La sua morte ci porta alla salvezza, la liberazione dalla morte spirituale, eterna.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo il versetto 15 di Ebrei, capitolo 2. E liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Per commentare questo versetto riportiamo le parole di uno studioso della Bibbia che scrive così: la legge di Dio richiedeva e richiede la morte per il peccato. È scritto: l'anima che pecca morrà, il salario del peccato è la morte. Satana fu la causa del peccato dell'uomo all'inizio e anche se è un usurpatore, egli può rivendicare in un certo senso giustamente la morte del peccatore. Egli aveva il potere, l'autorità di richiedere che ogni peccatore subisse la pena del peccato. E proprio per questo tutti gli uomini, dato che tutti sono peccatori, avevano paura della morte ed erano sottoposti a schiavitù a causa del peccato per servirlo e di conseguenza servire Satana. Leggiamo il versetto 16 di Ebrei 2. Infatti egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Nell'Antico Testamento Cristo prese su di sé la natura degli angeli ed apparve come l'angelo dell'Eterno. Quando Cristo lasciò il cielo e venne sulla terra, egli passò oltre gli angeli e venne all'uomo caduto. Egli prese su di sé la natura umana. Egli nacque dalla progenie di Abramo. Dio aveva preannunciato questo già ad Adamo ed Eva, dicendo che tra la progenie del serpente e la progenie della donna ci sarebbe stata inimicizia e che quest'ultima avrebbe schiacciato il capo al serpente. Puoi vedere in Genesi 3 al versetto 15. Poi Dio disse che il Salvatore sarebbe venuto dalla progenie di Abramo, che sarebbe nato da una vergine, dalla tribù di Giuda, dalla famiglia di Davide, dalla nazione di Israele. Il Signore aveva dato tutte le indicazioni perché ognuno, non solo i magi, potessero trovarsi sulla via di Betlemme, alla nascita di Gesù. Leggiamo il versetto 17 di Ebrei capitolo 2. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Il Signore Gesù venne sulla terra, simile agli uomini. Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 7, leggiamo: «Ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini». Era una reale somiglianza con gli uomini. Questa somiglianza, è stato scritto, è più stretta dove le tracce della maledizione del peccato erano più evidenti, nella povertà, nella tentazione, in una morte violenta e meritata. Gesù avrebbe potuto nascere nel palazzo di Cesare, ma nacque nella vera povertà, in una stalla. Perché? Per dividere con gli uomini tutte le sofferenze che il peccato aveva arrecato alla loro esistenza sulla terra. Ricorderete senz'altro le circostanze della sua nascita. L'imperatore Augusto aveva stabilito che si facesse un censimento della popolazione dell'impero, chiedendo che ogni persona andasse a farsi registrare nella sua città natale. Maria si era quindi dovuta recare a Betlemme, anche se era vicino il tempo in cui il suo bambino doveva nascere. Ma quando arrivò a Betlemme, nella locanda, non c'era posto. E così il Signore Gesù nacque in una stalla.

C'era una terribile povertà in Medio Oriente ai tempi di Gesù e in questo contesto egli diventò simile ai suoi fratelli. Egli venne in povertà, nacque da un popolo asservito a Roma, non nacque in un palazzo, ma, come abbiamo detto, in una stalla. Fu in ogni cosa simile ai suoi fratelli, diventò uno di loro. Gli artisti lo hanno sempre rappresentato splendidamente, ma probabilmente egli era un bimbo mal vestito, con il visetto sporco, niente affatto diverso in apparenza dei suoi compagni di giochi. Anche al giorno d'oggi, in Palestina, i bambini non hanno molte prospettive. Provate a pensare come doveva essere la vita ai giorni di Gesù. Eppure Gesù Cristo ha voluto diventare un essere umano vero, ha voluto vivere in quell'ambiente, come lo definisce il profeta Isaia. Era una radice che veniva da un suolo arido. Non hai mai avuto un pensiero e neppure hai sofferto qualcosa che egli non abbia provato. Egli può simpatizzare con chiunque. Non importa chi sei e dove sei, ma egli ti capisce, non solo perché è Dio, ma perché è diventato uomo. Egli sa esattamente che cosa dobbiamo affrontare ogni giorno. Per questo motivo, egli può essere un misericordioso, un fedele sommo sacerdote davanti a Dio. Egli può esercitare il suo ministero a nostro favore, perché ha compiuto l'espiazione dei peccati di tutti gli uomini. Cristo è stato il propiziatorio, l'altare su cui il sommo sacerdote spruzzava il sangue delle vittime sacrificate per ottenere il perdono di Dio per i peccati suoi e del popolo. E noi oggi possiamo, per mezzo di Lui, per mezzo di Gesù, andare a Dio per ottenere tutta la misericordia di cui abbiamo bisogno. Esaminiamo l'ultimo versetto del capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei. Leggiamo il versetto 18. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. È detto che Gesù, nella sua vita terrena, è stato tentato. Ma chiediamoci, poteva egli soccombere alla tentazione? Poteva cadere? La risposta è no. Quando noi diciamo di essere tentati, di fare qualcosa di sbagliato, ciò che intendiamo veramente dire è che abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di sbagliato e che vogliamo farla. Ora, l'opportunità era la prova, ma il desiderio di fare il male era peccato. E un desiderio peccaminoso in sé è peccato. Il Signore Gesù non ha mai avuto quel desiderio peccaminoso. Egli non era un peccatore, ma certamente ha avuto l'opportunità di peccare. Nell'episodio della tentazione riportato nel Vangelo di Matteo, è detto che dopo 40 giorni di digiuno, egli ebbe fame. Satana allora gli chiese: «Perché non trasformi in pane queste pietre?» Gesù avrebbe potuto trasformare le pietre in pane, ma non lo fece. Egli avrebbe potuto, ma non lo fece. Ebbe l'opportunità di farlo. E questa è la prova. Ma egli non cedette ad essa. Non desiderava cedere alla prova e non poteva desiderare questo per il semplice fatto che era Dio.

0: Poniamoci nuovamente la domanda: Gesù poteva peccare? La risposta è no. Egli non poteva peccare. Quale scopo aveva dunque la tentazione? Gesù fu provato per dimostrare che egli era colui che dichiarava di essere. In realtà, se Gesù di Nazareth avesse peccato, non avrebbe dimostrato che Dio in carne poteva peccare. Avrebbe provato piuttosto che Gesù di Nazareth non era Dio in carne. La prova dimostrò che egli era Dio incarnato. L'autore dell'Epistola agli Ebrei aggiunge che Cristo fu provato in ogni cosa, come noi, eppure era senza peccato. Puoi vedere questo in Ebrei 4, al versetto 15. E poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Proseguendo nello studio dell'Epistola, vedremo il sacerdozio di Cristo. Vedremo che il Signore Gesù Cristo è in grado di aiutare coloro che sono provati. Egli è vivo in questo momento. Egli è alla destra di Dio e più di tutto è a nostra disposizione. Egli ci conosce, ci capisce e da Lui possiamo portare ogni nostro peso. Quando verrà il momento buio nel quale dovremo scendere nella valle dell'ombra della morte, anche allora avremo un sommo sacerdote lassù che ci aiuterà. Qualunque cosa accada, qualunque sia la prova, Egli è in grado di aiutarci. Purtroppo non sempre ci avvaliamo dei Suoi servigi come dovremmo, ci dimentichiamo spesso di Lui e cerchiamo di combattere le nostre battaglie da soli, ma Egli è disponibile, Egli ci aspetta, vuole che noi andiamo a Lui. Accogliamo questo invito, facciamolo nostro, questo invito che il Signore ci vuole mettere sul cuore. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dimostrato tutta questa settimana, stando ad ascoltare appunto i nostri programmi. Vi ringrazio, vi dicevo, intanto ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù ha detto, ed è scritto nella sua parola, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». Per te esiste una cura per la stanchezza e questo rimedio si trova in colui che non si stanca mai. Le parole di Gesù in Matteo 11 sono un invito ad andare a Dio così come sei, un invito a ricevere il riposo stando accanto a Lui. Ecco cosa dice la Bibbia riguardo a Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Sì, Egli è onnipotente, eterno, infinito, incommensurabilmente grande. Oggi puoi trovare in Lui tutto ciò di cui hai bisogno. Non c'è una sola preoccupazione per la quale Lui non abbia una soluzione. Affidagli la tua stanchezza e in cambio prendi tutto da Lui: la sua bontà, la sua pazienza, la sua forza, la sua creatività, la sua potenza. Oggi ti invito a scrivere tutte le cose che ti rendono stanco, fisicamente, mentalmente o emotivamente. Poi, accanto a esse, scrivi tutto ciò che Dio ti fornisce che può aiutarti ad affrontare questa stanchezza. Oggi, attingi da Lui la tua forza e lascia che sia Lui a riversare in te le abbondanti risorse che ti ha preparato. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Stefano Picciani, oggi leggiamo dal Vangelo di Luca, capitolo 6, versetto 28. Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Il verso di oggi non è facile da digerire. Ci sfida ad agire nei confronti di chi ci offende, ci insulta e usa parole sgradevoli nello stesso modo che normalmente riserviamo alle persone a cui vogliamo bene. Dal punto di vista della cultura nella quale viviamo, ossessionata dal potere e dal controllo, sembra una chiamata a una vita da zerbini e da deboli. Una frase di Blanchard ci aiuta a capire il punto di vista di Gesù nelle parole di oggi. Blanchard dice così: può sembrare che le persone oneste arrivino ultime al traguardo, ma di solito partecipano a un'altra gara. La gara a cui partecipare quando scegliamo di seguire Gesù è quella di desiderare che quel Dio che detesta il male venga e porti la luce, il pentimento e il cambiamento anche nella vita di coloro che maledicono e oltraggiano. Non è quindi una chiamata a rinunciare al potere, ma un'opportunità ad usare un potere diverso, quello dell'amore, che cambia le vite.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ancora questa mattina all'ascolto di Un diamante al giorno. Leggiamo insieme dal Salmo 39, versetto 6. Certo, l'uomo s'affanna per quel che è vanità. Egli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. E ancora Prima Timoteo capitolo 6 versetto 8. Avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Soddisfatti di ciò che abbiamo. Uno dei principali mezzi per stimolare i consumi è la pubblicità. Essa fa emergere il desiderio innato in ognuno di noi di possedere ciò che non si ha. Questo desiderio non è solo di oggi. Già i nostri progenitori, che potevano disporre a volontà di tutti i frutti del paradiso terrestre, hanno voluto gustare l'unico frutto che Dio aveva loro proibito di mangiare. Non dimentichiamo che lo scopo del diavolo è sempre quello di farci uscire dall'ubbidienza a Dio, facendo leva sulle nostre concupiscenze, spingendoci a guardare con invidia quelli che possiedono più di noi. Pensiamo piuttosto a coloro che sono meno privilegiati di noi. Questo ci aiuterà ad essere soddisfatti e riconoscenti e all'occorrenza a condividere con loro ciò che noi abbiamo. Molti attorno a noi si sentirebbero felici se disponessero dei mezzi di cui noi disponiamo, delle nostre facoltà, della nostra salute. Che cambiamento quando con l'aiuto di Dio consideriamo la vita da quest'angolazione. Consideriamo allora tutto ciò di cui disponiamo come un dono di Dio e scopriamo molti motivi per ringraziarlo. E soprattutto, che motivo permanente di riconoscenza abbiamo se possediamo il più grande di tutti i doni di Dio, quello della vita eterna, ottenuto mediante la fede in Gesù Cristo, morto e risorto per noi. Riflettiamo e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 25 settembre e per la meditazione odierna ci faremo guidare da un verso scritto nel libro del profeta Isaia, nel capitolo 43 al verso 19, dove è scritto: ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscerete? A differenza della prima parte del libro che annunciava il giudizio e la distruzione di Gerusalemme, questa seconda parte ha toni di profonda tenerezza, di consolazione e di speranza per il futuro. Le parole di questo verso esprimono la cura di Dio verso il suo popolo in un momento di grande sconforto, perché da 50 anni viveva in esilio a Babilonia e sapevano di aver perso tutto. Non avevano un re, erano lontani dalla loro terra, avevano perso anche il Tempio di Gerusalemme che era stato distrutto e pensavano che Dio ormai non si ricordasse nemmeno più del suo popolo. Ma Dio lavorava. Gli esuli erano accecati dallo sconforto, erano senza speranza e non si accorgevano che Dio stava preparando un piano di liberazione che non sospettavano affatto. Infatti Ciro il Grande di lì a poco conquista Babilonia e dopo un anno emana un editto che autorizza il popolo di Israele a ritornare a Gerusalemme con un cospicuo sostegno economico per la ricostruzione del Tempio e la donazione di oro, argento e bestiame dalla gente del posto. Dio aveva preparato una cosa nuova, ma il popolo sconfortato non lo aveva capito. 900 chilometri di deserto per tornare a casa non erano uno scherzo, ma Dio fa fiorire quel deserto perché abbatte ogni ostacolo umano e spirituale che separa il credente dalla sua patria e dalla sua grazia. Dio apre i fiumi nel deserto, li fa sgorgare, perché Lui può rigenerarci anche in un luogo di morte, in un luogo senza acqua. Dio prepara cose nuove per noi e non le vediamo, prepara cose più grandi che non abbiamo mai visto. Ci credi anche tu o sei accecato dal dolore nella tua afflizione?
2: Eccoci pronti per leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Telefono Nuovo. Si era rotto il telefono che usavo da anni in ufficio. In realtà non era proprio andato, la batteria si scaricava presto e all'improvviso si spegneva, ma funzionava ancora. Così il capo mi portò un nuovo telefono, molto diverso dal primo, ma io non sapevo usarlo. Ci provai per qualche giorno, ma poi rimisi la scheda nel vecchio telefono e continuai ad usare quello, anche se lo tenevo sempre sotto carica. In fondo si spegne poche volte, perché cambiarlo, pensai. Poi Dio parlò al mio cuore. Non posso darti qualcosa di nuovo perché non riesci a gestirlo. Provai tristezza e frustrazione. Bastava impegnarmi un po' e avrei imparato ad usare il telefono nuovo, che di certo non mi avrebbe fatto perdere tempo come il vecchio, visto che non funzionava più in maniera ottimale. Siamo disposti ad accontentarci, a non sforzarci, a non uscire dalla nostra zona di comfort. Preghiamo Dio affinché ci dia cose nuove, cose grandi, ma non sappiamo gestire quelle piccole. Dio ci prova. Con me lo fece così, con un semplice telefono. Non posso incolpare Dio se il telefono non funziona bene, quando ho quello nuovo chiuso nel cassetto, e fin quando non lo prenderò e imparerò ad usarlo, non potrò lamentarmi o chiedergli nulla. Caro amico e cara amica, cosa stai chiedendo a Dio? Sei disposto ad uscire dalla tua zona di comfort? Dio ti proverà per vedere se sei capace di gestire le piccole cose, per poi darti le grandi.
3: La solitudine interiore è come un tarlo, rosicchia lentamente la voglia di fare qualsiasi cosa. Altera la realtà facendo vedere gli altri felici, mentre dentro ci si sente come un fantasma, invisibile e circondato dall'indifferenza. Ti fa camminare male, con le gambe che tremano. Se incroci uno sguardo, abbassi gli occhi e allunghi il passo, con la fretta di arrivare a casa e chiudere il mondo fuori dalla porta. Un mondo di cui si desidera far parte, ma dal quale ci si nasconde. Eppure si è sani, normali, ma qualcosa non funziona. Si cerca di evadere da tutto ciò immergendosi nella lettura di fumetti fantastici tra storie di supereroi finché si fa sera. I rumori sfumano in una fragile parvenza di pace. Dura poco, il tempo di spegnere la TV, infilarsi sotto le coperte e cercare di trovare un sonno che la mente stanca rifiuta. Lo sguardo rimane fisso sulle ombre del soffitto, mentre un pendolo scandisce i minuti. La coperta è tirata fino al naso come a volersi nascondere. Mentre nella stanza scende un vuoto profondo insieme alla paura di un'insidia invisibile. Allora un sospiro esce dalla bocca e sussurra tre parole appena. Signore, sono stanco. Stavolta però succede qualcosa. Nel buio della camera una voce risponde. E non è pazzia, le orecchie l'hanno percepita chiaramente. Sono tre parole in risposta a quelle dette un istante prima. Un giorno cambierà. Nel maggio del 1997 mi sono ritrovato a trascorrere una serata tra persone che parlavano di Gesù. Il giorno dopo ho creduto e ho ricevuto una promessa. Io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare. Non la riconoscerai? Due mesi più tardi ero una persona nuova, completamente trasformato. Mentre guidavo sentivo la presenza viva di Gesù accanto a me. In quel momento la stessa voce che avevo sentito mesi prima torna a parlarmi. Questa volta però non l'ho accolta nell'isolamento del mio disagio. Ero sereno, in pace, con il cuore pieno di gratitudine per quello che il Signore aveva fatto nella mia vita. E la sua voce mi ha detto: era questo quando ti dicevo che un giorno sarebbe cambiato. Vi lascio questa mia testimonianza con un caloroso, affettuoso saluto. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Un saluto carissimo a tutti voi, amici ed amiche in ascolto, e benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene, siamo giunti al numero 267 e il soggetto di oggi è Buone abitudini, la seconda vita degli oggetti. Voglio introdurre la meditazione di oggi leggendo un piccolo verso che troviamo nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento, al capitolo 9, il verso 27, e dice: come è stabilito da Dio che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Sapete, amici, riciclare, ridurre, riusare di nuovo sono delle tre regole che aiutano a vivere avendo a cuore l'ambiente. E al centro di questo circolo virtuoso, il cittadino, che con i suoi comportamenti può favorire la tutela dell'ambiente e lo sviluppo. Oggi si ricicla di tutto, dalla plastica, il ferro, l'alluminio, il rame e così via. In effetti si consente che delle materie prime importanti, e alcune sono anche in esaurimento, abbiano una nuova vita. Ed è giusto che sia così. Impariamo quindi a riciclare tutta la roba. Ma vi è un settore della vita, cari amici, nel quale non si può fare tornare in vita un corpo ormai vecchio e esaurito, e questo è l'uomo. Ci sono delle culture, soprattutto orientali, dove credono che una volta che una persona muore si reincarna. Ma questa può appunto avvenire in un qualsiasi essere vivente, animali compreso. E questa è pura superstizione. Dio invece ha stabilito, come dice il passo che abbiamo letto prima, che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. E non c'è neanche possibilità di riciclaggio, tantomeno di rottamazione. L'uomo non può essere né riciclato e né rottamato. Questa è la verità, invece, che la vita continui anche dopo la morte. La Bibbia ne parla abbondantemente. E questa vita che continua dopo la morte è in due fasi, in due modi, se vogliamo. O insieme al Dio onnipotente, e questo prevede tutta una procedura che tira in ballo la fede, oppure una vita lontano da Dio e quindi insieme a Satana, dove ci sarà il pianto e lo stridore dei denti, per usare un termine che usò il Signore Gesù. Questa è la verità che la parola di Dio insegna per mettere al corrente ogni persona di questo reale pericolo. Sapete, amici, è rischiosissimo aspettare all'ultimo istante, per il semplice motivo che non si sa quando sarà l'ultimo istante. E poi sarà troppo tardi quando si scoprirà che gli Evangeli annunciavano la verità. La Bibbia dice: ecco, ora
e il tempo accettevole. Eccolo ora il giorno della salvezza. Questo lo dice l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 6, al verso 2. Quindi è oggi che conta. Oggi può essere il giorno improrogabile per delle scadenze e per delle decisioni. Oggi può essere il giorno dal quale dipende il tuo futuro, amico o amica. Oggi e non domani. Domani potrebbe essere già troppo tardi. Oggi è il giorno della decisione. E sapete, l'appello che la Bibbia, e nella fattispecie il libro del profeta Isaia, dice nel capitolo 55 al versetto 6: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Dio stabilisce di nuovo un giorno, ma non un giorno futuro o un giorno chissà dove, ma oggi. La Bibbia dice oggi, e infatti dice oggi: se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Questo è scritto nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento, al capitolo 4, il verso numero 7. Non restare indifferente, amico, amica, a questa opportunità. Dio ti sta parlando con qualunque mezzo. È paradossale, ti parla anche attraverso la tua religione, la quale comunque ti parla della nascita e della resurrezione del Signore Gesù. Oggi stesso, anche tu puoi beneficiare del riposo di Gesù. Caro amico, oggi alza gli occhi al cielo e parla al tuo Creatore. Nessuno meglio di Lui può parlare al tuo cuore. Oggi parla con tuo Padre Celeste e la sua misericordia scenderà anche su di te. Apri il tuo cuore a Gesù, permettigli di trasformarti e poi racconta a tutti come oggi stesso hai ricevuto una reale e profonda pace nel tuo cuore. Così proprio come sto facendo io in questo momento. Bene amici, il tempo è concluso. Allora, vi lascio, vi saluto e vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, caro ascoltatore, ascoltatrice, quest'oggi vediamo la conclusione del Vangelo secondo Luca, capitolo 24, versetti 36 al 53. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne ed ossa, come vedete che io sono». E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Egli gli porsero un pezzo di pesce arrostito e una parte di favo di miele. Egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: «Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Poi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mi ha promesso, ma voi rimanete in città finché siete rivestiti di potenza dall'alto». Poi lo condusse fuori fin presso Betania, e alzate in alto le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo, ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio. Il Vangelo di Giovanni racconta lo stesso evento, specificando che gli apostoli quella domenica sera erano chiusi nella stanza superiore per paura dei giudei. E penso che tu abbia notato che Gesù apparve in mezzo a loro. Ed è per questo che gli 11 apostoli, più le donne e gli altri discepoli, furono spaventati. Ragazzi, ragazze, questo è il corpo risorto che avremo noi un giorno. Uno che sarà in grado di superare le barriere, probabilmente anche capace di volare, di non ferirsi, di non degradarsi, di non ingrassare. Ragazzi, io potrei usare un anticipo ora. Mi chiedo cosa fosse diverso però nell'aspetto di Gesù, dal momento che Maria non poteva riconoscerlo fino a quando non la chiamò per nome, i discepoli sulla strada di Emmaus non lo riconobbero fino allo spezzare del pane, e anche qui il gruppo sembrava essere confuso, oltre a pensare che fosse un fantasma. E così lui li invitò a toccare il suo corpo e capire che non era uno spirito, e mostrò loro anche le sue ferite per non essere confuso per un altro. E credo che questo sia fondamentale, poiché dopo l'ascensione di Gesù iniziarono a germogliare nuove dottrine che sostenevano che Gesù fosse risorto solo in spirito. Vedi il docetismo o gli gnostici. E per dimostrare ulteriormente sia la sua identità che la realtà del suo corpo fisico, Gesù mangiò davanti a loro. E mi chiedo se questo fosse un modo anche per Luca di enfatizzare il corpo materiale di Gesù, considerando appunto l'incredulità che stava insinuandosi al tempo della sua scrittura. Mi sono imbattuto l'altro giorno proprio in un documento che trattava di questa cosa, una tavoletta chiamata La Rivelazione di Gabriele, non so se ne siete a conoscenza. È stata trovata vicino al Mar Morto nel 2000, è scritta intorno al 50 a.C. E su questa tavoletta, che è scritta tra l'altro in inchiostro, non è stata intagliata, c'è una menzione dove dice: «In tre giorni vivi, io Gabriele ti comando». E questo è stato interpretato come un comando dell'angelo Gabriele di risorgere dai morti entro tre giorni. Ma chi doveva risorgere? Apparentemente era un certo Simone di Perea, un ribelle ebreo che fu ucciso dai Romani nel 4 a.C. Però aveva un grande seguito e una volta che fu decapitato e non risorse, i suoi seguaci sostennero che fosse il Messia, il servo sofferente. E questo è probabilmente il motivo per cui Gesù aprì loro la mente e rivisitò le scritture, cioè la legge di Mosè, i profeti e i salmi, con loro, in modo che non venissero influenzati da strane correnti. Questo avvertimento però è anche valido per noi oggi, poiché vediamo costantemente quanti bombardamenti ci sono di nuove dottrine che il nemico sta cercando appunto di darci per fuorviare anche gli eletti. Poi Gesù li rassicurò con la promessa della venuta dello Spirito Santo. E ricordiamoci che l'ascensione di Gesù non avvenne immediatamente. Se leggiamo gli Atti degli Apostoli, vediamo proprio al primo capitolo che egli ascese al cielo 40 giorni dopo la sua risurrezione. Riflessione. Se gli Apostoli avevano bisogno di sentire il racconto delle profezie sul Messia, quanto più abbiamo bisogno di confidare nel suo Spirito Santo per essere saldi. Signore, senza la tua risurrezione il cristianesimo sarebbe morto e noi saremmo i più miserabili di tutti. Grazie dell'essere risorto, grazie dell'essere asceso al cielo e grazie del tuo ritorno che sembra imminente. Continua a guidare i nostri passi e le nostre menti. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ok belli, un altro weekend, un altro Vangelo concluso. Ci sentiamo lunedì con l'inizio del Vangelo di Giovanni. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia, nessuno mai come lui. Con la canzone Siamo il motivo, tratta dal musical e dal CD L'evento della storia, Pasquale Falcone e Antonella del Sordo Iolo ci conducono alla lode e adorazione del Signore Gesù. Gesù ha patito la morte per noi peccatori, affinché noi avessimo vita piena, con un senso e un obiettivo, e avessimo la sua gioia in noi. Noi siamo il motivo per cui Gesù morì. Lui ci ha preparato un posto, ma noi abbiamo la responsabilità di riconoscere ciò che Lui ha già fatto e viviamo in accordo con la sua volontà e non indipendentemente da essa. Ci hai mai pensato? Per Gesù noi siamo il motivo.
3: Ogni

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere socio-politico o economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 41. E se uno ti vuol costringere a far con sé un miglio, fanne con lui due. L'insegnamento di Gesù si può riassumere così. Egli esige da noi delle relazioni col nostro prossimo che sono impossibili ad attuarsi, a meno che egli non abbia compiuto in noi un'opera soprannaturale. Gesù Cristo esige che nel cuore del discepolo non vi sia alcuna traccia di risentimento, nemmeno represso, nell'impatto con la prepotenza e con l'ingiustizia. Nessun tipo di entusiasmo resisterà allo sforzo al quale Gesù Cristo sottopone chi lavora per lui. Resisterà soltanto una relazione personale con lui, che egli sottoporrà ad un accurato lavoro di pulitura, dopo la quale le sarà rimasto solo uno scopo. Io sono qui perché Dio mi mandi dove vuole. Ogni altra cosa potrà oscurarsi e svanire, ma non il legame che ci unisce a Gesù Cristo. Il sermone sul monte non è l'esposizione di un ideale, ma l'enunciazione di quello che succede in me quando Gesù Cristo trasforma il mio carattere rendendolo simile al suo. L'unico che possa vivere in concreto il sermone sul monte è Gesù Cristo. Se vogliamo essere discepoli di Gesù, dobbiamo diventarlo con mezzi soprannaturali. Non lo saremo mai fino a che cercheremo di esserlo con i nostri sforzi. Sono io che ho scelto voi, dice il Signore. Così comincia a operare la grazia di Dio, ci investe una forza irresistibile alla quale non possiamo sottrarci, possiamo disubbidire, ma non potremo mai generare. L'opera di Dio è messa totalmente in atto dalla grazia soprannaturale di Dio, e noi non possiamo mai rintracciare da dove ha avuto inizio. Per fare di noi dei discepoli, egli lavora.

0: per vie soprannaturali, senza edificare su nessuna nostra capacità naturale. Dio non ci chiede di fare cose che sono facili e congeniali alla nostra natura. Ci chiede solo di compiere quelle opere per le quali la sua grazia ci ha preparati in un modo perfetto, e nel compierle ci imbatteremo sempre nella croce.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

Avrei bisogno di un chilometro di carta per raccontarvi tutto quello che ho vissuto. Avrei bisogno di maniglie sulla porta per accorciare il tempo e darvi il benvenuto. Un grattacielo e fondamenta di sorrisi, un manifesto posto al centro della piazza, in cui il rispetto è la migliore propaganda e l'uguaglianza è quel valore che comanda. Avrei bisogno di un'intera piantagione di speranza, la stessa

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia. Nessuno mai come lui. Benvenuti al Disco Highlight da Elena Rubino. Con questo CD facciamo un salto indietro nel tempo e ritorniamo al 2004. È di quel periodo, infatti, il musical rappresentato in diverse città, soprattutto nel nord Italia. Oggi ascoltiamo il brano Il Salvatore. Il più bel dono di Dio Padre per ciascuno di noi è la vita di Gesù, che Lui ha deposto volontariamente per ciascuno di noi. Fermiamoci ed ascoltiamo questo meraviglioso brano riflessivo, Il Salvatore, tratto dall'evento della storia.
3: Nessun dono ci parla dell'amore di Dio più chiaramente della croce. Questo dono non è impacchettato con una carta colorata ed un bel nastro, ma è avvolto da passione e spargimento di sangue innocente. Gesù ha spontaneamente deposto la sua vita per me e per te. Egli non era costretto a farlo. Sarebbe potuto scendere dalla croce e insieme alle sue legioni di angeli avrebbe potuto polverizzare l'intera razza umana. E non lo fece. Egli sanguinò per te. Se potessi fermarti e ascoltare,

del mondo. Ma Gesù non è rimasto appeso al legno, Gesù non è un martire, Cristo è risorto. I legami della morte non potevano trattenere il principe della vita. Egli, risorgendo, proclamava la sua vittoria sul peccato, sulla morte e sul principe del male. Non cercare il vivente tra i morti. La risurrezione di Gesù Cristo è la prova inconfutabile che Egli è colui che affermava di essere, ovvero il Salvatore. Solo il Salvatore può darti la certezza che i tuoi peccati sono stati perdonati. Egli si è caricato di ogni tuo peccato e ha già pagato per te. Solo il Salvatore

vivrà. Solo il Salvatore può liberarti da una vita vuota e dal tuo peccato. Milioni di persone sono state liberate dalla loro schiavitù morale e sono divenuti seguaci di Cristo per la potenza della sua resurrezione. Ascolta, il Salvatore sta bussando alla porta.

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: l'evento della storia. Nessuno mai come lui.
2: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

carissimi amici ascoltatori del buongiorno, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Roberto, che ha il microfono, vi augura veramente una buonissima giornata, quella del 25 settembre.

Buona musica e spunti di riflessione costituiscono quello che è la programmazione dei prossimi 10 minuti della nostra radio. Io ho il privilegio di entrare nelle vostre case, nelle vostre auto, ovunque vi trovate e qualunque cosa stiate facendo, per dialogare con voi attraverso appunto questo augurio, il buongiorno.

E quest'oggi, come argomento al quale vogliamo fare alcune riflessioni, considerazioni, troveremo di parlare delle medicine.

Tutti noi conosciamo l'uso delle medicine, il motivo per le quali le dobbiamo prendere ed anche come effettivamente queste incidono non poco anche su quelle che sono le nostre tasche. Spesso durante l'anno sentiamo infatti lamentarsi il nostro governo, la nostra regione, dell'alta spesa che viene riservata alla sanità. Una spesa che comprende anche in maniera molto gravosa quelle che sono le spese per i medicinali. I dottori stessi ci dicono che noi italiani abbiamo un rapporto con le medicine esagerato. Le prendiamo in qualunque circostanza. Vedremo comunque di approfondire questa tematica dopo un primo stacco musicale e vedremo di applicare il discorso inerente la medicina alla nostra vita spirituale.

Sicuramente molti tra noi avranno constatato quanto sia difficile somministrare delle medicine ai bambini, sia che si tratti di fastidiose supposte o di colliri negli occhi. La loro somministrazione spesso è causa di capricci e di lotte. Eppure, le medicine sono indispensabili per il loro bene, perché possano stare meglio e ritornare vispi e pronti a giocare. Anche nella nostra vita di adulti, a volte ci possiamo trovare di fronte a delle situazioni spiacevoli, che non presentano veramente nulla di attraente e che sembrano molto lontane dall'apportarci del bene. Il nostro problema è che non riusciamo a scorgere, al di là delle reali circostanze negative, lo scopo finale di Dio, che prevede sempre il bene dei suoi figli, prima di tutto il bene spirituale e poi quello materiale. A tale riguardo, il libro del Deuteronomio, uno dei primi 5 libri della Bibbia, al capitolo 30 e al versetto 9 ci propone questa frase: l'Eterno si compiacerà di farti del bene. Queste parole sono scritte per ognuno di noi individualmente, oggi, in questo 25° giorno del mese di settembre, per aiutarci a credere che il Signore, il nostro Dio, si compiace, cioè letteralmente prova piacere, nel volere il nostro bene. E questo sempre, anche quando ogni evidenza ne sembra dimostrare il contrario. Dio ci ama veramente tanto e in ogni caso il nostro bene è il suo scopo finale. Lo credi tu questo? Non ci sarà a questo punto, se tu lo credi veramente, alcun bisogno di medicine alternative legate a divertimento, ad oroscopi o a qualunque altra cosa che non faccia altro che distrarti da Dio e dalla sua parola. Questo è l'invito di oggi. Rifletti finché ne sei in tempo.

con questo brano andiamo esaurendo la lista degli studi di Chopin relativi all'opera numero 10. Dalla trasmissione di domani, infatti, ascolteremo altri brani sempre dello stesso compositore. Comunque sia, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione che prevede ora un attimo di preghiera insieme. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo perché tu sei l'unica medicina per il nostro cuore. La tua parola è l'unica certezza che può guarire il nostro stato d'animo, le nostre difficoltà e darci la possibilità di vivere i nostri problemi con la fiducia riposta in te. Grazie, Padre, perché tu ci hai fornito di questa meravigliosa medicina rappresentata dal tuo amore. Che possa ognuno di noi fare proprio questo invito di riceverla e di viverla. Grazie, Padre, nel nome del tuo figliolo. Amen.

così anche oggi il tempo a mia disposizione si è concluso. Nel lasciarti alle altre trasmissioni della nostra rete, io ti ringrazio innanzitutto di essere rimasto in mia compagnia, di approfittare dei recapiti che ti saranno dati alla termine della sigla. Se vuoi avere contatto con noi, noi ne saremo estremamente grati, perché avremo la possibilità di portare la parola di Dio nella tua vita. Lo vuoi? Grazie, ciao e a domani.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 25 settembre 2026, un buon ascolto. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Pezeshkian, ha ribadito come siano gli USA che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo, non dovremmo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Tuttavia noi non vogliamo continuare, è l'America a dover scegliere se porvi fine o meno, ha osservato Pezeshkian, ribadendo che l'Iran è pronto a raggiungere un accordo con il presidente Trump per porre fine al conflitto, perché hanno scelto di far saltare tutto a sole 2 settimane dalla firma dell'accordo, ha chiesto riferendosi al fallimento della fragile tregua. Se l'attuale governo americano desidera raggiungere un accordo nel rispetto del quadro giuridico internazionale, bene, in caso contrario che sia prima o dopo le elezioni di metà mandato degli Stati Uniti, per noi che differenza fa? Nessuna ripresa della cena di Stato tra Trump e Xi Jinping. Questa è la decisione di CNN dopo aver riferito che è stato negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese e della sua consorte alla cena presso la His Room. Le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento. Il pool televisivo della Casa Bianca rimane sorpreso poiché le emittenti hanno chiarito che non riprenderanno la copertura regolare finché l'amministrazione Trump non consentirà alla CNN, una delle 5 testate del gruppo, di poter ripartire al pool. Il premier israeliano Netanyahu, appena entrato all'Assemblea Generale dell'ONU per tenere il suo discorso, è stato oggetto di una contestazione silenziosa ma destinata a lasciare il segno. Al suo ingresso, infatti, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato la sala in segno di protesta, rimasta mezza vuota. Ci sono stati anche cori pro-Palestina. Appena preso la parola, il premier ha dichiarato che chi ha lasciato l'aula è un codardo morale. Se ce ne sono altri, se ne vadano subito. E poi il primo ministro ha mostrato all'Assemblea Generale un cerca persone, ricordando di averli fatti esplodere per uccidere numerosi miliziani di Hezbollah in Libano nel 2024. Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono

0: Conti di Palazzo Chigi, secondo il cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. DL Scuola a Meloni, si alzano i toni dello scontro, norma di buonsenso, integra senza rinunciare alle regole. Schlein invece afferma caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Il provvedimento prevede tra le altre cose un limite del 30% agli stranieri nelle classi prime e multa per chi non impara l'italiano e indossa il burka in aula. La Presidente del Consiglio tramite social ha mostrato entusiasmo per il via libero al provvedimento. Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop al burka e al niqab a scuola. È questa la dichiarazione che vogliamo continuare a seguire, una scuola che integra senza rinunciare alle regole, che sostiene chi ha più difficoltà e che mette tutti nelle condizioni di partire dallo stesso punto. Per i pubblici ministeri di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di mercoledì a Busto Arsizio in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Il provvedimento, firmato dal procuratore di Busto Arsizio, è stato eseguito dai carabinieri che hanno raggiunto Bossi nella sua casa e lo hanno portato nel carcere di Busto Arsizio. Le condanne riguardano fatti dal 2011 al 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Anticiclone sbilanciato verso il nord, si forma una veloce circolazione depressionaria al sud che coinvolgerà con una spiccata instabilità associata a rovesci e temporali anche le regioni del centro e oltre al meridione, soprattutto il settore adriatico. Entro sera il tempo sarà già migliorato al centro e su gran parte del sud. Le temperature non subiranno grosse variazioni. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon venerdì, ben ritrovati con Maria ed Enzo. Stiamo parlando della lettera agli ebrei, la volontaria umiliazione di Cristo. Ha scelto qualche cosa per amore nostro. Ascoltiamo insieme qualcosa di straordinario. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto, che vi abbraccia tutti quanti. Bene, anche oggi continuiamo il nostro studio dell'Epistola agli Ebrei. Nel primo capitolo abbiamo visto l'esaltazione del Signore Gesù Cristo e nel secondo capitolo vediamo la sua umiliazione. Gesù Cristo come uomo divenne inferiore agli angeli. Leggiamo ancora dal versetto 5 al 10 da Ebrei capitolo 2. Difatti non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo, anzi qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte, però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore, a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto, per via di sofferenze, l'autore della loro salvezza. Il versetto 11 ribadisce con forza l'origine divina di Gesù e di coloro che hanno creduto in Lui. Leggiamo il testo. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Sia Gesù, in quanto figlio di Dio, che è colui che santifica, che rende santi i credenti, sia coloro che sono santificati, sono, come scrive l'apostolo Giovanni, nati da Dio, provengono da Lui. Cosa significa essere santi? Molti credono che significhi essere beati, far parte di quello stuolo di persone che hanno raggiunto la perfezione, possono intercedere per noi. Non troviamo niente di tutto questo nella parola di Dio. La parola santo significa separato. Sì, il Signore Gesù ci separa dal mondo, ci mette da parte per fare di noi il genere di rappresentanti che Egli desidera avere qui, su questa terra. È l'opera dello Spirito Santo nel cuore di coloro che hanno creduto in Gesù. Tuttavia il termine santificazione, quando è usato in relazione alla persona di Cristo, come nell'Epistola agli Ebrei, non significa purificazione. Non è una condizione, ma una posizione che abbiamo in Cristo. Egli è il giusto che ha preso il posto degli ingiusti per poterci portare a Dio, ed Egli ora ci ha introdotti nella famiglia di Dio.

0: Per questo egli non si vergogna di chiamarci fratelli. Cristo è il primogenito fra molti fratelli, egli è il capo della famiglia e ci chiama fratelli perché tutti siamo diventati figli di Dio attraverso la fede nel Signore Gesù Cristo. Questo mostra chiaramente come Dio sia il creatore di tutti, ma padre solo di alcuni. Il versetto 12 di Ebrei capitolo 2 è una citazione del Salmo 22. Leggiamolo. Dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. La prima parte del Salmo 22 si riferisce all'umiliazione di Cristo e riporta addirittura le ultime parole che Cristo pronunciò sulla croce. Iniziando dal versetto 22 del Salmo troviamo invece l'esaltazione di Cristo. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Riferendosi al ministero di Cristo, il versetto citato conferma la provenienza divina del Vangelo, la buona notizia che Gesù ha portato agli uomini e che parla di salvezza. Il Vangelo rappresenta la volontà di Dio, sia Gesù che è venuto sulla terra ed è morto sulla croce per fare la volontà di Dio, sia coloro che hanno creduto nel suo sacrificio danno lode a Dio. Leggiamo il versetto 13 da Ebrei 2. E di nuovo, io metterò la mia fiducia in Lui, e inoltre, ecco me i figli che Dio mi ha dati. Riportando le parole del profeta Isaia, che possiamo trovare al capitolo 8 del suo libro, il versetto 13 ci rivela come lo Spirito di Dio interpreti le scritture. A un esame poco attento del testo, sembra che l'autore stia parlando dei figli di Isaia, ma non è così. Lo Spirito di Dio interpreta questa citazione di Isaia in modo tale da riferirla al Signore Gesù Cristo. Infatti, quando il Signore Gesù risorse dai morti, disse a Maria Maddalena: «Vade, miei fratelli, e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro». Giovanni 20, versetto 17. Appare evidente che, quando Gesù disse «Vada, i miei fratelli», si riferisse ai suoi discepoli. Possiamo notare che in quel preciso momento storico essi erano naturalmente tutti giudei, come lo erano i destinatari di questa epistola, ma nulla ci vieta di dare una interpretazione più ampia al termine «fratelli», comprendendo tutti coloro che avrebbero successivamente creduto in Gesù. Il versetto 14, che segue, sottolinea l'incarnazione del Signore Gesù. Leggiamolo. «Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo». Gli ebrei non riconobbero in lui il Messia, colui che Dio avrebbe scelto ed inviato al suo popolo per liberarli dal giogo della servitù. Essi aspettavano un re vittorioso e glorioso che uccidesse i loro nemici e li riscattasse dalla dura schiavitù dei romani. Gesù invece prese su di sé carne e sangue, nacque da una donna, proprio come noi siamo venuti al mondo, prese la forma di un servo e morì nel modo più ignominioso per un ebreo, mediante il supplizio della croce riservato ai peggiori malfattori. E proprio attraverso quella morte terribile, egli ha potuto sconfiggere colui che, per mezzo della morte, ci teneva in schiavitù, cioè il diavolo. È per mezzo della sua morte, della morte di Gesù, che ci ha salvati, non con la sua nascita o con la sua vita. La sua morte ci porta alla salvezza, la liberazione dalla morte spirituale, eterna.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo il versetto 15 di Ebrei, capitolo 2. E liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Per commentare questo versetto riportiamo le parole di uno studioso della Bibbia che scrive così: «La legge di Dio richiedeva e richiede la morte per il peccato. È scritto: l'anima che pecca morrà. Il salario del peccato è la morte». Satana fu la causa del peccato dell'uomo all'inizio e, anche se è un usurpatore, egli può rivendicare in un certo senso giustamente la morte del peccatore. Egli aveva il potere, l'autorità di richiedere che ogni peccatore subisse la pena del peccato. E proprio per questo tutti gli uomini, dato che tutti sono peccatori, avevano paura della morte ed erano sottoposti a schiavitù a causa del peccato per servirlo e di conseguenza servire Satana. Leggiamo il versetto 16 di Ebrei 2. Infatti egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Nell'Antico Testamento Cristo prese su di sé la natura degli angeli ed apparve come l'angelo dell'Eterno. Quando Cristo lasciò il cielo e venne sulla terra, egli passò oltre gli angeli e venne all'uomo caduto. Egli prese su di sé la natura umana. Egli nacque dalla progenie di Abramo. Dio aveva preannunciato questo già ad Adamo ed Eva, dicendo che tra la progenie del serpente e la progenie della donna ci sarebbe stata inimicizia e che quest'ultima avrebbe schiacciato il capo al serpente. Puoi vedere in Genesi 3 al versetto 15. Poi Dio disse che il Salvatore sarebbe venuto dalla progenie di Abramo, che sarebbe nato da una vergine, dalla tribù di Giuda, dalla famiglia di Davide, dalla nazione di Israele. Il Signore aveva dato tutte le indicazioni perché ognuno, non solo i magi, potessero trovarsi sulla via di Betlemme, alla nascita di Gesù. Leggiamo il versetto 17 di Ebrei capitolo 2. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Il Signore Gesù venne sulla terra, simile agli uomini. Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 7, leggiamo: «Ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini». Era una reale somiglianza con gli uomini. Questa somiglianza, è stato scritto, è più stretta dove le tracce della maledizione del peccato erano più evidenti, nella povertà, nella tentazione, in una morte violenta e meritata. Gesù avrebbe potuto nascere nel palazzo di Cesare, ma nacque nella vera povertà, in una stalla. Perché? Per dividere con gli uomini tutte le sofferenze che il peccato aveva arrecato alla loro esistenza sulla terra. Ricorderete senz'altro le circostanze della sua nascita. L'imperatore Augusto aveva stabilito che si facesse un censimento della popolazione dell'impero, chiedendo che ogni persona andasse a farsi registrare nella sua città natale. Maria si era quindi dovuta recare a Betlemme, anche se era vicino il tempo in cui il suo bambino doveva nascere. Ma quando arrivò a Betlemme, nella locanda, non c'era posto. E così il Signore Gesù nacque in una stalla.

C'era una terribile povertà in Medio Oriente ai tempi di Gesù e in questo contesto egli diventò simile ai suoi fratelli. Egli venne in povertà, nacque da un popolo asservito a Roma, non nacque in un palazzo, ma, come abbiamo detto, in una stalla. Fu in ogni cosa simile ai suoi fratelli, diventò uno di loro. Gli artisti lo hanno sempre rappresentato splendidamente, ma probabilmente egli era un bimbo mal vestito, con il visetto sporco, niente affatto diverso in apparenza dei suoi compagni di giochi. Anche al giorno d'oggi, in Palestina, i bambini non hanno molte prospettive. Provate a pensare come doveva essere la vita ai giorni di Gesù. Eppure Gesù Cristo ha voluto diventare un essere umano vero, ha voluto vivere in quell'ambiente, come lo definisce il profeta Isaia. Era una radice che veniva da un suolo arido. Non hai mai avuto un pensiero, neppure hai sofferto qualcosa che egli non abbia provato. Egli può simpatizzare con chiunque. Non importa chi sei e dove sei, ma egli ti capisce, non solo perché è Dio, ma perché è diventato uomo. Egli sa esattamente che cosa dobbiamo affrontare ogni giorno. Per questo motivo, egli può essere un misericordioso, un fedele sommo sacerdote davanti a Dio. Egli può esercitare il suo ministero a nostro favore, perché ha compiuto l'espiazione dei peccati di tutti gli uomini. Cristo è stato il propiziatorio, l'altare su cui il sommo sacerdote spruzzava il sangue delle vittime sacrificate per ottenere il perdono di Dio per i peccati suoi e del popolo. E noi oggi possiamo, per mezzo di Lui, per mezzo di Gesù, andare a Dio per ottenere tutta la misericordia di cui abbiamo bisogno. Esaminiamo l'ultimo versetto del capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei. Leggiamo il versetto 18. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. È detto che Gesù, nella sua vita terrena, è stato tentato. Ma chiediamoci, poteva egli soccombere alla tentazione? Poteva cadere? La risposta è no. Quando noi diciamo di essere tentati, di fare qualcosa di sbagliato, ciò che intendiamo veramente dire è che abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di sbagliato e che vogliamo farla. Ora, l'opportunità era la prova, ma il desiderio di fare il male era peccato. E un desiderio peccaminoso in sé è peccato. Il Signore Gesù non ha mai avuto quel desiderio peccaminoso. Egli non era un peccatore, ma certamente ha avuto l'opportunità di peccare. Nell'episodio della tentazione riportato nel Vangelo di Matteo è detto che, dopo 40 giorni di digiuno, egli ebbe fame. Satana allora gli chiese: «Perché non trasformi in pane queste pietre?» Gesù avrebbe potuto trasformare le pietre in pane, ma non lo fece. Egli avrebbe potuto, ma non lo fece. Ebbe l'opportunità di farlo. E questa è la prova. Ma egli non cedette ad essa. Non desiderava cedere alla prova e non poteva desiderare questo per il semplice fatto che era Dio.

0: Poniamoci nuovamente la domanda: Gesù poteva peccare? La risposta è no. Egli non poteva peccare. Quale scopo aveva dunque la tentazione? Gesù fu provato per dimostrare che egli era colui che dichiarava di essere. In realtà, se Gesù di Nazareth avesse peccato, non avrebbe dimostrato che Dio in carne poteva peccare. Avrebbe provato piuttosto che Gesù di Nazareth non era Dio in carne. La prova dimostrò che egli era Dio incarnato. L'autore dell'Epistola agli Ebrei aggiunge che Cristo fu provato in ogni cosa, come noi, eppure era senza peccato. Puoi vedere questo in Ebrei 4, al versetto 15. E poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Proseguendo nello studio dell'Epistola, vedremo il sacerdozio di Cristo. Vedremo che il Signore Gesù Cristo è in grado di aiutare coloro che sono provati. Egli è vivo in questo momento, egli è alla destra di Dio e più di tutto è a nostra disposizione. Egli ci conosce, ci capisce e da Lui possiamo portare ogni nostro peso. Quando verrà il momento buio nel quale dovremo scendere nella valle dell'ombra della morte, anche allora avremo un sommo sacerdote lassù che ci aiuterà. Qualunque cosa accada, qualunque sia la prova, Egli è in grado di aiutarci. Purtroppo non sempre ci avvaliamo dei Suoi servigi come dovremmo, ci dimentichiamo spesso di Lui e cerchiamo di combattere le nostre battaglie da soli, ma Egli è disponibile, Egli ci aspetta, vuole che noi andiamo a Lui. Accogliamo questo invito, facciamolo nostro, questo invito che il Signore ci vuole mettere sul cuore. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dimostrato tutta questa settimana, stando ad ascoltare appunto i nostri programmi. Vi ringrazio, vi dicevo, intanto ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Gesù, vedutala, Luca 13, 12. Eravamo seduti in una stanza d'albergo a pranzare. All'improvviso un signore si precipita dentro e dichiara: «Poco fa ho lasciato qui il mio portafoglio». Il direttore gli chiede: «Quale cameriere l'ha servita?» L'uomo si guardò intorno e poi rispose imbarazzato: «Non mi ricordo, non ho prestato attenzione al cameriere». Questo è il modo in cui noi esseri umani ci trattiamo a vicenda. Il cameriere ha servito quest'uomo per un'ora e l'ospite lo ha concesso senza degnare il cameriere di uno sguardo. È così che ci passiamo accanto, così freddi e indifferenti. Com'è diverso il Signore Gesù? Tra la folla c'è una donna anziana, piegata dall'età e dalla malattia. Una povera figlia d'uomo. Chi si prende cura di lei? Ma Gesù la vede, la chiama e si prende cura di lei. E Zaccheo, il capo degli esattori delle tasse. In seguito raccontò molto bene come fu quando si era seduto nascosto su un albero e come gli occhi di Gesù lo guardarono. In quel momento Zaccheo capì: questi occhi mi vedono davvero, vedono la mia vergogna, ma anche il mio desiderio e la mia voglia di pace con Dio. Levi era seduto alla dogana. Ogni passante gli gettava la moneta e sputava davanti a questo spregevole ingannatore e servo dei Romani senza guardarlo. Ma poi arrivò Gesù, si fermò e lo guardò. Vide la sua sconfinata umiliazione, ma anche la sua nostalgia di Dio, e poi lo chiamò come suo discepolo. Signore, vogliamo rimanere davanti ai tuoi occhi. Amen.

Cari all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 25 settembre, è un vero piacere iniziare con voi la mia giornata. Ed insieme andiamo a leggere una breve riflessione tratta dal calendario Il Buon Seme, che ci guida alla lettura del versetto 31 del capitolo 14 di Matteo, che dice: «E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: O uomo di poca fede, perché hai dubitato?»

questo rimprovero pieno di amore che Gesù rivolge al suo discepolo Pietro, riconosciamo che noi, credenti, lo meritiamo spesso. Il vento violento della prova ci ha già destabilizzati in più di un'occasione. In tali momenti ricordiamoci di quattro verità essenziali. In primo luogo, il Signore risuscitato promette ai Suoi: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». In quel «tutti i giorni» sono dunque inclusi i giorni di prova. In secondo luogo è scritto: «Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio». Gli eventi che ci affliggono e ci fanno piangere ne fanno dunque anche parte. In terzo luogo, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Nessun bisogno dunque è escluso dai soggetti che possiamo portare in preghiera al Signore. Forse non ci risponderà immediatamente come ce lo augureremmo, ma siamone certi, Egli lo farà a suo tempo e a suo modo, e nell'intervallo la pace di Dio riempirà il nostro cuore. Infine, in quarto luogo, ricordiamoci che Egli è il Dio di ogni consolazione, che ci consola in ogni nostra afflizione. A fronte delle nostre pene, le consolazioni del Signore saranno sempre sovrabbondanti. Abbiamo questa gioia e questa certezza, cari amici all'ascolto, e con l'auspicio che possiamo fare nostre queste belle promesse, Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 25 settembre 2026, un buon ascolto. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Pezeshkian, ha ribadito come siano gli USA che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo, non dovremmo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Tuttavia noi non vogliamo continuare, è l'America a dover scegliere se porvi fine o meno, ha osservato Pezeshkian, ribadendo che l'Iran è pronto a raggiungere un accordo con il presidente Trump per porre fine al conflitto, perché hanno scelto di far saltare tutto a sole due settimane dalla firma dell'accordo, ha chiesto riferendosi al fallimento della fragile tregua. Se l'attuale governo americano desidera raggiungere un accordo nel rispetto del quadro giuridico internazionale, bene, in caso contrario che sia prima o dopo le elezioni di metà mandato degli Stati Uniti, per noi che differenza fa? Nessuna ripresa della cena di Stato tra Trump e Xi Jinping. Questa è la decisione di CNN dopo aver riferito che è stato negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese e della sua consorte alla cena presso la His Room. Le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento. Il pool televisivo della Casa Bianca rimane sorpreso, poiché le emittenti hanno chiarito che non riprenderanno la copertura regolare finché l'amministrazione Trump non consentirà alla CNN, una delle cinque testate del gruppo, di poter ripartire al pool. Il premier israeliano Netanyahu, appena entrato all'Assemblea Generale dell'ONU per tenere il suo discorso, è stato oggetto di una contestazione silenziosa ma destinata a lasciare il segno. Al suo ingresso, infatti, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato la sala in segno di protesta, rimasta mezza vuota. Ci sono stati anche cori pro-Palestina. Appena preso la parola, il premier ha dichiarato che chi ha lasciato l'aula è un codardo morale. Se ce ne sono altri, se ne vadano subito. E poi il primo ministro ha mostrato all'Assemblea Generale un cerca persone, ricordando di averli fatti esplodere per uccidere numerosi miliziani di Hezbollah in Libano nel 2024. Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo il cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. DL Scuola a Meloni, si alzano i toni dello scontro. Norma di buonsenso, integra senza rinunciare alle regole. Schlein invece afferma caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Il provvedimento prevede, tra le altre cose, un limite del 30% agli stranieri nelle classi prime e multa per chi non impara l'italiano e indossa il burka in aula.

La Presidente del Consiglio tramite social ha mostrato entusiasmo per il via libero al provvedimento. Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop al burka e al niqab a scuola. È questa la dichiarazione che vogliamo continuare a seguire, una scuola che integra senza rinunciare alle regole, che sostiene chi ha più difficoltà e che mette tutti nelle condizioni di partire dallo stesso punto. Per i pubblici ministeri di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Dopo quello di Laura Casagrande, di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di mercoledì a Busto Arsizio in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Il provvedimento, firmato dal procuratore di Busto Arsizio, è stato eseguito dai carabinieri che hanno raggiunto Bossi nella sua casa e lo hanno portato nel carcere di Busto Arsizio. Le condanne riguardano fatti dal 2011 al 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Anticiclone sbilanciato verso il nord, si forma una veloce circolazione depressionale al sud che coinvolgerà con una spiccata instabilità associata a rovesci e temporali anche le regioni del centro e oltre al meridione, soprattutto il settore adriatico. Entro sera il tempo sarà già migliorato al centro e su gran parte del sud. Le temperature non subiranno grosse variazioni. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Una piccola esperienza che ho fatta di recente è proprio quella che vi sto per raccontare. Ero corsa al supermercato perché avevo dimenticato di comprare due barattoli di fagioli. Come sempre andavo piuttosto di fretta e le file davanti alle casse erano lunghe. Secondo la classica legge di Murphy, avevo la netta impressione di essermi messa in quella più lenta. Così ho preso il coraggio a due mani e ho chiesto alla signora davanti a me, che aveva un carrello incredibilmente pieno, se potevo passarle avanti. Le ho mostrato i due barattoli e i soldi contati per pagarli. La risposta è stata secca: no, si faccia la fila come tutti noi. La voce era chioccia e la signora era veramente del tipo che non ti ispira simpatia. Occhi neri, freddi e pungenti, naso sottile e bocca curvata un po' all'ingiù. E in più, proprio la mia passione, i capelli tinti a colpi di sole ramati. Va bene signora, ha ragione lei, le ho detto. Ammazza che strega, ha sussurrato un tranviere dal forte accento romano che col carrello colmo stava dietro a me. Onestamente non ho potuto dargli torto. Proprio in quel momento, però, una piccola voce tranquilla si è fatta sentire dentro di me. Era la voce tranquilla di Dio che parlava alla mia coscienza. Figliola, l'altro giorno, quando tu eri in coda e una donna ti ha dato uno spintone e ti è passata davanti dicendo che tanto aveva solo una bottiglia di vino, come hai reagito? Beh, mi sono irritata, ho confessato fra me e me, perché non mi ha neppure chiesto il favore di passare avanti. Non si fa così. E se te lo avesse chiesto? L'avrei lasciata passare. E saresti stata contenta? Oh, certo che no, non mi piace quando qualcuno mi passa davanti. La voce tranquilla ha continuato imperterrita. E allora, perché te la sei presa con la signora che non ti ha lasciata passare? Forse aveva fretta anche lei. Però, ho detto io, alla donna con la bottiglia di vino non ho detto niente di scortese. È vero, ma lo hai pensato? E per me, sempre la voce di Dio che mi parlava, per me dire una cosa scortese o pensarla ha lo stesso valore. Sai molto bene che io non guardo alle apparenze, ma guardo al cuore. Questo mi ha fatto ricordare una frase che avevo letto da qualche parte. Dominare la propria collera non significa avere ottenuto la vittoria. La vittoria sta nel non arrabbiarsi. È proprio lì, nella coda, con i miei due barattoli in mano e il resto stretto nel pugno, ho dovuto chiedere perdono al Signore per il mio egoismo che fa sempre capolino e per la mia facilità a irritarmi con la gente, diciamolo pure, antipatica. Gesù diceva: se amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani, cioè gli esattori delle tasse, imbroglioni, non fanno anche i pubblicani lo stesso? Se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque, parole tremende, siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Beh, perfetti non lo saremo mai su questa terra, ma migliorare possiamo, naturalmente con l'aiuto del Signore.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Dai, ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Quando ci avviciniamo all'ombra della croce, un cuore pieno di riverenza si rende conto di trovarsi su un terreno santo. È giunto il momento per Gesù di essere consegnato alla morte. Secondo le profezie, il suo compito è terminato. Tanto gli amici quanto i nemici si avviano verso la croce, ma per strade diverse. I capi religiosi decidono che Gesù deve essere ucciso. È solo questione di tempo. Durante una cena all'inizio della settimana, Maria compie un gesto per onorare Gesù in vista della sua morte. Infatti lo unge prima della sepoltura. Quella sera stessa, Giuda mette a punto il suo piano per tradire il Signore. La Pasqua inizia al tramonto. Gesù si consegnerà nelle mani dei capi religiosi, ma ciò avverrà secondo il suo programma. L'ultima notte di comunione meravigliosa con i suoi discepoli verrà trascorsa celebrando la Pasqua. Quando la sera arriva al termine, Gesù rivela che uno di loro lo avrebbe tradito. Addolorati, i discepoli gli chiedono ad uno, «Sono forse io? Se non ti sei ancora reso conto di essere un peccatore perfettamente in grado di rivoltarti contro Dio, non ti conosci bene. Ognuno di noi potrebbe chiedergli, sono forse io? Il Signore semplicemente dice a Giuda, fa quello che hai progettato. Giuda allora si affretta dai farisei e dice loro, fareste meglio a prenderlo adesso perché il nostro complotto è stato scoperto. Mentre l'orologio scorre, Gesù istituisce una nuova celebrazione, la cena del Signore, sulle braci morenti della festa di Pasqua. La Pasqua preconizzava la venuta del Signore come l'agnello pasquale e ora la cena del Signore ricorda la sua morte. Il pane parla del suo corpo rotto e il vino parla del suo sangue sparso. Quando celebriamo oggi la cena del Signore, noi ricordiamo quella notte di 2000 anni fa e ciò che Egli fece per noi sulla croce. Terminata la Pasqua, Gesù e i suoi si dirigono attraverso la città al Monte degli Ulivi. Mentre sono in cammino, Gesù parla della sua morte e quindi del suo progetto di incontrarli in Galilea dopo la sua risurrezione. I discepoli devono essersi sentiti annichiliti. Gesù conduce Pietro, Giacomo e Giovanni nel giardino del Getsemani, che è un luogo da lui spesso frequentato con i discepoli. Ha bisogno di pregare per affrontare l'intensa lotta dell'anima, maggiore della sofferenza fisica che avrebbe poi sopportato alla croce. Forse lì, ancora una volta, deve confrontarsi con Satana. Ci sono misteri che non siamo in grado di capire, ma possiamo solo stare ai margini e osservare Gesù mentre prega. A questo punto arriva Giuda, alla guida di un gruppo di soldati, ed egli tradisce Gesù con un infido bacio, e Gesù si consegna nelle mani di uomini malvagi. Tutti i discepoli si danno alla fuga, adempiendo le profezie. Gesù viene trascinato attraverso le strade deserte di Gerusalemme dopo la mezzanotte. Prima dal sommo sacerdote Caiafa, poi da Anna, che si ritiene fosse la vera eminenza grigia dietro il complotto per uccidere Gesù. Le riunioni speciali a mezzanotte erano illegali, ma questo era il loro unico metodo per ascoltare testimonianze contro Gesù, ancora una volta in adempimento delle profezie. Infine, sotto giuramento Gesù afferma di essere il Messia. Non avrebbe potuto fare un'affermazione più clamorosa. E aggiunge che un giorno se ne renderanno conto essi stessi. A questo punto lo possono condannare perché aveva affermato di essere il Messia. Gesù è ora nelle mani dei suoi nemici. È la notte del male. Gesù si trova a poche ore dalla croce e dal compiere la sua opera di salvezza. Prossimamente considereremo il Figlio di Dio che ci garantisce una grande salvezza. Intanto leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, alla prossima!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Stefano Picciani, oggi leggiamo dal Vangelo di Luca, capitolo 6, versetto 28. Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Il verso di oggi non è facile da digerire. Ci sfida ad agire nei confronti di chi ci offende, ci insulta e usa parole sgradevoli nello stesso modo che normalmente riserviamo alle persone a cui vogliamo bene. Dal punto di vista della cultura nella quale viviamo, ossessionata dal potere e dal controllo, sembra una chiamata a una vita da zerbini e da deboli. Una frase di Blanchard ci aiuta a capire il punto di vista di Gesù nelle parole di oggi. Blanchard dice così: «Può sembrare che le persone oneste arrivino ultime al traguardo, ma di solito partecipano a un'altra gara». La gara a cui partecipare quando scegliamo di seguire Gesù è quella di desiderare che quel Dio che detesta il male venga e porti la luce, il pentimento e il cambiamento anche nella vita di coloro che maledicono e oltraggiano. Non è quindi una chiamata a rinunciare al potere, ma un'opportunità ad usare un potere diverso, quello dell'amore, che cambia le vite.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ancora questa mattina all'ascolto di Un diamante al giorno. Leggiamo insieme dal Salmo 39, versetto 6. Certo, l'uomo s'affanna per quel che è vanità. Egli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. E ancora Prima Timoteo capitolo 6 versetto 8. Avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Soddisfatti di ciò che abbiamo. Uno dei principali mezzi per stimolare i consumi è la pubblicità. Essa fa emergere il desiderio innato in ognuno di noi di possedere ciò che non si ha. Questo desiderio non è solo di oggi. Già i nostri progenitori, che potevano disporre a volontà di tutti i frutti del paradiso terrestre, hanno voluto gustare l'unico frutto che Dio aveva loro proibito di mangiare. Non dimentichiamo che lo scopo del diavolo è sempre quello di farci uscire dall'ubbidienza a Dio, facendo leva sulle nostre concupiscenze, spingendoci a guardare con invidia quelli che possiedono più di noi. Pensiamo piuttosto a coloro che sono meno privilegiati di noi. Questo ci aiuterà ad essere soddisfatti e riconoscenti e all'occorrenza a condividere con loro ciò che noi abbiamo. Molti attorno a noi si sentirebbero felici se disponessero dei mezzi di cui noi disponiamo, delle nostre facoltà, della nostra salute. Che cambiamento quando con l'aiuto di Dio consideriamo la vita da quest'angolazione. Consideriamo allora tutto ciò di cui disponiamo come un dono di Dio e scopriamo molti motivi per ringraziarlo. E soprattutto, che motivo permanente di riconoscenza abbiamo se possediamo il più grande di tutti i doni di Dio, quello della vita eterna, ottenuto mediante la fede in Gesù Cristo, morto e risorto per noi. Riflettiamo. E che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 25 settembre e per la meditazione odierna ci faremo guidare da un verso scritto nel libro del profeta Isaia nel capitolo 43 al verso 19, dove è scritto: ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscerete? A differenza della prima parte del libro che annunciava il giudizio e la distruzione di Gerusalemme, questa seconda parte ha toni di profonda tenerezza, di consolazione e di speranza per il futuro. Le parole di questo verso esprimono la cura di Dio verso il suo popolo in un momento di grande sconforto, perché da 50 anni viveva in esilio a Babilonia e sapevano di aver perso tutto. Non avevano un re, erano lontani dalla loro terra, avevano perso anche il Tempio di Gerusalemme che era stato distrutto e pensavano che Dio ormai non si ricordasse nemmeno più del suo popolo. Ma Dio lavorava. Gli esuli erano accecati dallo sconforto, erano senza speranza e non si accorgevano che Dio stava preparando un piano di liberazione che non sospettavano affatto. Infatti Ciro il Grande di lì a poco conquista Babilonia e dopo un anno emana un editto che autorizza il popolo di Israele a ritornare a Gerusalemme con un cospicuo sostegno economico per la ricostruzione del Tempio e la donazione di oro, argento e bestiame dalla gente del posto. Dio aveva preparato una cosa nuova, ma il popolo sconfortato non lo aveva capito. 900 chilometri di deserto per tornare a casa non erano uno scherzo, ma Dio fa fiorire quel deserto perché abbatte ogni ostacolo umano e spirituale che separa il credente dalla sua patria e dalla sua grazia. Dio apre i fiumi nel deserto, li fa sgorgare, perché Lui può rigenerarci anche in un luogo di morte, in un luogo senza acqua. Dio prepara cose nuove per noi e non le vediamo, prepara cose più grandi che non abbiamo mai visto. Ci credi anche tu o sei accecato dal dolore nella tua afflizione?
2: Eccoci pronti per leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Telefono Nuovo. Si era rotto il telefono che usavo da anni in ufficio. In realtà non era proprio andato, la batteria si scaricava presto e all'improvviso si spegneva, ma funzionava ancora. Così il capo mi portò un nuovo telefono, molto diverso dal primo, ma io non sapevo usarlo. Ci provai per qualche giorno, ma poi rimisi la scheda nel vecchio telefono e continuai ad usare quello, anche se lo tenevo sempre sotto carica. In fondo si spegne poche volte, perché cambiarlo, pensai. Poi Dio parlò al mio cuore. Non posso darti qualcosa di nuovo perché non riesci a gestirlo. Provai tristezza e frustrazione. Bastava impegnarmi un po' e avrei imparato ad usare il telefono nuovo, che di certo non mi avrebbe fatto perdere tempo come il vecchio, visto che non funzionava più in maniera ottimale. Siamo disposti ad accontentarci, a non sforzarci, a non uscire dalla nostra zona di comfort. Preghiamo Dio affinché ci dia cose nuove, cose grandi, ma non sappiamo gestire quelle piccole. Dio ci prova. Con me lo fece così, con un semplice telefono. Non posso incolpare Dio se il telefono non funziona bene, quando ho quello nuovo chiuso nel cassetto, e fin quando non lo prenderò e imparerò ad usarlo, non potrò lamentarmi o chiedergli nulla. Caro amico e cara amica, cosa stai chiedendo a Dio? Sei disposto ad uscire dalla tua zona di comfort? Dio ti proverà per vedere se sei capace di gestire le piccole cose, per poi darti le grandi.
3: La solitudine interiore è come un tarlo, rosicchia lentamente la voglia di fare qualsiasi cosa. Altera la realtà facendo vedere gli altri felici, mentre dentro ci si sente come un fantasma, invisibile e circondato dall'indifferenza. Ti fa camminare male, con le gambe che tremano. Se incroci uno sguardo, abbassi gli occhi e allunghi il passo con la fretta di arrivare a casa e chiudere il mondo fuori dalla porta. Un mondo di cui si desidera far parte ma dal quale ci si nasconde. Eppure si è sani, normali, ma qualcosa non funziona. Si cerca di evadere da tutto ciò immergendosi nella lettura di fumetti fantastici tra storie di supereroi finché si fa sera. I rumori sfumano in una fragile parvenza di pace. Dura poco, il tempo di spegnere la TV, infilarsi sotto le coperte e cercare di trovare un sonno che la mente stanca rifiuta. Lo sguardo rimane fisso sulle ombre del soffitto, mentre un pendolo scandisce i minuti. La coperta è tirata fino al naso come a volersi nascondere. Mentre nella stanza scende un vuoto profondo insieme alla paura di un'insidia invisibile. Allora un sospiro esce dalla bocca e sussurra tre parole appena. Signore, sono stanco. Stavolta però succede qualcosa. Nel buio della camera una voce risponde. E non è pazzia, le orecchie l'hanno percepita chiaramente. Sono tre parole in risposta a quelle dette un istante prima. Un giorno cambierà. Nel maggio del 1997 mi sono ritrovato a trascorrere una serata tra persone che parlavano di Gesù. Il giorno dopo ho creduto e ho ricevuto una promessa. Io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare. Non la riconoscerai? 2 mesi più tardi ero una persona nuova, completamente trasformato. Mentre guidavo sentivo la presenza viva di Gesù accanto a me. In quel momento la stessa voce che avevo sentito mesi prima torna a parlarmi. Questa volta però non l'ho accolta nell'isolamento del mio disagio. Ero sereno, in pace, con il cuore pieno di gratitudine per quello che il Signore aveva fatto nella mia vita. E la sua voce mi ha detto: era questo quando ti dicevo che un giorno sarebbe cambiato. Vi lascio questa mia testimonianza con un caloroso, affettuoso saluto. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: l'evento della storia, nessuno mai come lui. Con la canzone Siamo il motivo, tratta dal musical e dal CD L'evento della storia, Pasquale Falcone e Antonella del Sordo Iolo ci conducono alla lode e adorazione del Signore Gesù. Gesù ha patito la morte per noi peccatori, affinché noi avessimo vita piena, con un senso e un obiettivo, e avessimo la sua gioia in noi. Noi siamo il motivo per cui Gesù morì. Lui ci ha preparato un posto, ma noi abbiamo la responsabilità di riconoscere ciò che Lui ha già fatto e viviamo in accordo con la Sua volontà e non indipendentemente da essa. Ci hai mai pensato? Per Gesù noi siamo il motivo.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: l'evento della storia, nessuno mai come lui.
2: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace. Ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne parte.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricordo, Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165.

Notiziario del 25 settembre 2026, un buon ascolto. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Pezeshkian, ha ribadito come siano gli USA che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo, non dovremmo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Tuttavia noi non vogliamo continuare, è l'America a dover scegliere se porvi fine o meno, ha osservato Pezeshkian, ribadendo che l'Iran è pronto a raggiungere un accordo con il presidente Trump per porre fine al conflitto, perché hanno scelto di far saltare tutto a sole due settimane dalla firma dell'accordo, ha chiesto riferendosi al fallimento della fragile tregua. Se l'attuale governo americano desidera raggiungere un accordo nel rispetto del quadro giuridico internazionale, bene, in caso contrario, che sia prima o dopo le elezioni di metà mandato degli Stati Uniti, per noi che differenza fa? Nessuna ripresa della cena di Stato tra Trump e Xi Jinping. Questa è la decisione di CNN dopo aver riferito che è stato negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese e della sua consorte alla cena presso la His Room. Le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento. Il pool televisivo della Casa Bianca rimane sorpreso poiché le emittenti hanno chiarito che non riprenderanno la copertura regolare finché l'amministrazione Trump non consentirà alla CNN, una delle 5 testate del gruppo, di poter ripartire al pool. Il premier israeliano Netanyahu, appena entrato all'Assemblea Generale dell'ONU per tenere il suo discorso, è stato oggetto di una contestazione silenziosa ma destinata a lasciare il segno. Al suo ingresso, infatti, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato la sala in segno di protesta, rimasta mezza vuota. Ci sono stati anche cori pro-Palestina. Appena preso la parola, il premier ha dichiarato che chi ha lasciato l'aula è un codardo morale. Se ce ne sono altri, se ne vadano subito. E poi il primo ministro ha mostrato all'Assemblea Generale un cerca persone, ricordando di averli fatti esplodere per uccidere numerosi miliziani di Hezbollah in Libano nel 2024. Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo il cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. DL Scuola a Meloni, si alzano i toni dello scontro. Norma di buonsenso, integra senza rinunciare alle regole. Schlein invece afferma caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Il provvedimento prevede tra le altre cose un limite del 30% agli stranieri nelle classi prime e multa per chi non impara l'italiano e indossa il burqa in aula. La Presidente del Consiglio tramite social ha mostrato entusiasmo per il via libero al provvedimento. Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop al burqa e al niqab a scuola. È questa la dichiarazione che vogliamo continuare a seguire, una scuola che integra senza rinunciare alle regole, che sostiene chi ha più difficoltà.

volta e che mette tutti nelle condizioni di partire dallo stesso punto. Per i pubblici ministeri di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di mercoledì a Busto Arsizio in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Il provvedimento, firmato dal procuratore di Busto Arsizio, è stato eseguito dai carabinieri che hanno raggiunto Bossi nella sua casa e lo hanno portato nel carcere di Busto Arsizio. Le condanne riguardano fatti dal 2011 al 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Anticiclone sbilanciato verso il nord. Si forma una veloce circolazione depressionaria al sud che coinvolgerà con una spiccata instabilità associata a rovesci e temporali anche le regioni del centro e oltre al meridione, soprattutto il settore adriatico. Entro sera il tempo sarà già migliorato al centro e su gran parte del sud. Le temperature non subiranno grosse variazioni. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Ciao a voi tutti, amici ed amiche, da Deborah e da Miscellanea, la trasmissione quotidiana che prende 30 minuti del vostro tempo per dedicarvi attimi in musica e rubriche quali Detto Fatto e Buono a Sapersi. Una buona giornata a questa, spero tanto per tutti voi. Auguro anche a tutti voi un buonissimo ascolto per il presente programma, che subito va ad iniziare con un bel brano di Claudio Simonetti.

Beh, se ripenso ai tempi della mia adolescenza, certamente non posso non rimarcare che sempre, sia nei giochi che nelle diverse attività che si potevano svolgere con le mie compagne, tutto si concentrava intorno a coloro che per intelligenza, capacità di iniziativa, autorità, prestanza fisica o disponibilità economica spiccavano sugli altri. I più poveri erano considerati semplici, gregari o peggio. Ancora erano fatti oggetto del malvagio divertimento, certamente della brigata, quando si giocava così in gruppo. Gli anni hanno insegnato che nel mondo purtroppo tutti i rapporti sono su questo piano così ingiusto, immorale, e questo nonostante ogni buon proposito e a dispetto di ogni teoria egualitaristica. Solo la comunione con Dio e la consapevolezza che il perdono ricevuto in Cristo Gesù non è meritato possono consentire all'uomo, che è nato di nuovo, un diverso approccio con il suo simile, debole o forte che sia. Su di lui possiamo infatti riversare quell'amore gratuito con cui siamo stati amati da colui che ha dato la sua vita per noi.

Buono a sapersi. Le assurdità quotidiane che ci fanno indignare sembrano in continuo aumento. Un primo passo per eliminarne qualcuna può consistere nel parlarne. Ebbene, ascoltate allora questa notizia. Lapide stradale per il nipote del boss. A Bari il nipote del boss viene ucciso ed i guaglioni della malavita, suoi compagni, gli dedicano una targa ricordo in ottone, grande quanto quelle in marmo che indicano le vie cittadine. La pretesa di guaglioni amici della vittima di dare un contributo alla toponomastica con la fissione di quella targa proprio all'angolo tra via Crispi e via Trevisani è davvero impresa inedita per il clan che si spartiscono la città affette di qua alle mie estorsioni, di là alla tua usura. Forse la targa ricordo per Mariolino Biancoli, 23 anni, nipote del boss Francesco Biancoli, detto un ragioniere, detenuto, è stato semplicemente ritenuta più efficace della solita serata in segno di lutto imposta dai boss e dai loro parenti, affini ed affiliati. A tutti coloro che lo conobbero, perché rimanga vivo il suo ricordo, gli amici di Mariolino. Il nome è scritto così tutto a lettere maiuscole e seguito dalle date di nascita e di morte. La morte che naturalmente non è avvenuta per cause naturali ma in un regolamento di conti, proprio lì all'angolo tra le vie Crispi e Trevisani, vie centrali trafficate vicino al Palazzo di Giustizia. La targa è lì da più di un anno, verrà rimossa dai vigili urbani, chissà, ed è diventata un caso solo con le telecamere dopo inutili segnalazioni a vigili e poliziotti che su via Crispi certamente non mancano mai.

ci lascia Albino Montici con questo suo bellissimo motivo intitolato Sogno. L'anno 1992 ha dato luogo a grandiosi festeggiamenti per commemorare il 500° anniversario della scoperta dell'America. Oggigiorno, più che mai, si ha sete di nuovi mondi, si supera se stessi, si va sempre più lontano in tutti i campi della conoscenza e dell'avventura sul globo e nello spazio. Si perseguono ricchezza, potere e piaceri. In realtà, sotto questa ricerca di ignoto si nasconde il desiderio universale di colmare il vuoto interiore e di rispondere alle domande che ognuno si pone con inquietudine, talvolta con angoscia. Da dove vengo? Dove vado? Qual è la mia ragione di vivere? Che cosa c'è dopo la morte? È sufficiente eludere i problemi che si presentano, bisogna fronteggiarli, non so, in qualche modo? È stata scoperta la vera sorgente della pace e della gioia? Abbiamo voluto organizzare da soli il nostro mondo e lo stiamo devastando. Esso infatti ci sfugge, i problemi attuali ci spaventano, quelli poi dell'avvenire ci danno le vertigini. Bisogna cercare così altrove. Facciamo una scoperta, scopriamo, o piuttosto riscopriamo Dio. Il mondo ha escluso Dio dal suo sistema e molti uomini gli hanno chiuso proprio il loro cuore, ma egli non è lontano, non cessa di chiamare ognuno personalmente. Chi sente la sua chiamata e si ponga in cammino e scopra quell'Iddio salvatore di tesori del cielo, ebbene, essi valgono molto più di tutto quello che il mondo pretende di offrirgli

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Congelare sì, congelare no. I cibi che si possono congelare in casa senza fargli perdere il loro valore nutritivo sono pane, dolci freschi, salse, pasta e riso già cucinati, verdure cotte ed erbe aromatiche. È consigliato invece per le carni rosse perché scongelandosi perdono tutte le loro proprietà. Per delle calze vecchie, se avete dei mobili in legno scuro, vi sarete accorte che spolverarli non serve a molto. Infatti, dopo poco tempo la polvere si è già depositata di nuovo. Io ne so qualcosa perché ho quasi tutti i mobili in nero laccato, per cui veramente è un problema. Ogni giorno si rivede questo strato di polvere sui mobili che sembra quasi che tutto il lavoro che ho fatto pochi attimi prima non è servito proprio a niente. Allora, come fare? Io ho già provato questo metodo, meglio passarli con il solito panno e quindi sfregarli di nuovo poi con una calza di nylon. È veramente efficace. La calza di nylon toglierà veramente tutti gli strati di polvere che si sono depositati nel frattempo. Se avete l'abitudine di stendere il bucato sul balcone anche durante l'inverno, usate questa precauzione. Aggiungete del sale da cucina all'acqua del risciacquo. Il bucato non si congelerà attaccandosi così ai fili. Ed ora per i lavori a maglia, i polsi di pullover e maglioni, soprattutto quando si lavora con i fili sintetici, tendono a slabbrarsi appena indossati. Per evitare questo inconveniente, quando avviate il lavoro, unite alla lana un filo di cotone, lo eliminerete appena terminato il polsino. Ed ora una merendina golosa per i vostri figli ed i loro amici: fatela con il mais, quindi i popcorn. Prendete dei popcorn o comperateli già fatti, metteteli in padella ed aggiungete qualche cucchiaio di zucchero. Continuate poi a girarli finché non si saranno caramellati. Ogni volta che lavate le tende, se possibile, appendetele invertendo la parte destra con la sinistra. L'effetto schiarente del sole agirà in modo uniforme. Ed ora parliamo del cane. Quando preparate, io non ce l'ho il cane, ho soltanto i pesci, quando preparate la pappa per il vostro cane, anche se sono bocconcini in scatola, potete scaldare questo usando l'acqua di cottura delle verdure e della pasta, così diventa più ricca questa pappa di vitamine ed amidi. Bene, terminati i consigli di Detto Fatto, terminata anche la sua sigla, passiamo ancora alla musica, andiamo in compagnia di Gaetano Caruso. Il brano intitolato Triste il cielo.

Rieccoci in finale con l'arrivo della sigla. Allora amici, grazie per essere stati insieme a Miscelania anche in questa mattinata per 30 minuti, grazie perché avete dedicato questo vostro tempo all'ascolto di questa trasmissione. Risentiamoci domani con la stessa trasmissione, con Deborah, su questa stessa frequenza. Ciao a tutti e buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 25 settembre 2026, un buon ascolto. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Pezeshkian, ha ribadito come siano gli USA che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo, non dovremmo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Tuttavia noi non vogliamo continuare, è l'America a dover scegliere se porvi fine o meno, ha osservato Pezeshkian, ribadendo che l'Iran è pronto a raggiungere un accordo con il presidente Trump per porre fine al conflitto, perché hanno scelto di far saltare tutto a sole due settimane dalla firma dell'accordo, ha chiesto riferendosi al fallimento della fragile tregua. Se l'attuale governo americano desidera raggiungere un accordo nel rispetto del quadro giuridico internazionale, bene, in caso contrario, che sia prima o dopo le elezioni di metà mandato degli Stati Uniti, per noi che differenza fa? Nessuna ripresa della cena di Stato tra Trump e Xi Jinping. Questa è la decisione di CNN dopo aver riferito che è stato negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese e della sua consorte alla cena presso la His Room. Le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento. Il pool televisivo della Casa Bianca rimane sorpreso poiché le emittenti hanno chiarito che non riprenderanno la copertura regolare finché l'amministrazione Trump non consentirà alla CNN, una delle cinque testate del gruppo, di poter ripartire al pool. Il premier israeliano Netanyahu, appena entrato all'Assemblea Generale dell'ONU per tenere il suo discorso, è stato oggetto di una contestazione silenziosa ma destinata a lasciare il segno. Al suo ingresso, infatti, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato la sala in segno di protesta, rimasta mezza vuota. Ci sono stati anche cori pro-Palestina. Appena preso la parola, il premier ha dichiarato che chi ha lasciato l'aula è un codardo morale. Se ce ne sono altri, se ne vadano subito. E poi il primo ministro ha mostrato all'Assemblea Generale un cerca persone, ricordando di averli fatti esplodere per uccidere numerosi miliziani di Hezbollah in Libano nel 2024. Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo il cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. DL Scuola a Meloni, si alzano i toni dello scontro. Norma di buonsenso, integra senza rinunciare alle regole. Schlein invece afferma caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Il provvedimento prevede tra le altre cose un limite del 30% agli stranieri nelle classi prime e multa per chi non impara l'italiano e indossa il burka in aula. La Presidente del Consiglio tramite social ha mostrato entusiasmo per il via libero al provvedimento. Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop al burka e al niqab a scuola. E questa è la dichiarazione che vogliamo continuare a seguire, una scuola che integra senza rinunciare alle regole, che sostiene chi ha più difficoltà e che mette tutti nelle condizioni di partire dallo stesso punto. Per i pubblici ministeri di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Dopo quello di Laura Casagrande, di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuele.

la Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di mercoledì a Busto Arsizio in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Il provvedimento, firmato dal procuratore di Busto Arsizio, è stato eseguito dai carabinieri che hanno raggiunto Bossi nella sua casa e lo hanno portato nel carcere di Busto Arsizio. Le condanne riguardano fatti dal 2011 al 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Anticiclone sbilanciato verso il nord. Si forma una veloce circolazione depressionale al sud che coinvolgerà con una spiccata instabilità associata a rovesci e temporali anche le regioni del centro e oltre al meridione, soprattutto il settore adriatico. Entro sera il tempo sarà già migliorato al centro e su gran parte del sud. Le temperature non subiranno grosse variazioni. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Siete all'ascolto di Spazio Vita e Salute e in questo numero vi stiamo proponendo un incontro dibattito dal titolo Vincere lo stress senza farmaci con Irene Notarbartolo, psicologa, ed Ennio Battista, sociologo e direttore del mensile Vita e Salute. Allora, a proposito di regoline, tu mi fermi subito se ti sembra, diciamo, di questa tendenza qui, perché alcuni consigli, alcuni suggerimenti si danno, poi naturalmente vanno calati nella realtà del singolo individuo. Però, allora, il controllo del pensiero, vi leggo queste virgolette regoline. Primo, perché c'è un problema, no? Di questi pensieri che tornano e con una concatenazione ci portano a questo momento di ansia o di stress, non so come definirlo. Allora, dice, vi sottoponiamo quattro semplici modi di controllare i pensieri che sono causa di stress e ansietà. Uno, il primo è identificare il pensiero o i pensieri che creano preoccupazione e stress. Per esempio, l'eccessivo carico di lavoro, la mancanza di tempo disponibile, la malattia di un genitore o il forno che deve essere riparato. Quindi questo significa che a volte noi non sappiamo neanche da dove arriva questo, questo motivo di ansia, di stress.
1: Però stando attenti a non smitizzare il contenuto del pensiero, perché tu stavi parlando di pensieri ossessivi che si ripetono, no? Di uno stress di tipo mentale in cui c'è un pensiero ricorrente. Allora, questo pensiero ricorrente può essere determinato oppure essere in relazione a questi, a questi meccanismi. Ma non dimentichiamo nemmeno il contenuto, siamo consapevoli del contenuto del pensiero, ho rabbia, vorrei ammazzare tizio, va bene, non lo sopporto più, insieme alle concause, e quindi questo regola buona.
0: Secondo punto, il secondo è vigilare sui processi mentali che hanno preceduto il pensiero. Generalmente i pensieri stressanti non ci piombano addosso improvvisamente tutti di un colpo. Sono la parte finale di una catena di altri pensieri. La persona deve essere al corrente di questo meccanismo in modo da rendersi conto che un pensiero stressante è alle porte.
1: Certo.
0: Ecco, però io devo dire onestamente, poi Ennio mi dice, io diciamo, quando arrivano queste concatenazioni, non è che mi metto lì un momento, vediamo un attimo come si sta formulando. Cioè a me mi arriva nel giro di pochi secondi e mi arriva addosso, insomma. Uno riesce davvero...
2: È chiaro che non lo puoi fare mentre stai esplodendo, però dopo, se hai imparato un attimino il meccanismo un po' perverso che c'è sotto, ti puoi fermare quando sei più calmo per capire qual è, diciamo, la concatenazione che si è creata. E questo io credo possa essere sufficientemente possibile là dove ci sono, come anche tu dicevi, casi in cui non siamo ancora arrivati a una situazione patologica. Perché qua parliamo ancora di prevenzione.
0: Certo. No, qui è chiaramente una situazione di prevenzione, cioè rivolta a persone che, come, insomma,
2: cioè acquisire quella forma acquisire quella forma di consapevolezza che può essere sufficiente per capire cos'è che c'è dietro a volte alla banale causa della tua reazione.
1: Qui Roberto proprio è un esempio classico di come abbiamo frainteso a livello sociale, abbiamo un'ideologia distorta. Noi immaginiamo che di dover essere sempre subito pronti a rispondere, per cui ci stiamo allenando ad essere come delle macchinette, butti il gettone e partono, capito? L'educazione l'abbiamo dimenticata, l'educazione ci avrebbe dovuto insegnare che prima si pensa e poi si dice, prima si pensa e poi si fa. Noi lo stiamo dimenticando questo, i nostri genitori tendono a dimenticare di insegnare questa piccola e banale cosa che ci salverebbe rispetto a questa corsa infinita verso la risposta pronta e subito. E l'assertività, la scuola dell'assertività cosiddetta, io lavoro anche negli enti pubblici per esempio dove questo meccanismo è estremamente evidente, dobbiamo essere assertivi e allora pugno subito perché devo subito decidere, e anche i telegiornali dicono andiamo subito a vedere, adesso vi portiamo subito, c'è sempre questa parola subito che ci viene buttata addosso.
0: E allora vediamo un attimo il terzo punto, vediamo se è in questo senso. Viene il momento dello stop, la persona si dice con determinazione basta, bisognerebbe dirlo ad alta voce e soprattutto con il desiderio intenso di allontanare questo pensiero. Ecco, mi ha colpito con il desiderio intenso, come se a volte ci fosse una sorta di complicità, cioè io sono stressato, ci soffro, ma nello stesso tempo
2: siamo un po' soggiogati,
0: siamo un po', c'è un flirt,
1: ma non siamo sciocchi, cioè il problema esiste. se siamo stressati, se c'è qualcosa che non torna, il problema esiste, non lo possiamo né sminuire né mettere in cantina né mettere via, lo dobbiamo affrontare, solo che lo dobbiamo affrontare nel giusto modo. Questa è la piccola differenza che l'autore, il Melgoza, cerca di mettere in evidenza. Questo stop non significa mettere da parte il problema e far finta che non esista, ma affrontarlo nella maniera giusta. E ritorniamo a quello che dicevo prima, cioè allenarsi a vedere la stessa situazione da più punti di vista, che sia sul piano fisico, che sia sul piano relazionale. Il segreto è riuscire a vedere la stessa situazione sotto più punti di vista, ecco, per uscire.
0: Vediamo un attimo se il quarto punto che viene suggerito qui nell'articolo di Vita e Salute va un po' in questo senso, o parzialmente. Dice: dopo una pausa, durante la quale la persona inspira profondamente, torna al discorso della respirazione, arriva la quarta tappa, cioè la distrazione, che consiste nel dirigere il nostro spirito, i nostri pensieri, verso temi più positivi e edificanti, cioè individuare forse in maniera visiva o non so come, no? Cioè, però cercare di volgere un po' la nostra attenzione non sul motivo che ci fa venire questo stress, ma su qualcos'altro, la
1: distrazione. Nella pratica questo avviene se tu hai la consapevolezza di avere un momento successivo, privilegiato, in cui affronti il problema. Tu dici: no, in questo momento sto facendo questo, quindi mi dirigo. Però non ti dimentico, io consiglio sempre, nella pratica clinica consigliamo, segnate in un quadernino il problema, poi la prossima volta ne parliamo. E così si ha quella emozione, quel vissuto inconsapevole che sta diventando più o meno consapevole e che comunque è un problema che deve essere affrontato, ha il suo spazio.
0: Allora, il controllo del pensiero.
2: No, ma tu sei l'esperta in questo momento, è bene che tu possa dare queste risposte, però
0: il quarto elemento
2: che suggerisce Melgoza è un elemento molto interessante, perché lui introduce con questo criterio della distrazione, introduce una dimensione dell'esperienza che forse è meno frequente, meno diffusa nella quotidianità, cioè quella di poter meditare su pensieri che trascendano un po' la quotidianità. In questo caso l'autore suggerisce addirittura di seguire un esempio di meditazione quale era quello di Gesù,
0: infatti,
2: siamo abituati a pensarlo come un...
0: Qui si vede chiaramente lui è un credente.
2: È un credente, noi lo conosciamo, siamo un credente cristiano, e suggerisce, come dire, alcuni diciamo escamotage, chiamiamoli così, che si ispirano proprio a come Gesù meditava, che ovviamente il suo come è diverso da come noi intendiamo la meditazione generalmente, che spesso la associamo a pratiche di tipo orientale, meditazione trascendentale, yoga, eccetera. Questa è un'altra cosa, diciamo.
0: Gesù è scritto nei Vangeli che dopo una giornata molto intensa andava in un posto isolato a pregare, dove noi per pregare possiamo pensare uno in ginocchio tutto il tempo, però può essere una relazione che uno coltiva nel silenzio con il Signore. Una domanda un po'... Ah, Gesù era stressato?
2: Gesù era stressato.
1: Eustressato.
2: Credo sì, sicuramente eustressato, cioè aveva uno stress positivo. Però aveva sicuramente bisogno, essendo anche totalmente uomo, oltre che totalmente Dio, aveva anche bisogno di poter difendersi dall'eccessiva pressione e stimolazione che riceveva da discepoli e poi dagli astanti, dalla folla che lo accompagnava. Cioè Gesù in qualche modo ci ha insegnato che anche lui aveva bisogno un attimo di fermarsi, e di fermarsi per non semplicemente permettersi a dormire, ma per raccogliere pensieri,
0: ecco,
2: per permettere che questi pensieri potessero riacquistare una loro strutturazione, equilibrio, per affrontare meglio
1: la sera, e non solo la sera ma anche la mattina presto.
0: Infatti,
1: cioè,
0: è scritto
1: per
0: che...
1: chiudere la giornata e per aprire giornata.
0: Noi abbiamo, cioè noi insomma, in genere si pensa a Gesù che prega nel giardino del Getsemane di fronte al grandissimo motivo dello stress che arriva, che è la croce, ma in realtà leggendo i Vangeli noi vediamo che c'è questo riferimento di Gesù che a un certo punto si allontana, non si allontana dal mondo, cioè si astrae, ma ritaglia nel corso della sua giornata dei momenti che vengono definiti di preghiera, no?
2: Questo è un bel messaggio. Questo è un bel messaggio anche per gli iperattivisti e gli iperefficientisti, perché se Gesù si è permesso il lusso di darsi delle pause, lui che ha avuto 3 anni e mezzo fondamentalmente per giocare i destini, giocare i destini del mondo e dell'umanità intera, figuriamoci
0: però,
2: noi che siamo persone.
0: Però viene la domanda, Gesù quando dormiva? Cioè, se adesso scusate, magari un po'
2: sicuramente,
0: è molto banale, ma è veramente possibile ritagliarsi un tempo, diciamo, fra la giornata lavorativa e il normale riposo?
2: Molto insomma. Spesso è questione di valori. Se noi mettiamo, se noi ci creiamo una scala di valori tale che consideri importante la ricreazione interiore, allora il tempo non si trova. È sempre spesso e volentieri una questione di scala di valori. Allora,
1: dunque, però, prego. Qui di nuovo questo è un messaggio molto forte e diciamo innovativo, perché oggi si dice: per combattere lo stress io vado a ballare il sabato e la domenica vado a ballare.
0: Oppure
1: tutta
0: fai
1: la
0: una
1: notte.
0: Bella vacanza in Brasile.
1: In Brasile, idem.
0: Non so se avete i quattrini per andarci.
1: Sì, vabbè, comunque. Cioè mettiamo in atto dei meccanismi che sono totalmente contrari rispetto a quello che viene detto da Melgosa. La meditazione, il silenzio, e qui mi riaggancio alla domanda di prima, molto spesso noi colpevolizziamo i giovani, le persone che hanno bisogno di stare sole con se stesse, che vogliono, dice stava troppo chiuso in camera, non voleva uscire la sera con gli amici, era troppo solitario, e colpevolizziamo questa cosa in assoluto. Nella realtà bisognerebbe che ci fosse un giusto equilibrio fra lo stare insieme agli altri e lo stare da soli con i propri pensieri e con la lettura. Vi dico anche un'altra cosa, però, perché noi stiamo da soli con il nostro televisore,
0: che è un'altra cosa. Però qualcuno dice: io sono stressato guardando la TV. Mi sento un po' risollevato.
1: È vero, però non è questo. Nel senso che possiamo avere una scarica di tipo autogeno. Non voglio dire no, assolutamente. Però non è questo quello che sta dicendo Melgosa, e che io condivido pienamente.
0: Hai fatto bene a dirlo, perché effettivamente, cioè, noi possiamo qui dire: ah, com'è bello meditare, eccetera, eccetera, poi andiamo a casa, accendiamo la TV.
1: Accendiamo la televisione e meditiamo.
0: Allora, e ricordo anche che sono in compagnia di Irene Notarbarto, lo psicologa, e di Ennio Battista, sociologo e direttore del mensile Vita e Salute. Siete all'ascolto di Spazio Vita e Salute, e in questo numero vi stiamo proponendo un incontro dibattito dal titolo Vincere lo stress senza farmaci, con Irene Notarbartolo, psicologa, ed Ennio Battista, sociologo e direttore del mensile Vita e Salute.

0: qui in sala la maggioranza tra noi mi sembra che siamo credenti, no? I credenti, come tutti gli altri uomini, sono persone stressati, non è che ci abbiamo, viviamo nel paradiso, no? Appunto, quando saremo in paradiso è un'altra storia, ma insomma per il momento, quindi ecco, come riuscite a porvi di fronte a questo stress, se riuscite anche a trovare questo spazio dentro di voi o in solitudine con il Signore, no? La rivista, cioè Julia Melgosa, dà dei consigli anche sotto questo aspetto, e cioè suggerisce di individuare un luogo e un momento, un luogo e un momento con una certa sistematicità. È importante, dice, scegliere un luogo e un momento adatti alla meditazione. L'ideale, attenzione, l'ideale, poi bisogna far scendere l'ideale nella nostra realtà, ma l'ideale è meditare ogni giorno nello stesso posto e nello stesso momento. Ci sono alcuni che preferiscono le ore del mattino, mentre altri preferiscono la calma serale, prima del riposo notturno, dopo una trasmissione televisiva.
1: Sì.
0: No, questo non è... Anche per il luogo la scelta dipende da noi, può essere fatta in una stanza o all'esterno, ma comunque sempre in un luogo silenzioso. Allora, una persona come me che ha bisogno di avere sempre la radio accesa, che ci sia sempre qualche cosa che si sente, io sono fregato, cioè perché non...
1: No, il silenzio assoluto.
0: Ora io adesso lo esaspero le cose, no? Ma
1: il
0: per
1: silenzio
0: dire come...
1: assoluto non c'è. Comunque, questi accorgimenti li usiamo anche noi nella pratica clinica corrente, quindi non soltanto per la meditazione, per il rapporto con Dio, per il rapporto spirituale, tipo spirituale. Diciamo che questo è indispensabile nel momento di apprendimento. Poi successivamente diventa un modo
0: spontanea.
1: Consueto, sì, sì, di affrontare le cose. Mi pare che...
0: Sì, poi si parla addirittura della forma, però non si mette molto accento su questa posizione,
1: no,
0: da assumere, non
1: no,
0: è che
1: no.
0: Uno dice qui uno può fare...
1: No, perché ha poi a che vedere con il fanatismo che può venire,
0: sì,
1: da alcune,
0: certo,
1: pratiche,
0: no, infatti vedo,
1: no?
0: Che giustamente non l'ha... In
1: bravissimo.
0: Questi momenti comunque la persona deve lasciare da parte tutte le preoccupazioni vissute durante la giornata e decidere di non accettare alcuna interruzione. Allora,
1: si può fare.
0: Cellulare spento. In questi momenti la persona deve lasciare da parte le preoccupazioni, cioè non è che lui con il suo pensiero lascia la preoccupazione, è diciamo gli stimoli esterni che devono in qualche maniera essere tenuti a distanza.
2: La mente da un'altra parte, infatti è la distrazione qua che stiamo affrontando, cioè il processo di orientarci verso un'altra cosa. Quindi l'oggetto dei nostri pensieri deve essere un'altra cosa, e qua suggerisce infatti una soluzione.
0: Ecco, dice, scegliere un soggetto di meditazione è importante, e qui ci sono delle riflessioni, perché spesso vengono date le indicazioni anche, come dire, di provenienza non cristiana, ma di tradizione orientale. Sono molti che trovano un motivo di rilassamento, di uscita dallo stress proprio attraverso i mantra, cioè parola o breve frase che viene continuamente ripetuta. Per esempio nel buddismo, io non è che sia un esperto.
1: No, è che si entra un attimino in una situazione di tipo autoipnotico in questa maniera.
0: Ecco, lì sì, veramente, quindi, si può parlare di autosuggestione.
1: Sì, cioè, autoipnosi, per cui uno entra in una situazione in cui non è più consapevole di quello che fa, ma diventa passivo. C'è ci sono degli interessanti studi che associano le onde elettroencefalografiche, che cambiano più o meno in questi stati che vengono definiti di coscienza alterata, mentre invece negli stati di rilassamento abbiamo degli stati di coscienza fisiologici non alterati, in cui ancora c'è la consapevolezza.
0: Ecco, infatti qui si dice, noi però suggeriamo un'esperienza che ci sembra più profonda e significativa, quella di scegliere un breve passaggio della Bibbia sul quale concentrarsi per la meditazione.
1: Sì.
0: Allora, qui dice per esempio il Salmo 63, ma può essere...
2: No.
0: Ecco, e mi sembra che qui c'è una differenza, sì, sostanziale.
1: È sostanziale, e io sono profondamente preoccupata da questa cosa.
0: Dici qual è la preoccupazione.
1: No, dunque, il discorso che dell'autoipnosi porta a un dimenticare il problema e un vivere fuori dal problema. Quello che invece... Per cui, non so, poi gli asini volano e la persona ci crede. E lì veramente abbiamo una reazione di tipo suggestivo, suscettibile quindi di guru e quant'altro. Dobbiamo stare molto attenti perché nel disagio che ognuno di noi prova ci si attacca molto volentieri. Abbiamo bisogno di esperienze di tipo magico e questo ci porta fuori verso questo tipo di esperienze. Sì, può andarci bene, ma può andarci anche molto
0: ecco,
1: male.
0: Ecco, ma il training autogeno, quello che viene fatto anche con gli sportivi, non c'è proprio questa idea?
1: No, non è assolutamente. È tutta un'altra cosa, per fortuna, e esattamente quello che lo Schulz aveva cercato di differenziare, cioè aveva detto, nelle esperienze di tipo orientale ci sono dei meccanismi che sono fisiologici, che sono importanti, ma vanno staccati completamente da questa filosofia di autoipnosi, che porta la persona ad essere fuori dalla non percepisce più la realtà per quello che è.
0: Ecco, allora spieghiamoci un attimo, perché la preghiera cristiana non è autoipnosi?
1: Perché è un rapporto di tipo spirituale, è una relazione personale, è un vissuto personale con qualcuno verso il quale ci si rivolge.
0: Irene, scusa, non voglio essere cattivo, ma non è che tu mi dici questo perché sei cristiana e se fossi buddista diresti un'altra volta, un'altra cosa?
1: Dunque, io ti dico, la religiosità qui mi fermo perché non abbiamo anche... Noi si sta lavorando all'interno della Società Italiana di Psicologia e Religione anche su questi tipi di comportamenti che poi dalla religiosità possono portare al fanatismo e ad altre altre. Quindi io sono piuttosto attenta, mi fermo su questo, conosco la mia esperienza religiosa cristiana, non conosco le altre esperienze, so che però in altre esperienze con questo tipo di relazione si può arrivare anche ad uccidere o uccidersi. Quindi sono un attimino prudente. Però quello che dico... che la differenza fra un rilassamento, una meditazione, un rilassamento del tipo training autogeno e del tipo la meditazione che sta suggerendo Melgosa è un rapporto, è sollecitare l'individuo a superare il problema entrando in una dimensione di realtà, non di allucinata.
0: È chiarissimo.
1: Che è completamente differente. Per cui io entro in rapporto con un altro che posso anche immaginare, ma io immagino la relazione che l'altro ha con me, per cui se io ho tanto odio e rancore nei confronti di Ennio, immagino che cosa faccio. Se io gestisco, sfogo la mia rabbia, devo immaginare il punto di vista di Ennio che riceve la mia rabbia. E allora mi fermo, entro in una situazione di tipo cognitivo che mi blocca.
0: Non si perde la consapevolezza.
1: Non si perde, chiaro, e mi fa capire qual è la conseguenza del mio rapporto.
0: Allora, qui infatti Melgosa dice bisogna concentrarsi sui contenuti della meditazione, no? E quindi i contenuti, c'è ancora una riflessione razionale, insomma. Prendiamo il Salmo 63 di Davide, lo leggo questo per intero perché mi sembra bello. Dobbiamo leggerlo tranquillamente molte volte, ripetendo le parole fino a che divengano familiari. Poi è importante riflettere su quanto si è letto e sulle circostanze che hanno originato lo scritto. Quindi siamo ben distanti dall'autoipnosi. Nel caso specifico, Davide ha scritto questi versi in un momento di forte stress, quando si era trovato nel deserto fuggendo da Saul, che spinto da sentimenti di paranoia e di gelosia stava cercando di ucciderlo. Il passo successivo è cercare di identificarci personalmente con il tema della meditazione. La maggior parte di noi non sta fuggendo da qualcuno che vuole ucciderlo, ma possiamo temere di perdere il lavoro o di affrontare una persona o una malattia che ci privi della persona amata. E per questo ripetiamo l'esperienza di Davide nella nostra vita quando diciamo: «Poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali, l'anima mia si lega a te per seguirti, la tua destra mi sostiene». Un versetto dal Salmo 63. Queste frasi ci ricordano che, malgrado le passate difficoltà, i problemi si sono risolti e che non è necessario pensare al futuro in modo negativo. Ci si può identificare con varie parti del testo ed è sempre bene ripetere la frase ad alta voce. Allora, siamo in conclusione di questa nostra breve riflessione. Simona, allora aspetta però che arriva il microfono. Intanto, mentre arriva il microfono, ricordo ancora, siamo veramente negli ultimi minuti di questa nostra riflessione.
3: Sì, volevo fare una riflessione e una domanda allo stesso tempo. Mentre parlavate, ascoltavo della questione dello stress, come fare, possibili soluzioni, no? Tutte molto valide che condivido anche. Pensavo anche ad un'altra, mi è venuta in mente un'altra, secondo me, soluzione, no? Cioè possibile, e volevo chiedervi cosa ne pensavate della cosiddetta risoterapia. Ecco, adesso è una cosa che non so se si chiama così, effettivamente, sì. Comunque va tanto di moda. Però ecco, mi dico, al di là delle mode, no? Ci può essere qualcosa di vero, secondo voi, e di utile nella risoterapia, no? Del resto, ho letto tempo fa un libro, si intitolava Ridere una cosa seria, no? Provocatoriamente. Ecco, il riso non è così, ma a volte, soprattutto in ambito religioso, visto che siamo adesso in questo contesto, è stato molto un po' demonizzato, no? Ridere, no? Se deve stare seri, non dobbiamo ridere. Ecco, non in questo senso, ma anche ridere è utile, è importante.
0: Grazie Simona. E io vorrei porre anch'io una domanda sulla Bibbia. A volte mi succedeva di aprivo la Bibbia, no? Che ero molto stressato perché dovevo andare per la prima volta ragazzino in Inghilterra, aprivo la Bibbia e nell'Antico Testamento essi non torneranno dal paese del nord, no? Cioè si riferiva a Babilonia. Allora, no, questa è una battuta. Però anche lì, diciamo... Quale dovrebbe essere, qui io come credente magari vi pongo la domanda, il modo corretto di porsi, ecco, di fronte al testo biblico per trarne un beneficio e non un ulteriore senso di colpa, per esempio, no? E questo potrebbe essere.
4: Innanzitutto voglio dire che comicoterapia è l'altro termine, gelotologia, dal termine originario, che proprio parla dell'efficacia dell'utilizzo del sorriso, della terapia del buon umore, che addirittura è ormai utilizzata anche negli ospedali. Come saprai,
1: con
4: i bambini in particolare, per cui il riso sicuramente grazie alla sua capacità di poterci di aiutarci a produrre la serotonina, quindi ormoni che aiutano il nostro buon umore e allontanano gli ormoni dello stress, perché poi tutto ciò che noi viviamo a livello mentale ha sempre una sua base fisica, non dimentichiamocelo mai. Noi abbiamo parlato di stress perché già da diversi anni che in particolare Vita e Salute cerca di promuovere questa idea che dietro lo stress poi si nascondono tutta una serie di patologie che nascono proprio da queste prime iniziali segni di disagio. Per cui benvenga il buon umore, anche perché il buon umore è una cosa seria, giustamente. Hai ricordato un libro che abbiamo ricordato anche in questo articolo che anticipo uscirà proprio a maggio. Sulla Bibbia... La Bibbia è stata utilizzata spesso come un martello, come una clava per poterci magari creare più disagio che invece benessere. Viceversa, anche lì bisognerebbe un po' riequilibrare il nostro rapporto con la parola di Dio, soprattutto col Vangelo, che in qualche modo poi illumina.
0: Quindi a questo punto si passa dalla psicologia alla teologia.
1: Sì, giusto? È un rapporto magico che viene alle volte enfatizzato, ed è lì il problema: il rapporto magico con la trascendenza. E siamo sul filone orientale di tipo ipnotico. La consapevolezza.
0: Invece, ecco, ti interrompo un attimo: che lì si diceva cercate di capire la situazione. Situazione,
1: esatto,
0: in cui si trovava Davide,
1: sì, esatto.
0: Cioè c'è tutto una riflessione, cioè lì si parla di, per voler usare un'espressione tecnica, di esegesi, si cerca di capire che vuol dire il testo, no?
1: Conciliando...
0: Mentre invece io andavo a cercare la parola magica e sono incappato sul paese del nord.
1: Che conciliando due cose, una è quella che diceva Ennio prima, i valori, quindi fare settare il nostro rapporto con i valori, e l'altro il principio di realtà, cioè il contesto, la storia, cioè tutte quelle cose che se non apprendiamo, non assumiamo la Bibbia come una pillola magica, ma come una relazione con lei, ci portano ad una maggiore consapevolezza di dove siamo, cosa stiamo facendo, cosa vogliamo fare, siamo a punto, non siamo a punto, ci muoviamo nell'ottica.
0: Allora le cose da dire sarebbero veramente tante, ma io credo che per il momento ci fermiamo qui. Vorrei ricordare che c'è la possibilità di richiedere la copia gratis della rivista Vita e Salute di aprile, questo per coloro che sono in sala, ma anche per quanti ci ascoltano per radio. Invece solo per quelli che sono in sala c'è un buffet, quindi la prossima volta chi ci ascolta per radio venga qui, così ne approfitta.
4: Ricordiamo che è un buffet a base di tisane antistress, quindi
0: a base se vi siete stressati con questa relazione, con questo incontro ci avete...
4: Abbiamo
1: tra l'altro il bere, ma non alcolici, il bere è una cura, e la cura idropinica è estremamente salutare per mantenere l'organismo sì, in cioè, piena forma.
4: L'acqua è uno strumento di antistress.
0: Permettimi antistress, uno spot pubblicitario sulla Lega Vita e Salute. È la Lega Vita e Salute, che ricordo, un'associazione di volontariato che ha l'obiettivo di promuovere il benessere, che ha questa la rivista, il mensile Vita e Salute, ma che ha portato avanti nel corso degli anni anche numerosi programmi, per esempio per smettere di fumare. Allora, io vi ringrazio e appuntamento per la prossima volta, perché continueremo ad avere incontri di questo taglio. Grazie, a risentirci.
4: Arrivederci, arrivederci.
5: E si conclude così l'incontro dibattito sul tema vincere lo stress senza farmaci, che ha avuto luogo presso l'Aula Magna dell'Istituto Teologico Avventista di Firenze. Sono intervenuti Ennio Battista, sociologo e direttore del mensile Vita e Salute, e Irene Notarbartolo, psicologa. Grazie per l'attenzione e a risentirci.
6: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute. Sono le ore 12:35.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 25 settembre 2026, un buon ascolto. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Pezeshkian, ha ribadito come siano gli USA che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo, non dovremmo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Tuttavia noi non vogliamo continuare, è l'America a dover scegliere se porvi fine o meno, ha osservato Pezeshkian, ribadendo che l'Iran è pronto a raggiungere un accordo con il presidente Trump per porre fine al conflitto, perché hanno scelto di far saltare tutto a sole 2 settimane dalla firma dell'accordo, ha chiesto riferendosi al fallimento della fragile tregua. Se l'attuale governo americano desidera raggiungere un accordo nel rispetto del quadro giuridico internazionale, bene, in caso contrario, che sia prima o dopo le elezioni di metà mandato degli Stati Uniti, per noi che differenza fa? Nessuna ripresa della cena di Stato tra Trump e Xi Jinping. Questa è la decisione di CNN dopo aver riferito che è stato negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese e della sua consorte alla cena presso la His Room. Le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento. Il pool televisivo della Casa Bianca rimane sorpreso, poiché le emittenti hanno chiarito che non riprenderanno la copertura regolare finché l'amministrazione Trump non consentirà alla CNN, una delle 5 testate del gruppo, di poter ripartire al pool. Il premier israeliano Netanyahu, appena entrato all'Assemblea Generale dell'ONU per tenere il suo discorso, è stato oggetto di una contestazione silenziosa ma destinata a lasciare il segno. Al suo ingresso, infatti, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato la sala in segno di protesta, rimasta mezza vuota. Ci sono stati anche cori pro-Palestina. Appena preso la parola, il premier ha dichiarato che chi ha lasciato l'aula è un codardo morale. Se ce ne sono altri, se ne vadano subito. E poi il primo ministro ha mostrato all'Assemblea Generale un cerca persone, ricordando di averli fatti esplodere per uccidere numerosi miliziani di Hezbollah in Libano nel 2024. Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo il cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. DL Scuola a Meloni, si alzano i toni dello scontro. Norma di buonsenso, integra senza rinunciare alle regole. Schlein invece afferma caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Il provvedimento prevede tra le altre cose un limite del 30% agli stranieri nelle classi prime e multa per chi non impara l'italiano e indossa il burka in aula. La Presidente del Consiglio tramite social ha mostrato entusiasmo per il via libero al provvedimento. Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop al burka e al niqab a scuola. È questa la dichiarazione che vogliamo continuare a seguire, una scuola che integra senza rinunciare alle regole, che sostiene chi ha più difficoltà e che mette tutti nelle condizioni di partire dallo stesso punto. Per i pubblici ministeri di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì

e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Dopo quello di Laura Casagrande, di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di mercoledì a Busto Arsizio in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Il provvedimento, firmato dal procuratore di Busto Arsizio, è stato eseguito dai carabinieri che hanno raggiunto Bossi nella sua casa e lo hanno portato nel carcere di Busto Arsizio. Le condanne riguardano fatti dal 2011 al 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Anticiclone sbilanciato verso il nord, si forma una veloce circolazione depressionaria al sud che coinvolgerà con una spiccata instabilità associata a rovesci e temporali anche le regioni del centro e oltre al meridione, soprattutto il settore adriatico. Entro sera il tempo sarà già migliorato al centro e su gran parte del sud. Le temperature non subiranno grosse variazioni. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 25 settembre e anche oggi, come ogni giorno, arriva il nostro almanacco radiofonico, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 25 settembre 1789 la Carta dei diritti degli Stati Uniti viene approvata dal Congresso degli Stati Uniti stessi. 1846, truppe statunitensi guidate da Zachary Taylor catturano la città messicana di Monterrey. 1912, a New York viene fondata la scuola di giornalismo della Columbia University. 1915, prima guerra mondiale, comincia la seconda battaglia della Champagne. 1956, viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico fra Scozia e Terranova. 1981, Sandra Day O'Connor diventa la prima donna ad essere nominata giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. 1983, 38 detenuti dell'IRA evadono dal carcere di Long Cache, vicino a Belfast, e l'evasione più numerosa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e la più numerosa della storia carceraria britannica. 1996, in Irlanda viene chiuso l'ultimo dei Magdalen Asylum. 2003, terremoto di magnitudo 8.0 della scala Richter al largo della costa di Hokkaido, in Giappone. 2005, Ferrara, il 18enne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo. Sono indagati per la sua morte 4 poliziotti condannati in via definitiva poi il 21 giugno 2012 a 3 anni e 6 mesi per eccesso colposo in omicidio colposo. 2008, la Cina invia nello spazio Shenzhou 7, è la terza missione cinese dopo quelle del 2003 e 2005, prima missione a prevedere anche una passeggiata nello spazio.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Il primo mezzo meccanico per spostare grosse quantità di terra, per sbancare terreni, fu inventato nel 1923 da uno dei costruttori dei primi trattori, un certo Benjamin Holt. Era ancora a motore a vapore, piuttosto ingombrante e anche poco pratico. Con l'introduzione dei motori a diesel, i primi bulldozer comparvero nel 1931 e furono subito impiegati per costruire, soprattutto in Europa, le grandi autostrade dove occorrono grandi sbancamenti. Diventarono invece gli assoluti protagonisti quando, terminata la Seconda Guerra Mondiale, dovettero sgomberare le macerie di intere città distrutte dai bombardamenti. Da modesti che erano, diventarono giganteschi cingolati come i più potenti carri armati, di tale mole che con una sola cucchiaiata colmavano un camion. A Berlino, che era ridotta ad un cratere, gli operatori dei bulldozer misero un cartello diffondendolo per tutto il mondo. Diceva: «Se volete vedere Berlino in macerie, fate presto, perché il prossimo anno non ce ne sarà nemmeno più una». E tennero fede alla promessa. Terminato il lavoro, furono poi impiegati a costruire una delle più ramificate rete autostradali di Europa.

0: piccolo dizionario biblico,
1: dove vediamo oggi che cosa dice alla voce amore, termine ovviamente molto conosciuto anche al di là dello stesso dizionario biblico. Dunque, nella Bibbia amore costituisce l'essenza stessa della natura di Dio e la più grande virtù cristiana. È essenziale nei rapporti dell'uomo con Dio e con i suoi simili. Cristo costituisce l'oggetto unico dell'amore del Padre. L'amore di Dio per gli esseri umani si è manifestato particolarmente nella loro redenzione. L'amore è instillato nei credenti dallo Spirito Santo. È la caratteristica per eccellenza dei discepoli di Cristo, come ci viene detto nel Vangelo di Giovanni. Il cristiano deve amare poi non solo i suoi fratelli, ma anche i propri nemici.

0: Le citazioni celebri.
1: Dove ricordiamo questa espressione di Honoré Balzac, che una volta disse: dimenticare è il grande segreto delle esistenze forti e creatrici.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Ancora una volta la nostra trasmissione infatti raggiunge il termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito, vi rinnovo l'appuntamento per domani e vi lascio con gli altri programmi che la nostra rete ha preparato per tutti voi. Ciao!

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Fisiosviluppo con la nostra carissima Nuni Burgio, presidente di Nuni APS Scuola di Fisiosviluppo. Benvenuta Nuni.
2: Ciao Daniela, ciao a tutti.
1: Oggi Nuni vorrei che andassimo un po' sul pratico, lo facciamo abbastanza spesso con esempi pratici, con tante aneddoti, però vorrei prendere questo argomento che forse non abbiamo trattato fino ad oggi. Abbiamo parlato diverse volte insomma di diagnosi di autismo e insomma di quelle che possono essere difficoltà eccetera, però non abbiamo parlato di se è possibile avviare un processo di autonomia per i bambini, i ragazzi che hanno una diagnosi di autismo, se un giorno questi bambini, ragazzi crescendo potranno insomma vivere da sole, andare a lavorare, guidare, sposarsi, insomma tante sono le domande e credo anche tante siano le preoccupazioni dei genitori rispetto a quello che sarà il futuro, anche il dopo di noi, quando noi non ci saremo più, i nostri figli cosa faranno? Allora so che tu puoi darci delle buone notizie, puoi darci anche degli stimoli per poi trovare la strada giusta.
2: Esatto. Allora, il processo di autonomia non è qualcosa che comincia improvvisamente quando i ragazzi crescono, è qualcosa che va costruito immediatamente in parallelo a tutte le altre cose che noi facciamo per i nostri figli, e la meta finale è proprio portarli verso la maggiore autonomia possibile. Allora, ti dico, a norma di legge, Daniela, non c'è un divieto esplicito per diagnosi. Okay? Avere una diagnosi di autismo non limita nulla, anche perché noi sappiamo che l'autismo, anche se è una diagnosi diciamo abbastanza unica, in realtà ha molte sfaccettature, quindi non è la diagnosi che definisce cosa può o non può fare una persona, questo proprio per legge, e quello che può o non può fare viene stabilito a seconda dell'area in cui andiamo. Ti faccio un esempio: una persona con autismo, Asperger o ADHD, eccetera, può, se ha le condizioni psicofisiche necessarie, anche guidare, okay? Può sposarsi, può firmare contratti di affitto. Okay? Sono tutte cose che possono essere fatte, non da chiunque chiaramente, devi avere le condizioni per poterlo fare. Se per esempio le tue condizioni non ti consentono un uso sicuro della macchina, per cui non sei in pericolo né per la tua vita e neanche per quella degli altri, e questo non viene stabilito dalla diagnosi, viene stabilito da una commissione medica che giudica idonea qualunque persona, ok? Non quelle con diagnosi, ma qualunque persona che presenti delle diciamo particolarità.
1: E quindi cosa si fa? Si deve richiedere questa visita per poter stabilire?
2: Quando noi facciamo la patente, una delle cose che viene fatta è proprio la visita medica, ok? Se te sei una persona che non ha diagnosi, non ha problemi, hai già dichiarato che non hai malattie, non hai patologie, non hai patologie psichiatriche, non hai niente di che faccia rilevare un quesito, te ti pigli la patente. Ma se per esempio hai già una storia, che ne so, di epilessia, per esempio, soffri di crisi epilettiche, oppure hai qualunque malattia o disabilità che può pregiudicare la tua guida, a prescindere dal diagnosi, allora devi andare devi fare controlli specifici e andare da commissioni, anche mediche, che certifichino e attestino il tuo stato di autonomia e di sicurezza rispetto alla guida, ma questo vale per tutti i cittadini che chiedono la patente, compresi quelli che possono avere anche una diagnosi di autismo, quindi non è preclusivo e dipende il ragazzo o la ragazza se è in grado di guidare in autonomia.
1: Perché a volte i ragazzi che hanno una diagnosi di autismo sono distratti o comunque hanno dei momenti in cui come se si estraniassero, quindi la preoccupazione è che mentre si è alla guida, se non si è perfettamente concentrati, per distrazione si possono fare appunto, si può fare male.
2: Ok, in realtà guarda, quell'evenienza è anche da è sì la distrazione ma soprattutto l'iperconcentrazione, per esempio. Una persona che tende a distrarsi alla guida può diventare tanto iperconcentrata. In ogni caso, quando te vai a fare la prendi la patente, stai guidando, chi ti esamina ti vede, ok? Non è che è cieco rispetto a quello che fai, e quando comunque stai facendo tutte le prove per vedere se sei adatto, ok? E chi ti sta comunque valutando valuta il tuo grado di autonomia e capacità rispetto alla cosa. Questo per dire che non c'è una preclusione che deriva da una diagnosi. Ok? Si va in commissione e si valuta, e se una persona è ritenuta valida per la guida, guiderà. Diagnosi o non diagnosi?
1: Si potrebbe iniziare, cioè, forse si dovrebbe iniziare anche con il guidare la bicicletta, cioè guidare altre cose un po' più semplici,
2: esatto,
1: per capire.
2: Esatto. Esatto. Mm-hmm. Questo per norma di legge, io sto citando queste due norme di legge. Per il dopo di noi è anche uguale: se una persona ha le caratteristiche per poterlo fare, lo può fare. Quindi non ci sono limitazioni legate alla diagnosi, questo è importante saperlo. La limitazione viene proprio dal tema che tu stai per sollevando adesso, cioè l'autonomia è un processo graduale che comincia da subito. Se un ragazzo autistico, anche autistico lieve o Asperger, ma anche un ragazzo normale, cioè che non ha nessun tipo di diagnosi, se tu non lo avvii all'autonomia sin da piccolo, non arriverà all'autonomia. Mm-hmm. Anche se non ha nessuna diagnosi ci arriva, perché se non hai una base concreta sulle cose reali che servono per poter vivere in autonomia, poi non ci arrivi. Non sai la vita realmente com'è. Questo a maggior ragione vale per i soggetti autistici. Quindi l'autonomia del dopo di noi va preparata prima, quando è con noi il figlio, ok? È una cosa graduale.
1: Le associazioni aiutano in questo i genitori?
2: Sì. Allora, il dopo di noi intanto è normato, c'è una legge, si chiama legge 112 del 2016, dopo di noi, si chiama proprio così, che è fatta apposta per favorire, laddove ci sono le condizioni per poterlo fare, proprio per favorire un passaggio verso l'autonomia. E la famiglia presenta un progetto di vita, lo può presentare singolarmente, ma può anche appoggiarsi ad associazioni specializzate proprio per il dopo di noi, in modo da portare, da poter condurre il figlio che lo desidera chiaramente, che vuole un progetto di vita anche in autonomia, e verso la realizzazione. Okay? Le associazioni in questo sostengono, perché ci sono proprio associazioni specializzate in questo. Autonomia sia per andare a vivere per conto proprio, ma anche progetti finanziati per lavori in cui il gruppo può sentirsi forte, anche progetti di vacanze, per esempio gite turistiche, andare in giro, e la quotidianità e così via. Quindi i progetti esistono, bisogna che ognuno si informi sul proprio territorio. Chiaramente questi progetti, soprattutto quando prevedono un gruppo, non sono progetti in cui tu puoi inserirti improvvisamente con qualunque figlio hai, comunque lo hai cresciuto, ok? Perché serve comunque sempre una gradualità di approccio e comunque sempre una preparazione. Quindi veramente invito tutti i genitori che hanno i figli ancora in un'età possibilmente piccola di cominciare a muoversi nel senso del insegnare le autonomie ai ragazzi, come facendosi aiutare in casa, in giardino, le uscite, la vita sociale, dare regole, educare, sono tutte cose che a volte saltano un po' ed è bene prestarci attenzione. Dopodiché cominciare a guardare nel territorio cosa c'è e come farsi sostenere.
1: Ci ascoltiamo un brano cantato da Fabio Concato, Guido Piano, su cui abbiamo parlato anche della guida, dell'attenzione alla guida, che va bene per tutti, tutti dobbiamo stare attenti quando guidiamo. Guido Piano ritorna, Fabio Concato ogni tanto qui su RWS Accendi la Speranza. Allora, Nuni, parlavamo dell'autonomia, del processo di autonomia che bisogna iniziare da subito, quindi quando sì, i bimbi sono piccoli, a secondo di quello che loro possono riuscire a fare, far fare qualcosa, fino a quando faranno cose un po' più complesse. Ma purtroppo succede che a volte quando abbiamo dei bambini delicati cerchiamo di alleggerire loro il cammino, ma questo alleggerire troppo non permetterà, non consentirà loro di poter fare quelle cose che potrebbero fare, ma che se esatto. noi non gli diamo l'occasione di farlo non impareranno mai. Esatto. Qualcuno dice che fra i genitori che dopo i 18 anni tutto quello che è un po' l'intervento del neuropsichiatra, comunque tutte quelle tutele che sono pensate per i minori, poi a 18 anni molte di queste cose non esistono più. Abbiamo buone notizie?
2: Allora sì, no, le leggi continuano ad esserci, chiaramente cambia tutto, perché sai, con la maggiore età tutti diventano di maggiore età, quindi ognuno è responsabile per se stesso, anche la persona che ha difficoltà nello sviluppo, una diagnosi eccetera. Diciamo che tutto cambia e quindi i genitori che già hanno dovuto assimilare pratiche non ne possono più, hanno dovuto fare procedure, non ce la fanno più.
1: Anche perché ci sono tempi, ci sono delle attese, anche c'è proprio un groviglio, no?
2: È una burocrazia che è più. Guarda, la diagnosi in sé è un macigno enorme che arriva, perché una famiglia deve poi adattare tutto quanto, rivedere i piani, rivedere tutto. Però la parte, diciamo, burocrazia, ti assicuro, Daniela, che purtroppo è ciò che veramente spaventa in modo esagerato i genitori, perché è tutelativa, è giusto che ci sia, ci mancherebbe. Il problema è che i genitori hanno già poco tempo, perché un figlio con difficoltà, vuoi o non vuoi, ti porta via un sacco di tempo in più. E poi c'è tutta la burocrazia, che è l'altra parte che ti porta via un sacco di tempo in più. Per cui un genitore a 18 anni, improvvisamente quel figlio maggiorenne si ritrova che tutto quello che aveva fatto prima riguardava la minore età. E ora a 18 anni deve ricominciare da capo con altre cose, tenendo conto che a 18 anni i genitori bene o male cominciano ad essere anche in un'età un po' più avanzata, ok? I figli cominciano comunque, hanno comunque 18 anni, diagnosi o non diagnosi, sono comunque maggiorenni, quindi si presentano problematiche completamente diverse, esigenze completamente diverse, è una persona strutturata che ha volontà su cose, un corpo che magari non gestisce bene ma ha delle volontà, la mente cresce, e molti bambini e ragazzi autistici diventati uomini, adulti e donne e non hanno deficit cognitivi, hanno proprio dei deficit prassici che si ripercuotono sembra che si ripercuotano nel cognitivo, ma in realtà la capacità di intendere e di volere, di vedere,
1: ma anche di emozionarsi, di provare sentimenti, e quindi di innamorarsi.
2: Esatto. Ora, l'esigenza dell'autonomia è uno dei macigni più grossi che poi arriva addosso al genitore, perché un figlio con autismo, soprattutto se non è gravissimo, la vita autonoma la vuole, la libertà la vuole, capito? L'affetto lo vuole perché non sono minorati nella comprensione. Proprio anzi, molto spesso lì hanno veramente capacità fortissime, anche se non le manifestano. Per questo dico, è importante, lavorateci prima. Dopo, quando arriva l'età, i progetti si possono fare, la famiglia si può organizzare per capire cosa c'è nel territorio. Io in questo senso, in prima battuta, consiglio ai genitori di andare, di prendersi la propria intelligenza artificiale, quelle che usano, e scriverle queste cose, perché oggi già abbiamo tutti un assistente valido che può comunque darci una prima scrematura e
1: quindi anche darci delle informazioni sulle associazioni sul territorio, le leggi che ci sono oggi.
2: Assolutamente, mm-hmm. sì Daniela, se io come genitore di figlio autistico vado sulla mia intelligenza artificiale e gli chiedo, io ho un figlio così e così, abito nel posto X, per esempio a Catania, esempio, no? Io abito a Catania e ci sono delle realtà, cosa posso fare per mio figlio, per l'autonomia, cosa prevede lo Stato, le leggi, ci sono leggi regionali apposta a Catania, ci sono centri, uffici dove posso andare, per andarci cosa mi porto dietro, ci sono anche associazioni per caso, c'è qualche associazione a cui mi posso rivolgere. Oggi le intelligenze artificiali vanno anche nel web, quindi trovano informazioni anche in tempo reale. E già questo comincia a darti, come genitore, ti apre un po' di prospettive. Per esempio, ci sono gruppi nazionali che si occupano di questa cosa qua. Ho un problema con mio figlio, vorrei farlo lavorare. Dove sarebbe meglio, non so, avviarlo? Ci sono corsi specifici, progetti a cui io, dentro cui mi posso inserire. Tutte queste domande cacciamole dentro, perché oggi l'intelligenza artificiale ci aiuta proprio con tutte queste risposte.
1: Perché poi ci dà anche i siti da dove prende le informazioni.
2: Esatto,
1: quindi noi possiamo anche andare poi a verificare, andare a cercare poi la notizia Daniele. Completa.
2: Oggi questa è un'informazione utilissima per noi, è una, per chi ha dei bambini con difficoltà, è veramente una risorsa preziosa l'intelligenza artificiale. Non
1: anche perché non ti fa attendere, nel senso, quando tu cerchi di contattare gli uffici, non ti risponde nessuno, non ti danno nessuno.
2: Esatto, esatto. Riassume in sé, in un'unica voce, competenze che sono sparse nel territorio e che sono magari anche difficili da reperire. E te ne trova, ti dà una prima scrematura, ti dice dove andare.
1: E poi naturalmente la nostra parte è quello di andare poi a verificare, smuoverci un po'
2: e cercare
1: questi luoghi. Ci lasciamo qui, ma torneremo, perché questo è un argomento che non abbiamo toccato
2: avanti.
1: E che dobbiamo ancora diciamo, approfondire. Alla prossima.
2: Alla prossima, ciao Daniele.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Stefano Picciani, oggi leggiamo dal Vangelo di Luca, capitolo 6, versetto 28. Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Il verso di oggi non è facile da digerire. Ci sfida ad agire nei confronti di chi ci offende, ci insulta e usa parole sgradevoli nello stesso modo che normalmente riserviamo alle persone a cui vogliamo bene. Dal punto di vista della cultura nella quale viviamo, ossessionata dal potere e dal controllo, sembra una chiamata a una vita da zerbini e da deboli. Una frase di Blanchard ci aiuta a capire il punto di vista di Gesù nelle parole di oggi. Blanchard dice così: può sembrare che le persone oneste arrivino ultime al traguardo, ma di solito partecipano a un'altra gara. La gara a cui partecipare quando scegliamo di seguire Gesù è quella di desiderare che quel Dio che detesta il male venga e porti la luce, il pentimento e il cambiamento anche nella vita di coloro che maledicono e oltraggiano. Non è quindi una chiamata a rinunciare al potere, ma un'opportunità ad usare un potere diverso, quello dell'amore, che cambia le vite.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ancora questa mattina all'ascolto di Un diamante al giorno. Leggiamo insieme dal Salmo 39, versetto 6. Certo, l'uomo s'affanna per quel che è vanità. Egli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. E ancora Prima Timoteo capitolo 6 versetto 8. Avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Soddisfatti di ciò che abbiamo. Uno dei principali mezzi per stimolare i consumi è la pubblicità. Essa fa emergere il desiderio innato in ognuno di noi di possedere ciò che non si ha. Questo desiderio non è solo di oggi. Già i nostri progenitori, che potevano disporre a volontà di tutti i frutti del paradiso terrestre, hanno voluto gustare l'unico frutto che Dio aveva loro proibito di mangiare. Non dimentichiamo che lo scopo del diavolo è sempre quello di farci uscire dall'ubbidienza a Dio, facendo leva sulle nostre concupiscenze, spingendoci a guardare con invidia quelli che possiedono più di noi. Pensiamo piuttosto a coloro che sono meno privilegiati di noi. Questo ci aiuterà ad essere soddisfatti e riconoscenti e all'occorrenza a condividere con loro ciò che noi abbiamo. Molti attorno a noi si sentirebbero felici se disponessero dei mezzi di cui noi disponiamo, delle nostre facoltà, della nostra salute. Che cambiamento quando con l'aiuto di Dio consideriamo la vita da quest'angolazione. Consideriamo allora tutto ciò di cui disponiamo come un dono di Dio e scopriamo molti motivi per ringraziarlo. E soprattutto, che motivo permanente di riconoscenza abbiamo se possediamo il più grande di tutti i doni di Dio, quello della vita eterna, ottenuto mediante la fede in Gesù Cristo, morto e risorto per noi. Riflettiamo e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 25 settembre e per la meditazione odierna ci faremo guidare da un verso scritto nel libro del profeta Isaia, nel capitolo 43 al verso 19, dove è scritto: ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscerete? A differenza della prima parte del libro che annunciava il giudizio e la distruzione di Gerusalemme, questa seconda parte ha toni di profonda tenerezza, di consolazione e di speranza per il futuro. Le parole di questo verso esprimono la cura di Dio verso il suo popolo in un momento di grande sconforto, perché da 50 anni viveva in esilio a Babilonia e sapevano di aver perso tutto. Non avevano un re, erano lontani dalla loro terra, avevano perso anche il Tempio di Gerusalemme che era stato distrutto e pensavano che Dio ormai non si ricordasse nemmeno più del suo popolo. Ma Dio lavorava. Gli esuli erano accecati dallo sconforto, erano senza speranza e non si accorgevano che Dio stava preparando un piano di liberazione che non sospettavano affatto. Infatti Ciro il Grande di lì a poco conquista Babilonia e dopo un anno emana un editto che autorizza il popolo di Israele a ritornare a Gerusalemme con un cospicuo sostegno economico per la ricostruzione del Tempio e la donazione di oro, argento e bestiame dalla gente del posto. Dio aveva preparato una cosa nuova, ma il popolo sconfortato non lo aveva capito. 900 chilometri di deserto per tornare a casa non erano uno scherzo, ma Dio fa fiorire quel deserto perché abbatte ogni ostacolo umano e spirituale che separa il credente dalla sua patria e dalla sua grazia. Dio apre i fiumi nel deserto, li fa sgorgare, perché Lui può rigenerarci anche in un luogo di morte, in un luogo senza acqua. Dio prepara cose nuove per noi e non le vediamo, prepara cose più grandi che non abbiamo mai visto. Ci credi anche tu o sei accecato dal dolore nella tua afflizione?
2: Eccoci pronti per leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Telefono Nuovo. Si era rotto il telefono che usavo da anni in ufficio. In realtà non era proprio andato, la batteria si scaricava presto e all'improvviso si spegneva, ma funzionava ancora. Così il capo mi portò un nuovo telefono, molto diverso dal primo, ma io non sapevo usarlo. Ci provai per qualche giorno, ma poi rimisi la scheda nel vecchio telefono e continuai ad usare quello, anche se lo tenevo sempre sotto carica. In fondo si spegne poche volte, perché cambiarlo, pensai. Poi Dio parlò al mio cuore. Non posso darti qualcosa di nuovo perché non riesci a gestirlo. Provai tristezza e frustrazione. Bastava impegnarmi un po' e avrei imparato ad usare il telefono nuovo, che di certo non mi avrebbe fatto perdere tempo come il vecchio, visto che non funzionava più in maniera ottimale. Siamo disposti ad accontentarci, a non sforzarci, a non uscire dalla nostra zona di comfort. Preghiamo Dio affinché ci dia cose nuove, cose grandi, ma non sappiamo gestire quelle piccole. Dio ci prova. Con me lo fece così, con un semplice telefono. Non posso incolpare Dio se il telefono non funziona bene, quando ho quello nuovo chiuso nel cassetto, e fin quando non lo prenderò e imparerò ad usarlo, non potrò lamentarmi o chiedergli nulla. Caro amico e cara amica, cosa stai chiedendo a Dio? Sei disposto ad uscire dalla tua zona di comfort? Dio ti proverà per vedere se sei capace di gestire le piccole cose, per poi darti le grandi. Non potrò lamentarmi o chiedergli nulla. Caro amico e cara amica, cosa stai chiedendo a Dio? Sei disposto ad uscire dalla tua zona di comfort? Dio ti proverà per vedere se sei capace di gestire le piccole cose, per poi darti le grandi.

0: ti fa camminare male con le gambe che tremano. Se incroci uno sguardo, abbassi gli occhi e allunghi il passo con la fretta di arrivare a casa e chiudere il mondo fuori dalla porta. Un mondo di cui si desidera far parte, ma dal quale ci si nasconde. Eppure si è sani, normali, ma qualcosa non funziona. Si cerca di evadere da tutto ciò, immergendosi nella lettura di fumetti fantastici tra storie di supereroi finché si fa sera. I rumori sfumano in una fragile parvenza di pace. Dura poco, il tempo di spegnere la TV, infilarsi sotto le coperte e cercare di trovare un sonno che la mente stanca rifiuta. Lo sguardo rimane fisso sulle ombre del soffitto, mentre un pendolo scandisce i minuti. La coperta è tirata fino al naso come a volersi nascondere. Mentre nella stanza scende un vuoto profondo insieme alla paura di un'insidia invisibile. Allora un sospiro esce dalla bocca e sussurra tre parole appena. Signore, sono stanco. Stavolta però succede qualcosa. Nel buio della camera una voce risponde. E non è pazzia, le orecchie l'hanno percepita chiaramente. Sono tre parole in risposta a quelle dette un istante prima. Un giorno cambierà. Nel maggio del 1997 mi sono ritrovato a trascorrere una serata tra persone che parlavano di Gesù. Il giorno dopo ho creduto e ho ricevuto una promessa. Io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare. Non la riconoscerai? 2 mesi più tardi ero una persona nuova, completamente trasformato. Mentre guidavo sentivo la presenza viva di Gesù accanto a me. In quel momento la stessa voce che avevo sentito mesi prima torna a parlarmi. Questa volta però non l'ho accolta nell'isolamento del mio disagio. Ero sereno, in pace, con il cuore pieno di gratitudine per quello che il Signore aveva fatto nella mia vita. E la sua voce mi ha detto, era questo quando ti dicevo che un giorno sarebbe cambiato. Vi lascio questa mia testimonianza con un caloroso, affettuoso saluto. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare, La vera libertà. Perché la vera libertà? Perché sembra quasi banale, ma ci può essere una libertà fraintesa, una libertà che non è reale, una libertà che apparentemente ci apre la strada nella nostra vita, ma che poi nella realtà dei fatti, nella quotidianità e nella nostra spiritualità interiore diventa piuttosto una prigionia. Perché dico prigionia? Perché la lettera ai Filippesi, siamo giunti al capitolo 1, i versetti da 12 a 18, la lettera ai Filippesi dell'apostolo Paolo è stata scritta da lui proprio durante un periodo di prigionia nella città di Roma, e questa lettera, lo dicevamo anche la volta scorsa, è stata inviata ai credenti di questa città dell'antica Grecia, della regione della Macedonia, proprio per incoraggiarli. E quale incoraggiamento più grande può venire da uno che scrive mentre è in prigione? E nella lettera in cui scrive si confessa felice di questa condizione, perché Dio lo sostiene, perché Dio lo aiuta. Quindi un incoraggiamento che andava sì ai Filippesi, ma che credo possa andare ancora oggi a ciascuno e a ciascuna di noi. E allora, la vera libertà, da cosa dipende la nostra libertà? Beh, Paolo, dopo essere finito in prigione, insomma, ha dovuto sospendere ogni sua attività per seguire in catene i soldati romani. Ha dovuto interrompere i suoi progetti missionari, che lo avevano visto protagonista di viaggi per mare, sulle navi, viaggi per terra, incontri stimolanti, incontri con filosofi dell'antica Grecia per dibattere in maniera approfondita, ma anche in maniera interessata da ambo le parti. E interessante, ecco, più che altro. E allora, cosa c'era di più bello per Paolo che poter continuare comunque questa sua esperienza di vita, proprio perché era un'esperienza in cui Gesù camminava fianco a fianco con lui, in maniera metaforica, ma non so se possiamo dire anche in maniera reale. E infatti Paolo dice in questo scorcio di versetti del primo capitolo, rivolgendosi ai Filippesi: voglio che sappiate questo, ogni cosa che mi è accaduta ha contribuito al progresso del Vangelo, perché tutti quanti qui intorno a me, compresi i soldati del palazzo del governatore, sanno che sono prigioniero semplicemente perché sono cristiano. Non ho fatto nulla, è un reato di opinione, si direbbe oggi, è qualcosa che concerne la libertà di fede, la libertà di religione. E continua Paolo: grazie al fatto che sono prigioniero, la maggior parte dei cristiani del luogo, quindi stiamo parlando dei cristiani romani, dei cristiani di Roma, non ha più paura della prigione, e in qualche modo la mia pazienza li ha rincuorati e si sono fatti più coraggiosi che mai nel parlare agli altri di Cristo. Ecco, quindi Paolo prende le cose positive, lo dicevamo in apertura, nonostante tutto, ecco, non si scoraggia, ma anzi incoraggia altri, prende le cose positive di questa sua esperienza, anche se forse altri al posto suo si sentirebbero schiacciati, quasi insomma, dalla sconfitta, schiacciati dal peso della paura per il presente, ma anche per il futuro, di quello che sarà, di quello che potrebbe essere. Invece Paolo Apostolo, Paolo di Tarso, vive costantemente immerso nella dinamica della sua vocazione, nella dinamica della sua chiamata. E dinamica è proprio il termine, secondo me, che calza perfettamente in questa situazione, perché indica il movimento, indica qualcosa che non è statico, ma che continuamente si rinnova. Non per nulla la parola dinamite, ecco, deriva proprio ed è legata e apparentata con la parola dinamismo, dinamica, dinamico, eccetera. Paolo è una persona esplosiva, diciamolo pure, e questa sua esplosività, questo suo dinamismo proviene proprio da una relazione intima, profonda, con Gesù. E quindi la libertà di Paolo non dipende da quello che gli altri gli hanno fatto, non dipende dalla sua prigionia, dal suo essere in carcere, non dipende dalla prospettiva che normalmente si avrebbe su questi fatti, su queste situazioni. Insomma, lui è in galera, non può decidere dove andare, cosa fare, anzi gli è concessa una certa libertà in quanto cittadino romano e in quanto in attesa di giudizio, la libertà anche di scrivere questa insieme ad altre lettere che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia. Ma dicevamo, Paolo ha una prospettiva diversa nonostante sia prigioniero, e la prospettiva, il punto di vista di Paolo sono particolari. Lui non guarda la sua situazione, non so, potrei dire da destra, da sinistra, lateralmente, da dietro, dalla parte inferiore, dalla parte sottostante, no. Lui guarda la sua situazione di vita e la sua situazione attuale in maniera particolare, la guarda da sopra. Sì, la guarda dall'alto, dalla prospettiva e dal punto di vista di Dio, perché Dio è con lui, Dio lo accompagna, Gesù è lì accanto a lui e lui è un ministro, lui è un testimone di Gesù che sta aiutando altri credenti nel Signore a emanciparsi dalle proprie situazioni di vita e a essere liberi. Veramente liberi. E lo aveva detto Gesù: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E su questo tema continueremo ancora fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. La vera libertà, capitolo 1 della lettera di Paolo ai Filippesi, versetti da 12 a 18. Continuiamo il nostro itinerario intrapreso nella puntata precedente di appuntamento con Dio, e lo continuiamo con Paolo che è in prigione e che scrive, lo dicevamo poc'anzi, ai credenti della città di Filippi, cercando di rassicurarli e anzi raccontando loro che perfino i soldati che fanno la guardia lì nella prigione, i soldati del palazzo del governatore, sanno che lui, Paolo, è prigioniero semplicemente per il fatto di essere cristiano, e si stupiscono, cercano forse in qualche modo di aiutarlo, di sostenerlo, ma grazie anche a questo fatto la maggior parte dei cristiani, dice Paolo, dei cristiani di Roma, perché lui è prigioniero lì, non ha più paura della prigione, non avrebbe paura di subire la stessa sorte della del ministro di Dio, di Paolo, che aveva girato fino a quel momento il mondo allora conosciuto proprio per testimoniare del Vangelo di Cristo. E si sono fatti più coraggiosi, dice Paolo, anzi più coraggiosi che mai nel parlare agli altri di Cristo. E poi continua, dice: sì, alcuni, è vero, predicano il Vangelo di Cristo solo perché sono invidiosi e in polemica con me. Vogliono farsi la reputazione di predicatori coraggiosi, e vogliono farsi una reputazione a mie spese. Sono dei meschini, potremmo dire noi, approfittano della momentanea situazione di fragilità di Paolo per conquistarsi una visibilità, un prestigio, un potere spirituale, diciamo così, sfruttando la situazione, e usano il Signore, usano il Vangelo, possiamo dire, per appagare, per realizzare le proprie ambizioni. E Paolo poi dice che invece altri predicano Cristo, predicano il Vangelo di Cristo con sincerità. Anzi, aggiunge: predicano perché mi amano, predicano perché sanno che il Signore mi ha portato qui per servirsi di me, per difendere la verità. E qui c'è un altro concetto di verità che si lega alla libertà. Dicevamo poc'anzi, Gesù dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, vi farà liberi davvero. Questo riporta il Vangelo. Conoscere la verità, conoscere le profondità spirituali che Dio mette a nostra disposizione, è quello che ci fa liberi, liberi dalle situazioni contingenti, anche se all'esterno tutto sembra contro, tutto sembra contrario, contro di noi. Noi possiamo stare certi che se siamo sostenuti nello Spirito dal Signore e dal suo Spirito Santo, possiamo stare certi che andremo avanti con serenità, con la pace nel nostro cuore e con la vera libertà, come dicevamo in apertura. E possiamo quindi continuare in qualche modo a rispondere davanti a Dio al significato della nostra vita, davanti a Dio e accompagnandoci a Dio, camminando con Dio, e possiamo in questo modo scoprire degli spazi di libertà, una libertà interiore, spirituale, una libertà che possiamo immaginare, cioè creare come immagine nella nostra mente. Non immaginare perché non esista e ci raccontiamo la favoletta, ma perché riusciamo a crearne l'immagine nella mente e nel cuore, e possiamo acquisirla dentro di noi, a farci forza, a fare in modo che possiamo andare avanti con convinzione, nonostante tutto, e dicevamo, con pace e con serenità nel cuore. E possiamo continuare ad attingere vita a piene mani, nonostante tutto, lo ripeto ancora. E qui Paolo, dopo aver detto che ci sono altri che invece predicano il Vangelo di Gesù con sincerità, amando anche Paolo come fratello, continua di nuovo su quelli che predicano per farlo ingelosire, perché pensano che con il loro successo, col fatto che riescano a sfruttare Paolo, la situazione di Paolo, per acquisire potere, dice Paolo, pensano che con il loro successo aumenteranno i miei dispiaceri mentre io mi trovo qui in prigione. E c'è qui un'ultima idea che possiamo trarre da questo brano che abbiamo scelto per Appuntamento con Dio di oggi. Paolo conclude, almeno fin qui, dicendo: ma che importa? Che cosa importa quello che fanno? Beh, è una frase molto generosa, perché questi fratelli, finti fratelli o fratelli deludenti, diciamo così, cercano semplicemente di provocare attrito in Paolo, un attrito forse maggiore di quello che i bracciali delle catene che stringono appunto i polsi di Paolo, un attrito maggiore di quello che questi bracciali provocano appunto ai suoi polsi. Ma Paolo non importa, lui dice: che importanza ha tutto questo? Per qualsiasi motivo lo facciano, io sono felice. Perché? Perché rimane il fatto che la buona notizia di Cristo, la buona notizia della salvezza che noi abbiamo in Cristo Gesù, viene comunque predicata. Per oggi ci fermiamo qui con questa idea. Continueremo la prossima volta, ancora sperando che il Signore possa continuare a benedirci nella mente, nel cuore, nella vita e anche, perché no, nella nostra vera libertà che possiamo acquisire in Lui.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: l'evento della storia, nessuno mai come lui. Benvenuti al Disco Highlight da Elena Rubino. Siete pronti per un brano che vi darà la carica nel lodare Gesù? Sia che siamo stanchi e provati, sia che abbiamo il cuore traboccante di riconoscenza per la sua presenza nella nostra vita, quando pensiamo a chi è Gesù, che è la via, la verità, la vita, al suo sangue versato alla croce, non possiamo che lodarlo per chi è. Ascoltiamo, meditiamo, agiamo. Rossana Giorgi e Federica Prota ce la cantano. Quando io penso. Buon ascolto!

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: There is a God, Tash Layton. C'è un Dio. Beh, insomma, questo è un tema importante, appassionante per tutti noi che abbiamo dei riferimenti alla fede cristiana e ci proponiamo come discepoli di Gesù. Oggi siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, che è docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere con noi quest'oggi, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Allora, partiamo però da un argomento di attualità che insomma continua a far riflettere. Milano, aggressione shock al rabbino, calci e insulti alla fermata del bus. Arrestato un ventenne tunisino, altri due denunciati. Meloni dice episodio vile e inaccettabile. È un rabbino di 60 anni, aggredito nel pomeriggio di ieri a Milano da alcuni giovani, appunto, di origine a far riflettere. Milano, aggressione shock al rabbino. Calci e insulti alla fermata del bus. Arrestato un ventenne tunisino, altri due denunciati. Meloni dice episodio vile e inaccettabile.

0: potrebbe dire vabbè, insomma, purtroppo di vicende di questo tipo ce ne sono continuamente, ma il fatto che avvenga nei confronti di un rabbino semplicemente perché individuato come, appunto, come tale, insomma, suscita qualche problema, ecco. E c'è il tema dell'antisemitismo, c'è naturalmente anche l'altro argomento, e cioè delle critiche che si possono fare o forse si devono fare al governo di Israele. Le due cose si mescolano a volte in maniera impropria, ecco. Allora, di tutto questo, Fulvio Ferrario, un commento, una riflessione personale.
1: Devo purtroppo constatare che siamo effettivamente prigionieri dell'ultimo elemento che lei ha menzionato, cioè, beh, per quanto riguarda il commento al fatto in sé, c'è poco da dire. Per una volta posso associarmi alla Presidente del Consiglio, cioè un fatto estremamente preoccupante, grave, che riflette una polarizzazione violentissima che c'è in questo momento nella società. L'antisemitismo è duro a morire e indubbiamente in questa fase attecchisce sul clima esplosivo che prima il 7 ottobre, che niente mi toglie dalla testa che è stato un episodio mirato per sabotare ogni sussulto di pace, riuscendoci pienamente. È quello che è venuto dopo e che è in pieno svolgimento, cioè la strage di Gaza, della West Bank, della Cisgiordania, insomma la politica del governo israeliano. Ecco, tutto questo crea un clima sul quale queste cose si inseriscono. Allora, io credo che il minimo per chi non è, tanto per chi non ha preso le botte, perché poi nel momento in cui tu sei sotto tiro tutto cambia, naturalmente anche la tua prospettiva, ma visto che io non sono stato picchiato, mi permetto di dire che il minimo è non strumentalizzare una tragedia contro l'altro, cioè nessuno dica di fronte a un episodio di antisemitismo e però Israele non c'entra niente, qui non siamo in Israele, non siamo a Gaza, e chi si muove nelle nostre città ha tutto il diritto di essere difeso, e chi ha una storia di persecuzione alle spalle, se l'espressione ha senso, la uso tra virgolette, prima e più degli altri, punto, a capo. Questo non c'entra nulla con la denuncia della politica del governo israeliano, la quale non può essere difesa in alcun modo e nemmeno relativizzata. Io sento anche recentemente, mi è capitato anche nella mia chiesa, ma non c'è nessun però e nessun ma di fronte a quello che sta accadendo a Gaza, perché i però e i ma vogliono dire che io devo difendere una posizione politica, culturale, una storia che tra parentesi è anche la mia, la storia di chi nel cristianesimo si è sempre considerato amico di Israele, però questa storia è stata intaccata, ferita, certo, tra tutte le ferite non è la maggiore, vorrei essere in chiaro su questo, per carità, nessuno piange, si piange per ben altro, però certamente chi storicamente si è sentito amico di Israele, voglioso di imparare da questa storia, eccetera eccetera, certo, è stato a dir poco spiazzato, userò questo eufemismo, dalla politica del governo di Israele, ma anche della sensibilità prevalente nel paese. Lei pensi quello che sta accadendo adesso nei confronti dei due registi del documentario presentato a Venezia e delle loro famiglie, cioè un fatto veramente incredibile. L'unica democrazia del Medio Oriente, quella che è stata l'unica democrazia del Medio Oriente, come ha detto una saggista ebrea, si è suicidata. Tutti ricordiamo il libro di Anna Foa, Il suicidio di Israele, no? Ecco, quindi questa è la situazione. Dopodiché io mi auguro che la società italiana sappia reagire intanto nei confronti dell'episodio di antisemitismo. Mi auguro che nessuno sciacallo ci si butti sopra per fare discorsi strani, e mi auguro anche, mi dispiace dover fare questo discorso per cui sembra sempre che tu debba bilanciare,

0: però effettivamente, oltre all'antisemitismo su un altro piano, una cosa diversa, però c'è anche il problema della caccia al migrante, insomma, della sì. volontà di colorire in questa prospettiva gli episodi di delinquenza quotidiana.
1: Ecco, infatti avevano origini tunisine e marocchine questi ragazzi sì. che hanno colpito il rabbino. Va detto che altri episodi di antisemitismo sono targati italiani DOC, quindi insomma attenzione.
0: Ma esatto, esatto. La storia dell'antisemitismo è largamente transnazionale e noi italiani, anche se ci piace nasconderci dietro quegli altri, dietro i tedeschi, però anche noi abbiamo dato il nostro autorevole contributo. Certo.
1: Claudio, e poi dobbiamo mettere una canzone, vediamo un poco.
2: Ecco, la cosa che mi ha colpito in particolare, tra le tante, prof, il fatto che i due registi siano stati definiti antisemiti e sono tutti due ebrei.
1: Quindi i registi...
0: lo so, sì, del film, e lo so, ma infatti questo è un problema nel problema, cioè effettivamente questo credo che sia innegabile, che il governo di Israele utilizzi il termine antisemitismo come una specie di mazza per colpire chiunque lo critichi, e invece bisogna, si può dire tranquillamente, lo dicono anche gli ebrei, il quotidiano Haaretz lo dice tutti i giorni, che Netanyahu è un delinquente e quelli che collaborano con loro lo sono. Haaretz ha anche detto praticamente che Netanyahu ha censurato quello che sapeva sul 7 ottobre per ragioni politiche, perché gli faceva comodo, insomma, in sostanza, vogliamo dirlo o no? Allora, questo naturalmente non assolve nessuno di quelli che hanno fatto il 7 ottobre, ma l'antisemitismo con questo tipo di critica non c'entra un accidente di niente, prova appunto ne sia che è condiviso da molti ebrei.
1: Allora, noi ricordiamo il nostro WhatsApp per incoraggiare quanti ci ascoltano a farci conoscere le proprie opinioni su questi temi caldissimi, comunque, insomma. È sempre una tristezza vedere una persona da sola aggredita in una strada italiana. Questa è veramente una roba che non si può vedere. 348 222 72 94, il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi. Intanto ci ascoltiamo di Elisa, Teach Me Again. Poi torniamo a parlare con il professor Fulvio Ferrario. E a questo punto vorrei introdurre il prossimo argomento, sia pure brevemente. Lei ha scritto un articolo che ha avuto una certa fortuna, dal titolo provocatorio Il suicidio del protestantesimo. Vediamo un po' di cosa si tratta, ce ne parlerà fra poco. Ricordo che siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che tra l'altro è autore anche di un articolo che è apparso sul mensile Confronti, ma anche su Settimana News, che se non sbaglio è un sito di informazione cattolica, con un articolo dal titolo Il suicidio del protestantesimo. Certo, con un titolo come questo uno va subito a leggere. Ma il titolo l'hai inventato tu, Fulvio?
0: Sì, l'ho inventato io.
1: Perfetto, va bene, allora è efficace. E in effetti, comunque, risponde a un contenuto importante di questo articolo, perché si dice, insomma, è vero che per gli evangelici il precetto della presenza in chiesa domenicale o settimanale, insomma, non c'è rispetto ad altre tradizioni cristiane, però ecco, il problema è che c'è una sorta di secolarizzazione delle nostre chiese, in cui si dice, beh, tanto noi possiamo incontrare Dio dove vogliamo, non c'è bisogno di andare, di ritrovarsi in una comunità cristiana, insomma, e questo è alla fine un pericolo molto grave. Ecco, non so se ho detto, ho banalizzato un po' il tuo pensiero.
0: Sì. Anzi, è più chiaro così che non nell'articolo, perché qualcuno ha interpretato l'articolo semplicemente come un richiamo al culto, perché effettivamente io al culto ho dedicato molto spazio, come qualcosa di più di un esempio, per le ragioni che sono state ricordate. Però il mio punto è sostanzialmente il seguente. Noi parliamo spesso, penso in tutte le chiese, ma certamente in quelle che io frequento, cioè la parola evangelizzazione, che vuol dire praticamente l'annuncio del messaggio alla città, ai nostri contemporanei, alle nostre contemporanee. Siccome questo è un mandato che ha dato il Signore, già il Gesù terreno e poi il Signore risorto, ovviamente nessuno può dire niente contro questo. Detto questo, però, mi sembra che ci sia, anzi sono sicurissimo, frequento abbastanza le chiese, lo so con assoluta certezza, mi sembra che ci sia un problema di evangelizzazione interna, cioè una specie di appunto secolarizzazione dei cristiani e delle cristiane, che non è che improvvisamente hanno letto Nietzsche e ritengono che Dio sia morto, non è tanto questo il punto, ma che vivono in modo periferico la loro appartenenza. Il risultato è un'evaporazione della Chiesa, un po' più visibile, qualcuno poi ha voluto strumentalizzare anche questo, un po' più visibile in ambito protestante che in ambito cattolico, per varie ragioni. Comunque tutti gli indicatori in tutti i paesi mostrano che la Chiesa cattolica tiene un po' meno peggio. Il fenomeno è lo stesso, ma c'è qualche punto percentuale migliore, diciamo, per quanto riguarda la frequenza, per varie ragioni, insomma, che adesso non esaminiamo.
1: Certo.
0: Era quello che io volevo sottolineare.
1: Sì, uno potrebbe fare la differenza, però, tra la situazione, per esempio, negli Stati Uniti o nei paesi del Sud America, dove invece la partecipazione c'è, è un senso di identità molto forte, rispetto all'Europa. Noi paghiamo dazio per qualche cosa, però Claudio forse non
2: però
1: è d'accordo.
2: Là sono anche cambiate le chiese, sono diventate dei mega church.
1: Certo, quindi ci sono anche lì delle differenze importanti. Ma noi paghiamo dazio, ecco, come europei per una situazione di questo tipo.
0: Allora, e questo dal mio punto di vista è il tema dei temi, perché io alla mia età non sono più in grado di fare troppi paragoni su scala globale, no? Cioè io mi considero, però questo è un concetto inventato dai latinoamericani, mi considero un pastore, un teologo, se vogliamo usare questa espressione, contestuale, cioè mi occupo fondamentalmente del contesto in cui io vivo, che è l'Europa secolarizzata, in un quadro globale, ma insomma sono europeo. Ed effettivamente alcuni dicono, sai che c'è, è colpa dell'illuminismo, illuminismo inteso non del signor Kant o del signor Voltaire, ma di questa mentalità per cui tu fai la critica biblica, fai questo, fai quest'altro, sei latitudinario, sei gay friendly, insomma, diciamo aperto su questioni morali, invece bisogna ritornare al buon tempo antico. E io credo che effettivamente questa è una sfida, perché il cristianesimo nel quale io vivo ha voluto vivere nel proprio tempo, convinto che anche in passato abbiano fatto lo stesso, anche Lutero, Tommaso d'Aquino e l'Apostolo Paolo, risalendo all'indietro, abbiano cercato di vivere la fede nel loro tempo. E questo naturalmente ha sempre dei rischi, e adesso si tratta di vivere questi rischi. Io dico sempre questo, lo dico anche alle studentesse e agli studenti. Per me, perché anche per me la critica biblica, l'illuminismo, tutto questo è stato un po' un vento freddo, un certo, quando ho iniziato, no, gli studi teologici. Sì. Per me era importante vedere che i miei professori la mattina venivano al momento di preghiera. Cioè i miei professori che mi spiegavano che non era proprio così, che forse il discorso della montagna è una creazione di Matteo, così come noi lo leggiamo, eccetera, eccetera, gli stessi, però venivano e pregavano. Questo mi ha aiutato a capire che anche la critica e la modernità e tutto quanto va vissuta in un contesto di preghiera, di dialogo con Dio, in cui noi viviamo insieme le due cose. L'alternativa che ci viene proposta tra l'essere critici e l'essere fondamentalisti è una falsa alternativa che noi dobbiamo respingere, ma non è facile.
1: Bene, allora parleremo anche di questo magari nella prossima trasmissione che avremo con lei, la prossima intervista, perché parleremo di una bella iniziativa promossa dalla Facoltà Valdese nel principio introduzione alla dottrina della creazione dal 12 ottobre al 25 gennaio, ma approfondiremo questo argomento la prossima settimana. Intanto grazie davvero professore per essere stato in nostra compagnia.
0: Grazie a voi, grazie a voi, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: E questa è RVS, diamo il benvenuto al nostro ospite Mimmo Cortese, coordinatore di OPAL, Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e sulle Politiche di Sicurezza e Difesa, che fa parte della rete Pace e Disarmo. Buongiorno Mimmo Cortese, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
3: Buongiorno Roberto, buongiorno a te e grazie agli ascoltatori.
1: Allora, abbiamo voluto contattarti perché è ancora possibile partecipare a una raccolta di firme per un disegno di legge di iniziativa popolare dal titolo Un'altra difesa è possibile, campagna per la difesa civile non armata e non violenta. Tra l'altro ci è arrivata appunto la segnalazione, ce l'abbiamo fatta, 50.000 firme raccolte, obiettivo raggiunto, un passo cruciale, fondamentale e storico. Abbiamo raccolto appunto queste firme necessarie per portare in Parlamento la proposta di legge per questa difesa alternativa. Ma poi è scritto, non ci fermiamo qui, ogni firma in più dà ancora più forza politica alla proposta che sarà discussa in Parlamento. Continua a firmare. Ora, poi arriveremo al momento in cui si dirà tecnicamente come si può fare questa firma. Però io ti chiedo, ecco, di commentare questo disegno di legge e di farci capire come è possibile che ci sia una difesa reale, effettiva, che non sia anche violenta sostanzialmente.
3: Allora, innanzitutto ti ringrazio molto per questa opportunità. Vengo subito al punto. Innanzitutto la proposta di legge, diciamo, si incardina su due articoli della Costituzione, che sono il primo, l'articolo 11, che recita, direi molto chiaramente, che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa per altri popoli e come strumento per la risoluzione dei conflitti. E quindi l'articolo 11, diciamo, dice chiaramente che non solo guerre di aggressione, ma anche la risoluzione di conflitti, di altri conflitti, non si può pensare di affrontarli eventuali conflitti con lo strumento militare, con lo strumento armato.
1: Però la Costituzione permette un esercito e quindi prevede la possibilità, se in caso di aggressione, di una difesa armata.
3: Ma infatti arrivo al secondo articolo che noi mettiamo insieme, che è proprio quello che citavi tu, l'articolo 52 della Costituzione, che dice, fra l'altro è l'unico articolo in cui viene usata la parola sacro, no? Che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, punto, primo comma. Poi si passa al secondo comma in cui si dice che la Repubblica si doterà di un esercito, sì. Si parla addirittura di leva,
1: quindi
3: leva.
1: Voi dite la difesa intanto è quello l'aspetto sacro, difendere, ma come difendere il paese?
3: Esatto.
1: Come?
3: Benissimo, questo è il punto. Dimmi tu, vuoi farmi una domanda?
1: Uno potrebbe dire che le due cose sono alternative, una difesa violenta, una difesa armata o una difesa non violenta. Qualcuno forse cinicamente potrebbe dire che le due cose potrebbero anche essere complementari. Ora capisco che entriamo in un discorso un po' scivoloso.
3: Allora, guarda,
1: vediamo un po'.
3: Guarda, cerco di andare sul pratico. Perché molti dicono, ho capito, ma se domani il dittatore di turno, diciamo anche il nome, il Putin di turno, no? Decide di invadere, che ne so io, la Polonia o... oltre all'Ucraina, e quindi di attaccare direttamente l'Unione Europea, cosa facciamo? No? Allora, qual è il punto? E questo vale anche per l'Ucraina, ma vale per... Guarda, dimmi, faccio la domanda a te, dimmi un solo conflitto a livello globale che nasca dall'oggi col domani, che veda questa ipotesi fantascientifica per cui un dittatore la mattina si alza e dice oggi invado il mio vicino e il giorno dopo lo invade e lo sottomette. Tutti i conflitti dell'ultimo secolo, diciamo, ma credo che andando a ritroso con la storia questa argomentazione valga pressoché sempre, hanno delle origini, si sviluppano in periodi più o meno lunghi in cui si sedimentano tutta una serie di opzioni e di manifestazioni che non sono la guerra, che la anticipano, e quindi qual è il punto? È questo il momento in cui bisogna intervenire, nel momento in cui si creano difficoltà, si creano tensioni, si creano conflitti di qualsivoglia natura, economica, sociale, politica, di qualsivoglia natura, noi dobbiamo intervenire. Ed è lì che si interviene in maniera principalmente
1: preventiva. Si prevengono le guerre.
3: Esattamente. Allora, e qui scatta il meccanismo della difesa non violenta, nel senso che io so già che per quella tipologia specifica di difficoltà potrò, se voglio, qui la domanda vera, se voglio evitare che il conflitto degeneri in una violenza armata, dovrò mettere in atto tutta una serie di meccanismi, ma mettere in atto con persone in carne ed ossa, no? Che tendano a individuare le cause e a trovare possibili soluzioni non distruttive né delle persone né delle cose.
1: Allora, io vedo che nel disegno di legge di iniziativa popolare si parla di servizio civile potenziato come istituto di difesa della patria, insomma, e poi corpi civili di pace. Corpi civili, personale preparato a intervenire nelle aree di crisi prima che il conflitto degeneri in violenza armata. E ancora, protezione civile rafforzata come strumento di difesa del territorio dalle devastazioni ambientali e climatiche. E qui siamo non solamente sul terreno militare, diciamo, ma più in generale la difesa del territorio. E poi un istituto di ricerca, un centro dedicato alla ricerca per la pace e il disarmo. Io però vorrei chiederti, ecco, purtroppo ci capita di trovarci in situazioni in cui le cose sono andate male e poi abbiamo un esercito occupante. Ecco, questo è successo e succederà, immagino, ancora chissà quante volte. C'è la possibilità di organizzare delle forme di difesa non violenta, che tra l'altro sarebbero anche, per certi aspetti, insomma, plausibili anche in una visione della difesa del territorio che va al di là dell'esercito. Ecco, ci state pensando a questo, ecco, nel caso in cui le cose andassero a finire male, tra virgolette. Non so se riesco a spiegarmi.
3: Guarda, allora, io lo ripeto sempre questi esempi perché sono esempi importanti, spesso dimenticati della storia recente. Le cose sono andate a finire male in tanti posti nel mondo. Possiamo partire dall'Europa. Allora, la cortina di ferro in Cecoslovacchia e in Ungheria sono state invase dalle truppe sovietiche in occasioni ben precise, come tu ricorderai, eppure la cortina di ferro e il blocco sovietico non è caduto mano militari o perché i dissidenti, e sono stati tanti, del blocco sovietico hanno scelto la guerriglia. Faccio solo un nome: Václav Havel. Havel scrisse un libro, Il potere dei senza potere, nei quali raccontò come quando il consenso ad un potere costituito, in questo caso a quello imposto dalla nomenclatura sovietica nei paesi satelliti, quando questo potere manca per una serie di motivi di natura politica, economica, sociale, umana, oserei dire, il potere si sgretola, e quindi il potere imposto si sgretola. E come ogni cittadino che facesse la sua parte di obiezione, visto che è una parola, anche diserzione, visto che in questi giorni se ne parla tanto, contribuisce col suo piccolo tassello a sgretolare quel muro.
1: Allora, ci fermiamo un attimo, per poi torniamo a parlare di questo argomento, sicuramente interessante, secondo me importante, anche perché appunto quando si parla di queste cose dice, ma insomma, i nostri eserciti tra l'altro non sono neanche molto attrezzati anche sul piano strettamente militare per contrastare, per entrare in una guerra, mi verrebbe da dire, e se la guerra la perdiamo che succede? Cioè, ho detto proprio così banalmente, che tipo di resistenza entra in azione? Questo mi
3: guarda. Certo, guarda, allora ti faccio il secondo esempio, il Sudafrica di Nelson Mandela. Ora tu, qualcuno dice, sì, ma lì non c'era una guerra. No, signori, c'era la guerra. perché il Sudafrica di Nelson Mandela è stato colonizzato con brutale violenza, no? Degli olandesi, ma non solo, no? E quindi tutto il popolo sudafricano nativo ha subito alcuni secoli di violenza armata brutale. E Nelson Mandela, per un certo periodo, organizzò il suo popolo, non solo Nelson Mandela ma tutta l'opposizione nativa sudafricana, con la lotta armata. A un certo punto capirono che questa strada non avrebbe portato alla liberazione Sudafrica, passarono completamente alla lotta non violenta e ovviamente col consenso anche del consesso internazionale, mi scuso del bisticcio, no? Con una strategia diplomatica e politica importante allargata a tutto, alle relazioni internazionali che guardavano la Sudafrica come a un buco nero dell'umanità, e sta di fatto che anche Sudafrica si è liberato senza l'utilizzo né di guerra né di guerriglia.
1: Ci fermiamo un attimo per ascoltare, sì, Edoardo Bennato, che ci spiega finalmente a cosa serve la guerra, ce lo dice lui. Okay. E poi dopo torniamo a parlare con Mimmo, okay, Cortese. La gara dell'inutilità, Edoardo Bennato, a cosa serve la guerra, e mi viene in mente anche colloquio che ho avuto anche di recente con un amico, collega ucraino, il quale mi raccontava della situazione tremenda per gli ucraini, ma direi soprattutto per i soldati mandati al massacro da parte russa, insomma, dove c'è una sproporzione addirittura tra morti e feriti, ma sembra che dall'altra parte, tra virgolette, non interessi tanto il numero dei morti e di coloro che rimarranno feriti per tutta la vita. Ecco, una gente considerata carne da cannone, insomma, no? Carne da macello. Allora, Mimmo Cortese, noi stiamo parlando di un'iniziativa, è stata promossa da Pace e Disarmo, dal titolo Un'altra difesa è possibile. È possibile firmare in 2 minuti tutto online dal portale ufficiale del Ministero della Giustizia, serve però lo SPID o la CIE, che però adesso più o meno tutti quanti hanno, magari non tutti lo sanno usare, questo è un altro problema, ma insomma è facile, posso testimoniare perché io l'ho fatto, è questione di veramente di pochi minuti.
3: Sì.
1: Ricordiamo che questo disegno di legge, iniziativa popolare, ha già raggiunto le 50.000 firme, certo rimane la questione, troverà spazio in questa legislatura o nella prossima, perché i disegni di legge di iniziativa popolare credo che hanno la possibilità di non decadere
3: con
1: la prima legislatura,
3: confermo,
1: e quindi verrà eventualmente, sarà forse oggetto, dico forse perché il rischio è che rimanga in un cassetto, vediamo un poco, dai, cerchiamo.
3: Allora tecnicamente sicuramente verrà ripreso anche nella prossima legislatura, visto che in questa probabilmente non sarà,
1: sì,
3: esatto, quindi sarà difficile, ma sicuramente sul piano tecnico verrà ripreso, quindi verrà messo in calendario, su questo non abbiamo alcun dubbio, anzi siamo certi, diciamo, di questa sul piano tecnico di questa situazione. E l'altra domanda qual era? Scusami,
1: servizio civile, corpi civili di pace, protezione, sì, civile, istituti, allora, di ricerca, questi sono i 4 fondamenti, sì, del disegno, sì, di legge, che dovrà trovare un consenso anche politico perché possa in qualche maniera,
3: ecco,
1: vediamo un poco.
3: Ecco, allora il consenso politico, diciamo che per il momento l'abbiamo già avuto, nel senso che tutti gli esponenti del cosiddetto campo largo, a partire dai segretari del PD, di AVS, ma anche di molti altri esponenti di 5 Stelle, hanno pubblicamente firmato e sostenuto la proposta.
1: E allora quindi, ti fermo un attimo, sì, perché qui si pone il tema che abbiamo a che fare anche con partiti che non rigettano l'uso della difesa violenta, ma sostanzialmente pensano che sia importante, che sia complementare anche un'altra difesa, diciamo, di carattere civile e non violento. Insomma, è un argomento complicato, però mi pare interessante quest'idea che la difesa del paese deve essere articolata in più maniere. Ecco, su questo, Mimmo, una tua battuta.
3: Guarda, nella proposta noi diciamo che questo dipartimento deve essere complementare, no? Alla struttura della difesa già prevista nel paese, quella militare. Ma per noi complementare vuol dire una cosa molto semplice, che noi non chiediamo l'abolizione dell'esercito. Non so come, non so se, se
1: no,
3: sono
1: no,
3: stato chiaro.
1: Hai fatto bene a dirlo.
3: Noi, noi chiediamo semplicemente di dare opportunità ai cittadini che non vogliono utilizzare gli strumenti armati di poter avere il diritto, diciamo, di difendersi con quest'altra modalità, quella non violenta e non armata. Punto. Questo è un punto. E quindi su questo vorrei essere chiaro, non, non abbiamo chiesto la posizione dell'esercito.
1: Va bene. Ovviamente, come tutte le cose complicate, cioè, è chiaro che insomma una difesa civile comporta rischi anche quella, così come anche la difesa armata, non c'è niente di gratis tra virgolette, però,
3: in modo più assoluto.
1: Però è interessante esplorare questa cosa, anziché, come dire, buttare via, dice no, questa è una roba da idealisti, un po' da utili idioti, ecco, diciamo così. E questo, vabbè, ci fermiamo qui perché non abbiamo più tempo a disposizione, ma io raccomando la possibilità di firmare, di dare un'occhiata, anche perché c'è tutto il
3: fino
1: testo.
3: Fino a domani sera a mezzanotte si può firmare.
1: Perfetto, allora
3: invito tutti a farlo.
1: Quindi andate a guardare Pace e no, dunque un'altra difesa è possibile.
3: Sì, un'altra difesa è possibile, c'è un link apposito, un portale, si chiama proprio un'altra difesa è possibile, e se si va sulle pagine del Ministero dove sono le proposte di legge popolare e referendum, la si trova e si può firmarla tranquillamente con SPID o con CIE, che è la carta d'identità elettronica.
1: Benissimo, allora grazie davvero a Mimmo Cortese, che ricordo è coordinatore di OPAL, l'osservatorio permanente sulle armi leggere, sulle politiche di sicurezza e difesa, e quindi a risentirci magari in una prossima occasione. A presto, grazie.
3: Grazie a te Roberto, grazie, un abbraccio, grazie all'ascoltatore.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù ha detto, ed è scritto nella sua parola, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». Per te esiste una cura per la stanchezza, e questo rimedio si trova in colui che non si stanca mai. Le parole di Gesù in Matteo 11 sono un invito ad andare a Dio così come sei, un invito a ricevere il riposo stando accanto a Lui. Ecco cosa dice la Bibbia riguardo a Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Sì, Egli è onnipotente, eterno, infinito, incommensurabilmente grande. Oggi puoi trovare in Lui tutto ciò di cui hai bisogno. Non c'è una sola preoccupazione per la quale Lui non abbia una soluzione. Affidagli la tua stanchezza e in cambio prendi tutto da Lui: la sua bontà, la sua pazienza, la sua forza, la sua creatività, la sua potenza. Oggi ti invito a scrivere tutte le cose che ti rendono stanco, fisicamente, mentalmente o emotivamente. Poi, accanto a esse, scrivi tutto ciò che Dio ti fornisce che può aiutarti ad affrontare questa stanchezza. Oggi, attingi da Lui la tua forza e lascia che sia Lui a riversare in te le abbondanti risorse che ti ha preparato. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda. Non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Continuiamo a rimanere in Apocalisse, vogliamo conoscere la città in cui noi un giorno andremo e abiteremo. Il tema di questo messaggio, o il titolo, è L'albero della vita. La volta scorsa abbiamo parlato del fiume dell'acqua della vita. Oggi parleremo dell'albero della vita. E lo troviamo in Apocalisse capitolo 22, versetto 2. Dice: E in mezzo alla piazza della città ed ambo i lati del fiume stava l'albero della vita, che dà 12 raccolti e porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Bene, leggiamo nella parola di Dio che anche nel giardino d'Eden, cioè in Genesi capitolo 2, vi era, oltre che il fiume che attraversava il paradiso terrestre o il giardino d'Eden, leggiamo che lì c'era anche l'albero della vita. Quindi Dio aveva posto la prima coppia in un giardino meraviglioso, paradiso terrestre. Paradiso significa luogo di delizie, c'è una cosa piacevole, gradevole, meravigliosa. Quando Dio pose la prima coppia, Adamo ed Eva, nel giardino d'Eden, sappiamo bene che Dio aveva dato un comandamento. E lo voglio leggere perché è la parola del Signore che deve avere il suo effetto nel messaggio e in quello che diciamo. Cioè la parola di Dio ci deve accompagnare affinché non diciamo delle cose magari errate. Ed è molto buono, è bello, è importantissimo che sia la parola di Dio che deve dire a noi quello che è il giusto messaggio. Infatti in Genesi capitolo 2, versetto 16 e 17, leggiamo: E l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento. Mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Qui vediamo che Dio aveva dato libertà di poter mangiare i migliaia e migliaia di frutti di tutti gli alberi che vi erano nel giardino. Soltanto Dio aveva riservato un solo albero, che è il frutto della conoscenza del bene e del male, di non mangiarlo. E Dio aveva dato tutto, possiamo dire il 99,9%, ma l'1% lo voleva tenere per sé, con il fine che l'uomo potesse dimostrare il suo amore, la sua obbedienza e la sua dipendenza al Signore. Però vediamo qui che purtroppo le cose sono andate in un modo diverso. Ma parlando di mangiare e di bere, no? L'uomo e la donna sono stati fatti per mangiare e tutti, possiamo dire, ogni persona ha bisogno di mangiare e di bere, altrimenti non potrebbe vivere. Però vediamo che c'è un altro tipo di cibo. Un cibo che il Signore Gesù menziona nella sua parola e dice così in Matteo 4:4: Non di pane soltanto vivrà.

0: all'uomo, ma ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora c'è un altro tipo di cibo che l'uomo proprio ha bisogno, ha bisogno. E noi sappiamo e vediamo che di solito le persone danno più importanza alle cose materiali che alle cose spirituali, vero? Siamo ben propensi che se siamo invitati a un pranzo, a una cena, ci andiamo volentieri. Però a volte se siamo invitati a uno studio biblico, a degli incontri che prettamente si parla della parola di Dio, lì magari siamo non tanto propensi. Però sappiamo bene che la parola di Dio è molto, ma molto più importante del cibo che perisce. Chi non si nutre della parola di Dio? Chi non si nutre della parola di Dio? Coloro che sono morti, coloro che non sono veramente nati di nuovo, coloro che non sono veri cristiani, quelli non sentono il bisogno di leggere, di studiare, di nutrirsi della parola di Dio. Questa esperienza l'abbiamo fatto noi, no? Prima di dare il nostro cuore al Signore, prima di essere figlioli di Dio, chi di noi leggeva la parola di Dio? Chi di noi leggeva e studiava la Sacra Bibbia? Erano più propensi a leggere magari un romanzo, un fumetto? Eravamo molto attirati, ma non dalla parola di Dio. Però c'è questo fatto che quando una persona veramente nasce di nuovo, diventa una nuova creatura in Cristo, sente il bisogno della parola di Dio. Non è così? Infatti in 1 Pietro, capitolo 2, versetto 3, prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 3, dice così: come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza, seppur avete gustato che il Signore è buono. Noi credenti leggiamo quotidianamente la parola di Dio? Quotidianamente noi ci sediamo a tavola per fare colazione, giusto? Per pranzare, per cenare? 3 volte al giorno ci sediamo a tavola per mangiare? Quante volte noi ci sediamo a tavola e davanti a noi c'è la parola di Dio? E cerchiamo di nutrirci della parola di Dio. Sentiamo noi questo bisogno? Qui l'Apostolo Pietro dice come bambini. Cioè una volta che una persona nasce nella famiglia di Dio, sente il bisogno di mangiare per crescere. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio. Quando il popolo di Israele soggiornò per 40 anni nel deserto, Dio ha dato che cosa? Ha dato la manna. Ogni giorno Dio nella sua fedeltà faceva scendere questa manna affinché l'ebreo di buon mattino si alzasse, prendesse la manna e la portasse nella sua tenda per cucinarla e poi mangiarla. Allo spuntare del sole la manna scompariva, non c'era più. Per i pigri, per quelli che amavano sonnecchiare o dormire, non trovavano più nulla, dovevano fare digiuno. E questo ci insegna che anche noi dovremmo avere l'abitudine di nutrirci di buon mattino della parola del Signore. Dio, nella sua fedeltà per 40 anni, diede da mangiare al suo popolo nel deserto finché non entrasse nella terra promessa. Ma c'è un altro tipo di pane, un altro tipo di pane che Gesù ci vuole dare, che è sinonimo della parola di Dio. Ma Gesù in questo caso è lui che si definisce, lo voglio leggere in Giovanni capitolo 6, Giovanni capitolo 6, versetto 47, 48, 50 e 51, dice: in verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Allora, il pane che ci dà la vita eterna, chi è? È Gesù. È il pane vivente. Dice, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Lui dice, in verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. La parola credere e la parola accettare sono sinonimi di mangiare e di bere. Non dobbiamo prendere alla lettera mangiare e bere, ma è tutto un linguaggio spirituale. Noi come persone dobbiamo accettare, credere nella persona di Gesù e farla entrare per fede nella nostra vita. E quando una persona ha Gesù nella sua vita, ha la vita eterna. Perché Gesù ha detto, chi crede in me ha vita eterna. L'Apostolo Giovanni dice in una sua lettera, sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliolo di Dio. Sappiatelo, sappiate che avete la vita eterna. Quindi la parola di Dio non ci lascia nel dubbio, nell'incertezza. E non è anche presunzione dire io ho la vita eterna. E questa vita l'ho ricevuta dal giorno in cui ho accettato Gesù nella mia vita. Tornando all'albero della vita, la volta scorsa abbiamo detto che il profeta Ezechiele, nella sua visione, mentre si trovava presso il fiume Chebar, vide il tempio che sarà a Gerusalemme nel periodo del millennio. E il profeta Ezechiele vide, vi ricordate, che delle acque uscivano dalla soglia del tempio e che si riversavano sul Mar Grande, che sarebbe il Mediterraneo. E tutto ciò che veniva, diciamo, toccato o bagnato da queste acque portava benessere, sia sulla terra e anche nel mare. E lo voglio leggere questo perché questo è un anticipo di ciò che vide il profeta Ezechiele, di quello che sarà la Gerusalemme celeste nel cielo. In Ezechiele capitolo 47 versetto 12 dice così, ripeto, Ezechiele 47 12, e presso il torrente sulle sue rive da un lato e dall'altro cresceva ogni specie d'alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno dei frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario e quel loro frutto servirà di cibo e quelle loro foglie di medicamento. Quindi questa visione si proietta nel futuro, quando Dio per mezzo di Cristo ristabilirà il suo regno e quindi vi sarà un mutamento di tutto quello che è il mondo. Ma vediamo che Gerusalemme, che Israele e le terre circonvicine saranno cambiate. Dio cambierà la terra, modificherà in bene queste cose. Quindi nella Gerusalemme celeste, abbiamo letto, vi è il fiume dell'acqua della vita e l'albero della vita. Nel giardino d'Eden, Adamo ed Eva non hanno mangiato del frutto dell'albero della vita, ma essi furono attirati dal frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Leggiamo nella scrittura che Satana si servì del serpente per sedurre Eva. Eva cadde nella tentazione perché non ha creduto a che cosa? Non ha creduto alla parola di Dio. Non ha creduto alla parola del Signore. Vediamo che il tentatore, con le sue parole bugiarde, menzognere, ha insinuato nella mente di Eva il dubbio riguardante ciò che Dio aveva detto. Quindi, in poche parole, il diavolo ha messo in discussione quella che è la parola del Signore. E qui vediamo che Eva cadde nella tentazione perché nel capitolo 3 di Genesi, versetto 6, qui c'è il nocciolo di come Satana agisce nei confronti della persona e che cosa attira l'uomo o la donna a cadere in tentazione. Genesi capitolo 3 versetto 6 dice così: e la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Qui vediamo che sono come tre dardi infuocati che Satana lancia verso la mente di Eva. Il serpente disse alla donna: no, no, non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Eva ha visto il frutto, ha fatto un'azione, ha preso il frutto e l'ha mangiato. Lo vide con gli occhi che era desiderabile a vederlo per diventare intelligente. Quindi qui vediamo che la prima cosa è dare, possiamo dire, piacere alla carne, mangiare questo frutto della conoscenza del bene e del male. Secondo, riempire i suoi occhi da quella che era la bellezza di questo frutto. Terzo, di essere come Dio. Eva fa: voglio avere il frutto, voglio essere come Dio. Vediamo che Eva credette alla menzogna e cadde nella trappola mortale. Nel giorno stesso in cui Adamo ed Eva hanno mangiato del frutto della conoscenza del bene e del male, sono morti. Sono morti. Quindi hanno perso quella comunione con Dio, questa relazione con Dio, la pace con Dio. Ma voglio sottolineare una cosa, che Dio aveva detto ad Adamo: nel giorno che tu mangerai, per certo morrai. Che cosa ha fatto Adamo? Adamo ha obbedito a sua moglie. La moglie ha preso del frutto che l'aveva mangiato, prima lei e poi l'ha data a suo marito. E questo, sapete, mi fa pensare che a volte, come dice anche il Signore Gesù, i nostri più cari, come potrebbero essere i nostri genitori, o i nostri figli, o i nostri fratelli, o i nostri mariti, o le nostre mogli, sono quelli che ci portano con loro in perdizione. Non è così? Non è così? Ah, mia moglie non vuole che io diventi un credente. Oh, mio marito non vuole assolutamente che io leggo la Bibbia. I miei figli mi fanno guerra se io vado in chiesa a lodare il Signore. Vediamo che Adamo ha obbedito più alla voce di Eva, che veniva da Satana, che al comandamento del Signore. Sapete, i nostri più cari, che pensano di volerci bene, sono quelli che ci vogliono male. Noi dobbiamo essere persone ferme, persone ancorate nella parola di Dio. Mi ricordo di una donna che ci andavamo noi a casa sua, ci accoglieva, era molto felice, veniva a casa, parlavamo della Bibbia. Questa donna dice: voglio farvi conoscere mia figlia. Ebbene, questa figlia ci ha fatto una faccia proprio triste, proprio era di ghiaccio. Quando siamo andati via, questa donna ha ricattato sua madre dicendo: devi fare una scelta, o gli evangelici o me. Sua madre dice: io non ce l'ho fatta. Per me preferisco mia figlia che il Signore e gli evangelici. Capite? Quella donna, per amore di sua figlia, ha tagliato i ponti con noi. Ma non c'è qui padre, madre, figlio, nuora, suocera, marito, moglie che può mettersi prima del Signore. E questo è un esempio. Adamo portò le conseguenze per aver obbedito ad Eva. Quali sono state le conseguenze di questa disubbidienza? In Genesi capitolo 3, versetto 7 a 10 dice così: e allora si apersero gli occhi ad ambedue e s'accorsero che erano ignudi, e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. E udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E quelli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. Qui vediamo che Dio il primo a interrogare è stato ad Adamo. Loro videro che erano ignudi, non erano prima ignudi, certo che erano ignudi, ma si erano spogliati della loro purezza, si erano spogliati della loro innocenza, della loro santità. Vediamo qui con il peccato che è entrato nel mondo, loro hanno conosciuto il bene e il male. E quindi qui abbiamo un cambiamento, dall'innocenza si passa alla coscienza. E loro avevano una coscienza sporca perché avevano disubbidito al comandamento di Dio. Questo è l'effetto che fa tutti noi, no? Non è così? Quando abbiamo la coscienza sporca cerchiamo di nasconderci, ci vergogniamo, no? Abbiamo paura, perché la coscienza dice: tu hai fatto qualcosa. Un campanello suona nel nostro cuore, dice: c'è qualcosa che non va. E loro hanno sentito veramente la voce del Signore e hanno avuto vergogna e hanno avuto paura. E quindi hanno perso la pace con il Signore. E Dio gli disse: chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? Vediamo che a questa domanda che cosa ha fatto Adamo? Chi ti ha mostrato che tu eri ignudo? Cosa ha fatto Adamo? Adamo ha accusato Dio, perché gli ha detto: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Dio, la colpa è tua, perché se Eva non era con me io non avrei peccato. Per me è stato un intoppo. Ma prima Adamo aveva detto: questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Era contento di avere con sé una persona con la quale poteva vivere, poteva parlare, poteva comunicare, perché era stata tratta dalla costola di Adamo. Quindi era una simile a lui. Poi chiede a Eva, e l'Eterno disse alla donna: perché hai fatto questo? Eva che ha accusato? Il serpente. E la donna rispose: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Vi è stato uno scarico barile. La colpa non è mia, la colpa è sua. Prima di Dio e poi di Eva. Non è così ancora oggi? Quando le cose ci vanno male, prima di colpare Dio. Se le cose mi vanno male è perché Dio ce l'ha con me. Dio non mi vuole bene. Ma nessuno dice: io ho peccato, io ho la mia colpa. Tutti siamo ben propensi a additare gli altri. Tutto questo sapete perché avviene? La causa perché l'uomo in genere non obbedisce alla parola di Dio. Io penso, sono tante oggi le persone che non accettano, o meglio non credono nella parola di Dio. Quante persone leggono la Bibbia? E quante persone mettono in pratica quello che dice il Signore? Fanno tutto al contrario di quello che dice il Signore. I 10 famosi comandamenti, anziché osservarli, cercano di fare tutto al contrario, no? E poi la colpa è di Dio che le cose vanno male. Parlando del tentatore, parlando del diavolo, la sua tattica non è cambiata. Lui cerca di colpire tre parti della persona: il corpo, piacere della carne, secondo la superbia della vita, io voglio avere questo e quest'altro, io voglio essere qualcuno. Quindi oggi vediamo come al tempo di Adamo ed Eva, anche oggi, le persone anziché essere attirate dall'albero della vita, cioè la vita vuol dire comunione con Dio, godere la presenza di Dio, avere un buon rapporto con Dio, avere pace con Dio, preferiscono accrescere la loro conoscenza. E la loro conoscenza li porta ad allontanarsi da Dio. C'è un versetto che dice l'Apostolo Paolo, in 1 Corinzi 8:1, la conoscenza gonfia, ma la carità edifica. Oggi vediamo che l'uomo ha fatto passi da gigante nella scienza e della conoscenza. È arrivato l'uomo a dire: io sono Dio. Non è così? Io non ho bisogno di Dio. L'anticristo che apparirà sulla scena mondiale dirà: io sono Dio. Anche l'uomo d'oggi dice: io sono un Dio perché faccio cose grandi. Ormai l'uomo ha raggiunto l'apice della conoscenza e della scienza. Oggi l'uomo ha fatto veramente passi da gigante. Ma questi passi di gigante nel campo della scienza ha portato l'uomo a fare grandi passi di regresso nel campo morale e nel campo spirituale. Non è così? Ogni giorno sentiamo notizie di persone che uccidono, di corruzione, di brutalità, e questo in tutto il mondo. Allora questo progresso dove sta? Non è un progresso spirituale e morale. E l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, scrisse a Timoteo, un suo collaboratore, queste parole che rispecchiano la nostra odierna società. Secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 1 a 5, dice così: o sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, avendo le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Questo è il quadro odierno della nostra società. Non è così? Parliamo dell'albero della vita. L'albero è un'immagine di fertilità e di godimento. Abbiamo visto che la prima coppia, Adamo ed Eva, non hanno mangiato del frutto dell'albero della vita perché hanno peccato e furono cacciati via dal giardino. E leggiamo che Dio aveva posto dei cherubini affinché Adamo ed Eva non mangiassero del frutto dell'albero della vita. Infatti dice così in Genesi 3:24: egli scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Una cosa meravigliosa voglio dirvi: che Dio aveva qualcosa di meglio per la sua creatura. Che cosa aveva di meglio? Che un giorno avrebbe fatto partecipe l'uomo dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Diciamo che l'albero della vita che era nel paradiso terrestre non l'hanno gustato, ma non si può arrivare all'albero della vita che è nella Gerusalemme celeste se non fosse stato eretto un altro albero. Qual è l'altro albero che è stato eretto? La croce. La croce sul Golgota è stata eretta affinché l'uomo, quello senza peccato, avrebbe portato le colpe non solo di Adamo ed Eva, ma le colpe di tutta l'umanità. E questo secondo uomo o l'ultimo Adamo è Gesù. Quindi sarebbe stato impossibile all'uomo avere accesso all'albero della vita che nel paradiso di Dio, nella Gerusalemme celeste, se Gesù non fosse morto e non avrebbe lui espiato i nostri peccati. Quindi la morte del Signore Gesù era indispensabile, perché col peccato di Adamo ed Eva, che loro sono stati mandati via, scacciati via, la via all'albero della vita è stata sbarrata, è stata chiusa. Con la venuta di Cristo si è aperta la via del cielo, dove tutti quelli che accettano e credono in Gesù hanno accesso all'albero della vita. Quindi vedete, Dio aveva qualcosa di meglio, di più grande, di più meraviglioso. Vale a dire, i piani di Dio sono imprescrutabili, sono meravigliosi, e beati sono quelli che credono in Gesù, perché sono certi che andranno nella Gerusalemme celeste e godranno il frutto dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Quindi ringraziamo il Signore, adoriamolo, perché noi siamo di quelli privilegiati che, avendo creduto in Gesù, un giorno saremo in quella città dove c'è il fiume dell'acqua della vita e dove c'è l'albero della vita. Amen.
1: Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 16 e 34 minuti.

Un saluto carissimo a tutti voi, amici ed amiche in ascolto, e benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene, siamo giunti al numero 267 e il soggetto di oggi è Buone abitudini, la seconda vita degli oggetti. Voglio introdurre la meditazione di oggi leggendo un piccolo verso che troviamo nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento, al capitolo 9, il verso 27, e dice: come è stabilito da Dio che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Sapete, amici, riciclare, ridurre, riusare di nuovo sono delle tre regole che aiutano a vivere avendo a cuore l'ambiente. E al centro di questo circolo virtuoso, il cittadino, che con i suoi comportamenti può favorire la tutela dell'ambiente e lo sviluppo. Oggi si ricicla di tutto, dalla plastica, il ferro, l'alluminio, il rame e così via. In effetti si consente che delle materie prime importanti, e alcune sono anche in esaurimento, abbiano una nuova vita. Ed è giusto che sia così. Impariamo quindi a riciclare tutta la roba. Ma vi è un settore della vita, cari amici, nel quale non si può fare tornare in vita un corpo ormai vecchio e esaurito, e questo è l'uomo. Ci sono delle culture, soprattutto orientali, dove credono che una volta che una persona muore si reincarna, ma questa può appunto avvenire in un qualsiasi essere vivente, animali compreso. E questa è pura superstizione. Dio invece ha stabilito, come dice il passo che abbiamo letto prima, che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. E non c'è neanche possibilità di riciclaggio, tantomeno di rottamazione. L'uomo non può essere né riciclato e né rottamato. Questa è la verità, invece, che la vita continui anche dopo la morte. La Bibbia ne parla abbondantemente, e questa vita che continua dopo la morte è in due fasi, in due modi, se vogliamo. O insieme al Dio onnipotente, e questo prevede tutta una procedura che tira in ballo la fede, oppure una vita lontano da Dio e quindi insieme a Satana, dove ci sarà il pianto e lo stridore dei denti, per usare un termine che usò il Signore Gesù. Questa è la verità che la parola di Dio insegna per mettere al corrente ogni persona di questo reale pericolo. Sapete, amici, è rischiosissimo aspettare all'ultimo istante, per il semplice motivo che non si sa quando sarà l'ultimo istante. E poi sarà troppo tardi quando si scoprirà che gli Evangeli annunciavano la verità. La Bibbia dice: ecco, ora
e il tempo accettevole. Eccolo ora il giorno della salvezza. Questo lo dice l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 6, al verso 2. Quindi è oggi che conta. Oggi può essere il giorno improrogabile per delle scadenze e per delle decisioni. Oggi può essere il giorno dal quale dipende il tuo futuro, amico o amica. Oggi e non domani. Domani potrebbe essere già troppo tardi. Oggi è il giorno della decisione. E sapete, l'appello che la Bibbia, e nella fattispecie il libro del profeta Isaia, dice nel capitolo 55 al versetto 6: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Dio stabilisce di nuovo un giorno, ma non un giorno futuro o un giorno chissà dove, ma oggi. La Bibbia dice oggi, e infatti dice oggi: se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Questo è scritto nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento, al capitolo 4, il verso numero 7. Non restare indifferente, amico, amica, a questa opportunità. Dio ti sta parlando con qualunque mezzo. È paradossale, ti parla anche attraverso la tua religione, la quale comunque ti parla della nascita e della resurrezione del Signore Gesù. Oggi stesso anche tu puoi beneficiare del riposo di Gesù. Caro amico, oggi alza gli occhi al cielo e parla al tuo Creatore. Nessuno meglio di Lui può parlare al tuo cuore. Oggi parla con tuo Padre Celeste e la sua misericordia scenderà anche su di te. Apri il tuo cuore a Gesù, permettigli di trasformarti e poi racconta a tutti come oggi stesso hai ricevuto una reale e profonda pace nel tuo cuore. Così proprio come sto facendo io in questo momento. Bene amici, il tempo è concluso. Allora, vi lascio, vi saluto e vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, caro ascoltatore, ascoltatrice, quest'oggi vediamo la conclusione del Vangelo secondo Luca, capitolo 24, versetti 36 al 53. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne ed ossa, come vedete che io sono». E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Egli gli porsero un pezzo di pesce arrostito e una parte di favo di miele. Egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: «Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Poi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mi ha promesso, ma voi rimanete in città finché siete rivestiti di potenza dall'alto». Poi lo condusse fuori fin presso Betania, e alzate in alto le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo, ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio. Il Vangelo di Giovanni racconta lo stesso evento, specificando che gli apostoli quella domenica sera erano chiusi nella stanza superiore per paura dei giudei. E penso che tu abbia notato che Gesù apparve in mezzo a loro. Ed è per questo che gli 11 apostoli, più le donne e gli altri discepoli, furono spaventati. Ragazzi, ragazze, questo è il corpo risorto che avremo noi un giorno. Uno che sarà in grado di superare le barriere, probabilmente anche capace di volare, di non ferirsi, di non degradarsi, di non ingrassare. Ragazzi, io potrei usare un anticipo ora. Mi chiedo cosa fosse diverso però nell'aspetto di Gesù, dal momento che Maria non poteva riconoscerlo fino a quando non la chiamò per nome, i discepoli sulla strada di Emmaus non lo riconobbero fino allo spezzare del pane, e anche qui il gruppo sembrava essere confuso oltre a pensare che fosse un fantasma. E così lui li invitò a toccare il suo corpo e capire che non era uno spirito, e mostrò loro anche le sue ferite per non essere confuso per un altro. E credo che questo sia fondamentale, poiché dopo l'ascensione di Gesù iniziarono a germogliare nuove dottrine che sostenevano che Gesù fosse risorto solo in spirito. Vedi il docetismo o gli gnostici. E per dimostrare ulteriormente sia la sua identità che la realtà del suo corpo fisico, Gesù mangiò davanti a loro. E mi chiedo se questo fosse un modo anche per Luca di enfatizzare il corpo materiale di Gesù, considerando appunto l'incredulità che stava insinuandosi al tempo della sua scrittura. Mi sono imbattuto l'altro giorno proprio in un documento che trattava di questa cosa, una tavoletta chiamata La rivelazione di Gabriele, non so se ne siete a conoscenza. È stata trovata vicino al Mar Morto nel 2000, è scritta intorno al 50 a.C. E su questa tavoletta, che è scritta tra l'altro in inchiostro, non è stata intagliata, c'è una menzione dove dice: «In tre giorni vivi, io Gabriele ti comando». E questo è stato interpretato come un comando dell'angelo Gabriele di risorgere dai morti entro tre giorni. Ma chi doveva risorgere?
Apparentemente era un certo Simone di Perea, un ribelle ebreo che fu ucciso dai Romani nel 4 a.C. Però aveva un grande seguito e una volta che fu decapitato e non risorse, i suoi seguaci sostennero che fosse il Messia, il servo sofferente. E questo è probabilmente il motivo per cui Gesù aprì loro la mente e rivisitò le scritture, cioè la legge di Mosè, i profeti e i salmi, con loro, in modo che non venissero influenzati da strane correnti. Questo avvertimento però è anche valido per noi oggi, poiché vediamo costantemente quanti bombardamenti ci sono di nuove dottrine che il nemico sta cercando appunto di darci per fuorviare anche gli eletti. Poi Gesù li rassicurò con la promessa della venuta dello Spirito Santo. E ricordiamoci che l'ascensione di Gesù non avvenne immediatamente. Se leggiamo gli Atti degli Apostoli, vediamo proprio al primo capitolo che egli ascese al cielo 40 giorni dopo la sua risurrezione. Riflessione. Se gli Apostoli avevano bisogno di sentire il racconto delle profezie sul Messia, quanto più abbiamo bisogno di confidare nel suo Spirito Santo per essere saldi. Signore, senza la tua risurrezione, il cristianesimo sarebbe morto e noi saremmo i più miserabili di tutti. Grazie dell'essere risorto, grazie dell'essere asceso al cielo e grazie del tuo ritorno, che sembra imminente. Continua a guidare i nostri passi e le nostre menti. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ok belli, un altro weekend, un altro Vangelo concluso. Ci sentiamo lunedì con l'inizio del Vangelo di Giovanni. Ciao.

0: Una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata da Stefano Picciani, oggi leggiamo dal Vangelo di Luca, capitolo 6, versetto 28. Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Il verso di oggi non è facile da digerire. Ci sfida ad agire nei confronti di chi ci offende, ci insulta e usa parole sgradevoli nello stesso modo che normalmente riserviamo alle persone a cui vogliamo bene. Dal punto di vista della cultura nella quale viviamo, ossessionata dal potere e dal controllo, sembra una chiamata a una vita da zerbini e da deboli. Una frase di Blanchard ci aiuta a capire il punto di vista di Gesù nelle parole di oggi. Blanchard dice così: può sembrare che le persone oneste arrivino ultime al traguardo, ma di solito partecipano a un'altra gara. La gara a cui partecipare quando scegliamo di seguire Gesù è quella di desiderare che quel Dio che detesta il male venga e porti la luce, il pentimento e il cambiamento anche nella vita di coloro che maledicono e oltraggiano. Non è quindi una chiamata a rinunciare al potere, ma un'opportunità ad usare un potere diverso, quello dell'amore, che cambia le vite.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ancora questa mattina all'ascolto di Un Diamante al Giorno. Leggiamo insieme dal Salmo 39, versetto 6. Certo, l'uomo s'affanna per quel che è vanità, egli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. E ancora Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 8. Avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Soddisfatti di ciò che abbiamo. Uno dei principali mezzi per stimolare i consumi è la pubblicità. Essa fa emergere il desiderio innato in ognuno di noi di possedere ciò che non si ha. Questo desiderio non è solo di oggi. Già i nostri progenitori, che potevano disporre a volontà di tutti i frutti del paradiso terrestre, hanno voluto gustare l'unico frutto che Dio aveva loro proibito di mangiare. Non dimentichiamo che lo scopo del diavolo è sempre quello di farci uscire dall'ubbidienza a Dio, facendo leva sulle nostre concupiscenze, spingendoci a guardare con invidia quelli che possiedono più di noi. Pensiamo piuttosto a coloro che sono meno privilegiati di noi. Questo ci aiuterà ad essere soddisfatti e riconoscenti, e all'occorrenza a condividere con loro ciò che noi abbiamo. Molti attorno a noi si sentirebbero felici se disponessero dei mezzi di cui noi disponiamo, delle nostre facoltà, della nostra salute. Che cambiamento quando con l'aiuto di Dio consideriamo la vita da quest'angolazione. Consideriamo allora tutto ciò di cui disponiamo come un dono di Dio e scopriamo molti motivi per ringraziarlo. E soprattutto, che motivo permanente di riconoscenza abbiamo se possediamo il più grande di tutti i doni di Dio, quello della vita eterna, ottenuto mediante la fede in Gesù Cristo, morto e risorto per noi. Riflettiamo e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 25 settembre e per la meditazione odierna ci faremo guidare da un verso scritto nel libro del profeta Isaia, nel capitolo 43 al verso 19, dove è scritto: ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscerete? A differenza della prima parte del libro che annunciava il giudizio e la distruzione di Gerusalemme, questa seconda parte ha toni di profonda tenerezza, di consolazione e di speranza per il futuro. Le parole di questo verso esprimono la cura di Dio verso il suo popolo in un momento di grande sconforto, perché da 50 anni viveva in esilio a Babilonia e sapevano di aver perso tutto. Non avevano un re, erano lontani dalla loro terra, avevano perso anche il Tempio di Gerusalemme che era stato distrutto e pensavano che Dio ormai non si ricordasse nemmeno più del suo popolo. Ma Dio lavorava. Gli esuli erano accecati dallo sconforto, erano senza speranza e non si accorgevano che Dio stava preparando un piano di liberazione che non sospettavano affatto. Infatti Ciro il Grande di lì a poco conquista Babilonia e dopo un anno emana un editto che autorizza il popolo di Israele a ritornare a Gerusalemme con un cospicuo sostegno economico per la ricostruzione del Tempio e la donazione di oro, argento e bestiame dalla gente del posto. Dio aveva preparato una cosa nuova, ma il popolo sconfortato non lo aveva capito. 900 chilometri di deserto per tornare a casa non erano uno scherzo, ma Dio fa fiorire quel deserto perché abbatte ogni ostacolo umano e spirituale che separa il credente dalla sua patria e dalla sua grazia. Dio apre i fiumi nel deserto, li fa sgorgare, perché Lui può rigenerarci anche in un luogo di morte, in un luogo senza acqua. Dio prepara cose nuove per noi e non le vediamo, prepara cose più grandi che non abbiamo mai visto. Ci credi anche tu o sei accecato dal dolore nella tua afflizione?
2: Eccoci pronti per leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Telefono Nuovo. Si era rotto il telefono che usavo da anni in ufficio. In realtà non era proprio andato, la batteria si scaricava presto e all'improvviso si spegneva, ma funzionava ancora. Così il capo mi portò un nuovo telefono, molto diverso dal primo, ma io non sapevo usarlo. Ci provai per qualche giorno, ma poi rimisi la scheda nel vecchio telefono e continuai ad usare quello, anche se lo tenevo sempre sotto carica. In fondo si spegne poche volte, perché cambiarlo, pensai. Poi Dio parlò al mio cuore. Non posso darti qualcosa di nuovo perché non riesci a gestirlo. Provai tristezza e frustrazione. Bastava impegnarmi un po' e avrei imparato ad usare il telefono nuovo, che di certo non mi avrebbe fatto perdere tempo come il vecchio, visto che non funzionava più in maniera ottimale. Siamo disposti ad accontentarci, a non sforzarci, a non uscire dalla nostra zona di comfort. Preghiamo Dio affinché ci dia cose nuove, cose grandi, ma non sappiamo gestire quelle piccole. Dio ci prova. Con me lo fece così, con un semplice telefono. Non posso incolpare Dio se il telefono non funziona bene, quando ho quello nuovo chiuso nel cassetto, e fin quando non lo prenderò e imparerò ad usarlo, non potrò lamentarmi o chiedergli nulla.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Un cordiale saluto a tutti voi, amici, fratelli e sorelle, e benvenuti a questo nuovo appuntamento del venerdì pomeriggio. Anche oggi vogliamo fermarci, con l'aiuto del Signore, a riflettere su una domanda. Un cordiale saluto a tutti voi, amici, fratelli e sorelle, e benvenuti a questo nuovo appuntamento del venerdì pomeriggio. Anche oggi vogliamo fermarci.

Immaginate, amici, di accendere la vostra televisione e di ascoltare questa notizia. Da oggi tutte le nazioni possono avere il debito pubblico estinto. Oppure è stato scoperto un farmaco che cura e guarisce ogni malattia, anche ogni forma di tumore. Oppure, quest'altra notizia, da domani cesseranno tutte le guerre in atto in tutto il mondo. Oppure quest'altra notizia, non ci saranno più oppressioni tra le varie nazioni e popoli. Oppure quest'altra notizia, è possibile eliminare o ridurre l'inquinamento atmosferico e dei mari. Possiamo dire che ci troviamo di fronte ad uno straordinario scenario davanti a noi. Sentire notizie del genere al telegiornale cambierebbe istantaneamente la storia dell'umanità. Ed è proprio così, amici. Sì, queste sarebbero notizie meravigliose e porterebbero un sollievo immenso, eliminerebbero quantità incalcolabili di sofferenze fisiche e psicologiche e darebbero anche una forte speranza sociale e psicologica. Sono buone notizie, sono grandi notizie, ma siamo portati contemporaneamente, cioè nello stesso tempo, a domandarci: tutto questo darebbe vera pace, speranza e soddisfazione alle persone? Cosa pensate, amici? Allora ritorna la domanda del nostro argomento oggi: quale buona notizia vorresti ascoltare? Siamo delle creature umane e credo che dal punto di vista umano tutte le persone vorrebbero ascoltare notizie come questa, come queste. Tutti abbiamo avuto o abbiamo un caro gravemente ammalato e giudicato terminale, e poi ascoltare una notizia, appunto, che si potrebbe ritenere veritiera, è stata trovata una cura definitiva, accessibile e gratuita per tutte le malattie più gravi del nostro secolo. E poi è la salute finalmente un diritto garantito a ogni essere umano. Pensare a un mondo in cui nessuno debba più soffrire o vedere soffrire una persona cara senza la preoccupazione di non potersi permettere le cure, sarebbe questa una svolta veramente grandiosa per l'umanità. E altre notizie meravigliose che scaldano il cuore sarebbero queste, come già accennato: la fine di tutti i conflitti, l'annuncio della pace universale e della cooperazione tra i popoli. E poi la nascita, la rinascita, possiamo dire, del nostro pianeta, in base a dati scientifici che confermano la totale guarigione di quello che viene chiamato l'ecosistema e del clima. Amici, sono delle buone notizie. Tuttavia, quando

Quando consideriamo il bisogno fondamentale dell'uomo, quando consideriamo soprattutto il cuore dell'uomo alla luce della parola di Dio, la Bibbia, quale buona notizia può portare la vera soddisfazione e dare significato alla vita qui su questa terra? E questa è la domanda importante e fondamentale. Ho descritto buone notizie prima, poc'anzi, per l'umanità. Tuttavia, se guardiamo alla natura profonda dell'essere umano, la storia ci insegna che la fine delle guerre esterne o la risoluzione dei problemi economici non spengono automaticamente i conflitti interiori dell'uomo, cioè quello che fa parte della natura umana. E qui dobbiamo anche dire qualcosa che deve far riflettere tutte le persone oggi che stanno ascoltando questo argomento e si trovano di fronte a questa domanda. La vera pace interiore e la soddisfazione profonda richiedono qualcosa che va oltre il benessere materiale o la salute fisica. Così, quando consideriamo il cuore dell'uomo, come dicevo prima, alla luce della Bibbia, capiamo che il problema principale dell'umanità non è solo di natura economica o medica o politica, ma il problema fondamentale dell'uomo è di natura spirituale. E la Bibbia ci mostra che il vuoto, cioè l'insoddisfazione più grande dell'uomo, deriva dalla sua separazione dal Creatore Dio, e questo a causa del proprio peccato. Per questo motivo la buona notizia, che è il significato letterale della parola Evangelo, capace di portare la vera soddisfazione e dare un significato eterno alla vita, è una sola. E questa unica e buona notizia disponibile per tutti, una notizia che è vera. Quelle che ho descritte inizialmente sono ipotetiche, se. Ma questa unica e buona notizia di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che è venuto per darci una vita eterna e anche per dare significato ai nostri giorni qui su questa terra. La persona del Signore Gesù Cristo, la notizia che Dio non ha abbandonato l'umanità, le sue creature, ma ha mandato il suo Figlio per pagare il debito del nostro peccato e sconfiggere la morte e riconciliarci con Lui. Ho detto sconfiggere la morte, e non solo la morte spirituale, la morte fisica, ma la morte spirituale, cioè quella morte che può diventare morte eterna se noi non vogliamo accettare il dono e il perdono di Dio, e quindi quella morte che è separazione eterna dal nostro Creatore che ci ha creati per Lui e per sempre. Rimanete in ascolto, amici. Questa trasmissione dura fino alle ore 19:30. Come dico spesso all'inizio della trasmissione, il venerdì, ogni 12-15 minuti mi interrompo da solo e vi do la possibilità di telefonare a questo numero
11 28 03 04. Per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, come al solito c'è un appuntamento dopo le ore 19:30. Questa sera sarà ancora il predicatore fratello Pasquale Di Nunzio che tratterrà l'argomento perché la sofferenza. Allora ripeto, dopo le ore 19:30 solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Saluto tanti amici che hanno mandato i loro messaggi, e anche i fratelli e sorelle che sono in contatto, quindi seguono la trasmissione anche in uno spirito di preghiera, così come faccio sempre. Saluto Matteo e Giuditta dall'Abruzzo, la sorella Anna da Rivoli, Torino, fratello Grassini, Torino Grugliasco, poi il fratello Alessandro della provincia di Torino, Franca da Caselle, Eugenia da Biella e tanti tanti miei colleghi, anche Marlene da Biella, da Ivrea, e tanti miei colleghi, grazie. Devo dire anche che due persone, una almeno si dichiarava credente e un'altra non ho capito un po' alcuni pensieri, alcuni pensieri e anche alcune riflessioni di fronte all'argomento di oggi. Mi hanno chiesto di non inviare più la locandina. Io mi sono scusato e ho detto va bene, cancello il numero, cancello il vostro WhatsApp. Ho detto la benedizione del Signore sia sulle vostre vite. Dico questo perché se ci sono alcuni che non gradiscono più l'invio della locandina possono comunicarlo, e quindi al mio WhatsApp non ci sono problemi. Tanto posso sempre pregare per voi. So che avete ascoltato da anni, ma abbiamo bisogno di andare avanti con l'aiuto del Signore e cercando soprattutto la sua presenza con la lettura della parola, la sua parola, e anche con la preghiera. Sono contento, ripeto, per tanti miei colleghi molto rispettosi che mi hanno salutato, mi hanno ringraziato. Credo che qualcuno sia all'ascolto, e così dico la grazia, la benedizione e le consolazioni del Signore siano sopra di voi e anche sopra ciascuno di noi. Allora, come di consueto, ascoltiamo adesso un canto. Saluto tutti gli amici e i fratelli e sorelle che seguono sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte, anche dai siti internet, e i fratelli e le sorelle e gli amici che seguono da Radio Logos. Quindi ascoltiamo adesso un canto e se volete poi fare qualche domanda oppure anticipare qualche risposta a questa domanda: quale buona notizia vorresti ascoltare in questo mondo? Se è possibile, rimanete in ascolto perché lo sviluppo dell'argomento è molto molto interessante. A risentirci, a tra poco.

Ore 17:21, state ascoltando una trasmissione in diretta, una trasmissione evangelica, e oggi stiamo sviluppando l'argomento che, quasi come sempre, è un'altra domanda: quale buona notizia vorresti ascoltare in questo mondo? Prima di andare avanti, dimenticavo che anche domani, Dio volendo, sabato 26 settembre, dalle ore 8 alle ore 12, c'è la distribuzione di opuscoli e Nuovo Testamenti lì al mercato di Corso Cinginnato a Torino, però sul lato di via Val della Torre. Potete passare per ritirare gratuitamente questa letteratura evangelica. Ripeto anche l'appuntamento per gli ascoltatori di Radio Logos dopo le ore 19:30. Possono seguire lo sviluppo di questa domanda, anche perché la sofferenza, e il predicatore è Pasquale Di Nunzio. Allora, abbiamo fatto già almeno un'ampia introduzione su questa domanda: quale buona notizia vorresti ascoltare in questo mondo? Se c'è qualcuno che vuole telefonare ponendo una domanda a questo argomento, è benvenuto nella trasmissione, quindi può telefonare a questo numero 011 28 03 04. Dobbiamo dire che, per quanto riguarda il bisogno spirituale di ogni persona, uomo, donna, giovane, meno giovane, l'unica buona notizia è l'Evangelo di Dio e l'Evangelo di Gesù Cristo. E parlando di Evangelo, ci sono altre definizioni: l'Evangelo della pace, l'Evangelo della gloria, l'Evangelo. Vorrei ricordare che ai tempi dell'antico mondo greco-romano, e sto parlando del periodo che va dal 700 al 500 avanti Cristo, la parola Evangelo, dal greco Evangelium, significa letteralmente, questo lo sanno tutti, buona notizia o lieto annuncio. E questa parola, non so se la pronuncio esattamente dal greco, Evangelion, Evangelo, veniva usata per comunicare eventi che cambiavano il destino di un popolo o di una nazione. Una persona che era chiamata araldo, o con un'altra parola banditore, araldo o banditore, quindi una persona, un araldo, un banditore, portava il messaggio a tutti, e lo faceva gridando per le strade, correndo per le strade. Non aveva gli strumenti che abbiamo noi, strumenti molto sofisticati, e quindi questa povera persona andava per tutte le strade e gridava, e ogni notizia che dava partiva proprio da questa parola Evangelo. Diceva Evangelo, gridava. Per esempio, il nostro esercito ha riportato una grande vittoria militare, oppure Evangelo, domani ci sarà l'insediamento del nuovo re in un regno. Oppure un'altra notizia che iniziava sempre così, gridando per la strada, Evangelo, Evangelo, all'imperatore
è nato un figlio di nome, per esempio Augusto. Ora, nel contesto cristiano, questa parola Evangelo ha assunto il significato più alto e definitivo. Non annuncia la nascita di un re terreno, ma la nascita, l'opera e il trionfo del re dei re. Non annuncia più una vittoria di una certa natura militare, per esempio, ma la parola Evangelo annuncia la vittoria eterna riportata da Cristo Gesù, il Figlio di Dio, morendo per i peccati dell'umanità ed essendo risorto dai morti. E le scritture, cioè la Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento, le scritture riassumono il cuore che pulsa proprio di questo annuncio. Allora io dico così questo pomeriggio: Evangelo, amici, Evangelo, la vittoria di Gesù Cristo sulla morte eterna. Evangelo. Gesù un giorno disse in una casa di due sorelle in una città chiamata Betania, a queste due sorelle era morto da 4 giorni un loro fratello di un nome Lazzaro, e Gesù disse in quella casa: io sono la risurrezione e la vita. Parole di Gesù. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E poi, continuando, Gesù diceva: e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Puoi leggere queste parole nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 25-26. Evangelo, amici, io, ha detto Gesù, sono la risurrezione e la vita. Evangelo, chi crede in me, in Gesù, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Sì, amici in ascolto, si può assolutamente affermare che questa è la grande e buona notizia vera, che con la sua morte e con la sua risurrezione Gesù Cristo ha riportato la vittoria eterna sul peccato e sulla morte. Non è una grande notizia questa? È buona notizia, e ripeto, vera, sperimentabile per tutti quelli che vogliono realmente credere. E poi ancora, Evangelo, Evangelo, la morte non c'è più. E l'apostolo Paolo scriveva nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti 54-55, queste parole: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Questo è l'Evangelo. Gesù Cristo, ripeto, ha vinto la morte e anche le conseguenze del nostro peccato. E poi ancora l'apostolo Paolo poteva scrivere ai Romani, capitolo 6, versetto 9: sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più, la morte non ha più potere su di lui. Ed è proprio per questo motivo che Gesù Cristo, morto per i peccati degli uomini e delle donne, Gesù Cristo risorto per giustificarci davanti a Dio, essendo stato risuscitato dai morti, essendo passato attraverso la morte e
la risurrezione, dice la parola. Risuscita spiritualmente le persone che oggi vivono e sono morte spiritualmente. Queste persone vengono risuscitate mediante la morte e la risurrezione del Signore Gesù Cristo. Ma anche i credenti che si sono addormentati, cioè sono morti fisicamente, con la vera fede nella persona e nell'opera del Signore Gesù Cristo, un giorno queste risusciteranno. Perché dice l'Apostolo Paolo, in loro ha abitato la persona dello Spirito Santo. Capitolo 8 della lettera di Paolo ai Romani, sono passi che leggo spesso. Capitolo 8, versetto 10. Apostolo Paolo, la lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 10, dice: ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito, qui lo Spirito Santo, dà vita a causa della giustificazione. E poi dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti, cioè Dio, vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Come è preziosa questa parola. E poi continua: così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso, attenzione a questo versetto, lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Sono dei versetti che richiedono una spiegazione più approfondita. Io li ho solo letti, li ho letti altre volte, probabilmente qualche volta ritorneremo. Così abbiamo un quadro più chiaro. Ma qui abbiamo, amici in ascolto, abbiamo la realtà dell'Evangelo. Spesso dico che l'Evangelo non è una filosofia, l'Evangelo non è un credo qualsiasi da affiancare ad altri credi. L'Evangelo è la realtà di Dio mediante l'opera di Gesù Cristo. Evangelo. Ancora l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 9, e qui l'Evangelo, che è parola vivente, l'Evangelo che è una realtà, mette in evidenza la via della salvezza di cui ogni persona ha bisogno mentre vive qui su questa terra. E qual è questa via della salvezza? È molto semplice da capire. Bisogna credere e comprendere l'Evangelo e avere fede. Ha scritto l'Apostolo Paolo, quindi ha detto:
se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Permettetemi di dire ancora con forza: Evangelo, Evangelo, questa è la via della salvezza e tutte le persone ne hanno bisogno. Se con la bocca avrai confessato Gesù, attenzione, non solo come Salvatore, ma come Signore, il che significa come Figlio di Dio, il che significa ancora confessarlo nella divinità di Dio. Devi credere alla divinità. Sta arrivando una telefonata e la prendo. Ci sentiamo tra poco. Pronto?

0: Allora, siamo in diretta ad ora.
1: Ah, pronto. Sì. Buonasera a tutti, buonasera.
0: Buonasera.
1: Chiamavo per dire della parola di Dio, dell'Evangelo.
0: Sì.
1: Per chi come me, che ha scoperto la parola di Dio a 50 anni, anzi, se non di più, qualche anno in più, veramente ancora sono sotto, diciamo, la magia della parola. Ancora la parola di Dio mi fa sciogliere il cuore. E come dico, veramente ringrazio di nuovo la radio, sinceramente sì, ringrazio con tutto il cuore.
0: E pensare che ci siamo,
1: una cosa.
0: Scusa, pensare che ci siamo conosciuti per radio solo quando è un 3-4 mesi fa.
1: Sì, io sono vabbè, le cose sono così, io sono cattolica, però ho un approccio un po' lento, diciamo così. Sono timida, ecco, per avvicinare.
0: Ti posso fare fraternamente, amicabilmente, anche se siamo in diretta, quindi sì. Hai compreso il messaggio dell'Evangelo, questo è importante. C'hai capito?
1: Sì.
0: Grazie a Dio. Grazie a Dio, ecco, questo è importante. Grazie a Dio.
1: Sì, chiedo solo una cosa.
0: Sì.
1: Allora, è vero quello che hai appena detto poco fa, chi ha creduto che Gesù è via e lo ha risuscitato dai morti sarà salvato. Io vengo dal Congo, no? Si può anche dire, fra virgolette, che tutti conoscono la parola, fra virgolette dico io questo, perché poi la parola a sentirla e a capirla ci vuole un di più.
0: Sì.
1: Quelli, diciamo, che muoiono come me una volta, che la parola la vedono da lontano, la salutano e poi passano, che fine fanno? Perché la preoccupazione mia è un tantino quello, se posso essere sincera, mi preoccupo della gente, diciamo, povera nella parola, non in spirito, perché per carità sono l'ultima degli ultimi.
0: Sì, sì, sì.
1: Però questo volevo capire. Grazie.
0: Hai qualche minuto oppure lo dico dopo? Se vuoi lo dico in diretta con te. Se...
1: Sì, sì, sì. Sì, non c'è problema.
0: Hai fatto una domanda e sono contento che l'hai fatta tu, che mi permette di così praticamente chiarire alcune cose. Quelli che sono salvati, sono le persone che appunto hanno compreso l'Evangelo. Cosa significa? Devono aver capito e quindi creduto essenzialmente queste tre cose. La prima è questa, che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Questo significa credere alla divinità di Gesù Cristo. Perché? Perché Gesù Cristo si è definito anche Figlio dell'uomo, è vero? Figlio dell'uomo, l'hai letto qualche volta questo. Questo significa che Gesù Cristo, quando era qui su questa terra, aveva sia diciamo in forma la divinità di Dio e anche la sua umanità. Quindi, perché noi possiamo essere salvati dall'opera perfetta di Gesù Cristo, occorreva proprio che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, ma non solo come uomo, ma anche nella sua divinità, perché è questo che ci permette di avere il perdono dei peccati. Quindi se una persona ha capito che Gesù Cristo come uomo e come Dio è morto per i propri peccati, questo è il primo punto. Il secondo punto è questo: deve credere che io, Michele, ho creduto, tu hai affermato anche oggi di aver creduto, io ti sto spiegando questo, che quando Gesù è morto sulla croce per i miei peccati, per i peccati dei peccatori e quelli però che si ravvedono e si pentono, siamo stati radicalmente, realmente sostituiti sulla croce, perché dovevamo morire noi per i nostri peccati. C'hai capito? Quindi siamo stati sostituiti. Quindi Gesù Cristo è morto al posto mio. Gesù Cristo è morto al posto tuo. E dobbiamo credere questo. Questa viene chiamata l'opera di espiazione. Ma perché è importante questo? Perché quest'opera di espiazione viene accompagnata da un altro atto che si chiama propiziazione, e questo ci deve portare a fermarci, ringraziare Dio e essere anche dei figli ubbidienti una volta che siamo salvati. Significa che Dio ha fatto cadere la sua ira, ira sul mio peccato, sul peccato dell'umanità, l'ha fatta cadere su tutte le persone, cioè su Gesù Cristo, scusa, l'ha fatta cadere su Gesù Cristo, e Gesù Cristo ha subito l'ira di Dio a causa nostra, a causa dei peccatori. Ma attenzione, questo atto, questa opera di Gesù Cristo è valida solo se noi ci pentiamo dei nostri peccati e diciamo allo Spirito Santo di convincerci del nostro peccato, della giustizia di Dio e del giudizio di Dio per quelli che non vogliono credere. C'è un'altra cosa, l'ho appena detto, l'hai detto anche tu, dobbiamo credere che Dio ha risorto dai morti Gesù Cristo, perché è l'unico modo che ci permette di giustificarci davanti a Dio. Quindi quando Gesù Cristo è morto, noi crediamo, e crediamo anche alla risurrezione, questa risurrezione e quest'opera perfetta che ha compiuta ci permette di essere dichiarati giusti davanti a Dio, anche se purtroppo sbagliamo ancora. Ma noi, se abbiamo veramente creduto, siamo dichiarati giusti. Dio ci vede come se non avessimo mai peccato. Questo per quanto riguarda l'atto della giustificazione, e ci guarda come ci ha dichiarati giusti, e ci tratta anche come persone giuste. Questo è come un atto legale. Noi andiamo davanti a un notaio, facciamo un atto, no? E questo poi viene registrato a validità, a seconda diciamo del contenuto, dell'oggetto dell'atto. La giustificazione è un atto divino legale con il quale noi siamo dichiarati giusti davanti a Dio. Questo è l'Evangelo. Però non dobbiamo fermarci qua, sai perché? Perché poi dobbiamo andare avanti con una vita di santificazione. E quando sbagliamo e pecchiamo ancora, dobbiamo pentirci, dire: Signore, mi pento del mio peccato, perché se siamo credenti abbiamo lo Spirito Santo. E chiediamo al Signore che non possa cadere più in questo peccato, perché se resto nel mio peccato la mia comunione con il Signore viene interrotta. Io non perdo il mio perdono, non perdo la mia salvezza, ma la mia comunione viene interrotta col Signore, e il Signore poi deve intervenire con le sue prove. Questo è l'Evangelo, questo è quello che stiamo dicendo oggi. Spero di essere stato chiaro, e grazie che hai accettato di parlare in diretta, perché le persone che ascoltano possono capire meglio.
1: grazie delle spiegazioni, veramente, di nuovo grazie, non posso dire altro, perché vabbè, mi ha dato una mano veramente tanto la radio Evangelo Piemonte. Ne ho cercate tante, e ogni volta cadevo. Comunque sono rimasta da un po' di anni, quasi 3-4 anni, non mi ricordo, sempre attaccata a questa radio.
0: E come l'hai trovata sta radio, così per caso?
1: No. Per caso sì, perché praticamente il percorso è lungo. Io ero prima Radio Maria, poi Radio Mater, poi hanno avuto un po' di problemi quando ho visto che insomma si andava troppo in basso. Allora poi per caso, girando, ho cercato radio, non so che cercavo, è uscito fuori Radio Evangelo, un'altra radio che ancora seguo, però un'altra. E allora dopo, quando ho visto che c'era veramente la parola che mi faceva sciogliere il cuore, allora ho cominciato a mettere Radio Evangelo e sceglievo Radio Evangelo quelle che predicavano di più, ma alla fine sono rimasta attaccata a questa, perché non è che c'è 2 ore di musica poi 30 minuti di parola, questa c'è veramente parola su parola, e io avevo bisogno di sentire, diciamo che sono ancora innamorata della parola, ecco. Ancora voglio sentirla tutto il giorno, anche quando mi sveglio. Io dormo con la radio accesa, mi sveglio e la devo sentire, perché ho bisogno. Poi non lo so, come, forse come tutto amore, prima o poi magari la sentirò solo quando, non lo so, per adesso è così.
0: Sì, ti dico solo questo, e sicuramente c'è qualche fratello e sorella della, diciamo, della chiesa che frequento io, e altri fratelli che ormai vi conoscono te, Renata, che pregano per te, per Renata, anche per tua sorella, e anche per il Congo, Dio ti benedica, Dio ti benedica, e grazie per questo intervento.
1: Amen.
0: Molto molto bello, e anche diciamo spirituale. Grazie.
1: Che il Signore ci benedica insieme. Grazie veramente.
0: Ciao buona serata.
1: Ciao, arrivederci a tutti, o ciao a tutti.

Allora, ore 17:52, ringrazio ancora Dora da Pesaro che ha telefonato ma ha anche dato anche la sua testimonianza. Comunico ancora il nostro numero di telefono che è sempre lo 011 28 03 04. Potete intervenire e fare qualche domanda, così esprimere anche qualche vostra riflessione sull'argomento di oggi. Quale buona notizia vorresti ascoltare? E in questa parte centrale ci siamo fermati sull'unica buona notizia: l'Evangelo di Dio, l'Evangelo di Gesù Cristo. E ripeto questo versetto che è fondamentale per chi cerca veramente l'unica buona notizia. Questo versetto è chiaro e proprio spirituale e anche potente. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, come Signore, cioè Gesù nella sua divinità, questo significa come Signore, e avrai creduto col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Romani capitolo 10 versetto 9. Non voglio andare fuori argomento, ma permettetemi ancora qualche spiegazione su questo versetto, perché se lo consideriamo nella completezza delle verità e del contenuto, troviamo delle cose essenziali che riguardano noi ed io e la nostra salvezza eterna. Perché dobbiamo credere col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti? E per dare una prima risposta andiamo nella lettera ai Romani capitolo 1 dal versetto 1. Ho meditato spesso questo versetto proprio in radio, e Romani 1:1 dice: Paolo, quindi l'apostolo Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo a parte per il Vangelo, l'Evangelo di Dio, vedete, l'Evangelo di Dio che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne. Attenzione, versetto 4, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri. Gli stranieri sono i non ebrei, quindi gentili, per il suo nome, fra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. E poi dice: a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi. Qui impariamo un'altra cosa, che i credenti in Gesù Cristo sono santi, ma non perché non peccano più, ma perché sono già entrati nel regno di Dio, sono separati dallo spirito e da tutto quello che proviene dal regno del nemico, il regno di Satana. Quindi a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi, i veri credenti sono santi,
e poi dice: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ora dico solo qualcosa. Qui Gesù Cristo, Dio, ha dichiarato, abbiamo letto, il suo figlio Gesù Cristo figlio di Dio, dichiarato figlio di Dio, versetto 4, con potenza, secondo lo spirito di santità, perché ha potuto fare questo mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Dio ha dichiarato Gesù Cristo suo figlio mediante la risurrezione dei morti. Per comprendere questo, noi dobbiamo comprendere che se veramente abbiamo creduto, lo Spirito Santo viene a dimorare nel credente, e questo Spirito testimonia al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Allora, voglio dire questo: la risurrezione di Gesù Cristo dai morti prova che Gesù Cristo è stato ed era il figlio di Dio, cioè è venuto nella sua divinità. E ancora, se leggiamo altri passi, la risurrezione di Gesù Cristo cosa fa? Prova che la Bibbia che noi leggiamo è la parola di Dio, perché prima che Gesù Cristo morisse e risuscitasse, anche nell'Antico Testamento sono state riportate per rivelazione, sono state riportate che cosa? Questi segni profetici riguardo alla persona e all'opera del Signore Gesù Cristo. Quindi la risurrezione di Gesù Cristo ci permette di affermare che la Bibbia che noi leggiamo, gli Evangeli che noi leggiamo, costituiscono la parola di Dio per noi, il pensiero di Dio per noi. Ci sono dei salmi chiamati per esempio messianici, dove riportano delle indicazioni e dei segni profetici che sono riferiti direttamente al Signore Gesù Cristo. Faccio un esempio: il Salmo 16, che riporta un inno di Davide, e per esempio il versetto 10 dice: poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. E qui ci sono dei riferimenti anche nel Nuovo Testamento, ed è bello che quello che troviamo profetizzato nell'Antico Testamento noi lo troviamo anche nel Nuovo Testamento. C'è il famoso capitolo 33 del libro del profeta Isaia, che qualcuno chiama anche il quinto Evangelo, che ci parla proprio di Gesù Cristo, delle sue sofferenze, di quello che doveva affrontare e di come egli era il figlio di Dio, l'agnello senza difetto e senza macchia. Ah, poi c'è un altro fatto, che la nostra salvezza, proprio perché lo Spirito Santo attesta che siamo figli di Dio, ci permette di dire che noi siamo salvati perché Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ed è risorto ed è vivente e vive dentro di noi per lo Spirito Santo. Vedete i risultati di questa risurrezione dei morti, ed è per questo che Paolo ha scritto a questi credenti di Roma: se con la bocca
avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Allora, come dicevo ad ora prima, come dicevamo con Dora, la prima cosa che dobbiamo credere con la bocca: avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Allora, come dicevo

credere che è stato risorto dai morti, e questo ci permette veramente di avere la salvezza di Dio. C'è un altro passo, e veramente sono 5-6 versetti che dobbiamo leggere, li leggo e poi mi fermo. Sempre nella lettera ai Romani, capitolo 3, dal versetto 21, qui possiamo dire che qui troviamo l'Evangelo, l'unica buona notizia di cui l'uomo ha bisogno e che ha veramente a disposizione. Evangelo. E qui posso dire la giustificazione per mezzo della fede, come dicevo con Dora, l'essere dichiarati giusti da Dio e l'essere trattati come giusti da Dio. Questo è l'Evangelo. Infatti Romani capitolo 3 versetto 21 dice: ora però, indipendentemente dalla legge, la legge metteva in evidenza il nostro peccato, ma non ci salva. La legge condanna tutte le persone, ed è per questo che le persone devono essere convinte del proprio peccato. La legge non salva, anche se è giusta, è pura e santa. La legge non salva. E quindi dice Paolo: ora però, indipendentemente dalla legge, che voi non potete adempiere perché siete dei peccatori, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza chi? Danno testimonianza la legge stessa e i profeti. Il versetto 22 di Romani 3 dice: vale a dire, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. E anche qui vedete com'è semplice la parola, com'è semplice l'Evangelo. Rileggo il versetto 21 e 22 di seguito: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato, tutti, e sono privi della gloria di Dio. Versetto 24: ma sono giustificati gratuitamente. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha, quindi riferito a Gesù Cristo, Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente. Attenzione a quest'ultima frase: affinché egli, cioè Dio, sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù Cristo. Non so se ricordate, penso che sarà stato un annetto fa, ho impiegato 2-3 venerdì per spiegare questi versetti, e sono veramente fondamentali. Quindi possiamo dire che in questi versetti troviamo l'Evangelo, la giustificazione per grazia mediante la fede. Allora io dico ancora Evangelo, cioè buona notizia. In Gesù Cristo c'è speranza, c'è perdono e vita eterna per chiunque crede. E vi leggo un altro passo, non è tanto attinente, ma c'è qualcosa che ci deve far riflettere e soprattutto ci deve portare a lodare il nostro Signore. Questi versetti li leggo

dalla prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 1, dice così: esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, quindi possiamo dire per le persone che sono in autorità anche nei governi, dice per tutti quelli che sono costituiti in autorità, quindi per i re e tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. E il versetto 3, nel versetto 3 Paolo scrive: questo è buono, è gradito davanti a Dio, nostro Salvatore. Versetto 4, attenzione: il quale vuole, qui è riferito a Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E poi versetto 5 dice: infatti, cioè in effetti, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io Paolo fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Ho trascritto questo versetto prendendolo da un'altra traduzione, la traduzione di Luzzi, riporta così il versetto 7. Io, dice Paolo, fui costituito, ed adoperato questa parola che ha adoperato prima, banditore. Io fui costituito banditore, cioè araldo e apostolo. Io dico il vero, non mento. E poi dice dottore dei gentili, cioè i non ebrei, in fede e in verità. Amici che siete in ascolto, questo è l'Evangelo, questo è il vero Evangelo. Oggi chiunque condivide questo messaggio diventa, proprio come quegli antichi araldi, un portatore di una luce straordinaria, un banditore. Fui costituito banditore e dottore e apostolo dei gentili in fede e in verità. Ho detto tante cose, non vorrei stancarvi. Adesso facciamo un intervallo, ascoltiamo ancora un canto, e se c'è qualcuno che vuole telefonare può farlo. Intanto faccio le due comunicazioni che ho fatto già altre volte. Intanto vorrei salutare in particolare, saluto tutti e ringrazio di cuore tanti di voi, sia fratelli e sorelle, anche amici. Se ci sono, c'è qualche mio collega o ex collega che veramente a volte sono commosso, mi mandano dei bei messaggi, non mi hanno dimenticato. Ecco, sono ormai 10 anni che ho lasciato la scuola, non mi hanno dimenticato, e quindi saluto tutti, ma in particolare voglio salutare Giovanni, e Giovanni, voglio invitarti domenica prossima alle ore 16 nei locali di via Caselette 15A a Torino. C'è un battesimo, una persona un po' particolare, un ex detenuto, che darà la testimonianza col battesimo. Io, Michele, voglio invitarti. Giovanni, cerca di venire, verranno anche delle persone per la prima volta, alle ore 16, via Caselette numero 15/A a Torino. Lo stesso invito lo rivolgo alla signora Elena di Torino. Elena, se sei in ascolto,
ore 16 domenica prossima, io dico Dio volendo, in via Caselette 15/A. Mi farebbe piacere vedervi e così parlare ancora, come abbiamo fatto l'ultima volta al banco lì, al gazebo di Porta Palazzo. Anticipo già che il primo sabato, Dio volendo, del mese di ottobre ci sarà il gazebo lì a Porta Palazzo. Speriamo di rivedervi. Allora, per gli ascoltatori di Radio Logos, alle ore 19:30 potranno seguire questo argomento: perché la sofferenza? Ripeto, il predicatore è il fratello Pasquale Di Nunzio. Domani, Dio volendo, dalle ore 8:12 presso il mercato di Corso Cincinnato a Torino, però sul lato di via Val della Torre, potete passare per ritirare gratuitamente letteratura evangelica. Detto questo, ascoltiamo davvero il canto e quindi poi andremo avanti. Chi vuole telefonare 011 28 0304. Vediamo se arriva un'altra telefonata.

sono le ore 18 e 19 minuti di questo venerdì 25 settembre 2026. Saluto nuovamente tutti voi che state ascoltando dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte, Radio Logos di Foggia e anche dai nostri siti internet. Ho letto il messaggio del fratello Sergio. Dice che mia moglie accettasse Gesù come personale salvatore, e preghiamo per questo. Poi il messaggio anche di Giuditta, dice che bella notizia, gloria a Dio per il fratello che si battezzerà domenica, Dio lo benedica e lo usi potentemente per l'avanzamento del suo regno. Sì, preghiamo anche per questo. E se c'è qualcuno in ascolto che vuole telefonare può farlo, 011 28 03 04. Allora, riprendiamo il discorso. Ho detto che la parola Evangelo significa lieto annuncio, buona notizia. Ho detto anche che addirittura dal 700 al 500 avanti Cristo c'erano già persone che si chiamavano banditori, andavano per le strade, gridavano, davano delle notizie che erano ritenute buone. Ci sono i figli di Dio che proclamano l'Evangelo e sono chiamati dal Signore banditori. Ma oltre a questo, per spiegare in modo chiaro, io voglio fare anche in modo conciso le basi dell'Evangelo, leggiamo adesso i primi cinque versetti nella prima lettera di Paolo ai Corinzi. Prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, prima Corinzi, capitolo 15, i primi cinque versetti. Ascoltate bene, sono delle parole molto molto chiare e anche queste ci fanno riflettere, e noi dobbiamo conoscere il significato e l'insegnamento. Paolo scrive: vi ricordo, sta parlando ai credenti di Corinto, vi ricordo fratelli l'Evangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Già questi due versetti contengono tante verità. Vado avanti, se poi mi interrompo da solo. Il versetto 3 dice: perché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici, e poi versetto 16, e poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Allora, ripeto, questi versetti ci fanno capire tanto dell'Evangelo, e possiamo dire che l'Evangelo qui lo vediamo concentrato su tre pilastri storici e anche biblici teologici. Questo brano è considerato uno dei riassunti più antichi e fedeli del messaggio cristiano. Cosa voglio dire? Che troviamo
la definizione dell'Evangelo. Prima ho già detto e definito la parola Evangelo come buona notizia, lieto annuncio. Dobbiamo poi sempre tenere presente lo scopo dell'Evangelo e il messaggio che salva chi lo riceve e chi, come ho appena letto, rimane saldo nell'Evangelo stesso. Questo ci dice subito che l'Evangelo non è una filosofia, ma una verità su cui fondare la nostra vita. L'Evangelo è una storia, non è una teoria. Ma permettetemi di definire anche così: l'Evangelo è una storia vivente, non morta, vivente. È una storia personale, perché la nuova nascita, la vita eterna, non si ottiene in massa. Io faccio parte di questo gruppo, di una chiesa che ha questo nome, quest'altro nome, e sono salvato? Assolutamente no. L'Evangelo, ripeto, è una storia vivente, è una storia personale, è la storia della Chiesa, cioè quel corpo formato da tutti i credenti sparsi in tutto il mondo, in tutte le generazioni, che ad uno cosa hanno fatto? Hanno ascoltato l'Evangelo, hanno capito di essere peccatori perduti, sono venuti a conoscenza che Dio nel suo amore aveva provveduto una salvezza mediante l'opera perfetta del suo figlio Gesù Cristo. Lo Spirito Santo li ha convinti del proprio peccato e della giustizia di Dio che poteva essere impartita a questi poveri peccatori ravveduti. E quindi vengono salvati e fanno parte del corpo di Cristo, la Chiesa. L'Evangelo è una storia vivente, è una storia personale, ma è anche la storia della Chiesa di Cristo e di Dio, del corpo di Cristo. È la storia delle nazioni. L'Evangelo è anche la storia di Israele. Molte persone non vogliono credere questo, ma permettetemi di ripetere: l'Evangelo non è una filosofia e non è una teoria, è una verità fondamentale per la nostra salvezza. È una storia vivente, una storia personale, è la storia della Chiesa, la storia delle nazioni, la storia di Israele. E quindi troviamo proprio la definizione e lo scopo dell'Evangelo. E poi c'è un altro fatto, anzi questi tre pilastri che devo ancora mettere in evidenza. Il primo pilastro è la morte di Cristo. Infatti l'Apostolo Paolo ha scritto a questi Corinti: Cristo è morto per i nostri peccati. Allora diciamo che la sua morte ha un valore, come dicevo con Dora, ha un valore sostitutivo. Non lo invento io questo. Cristo è morto per i miei peccati. Cristo è morto per i tuoi peccati. Quindi, ripeto, la morte ha un valore sostitutivo e Gesù Cristo ha pagato al posto nostro. Allora, questo è il primo pilastro. Secondo pilastro dell'Evangelo è la sepoltura. Sembra qualcosa superfluo, qualcosa che Paolo ha voluto aggiungere in qualche modo, ma non è superfluo, perché c'è la morte di Cristo, c'è la sepoltura che dimostra che la morte di Cristo è stata reale e completa. Qualche giorno faremo uno studio sulle varie critiche, ma non alle persone, al credo, a chi appunto scrive dei pensieri, scrive dei libri mettendo in evidenza che la risurrezione di Cristo non c'è mai stata. Ci sono delle religioni che dicono: ma sulla croce non è morto Gesù Cristo, è morto un'altra persona, e tutte queste cose qua, e quindi negano la risurrezione di Cristo. E negare la risurrezione di Cristo significa non
poter essere salvati, anche se queste persone di queste religioni che fanno parte di sette si impegnano a compiere tante opere, si impegnano durante la giornata a fare preghiere, fare elemosine, ma se non hanno creduto che Gesù Cristo è morto ed è risorto, non saranno mai salvate. Non lo dico io, è la rivelazione della parola di Dio. Allora, la morte di Cristo è il primo pilastro. Cristo è morto per i nostri peccati e, ripeto, la sua morte ha un valore sostitutivo. La sepoltura di Cristo, Gesù è stato sepolto, ripeto, questo dimostra che la sua morte è stata reale e completa. La risurrezione di Gesù Cristo il terzo giorno è la vittoria definitiva sulla morte e sul peccato, che, come abbiamo letto dalla lettera di Paolo ai Romani, primo capitolo, questa risurrezione conferma la sua identità divina, quindi conferma la divinità di Gesù Cristo. E poi, quindi abbiamo visto la definizione dell'Evangelo con lo scopo dell'Evangelo, abbiamo visto questi tre fatti storici, questi tre pilastri che è il cuore del messaggio: la morte, la sepoltura e la risurrezione. Paolo ha detto: io vi ho annunciato queste cose qua. E poi c'è la prova dell'evento, la prova dell'Evangelo. Che cosa? I testimoni. Gesù è risorto, abbiamo letto capitolo 5 e 6, versetti 5 e 6 di Romani, prima Corinzi 15. Gesù è risorto e dice che è apparso all'apostolo Pietro, poi ai 12 apostoli e poi a 500 fratelli una volta sola. E qui vediamo che la fede cristiana, amici in ascolto, non si basa su un mito, ma sulla testimonianza oculare, cioè queste persone hanno visto, l'hanno toccato, sulla testimonianza oculare di persone reali che hanno incontrato Gesù risorto. E il testo che più di ogni altro riassume l'essenza stessa del cristianesimo è proprio il testo di Prima Corinzi capitolo 15, i versetti che abbiamo letto. Se vi siete mai chiesti quale sia il cuore del Vangelo, la risposta si trova in questi versetti che abbiamo letto insieme. Ma qual è l'oggetto di questa notizia? E ripeto ancora una volta, non è una filosofia astratta, non è un semplice codice morale. Si basa su questi tre fatti storici precisi. Cristo è morto per i peccati nostri, Cristo è stato sepolto, un dettaglio fondamentale che ci dice che la sua morte è stata reale, anche se drammatica, la sua morte è stata totale, qualcuno ha detto ma è solo svenuto, ma niente di tutto questo. E poi, terzo punto, Gesù Cristo è risorto e Gesù, ripeto, ha scontato, ha sconfitto la morte, aprendo la strada ad una speranza viva per tutti quelli che credono. E il testo ci specifica ancora un'altra cosa, non so se l'avete notato. Questi tre pilastri poggiano non su delle teorie inventate dagli uomini. È accaduto tutto secondo le scritture. L'apostolo Paolo l'ha voluto precisare, Cristo è morto, è stato sepolto ed è risorto secondo le scritture. E tutto questo, ripeto, è stato confermato da testimoni oculari che hanno visto Gesù e lo hanno incontrato di persona dopo la sua resurrezione. Ecco l'oggetto del Vangelo. Ecco l'oggetto del Vangelo. Quando pensiamo a Gesù Cristo, quando pensiamo a tutto quello che le persone dicono di lui, dice ma com'è possibile tutto questo? Com'è possibile che sia risuscitato? Ci sono tanti indizi
a suo carico. Non possiamo credere tutto questo. Non basta una tomba vuota. Cosa pensate, amici, di questa buona notizia? Cosa pensate di questa buona notizia? Sapete, ci sono tanti fondatori di religione. E io, specialmente quando vado per le strade, perché parlo a tu per tu con le persone, dico che Gesù Cristo non è il fondatore di alcuna religione. Il vero cristianesimo è basato sull'Evangelo. Gesù non ha fondato una religione perché non ce n'è bisogno, perché la sua morte è stata reale ed efficace. La sepoltura parla della realtà di questa morte e la resurrezione manifesta la potenza di Dio e anche la realtà di questa opera. E come dicevo prima, è un'opera vivente. Sapete perché? Perché Gesù Cristo è vero che è morto per i nostri peccati, ma è risorto per la nostra giustificazione, è salito in cielo al Padre con un corpo glorificato, e ancora alla destra del Padre che intercede per noi. E la parola di Dio dice: perché egli è vivente alla destra del Padre, può salvare pienamente tutti quelli che si avvicinano a Dio per mezzo della fede. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, è risorto, ma è vivente. Amici che credete al vostro fondatore di religione, dov'è il vostro fondatore? So che è in una tomba e so che delle persone devono compiere un pellegrinaggio presso questa tomba. Gesù Cristo non è più nella tomba, è vivente, è glorioso e ci dà una speranza vivente, perché lui è vivente, ci dà una speranza certa, perché lui ci dà certezza ed è vivente. E la nostra speranza è viva, come dice l'apostolo Pietro, perché anche la parola che noi possiamo leggere non è una parola morta, ma è una parola vivente e permanente. Vivente e permanente, lo dice l'apostolo Pietro stesso. La parola che, grazie a Dio, abbiamo tra le mani e che possiamo leggere, anche questa parola è vivente e, ripeto, ci dà la speranza vivente, e Gesù Cristo può operare. Ecco, questo è l'Evangelo. Sono le ore 18:38, purtroppo il tempo scorre, scappa. C'è qualcuno in ascolto? Non abbiate timore di parlare con me, basta comporre questo numero 011 28 03 04. Non vi piace questa storia bella di Gesù Cristo? Anche se lui ha dovuto affrontare l'ira di Dio a causa del mio peccato, del vostro peccato, e oggi chi si ravvede, chi si pente dei propri peccati, può essere salvato, può essere liberato. Allora, telefonate, ripeto il numero 011 28 03 04. Ascoltiamo ancora un canto.

ore 18 e 43 minuti. Io vado avanti. Se c'è qualcuno che vuole telefonare può farlo. 011 28 03 04 è il numero di telefono. Abbiamo ancora tre quarti d'ora. Rifaccio la comunicazione che ho fatto prima. Alle ore 19:30 potete seguire su Radio Logos di Foggia e anche su Cristiani Online questo argomento sviluppato dal fratello Pasquale Di Nunzio, perché la sofferenza, e poi domani, Dio volendo, dalle ore 8 alle ore 12 verrà fatta una distribuzione con un banchetto, distribuiamo letteratura evangelica, diamo anche qualche Nuovo Testamento presso il mercato di Corso Cincinnato a Torino, però dal lato di via Val della Torre. Potete passare per ritirare questa letteratura. Allora, voglio leggere ancora due versetti, anzi tre, nella lettera di Paolo ai Romani. Ormai sono andato 3-4 volte al capitolo 1, torniamo dal versetto 16 questa volta. È l'apostolo Paolo che scrive e dice: infatti non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. E il versetto 18 dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Arriva una telefonata, sono felice di prenderla e ci risentiamo dopo.

0: Allora, abbiamo in diretta Forza Pesata?
1: Sì.
0: Siamo in diretta.
1: Volevo salutare.
0: Sì.
1: Spero che si risolvi subito il problema delle frequenze.
0: Brava, hai fatto bene a ricordare questo. Proprio ieri sera tardi parlavo con un fratello. Dovete pregare pure voi, così possiamo, spero. Sì, dai, vai avanti. Poi vuoi salutare ancora?
1: Sì, volevo salutare tutti i fratelli e le sorelle.
0: Sì.
1: Niente, volevo salutare.
0: È iniziato la scuola? Sì.
1: Sì.
0: Ti trovi bene? Sì.
1: Sì, abbastanza.
0: Va bene, signore, ti aiuti anche. L'ora,
1: grazie.
0: L'ora di religione la fai oppure si la salti?
1: No, perché, cioè, sì, perché sono a casa a fare la scuola.
0: Ah, sei a casa, ho capito. Allora, quindi leggi la Bibbia con la mamma e ascolti la radio, ho capito.
1: Ascoltiamo più la radio, in realtà.
0: Bravo, bravo. E devi imparare anche a leggere, Renata, capito?
1: Certe volte la leggo.
0: Bravo, bravo, bravo. Va bene, Dio ti benedica tanto.
1: Anche voi.
0: E ti guardi quando sei per la strada, solo, con i tuoi compagni, anche in famiglia. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Stavo leggendo, appunto, abbiamo letto nel capitolo 1 della lettera di Paolo ai Romani, e anche qui ci sono delle verità fondamentali che mettono in evidenza la portata, la realtà e anche i frutti di questo Evangelo. Paolo poteva dire: io non mi vergogno dell'Evangelo. Infatti al versetto 13 prima Paolo dice: non voglio che ignoriate, fratelli di Roma, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche fra di voi, come fra le altre nazioni. Io sono debitore verso i greci, cioè i non ebrei, come verso i barbari, verso i sapienti, come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. C'è da dire che Paolo ha detto che non si vergognava di portare l'Evangelo di Dio a quella che era la città di Roma, perché il messaggio lì era considerato come uno scandalo dai giudei e una pazzia dai gentili. Questo Paolo l'aveva detto nella lettera ai Corinti, ma alcuni a Roma pensavano, dice, ecco, l'apostolo Paolo, siccome gli altri vedono nel messaggio dell'Evangelo uno scandalo e gli altri una pazzia, cosa serve la predicazione? Una pazzia parlare di Gesù Cristo che è morto e risorto alle persone. Ma Paolo ha voluto specificare una grande verità, che è una benedizione eterna per tutti i veri credenti. E qual è questa verità? Dice: ma altro che io non voglia venire per tutte queste cose qui, io non mi vergogno dell'Evangelo, e vi dico perché. Perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E quindi spiega in che modo Dio con la sua potenza salva chiunque crede nel suo figlio. E tale potenza si manifesta, diceva Paolo, ugualmente, sia tra gli ebrei, tra i giudei, che anche tra i pagani, tra i gentili, quelli che venivano chiamati greci allora. Qui l'ordine dei termini nella locuzione dice del giudeo prima e poi del greco, ossia dello straniero pagano. Fu rispettato quest'ordine storicamente durante il periodo degli Atti. Oggi, pur mantenendo un obbligo duraturo nei confronti dell'antico popolo di Dio, cioè i giudei, i credenti non sono tenuti a evangelizzare prima loro e poi gli altri popoli. Oggi Dio opera sulla stessa base nei confronti sia dei giudei e sia dei gentili, quelli che vengono chiamati gli stranieri. Il messaggio e i tempi sono gli stessi per tutti gli uomini. E poi Paolo continua ancora. Dice: perché non solo l'Evangelo è la potenza di Dio per chiunque crede, quindi non solo porta la salvezza, è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, ma anche perché nel Vangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Quindi, oltre ad essere la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Che meraviglia, che grande benedizione spirituale. Amici in ascolto e anche fratelli e sorelle, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Come dobbiamo riflettere sulla bellezza e sulla realtà di questa parola. La potenza di Dio, cioè il mezzo tramite il quale Dio stesso agisce. Infatti Dio salva gli uomini, come dicevo prima, mediante la pazzia della predicazione. E poi l'Evangelo dona salvezza a chiunque crede. È solo l'Evangelo, questa unica buona notizia, solo l'Evangelo ha la capacità di compiere il miracolo, cioè di far passare una persona dalla morte alla vita. E Gesù stesso ha detto: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Quindi bisogna conoscere la parola di Gesù, bisogna conoscere la storia di Gesù, bisogna conoscere gli atti di Gesù. E poi, versetto 17, dice che nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Quindi possiamo dire che l'Evangelo è proprio la somma delle perfezioni di Dio. In esso sono comprese l'amore, la grazia, che permettono a Dio di salvare il peccatore che ha fede, dichiarandolo giusto davanti a Dio. E quindi l'uomo viene a fare la pace con Dio mentre prima era separato. Allora, l'Evangelo è la potenza di Dio, e questa potenza cosa fa? Salva chiunque crede. E l'Evangelo ancora rivela la giustizia di Dio, e anche su questo c'è da aprire un capitolo molto molto largo, lungo, per quanto riguarda la giustizia di Dio. Questa giustizia di Dio è essenziale per la salvezza dell'uomo, abbiamo letto che è rivelata da fede a fede. Questa espressione da fede a fede si presenta un po' come un enigma o comunque di non facile comprensione immediata. Qualcuno l'ha spiegata così: il messaggio della giustizia di Dio è trasmesso da quelli che hanno fede a quelli che avranno fede ascoltando l'Evangelo, cioè a chiunque crede. Poi c'è anche un'altra diciamo interpretazione: oppure la giustizia di Dio viene concessa esclusivamente sulla base della fede dall'inizio fino alla fine. L'apostolo fa questa affermazione citando e appoggiandosi sul testo del profeta Abacuc, secondo il quale il giusto, cioè colui che viene dichiarato giusto da Dio, colui che viene così trattato da giusto da Dio stesso, vivrà per la fede che ha nel Figlio di Dio. Dicendo questo, egli annuncia l'argomento che tratterà nel corso di tutta la lettera, cioè la giustizia di Dio, ottenuta e vissuta esclusivamente, e attenzione, sia dal giudeo, cioè dal discendente del popolo ebraico, sia dal greco, cioè un termine che include tutti i non ebrei, questo l'ho detto già 5-6 volte, e questa osservazione ci permette di stabilire il filo conduttore che attraverserà tutti la lettera ai Romani. Così possiamo dire che la giustizia di Dio, rivelata da fede a fede, sia per il gentile sia per appunto gli ebrei, la giustizia di Dio rivelata da fede a fede al popolo di Israele in vista della sua reintegrazione e salvezza, la giustizia di Dio vissuta per fede come testimonianza di tutti i giustificati, e la giustizia di Dio nei rapporti che noi dobbiamo vivere qui su questa terra. C'è da dire tanto su questo aspetto, ma voglio fermarmi ancora per qualche minuto sulla giustizia di Dio, perché quando noi comprendiamo l'Evangelo, noi peccatori perduti, destinati ad essere per sempre alienati, allontanati da Lui, a noi viene imputata la giustizia di Dio. Questo non significa che siamo perfetti, ma ripeto, ci permette di poter avvicinarci a Dio, di fare la pace con Dio. Così possiamo pregarlo, possiamo invocarlo, possiamo ringraziarlo, possiamo adorarlo, possiamo lodarlo e possiamo sperimentare la sua presenza. Ci viene imputata la giustizia di Dio e questo è un dono di Dio. Vedete, amici, la salvezza non parte da noi. Spesso, e mi spiego, la salvezza parte dall'intervento di Dio, perché ha sempre amato le sue creature. La salvezza è stata preparata da Dio mediante proprio la giustificazione per fede, mediante la grazia di Dio, e poi mediante quella che è la nuova nascita, e poi mediante la santificazione. La santificazione è una continua giustificazione mentre viviamo ogni giorno. È una continua giustificazione perché la santificazione determina e manifesta la nostra salvezza mentre siamo vivi qui su questa terra. La giustificazione la possiamo definire una salvezza passata. Perché? Perché ci viene data, ci viene impartita per fede perché lo Spirito Santo viene a dimorare dentro di noi, ma al momento in cui crediamo, Dio ci dichiara giusti. Per noi questa è una salvezza passata, ma se siamo stati giustificati, noi dobbiamo essere dei credenti che, visto che abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, dobbiamo camminare in novità di vita. E quindi questa è la santificazione. Io ho ascoltato una predica che ero ragazzo, sto parlando di almeno 60 anni fa. La giustificazione, la santificazione è stata definita come la giustificazione continua in cammino. Avviene una volta per sempre. La giustificazione non può essere revocata. Mentre ci sono gradi di santificazione, perché noi possiamo essere più o meno santificati, un credente un po' più santificato, un credente meno santificato, e dobbiamo andare avanti e crescere una vita di santificazione, la giustificazione, che è alla base della salvezza, ce l'hanno tutti i credenti e non può essere revocata. Allora dobbiamo ascoltare il Signore, dobbiamo leggere la parola di Dio, camminare nel santo timore di Dio. Allora, salvezza passata, la giustificazione; salvezza presente, la nostra santificazione, che è separazione dalle cose di questo mondo e introduzione nel regno dell'amato Figlio Gesù Cristo. Un giorno, quando il Signore verrà a prendere la Chiesa, avverrà che tutti i credenti che sono la nostra santificazione, che è separazione dalle cose di questo mondo e introduzione nel regno dell'amato Figlio Gesù Cristo. Un giorno, quando il Signore verrà

sono in vita, quando il Signore verrà a prendere la Chiesa, la parola di Dio dice che saranno mutati, trasformati in un bastardocchio, e anche loro avranno un corpo glorificato. Quindi c'è la giustificazione, c'è la santificazione adesso, e la nostra salvezza finale eterna si chiama glorificazione. È bello studiare la parola di Dio, e dovremmo tutti desiderare di studiarla, e si dovrebbe studiare di più anche nelle chiese evangeliche. Prima la bambina, la ragazza Renata ha detto ma ascolta tanto la radio, e ho detto che bisogna leggere anche la parola di Dio, grazie a Dio in casa hanno detto che lo fanno, quindi ma anche nelle chiese bisogna studiare queste cose qua, e bisogna averle comprese e viverle in modo che poi le possiamo insegnare agli altri e possiamo vederne per la grazia di Dio i benefici. Ore 19 e 5 minuti. Domanda: c'è qualcuno in ascolto che vuole telefonare, vuole parlare? Signore vi aiuti e vi benedica. 011 28 03 04.

Buonanotte da Eugenia, grazie. Una parola di conclusione, mancano pochi minuti. Ho detto più volte oggi che l'Evangelo è una storia vivente. E ci dicono, ci dice questa storia tutto di Gesù Cristo, che è venuto per insegnare cose meravigliose, è venuto per portare l'amore, è venuto per essere, attenzione, la via, la verità e la vita. È venuto per essere la porta per entrare nel regno dei cieli. Ma leggiamo che soprattutto quelli del suo popolo non lo hanno ricevuto, non lo hanno voluto. E poi leggiamo anche cosa hanno fatto. Lo hanno fatto condannare e morire e inchiodare su una croce. Negli Evangeli è riportata la descrizione di tutto questo fatto della crocifissione, la corona di spine sulla terra, sulla testa, il cartello, il re dei giudei. Lui era il re dei re, lui era il signore dei signori. E leggiamo nella parola stessa che aveva l'autorità di chiamare una legione di angeli, aveva anche la potenza di dire una parola e tutto il mondo poteva bruciare e liberarsi da questa morte atroce. Ma lui è andato avanti, perché Dio è amore, ma anche lui amava i peccatori. Per questo è andato avanti, non è tornato indietro ed è morto per i nostri peccati. E si legge negli Evangeli che mentre era lì su quella croce gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Molte persone interpretano in modo sbagliato questa espressione, ma qui dobbiamo riconoscere che in quel momento Gesù stava vivendo nella sua carne, quindi nella sua parte umana, perché lui chiamava sempre Dio, il Padre mio è con me, il Padre mio mi ama perché io faccio le cose che gli piacciono. Sulla croce lo ha chiamato Dio mio, perché mi hai abbandonato? E in quel momento il grande Dio onnipotente ha messo sopra di lui il suo unico figlio, tutti i miei e i tuoi peccati. Egli che non aveva conosciuto peccato, egli che era santo e giusto, non aveva mai commesso un peccato, non aveva mai avuto un pensiero malvagio, mai stato colpevole, ma è diventato colpevole del peccato, dei peccati di tutto il mondo. E si legge che ha versato il suo sangue per te e per me, e dalla croce ancora, visto che è vivente, proprio perché è passato attraverso quest'opera vivente e potente, grida ancora di questo atto che ha compiuto mentre è alla destra del Padre, che lui ama i peccatori. E dopo tutto questo, sapete cosa è successo?
che Gesù Cristo è diventato peccato per noi. E questo non è un ritornello che ripeto, significa che è diventato colpevole del peccato di omicidio, è diventato colpevole del peccato di adulterio, è diventato colpevole di tutte le cose rubate, di tutte le menzogne che vengono dette e sono state dette nel tempo. E questo perché ha preso su di sé tutti i peccati degli uomini, tutti i nostri peccati, ed è stato fatto peccato per noi. Che cosa ha condotto in questo luogo di orrore il Figlio di Dio, colui che era venuto per salvare? Chi ha inflitto questa orribile tortura all'uomo venuto per insegnarci l'amore? È vero che sono stati gli ebrei, è vero che sono stati i soldati romani, è vero che Dio lo ha abbandonato sulla croce, ma Gesù Cristo, lo abbiamo letto più volte oggi, è morto per i nostri peccati, sono stati i nostri peccati a portarlo sulla croce e ad essere inchiodato. E in quest'ora unica della storia, in quell'ora unica della storia, l'umanità precipitava nella più profonda oscurità di peccato. L'umanità discendeva negli abissi più profondi, spaventosi, e raggiungeva il colmo della contaminazione. Un Evangelo dice che non c'è da meravigliarsi se il sole si oscurò, non potendo sopportare una tal vista, si velò il viso. La terra tremò perché non poteva sopportare l'orrore del peccato. Il Figlio di Dio innocente moriva sulla croce. Riflettiamo su questo. Sulla croce il peccato fu confuso. Il colpo che crocifisse Cristo aprì all'uomo le porte della libertà. E con la morte dell'agnello di Dio sulla croce, il peccato stesso fu crocifisso per quelli che credono in Cristo, e la sua morte è il fondamento sulla quale poggia la nostra speranza, la promessa del trionfo. Alla croce Cristo portò su di sé i peccati che ci incatenavano, e il profeta Isaia, parlando di una grande salvezza che è per tutti, per i giudei, per i gentili, come abbiamo detto oggi, 700 anni prima di questa crocifissione, scrive: chi ha creduto a quello che noi abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Questo si legge nell'Antico Testamento. Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma e bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto da tale da piacergli. E poi dice: disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, e noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Leggo solo il versetto 6. Noi tutti
eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via, ma Dio, il Signore, ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. La Bibbia dice quindi che il Signore Dio ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti, come abbiamo letto. E Gesù è morto, l'hanno preso e, come abbiamo letto e detto, l'hanno sepolto ed è stato messo nella tomba. Ma, tre giorni dopo, glorioso e splendido, è risorto dalla morte. E questa sera, amici, mentre sto ancora parlando, Gesù Cristo è vivente. Questo significa che può entrare nella tua vita e perdonare i tuoi peccati. Non sto parlando di un Cristo solamente morto, ma di un Cristo vivo che può venire adesso nel tuo cuore. E quando tu vai a Lui, quando vai a Cristo, sarai salvato. E concludo col versetto che ho spiegato già tanto oggi. La Bibbia dice: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e col cuore credi che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia di cui ho parlato tanto anche oggi, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Ma questo non è ancora la fine, perché la Bibbia dice che egli, Gesù Cristo, tornerà e sarà il governatore futuro dell'universo, regnerà sulla terra e tutti i problemi saranno risolti. E noi ci chiediamo: ma che cosa possiamo fare? Gesù ritornerà e risolverà quei problemi che gli uomini non riusciranno a risolvere. Il suo regno prevarrà. Satana, il diavolo, sarà gettato nello stagno di fuoco, ma ancora un po' di tempo, e in quel tempo farà il possibile per impedirti di credere in Dio e in Gesù Cristo. Satana non vuole che tu sia salvato. Allora comprendi l'Evangelo. Vuoi tu confessare Gesù Cristo con la tua bocca e dire che hai creduto col cuore? Io ho ancora qualche minuto. C'è qualche persona, io spero, che abbia veramente seguito questa trasmissione e poter aver compreso l'Evangelo. Cosa devi fare? E devi dire: Signore, aiutami a credere. Devi dire: Signore, che il tuo spirito possa convincermi del mio peccato, della tua giustizia e del giudizio su quelli che non vogliono credere. E tu che sai che Gesù Cristo è l'unico salvatore, come abbiamo detto oggi, l'unica buona notizia che può salvarti, dire: Signore, io voglio essere salvato. C'è qualcuno in ascolto che vuole fare questa confessione? Io concludo la trasmissione. Ci diamo appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17. Che la grazia del Signore, la sua pace, le sue consolazioni siano sopra ciascuno di noi. Cercate il Signore. Do sempre il consiglio di leggere gli Evangeli. Inizia a leggere l'Evangelo di Giovanni. Vogliamo pregare. Signore, ti ringrazio per questo tempo, ti ringrazio per il tuo amore, ti ringrazio perché hai compiuto un'opera perfetta e sei vivente alla destra del Padre e salvi ancora, Signore, giustifica ancora, santifica ancora. Che le persone si rendano conto del loro bisogno spirituale. Signore, grazie, perché l'Evangelo
e potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Grazie perché rivela la giustizia di Dio. Ma voglio pregarti in questo momento perché le persone possano comprendere che c'è anche l'ira di Dio che viene rivelata dal cielo contro tutti quelli che ti hanno abbandonato, non vogliono credere in te. Aiutali a credere, Signore, e che si rendano conto che senza di te saranno separati per sempre, saranno giudicati e saranno gettati nello stagno di fuoco. Lo dice la parola di Dio. Signore, che queste persone si rendano conto questa sera che Gesù Cristo è morto anche per loro e che Dio li sta aspettando per essere salvati, liberati, avere la vita eterna. Signore, benedici queste care persone, anche se hanno bisogni materiali, bisogni economici, se sono soli, se vivono delle divisioni nelle loro case, nelle loro famiglie, se sono ammalate, le tue virtù siano sopra di loro. Ti prego anche per tutti i perseguitati, i tuoi figli perseguitati, e grazie ancora per questo tempo di annuncio dell'Evangelo. Benedici i fratelli e le sorelle che sostengono economicamente l'opera delle due radio, Signore. Tu non dimentichi quello che viene fatto per l'opera tua e per il tuo nome, e certamente vorrai sostenere e aiutare questi cari fratelli e sorelle. Ti chiediamo queste grazie nel nome di Gesù. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

che con questa conversazione di aver detto qualche cosa di utile e di edificante per coloro che ci hanno seguito e ci hanno ascoltato, e noi esortiamo tutti a continuare a seguirci, ad ascoltarci e a pregare anche per questa trasmissione, e intanto

Siamo in attesa di collegarci con Cristiane online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiane online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti su Cristiani Online e benvenuti anche questa sera nel nome del Signore Gesù. Siamo insieme per poter condurre questo programma. Questa sera abbiamo il caro Pasquale Di Nunzio che ci porta il titolo Perché la sofferenza, e quindi dopo andremo a collegarci con lui. Questa sera siamo senza Felipe alla regia, quindi siamo un po' preoccupati, ma speriamo che tutto vada bene. Sicuramente tutto andrà bene. Siamo grati al Signore perché comunque ci permette di servirlo. E do il benvenuto a tutti voi, ovviamente, grazie di essere con noi, e salutiamo qualcheduno che sta scrivendo, come Patrizia Caruana, Caritina Monti, Orlando Salchetti, Radio Logos. Siamo in diretta su Radio Logos e per questo salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici. Dio vi benedica. Benvenuti anche questa sera in questo programma, e ripeto, di meditazione biblica. Poi chi salutiamo? Patrizia Luxia, Luigi Neil, caro Luigi, siamo in preghiera per te, caro fratello, che il Signore consoli grandemente il tuo cuore. Siamo sicuramente certi che Egli lo faccia. C'è il mio microfono che prende, non prende, speriamo che non si ferma. Poi, allora, Rosella Arcidiacono, la mia cara mammina, che saluto calorosamente con un grande abbraccio nel nome del Signore. E poi Sofì, e poi Patrizia, che è questo? Sì, Patrizia e Orlando, le avevamo salutati. E Norma con noi questa sera, Manuela Di Nolf, ciao Manuela. E tanti di voi che si collegano ma non scrivono, ma ci siete, che vi salutiamo calorosamente nel nome del Signore Gesù. Benvenuti a questo programma. Allora, come tutte le sere siamo in onda e vogliamo che il messaggio della parola di Dio possa riempire i cuori di tutti noi, quindi possa riempire grandemente. Io credo che il mio microfono sta per lasciarmi, però provo ad attenuarne un altro. Ecco, vediamo se questo va meglio, perché è meglio, va meglio, vero? Va meglio questo. È meglio preoccuparci prima che dopo, altrimenti poi non va bene. Allora noi facciamo così, regoliamo un po' il volume, siamo in diretta, si è capito che siamo in diretta, benissimo. E come dicevo, i nostri programmi vanno in onda tutte le sere, e grazie anche a tutto il team che ci aiuta a portare avanti un po' questa attività che da tanti anni, ormai da diversi anni, sta andando in onda. È un impegno non da poco, non solo il nostro, ma sicuramente anche di molti di voi che continuamente siete presenti e ci aiutate a divulgare anche il link, divulgare un po' tutto quello che facciamo, e la gloria la diamo al Signore. Io personalmente sono cresciuto molto in questi anni, perché si cresce sempre nella conoscenza della parola di Dio, grazie a tanti messaggi e studi e predicazione che abbiamo avuto. Superiamo, mi sembra, 2500 puntate, una cosa proprio incredibile. Ringraziamo veramente, veramente grandemente il Signore per questo. Gloria a Dio. Sapete, ogni volta che leggo esami, sapete anche che col programma Leggiamo la Bibbia Insieme abbiamo iniziato dal Nuovo Testamento, abbiamo letto tutto il Nuovo Testamento, poi dalla Genesi fino ai Salmi. Abbiamo letto già i primi 17 Salmi e leggeremo tutta la Bibbia insieme. Forse c'è qualcosa che non va, regia? Non ho capito. Quello è un link vecchio. Ditemi se mi vedete, perché qualcuno mi dice che qualcosa non va, però non capisco dove che non va, non vorrei preoccuparmi. No, siamo a posto. Ah, ok. Adesso vediamo di cambiarla. E, va bene, quindi stiamo leggendo tutta la Bibbia insieme. Volevo leggere un salmo, che è il Salmo 98, che dice: cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha operato prodigi, la sua destra e il suo braccio santo hanno reso vittorioso.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Di Israele e tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate il Signore, abitanti di tutta la terra, date incanti di gioia e di lode, salmeggiate al Signore con la cetra, con la cetra e la voce del canto, e così via. Noi vogliamo lodare il Signore, alzare mani pure, cantare, adorare il Signore. Siamo di quelli che abbiamo scelto nella nostra vita di servire al Signore. Incontriamo tante persone che si dichiarano atei, tante persone che non vogliono sapere del messaggio del Vangelo, e noi le rispettiamo, però abbiamo scelto, abbiamo fatto la nostra scelta, siamo grati a Dio per questo, e quindi proclamiamo quello che abbiamo scelto e di cui ne siamo convinti. Qualcuno, a volte incontro gente che ci vorrebbe convincere al contrario, cioè di smettere di credere, ma noi ormai il Signore fa parte del nostro DNA, fa parte del nostro essere, e siamo nati in questo mondo, ci hanno generato, e la cosa più bella che poteva mai capitarci non era di diventare arciricco oppure quello, perché tanta gente che è così ricca è vuota dentro, ma la cosa più bella è aver conosciuto il Signore e poterlo servire, e noi vogliamo celebrarlo e vogliamo crescere anche nella conoscenza, e quindi per questo vogliamo seguire il messaggio di questa sera alla gloria di Dio. Allora, facciamo una preghiera, ascoltiamo due canti e poi andremo a dare lo spazio a Pasquale Di Nunzio, che è già collegato, ci sta seguendo. Abbiamo già avuto tempo di pregare insieme per ascoltare la parola del Signore. Preghiamo, vi chiedo di partecipare tutti, a meno che state guidando, non chiudete gli occhi, se state guidando. Diversamente, se volete, potete pregare insieme a noi. Padre Celeste, ti ringraziamo per la possibilità di stare insieme questa sera nell'ascoltare la tua meravigliosa parola. Chiediamo che tu possa guidare il caro Pasquale, Signore, nella predicazione, nello studio, nell'insegnamento, affinché possiamo crescere. Chi ancora non ha fatto una scelta per te, la possa fare, Signore, la possa fare questa sera, possa riconoscere attraverso la tua parola chi tu sei. Sei il Signore dei Signori, il Re dei Re. Guida questa sera il nostro fare, Signore, ti chiamo di benedire ogni cosa in Cristo Gesù. Amen e amen. Allora, un canto e poi ritorniamo insieme, vediamo se riusciamo. Due canti, ecco, questa sera la regia c'è Ethan, quindi sai, non abbiamo mai fatto la regia, sono curioso di far vedere la regia, permettetemi, faccio vedere la regia, vado dentro Cristiano Online, ecco Ethan, saluta Ethan, stasera non c'è Felipe, ci arrangiamo noi, a volte abbiamo fatto vedere il nostro studio, questo è anche in fondità c'è Matteo, è parte del nostro studio dove siamo collegati e dove trasmettiamo per la gloria del Signore. Va bene, vi saluta quindi anche Ethan, un primo canto, poi un secondo e poi ci andiamo a collegare con il caro Pasquale Di Nunzio.

0: Allora, eccoci qua, stava partendo un altro canto. Bene, siamo riusciti a mettere due canti e adesso dobbiamo riuscire ad andare a mettere in collegamento il caro Pasquale, e sicuramente ce la faremo, così gli possiamo dare la linea. Regia, apriamo il collegamento, eccolo qui. Buonasera Pasquale, benvenuto, benvenuto
1: Sì, è
0: su Cristiani Online. Come stai? Beh, ti vedo bene.
1: bene, grazie a Dio, dai, andiamo avanti.
0: Prima volta insieme dopo una campagna evangelistica a Sesto San Giovanni, Pasquale.
1: È molto bella, abbiamo avuto una bella comunione insieme, veramente,
0: Che
1: tutti
0: bella.
1: e
0: In tanti
1: due.
0: dicono che la tenda non funzioni più.
1: Ma io sono invece convinto che organizzata bene, uno spirito di preghiera, con
0: Sì.
1: un buon gruppo, una piazza centrale, la partecipazione dei credenti, l'impegno, il Signore benedice. Ha fatto cose grandi a Sesto,
0: Che
1: come tu
0: bello, è
1: sai.
0: vero.
1: Abbiamo avuto già domenica scorsa diverse persone che sono venute già in adunanza,
0: Che
1: persone che
0: bello.
1: hanno pregato insieme. Quindi vogliamo dare a Dio tutta la gloria,
0: A
1: tutto
0: Dio la
1: l'onore.
0: gloria, a Dio. C'è tanto lavoro dietro la tenda, questo lo
1: Il lavoro Dio
0: ammettiamo.
1: sai, no? Però io sono convinto, Corrado, che senza fatica non si ottiene nulla.
0: È vero.
1: Senza fatica.
0: Se vuoi dei buoni pomodori, devi zappare la terra, no?
1: Sì, è vero.
0: Allora escono e crescono.
1: Come ti dicevo, già negli anni scorsi, negli anni 70, 90, 2000, abbiamo sperimentato che Dio benedice quest'opera per 23 anni consecutivi, tu come sai.
0: Wow.
1: Abbiamo avuto una campagna a Sesto anche di 3 settimane, 4, e
0: Che
1: anche nelle
0: bello.
1: città vicine. E Dio ha fondato diverse chiese lì in Lombardia.
0: Sì, allora, gloria a Dio per questo. Mi è arrivato un messaggio di Radio Logos, lo stavo leggendo. Preghiamo e preghiamo per le anime, siamo contenti.
1: Campagna a Sesto anche di 3 settimane, 4,
0: Che
1: e anche nelle
0: bello.
1: città vicine. E Dio ha fondato diverse chiese lì in Lombardia.
0: Sì, allora, gloria a Dio per questo. Mi è arrivato un messaggio.

0: E non ti sentiamo bene, Pasquale?
1: Mi senti?
0: Adesso sì.
1: Non so, l'audio come deve stare? L'audio?
0: Adesso se ti allontani si sente male, adesso sì. Cosa stavi dicendo?
1: Stavo dicendo che è giovane l'uomo, dice il Signore, se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. L'anima, come dicevi tu, vale più di tutto il mondo.
0: Vale più di tutto il mondo, amen. Hai azzeccato bene. Allora, no. Questa sera... Di Pasquale, non volevo interrompere.
1: No, io non sto parlando.
0: Ah, ok. Allora andiamo al nostro programma. C'è un po' di eco. Vediamo se riusciamo a togliere l'eco. Adesso mi senti? Ma c'è l'eco perché c'è un po' di ritorno qua dello studio. Pasquale, il titolo di questa sera, perché la sofferenza, intanto ti avviamo, ti diamo la linea e poi noi ci vediamo alla fine dopo. Vai Pasquale.
1: Cari fratelli, care sorelle, cari amici, vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Ho letto una testimonianza qualche tempo fa, molto bella, di una donna cristiana colpita da prove diverse. Ecco la sua testimonianza, così ho riassunto la sua testimonianza. Dice così questa donna cristiana: ho contratto la polio molto tempo dopo che si supponeva fosse stata debellata. Il dottore trascurò i miei sintomi perché non aveva mai visto la polio, e la sua diagnosi errata portò ad una paralisi diffusa e ad un'infanzia trascorsa in gran parte in ospedale, segnata da operazioni dolorose. Quasi 30 anni dopo, mio figlio, ancora neonato, morì perché l'assistente del dottore non era pratico delle sue condizioni cardiache e per errore gli corse il medicinale salvavita. Nel giro di 2 giorni mio figlio non c'era più. Come sarei potuto sopravvivere a queste perdite? Erano impensabili, imprevedibili, inaspettate. E in mezzo a queste catastrofi la mia domanda naturale era: perché? Perché è successo tutto questo? Se Dio ha il controllo, allora perché lo ha permesso? Perché non l'ha impedito? Perché? Perché? Perché? Questa domanda mi ha perseguitato per anni. Ero certa che se avessi trovato una spiegazione alle mie prove avrei potuto capire gli scopi di Dio. Se avessi trovato la ragione avrei potuto accettare le perdite con maggiore grazia. Ma Dio ci chiede l'inimmaginabile, Dio ci chiede di fidarci di Lui anche se non capiamo. Dio ci chiede di accettare la Sua volontà anche quando non la comprendiamo. Ci chiede di sottometterci alla Sua sovranità nel bel mezzo delle nostre incertezze, di credere che ha uno scopo quando nient'altro ha senso. Inimmaginabile per quanto possa essere, Dio continua a chiedermi di fidarsi di Lui. E poi continua questa testimonianza. Alla fine mi sono arresa e non ho più cercato di capire. Questa fiducia, questa accettazione, questa sottomissione, la fede in Lui mi hanno trasformato nel bel mezzo del dolore. Una testimonianza molto forte. Vedete, miei cari, la sofferenza è un mistero, spesso non la comprendiamo e ci poniamo delle domande. Ma chi è Dio veramente? Può un Dio di amore permettere la sofferenza? Dio si occupa realmente delle sue creature? Ha davvero il controllo nelle sue mani? Ha davvero il mondo nelle sue mani? E se è così, perché allora tanti bambini malati? Perché tante malattie incurabili? Perché tanti disastri naturali? Perché i terremoti, gli uragani? Insomma, Dio vede ogni cosa? Ebbene, amici, devo dirvi con forza che la Bibbia afferma che Dio ha il controllo di ogni cosa e che nulla

0: sfugge, anche se non sempre sappiamo trovare la spiegazione di quello che accade. Voglio considerare con voi il problema della sofferenza nella vita di un personaggio del passato, nella vita di Giobbe. Sapete che il libro di Giobbe è la storia di un uomo di fede, delle sue sofferenze, delle sue lotte spirituali, della sua vittoria finale. E desidero poi presentarvi brevemente cinque principi biblici intorno alla sofferenza. Miei cari, Dio vuole che i suoi figli si sottomettano a lui nella sofferenza e nelle prove della vita, consci del fatto, ripeto, che egli ha tutto sotto controllo e ci ama, ci vuole bene. Giobbe affrontò la sofferenza indicibile. E lui ne parla nel libro che porta il suo nome. Non sappiamo quando questo libro sia stato scritto. Il contesto però dovrebbe riguardare l'età patriarcale. Vi sono due passi della Bibbia che confermano la storicità di Giobbe. Un primo passo in Ezechiele capitolo 14, versetto 12 al versetto 14. Figlio d'uomo. Se un popolo pecchiasse contro di me commettendo qualche infedeltà e io stendessi la mia mano contro di lui e in mezzo ad esso si trovassero questi tre uomini, Noè, Daniele e Giobbe, questi non salverebbero che se stessi per la loro giustizia, dice il Signore Dio. E poi c'è un altro brano nel Nuovo Testamento, Giacomo capitolo 5, versetto 11, che dice queste parole. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e di misericordia. Il libro di Giobbe comprende poesia e prosa. Il prologo e l'epilogo sono in prosa, mentre la parte centrale è composta da tre cicli di dialoghi in poesia. Si tratta di un poema di una portata universale che conserva anche oggi tutto il suo valore per noi. Il libro, ripeto, è il racconto della sofferenza e del trionfo della fede di un uomo che aveva posto una completa fiducia in Dio. La storia è ambientata nel paese di Uz, in una regione ad oriente del Libano. Lo scopo del libro è quello di mostrare i modi di procedere di Dio con gli uomini e di dimostrare che vi è sempre un piano divino e uno scopo che accompagnano la sofferenza dei credenti. Gli amici di Giobbe consideravano la sofferenza come la conseguenza dei peccati commessi da lui. Però i vari personaggi del libro non conoscevano nulla delle insinuazioni e degli attacchi di Satana contro Giobbe. Il libro vuole mostrare che non sempre riusciamo a comprendere i piani di Dio per noi. Giobbe e i suoi amici cercavano di risolvere il problema della sofferenza senza sapere però quello che stava a monte. Non avevano tutti i pezzi del puzzle. C'era la spiegazione, ma Giobbe non la conosceva. Ebbene, miei cari, anche il credente molte volte non sa trovare una risposta alle prove della vita, ma è chiamato a realizzare che tutto è sotto il controllo del Signore. L'intervento finale di Dio parla al cuore di Giobbe e lo porta alla fede, alla sottomissione. Dio non gli dà la risposta a tutte le domande sollevate nel libro, ma viene incontro ai bisogni del suo cuore e lo rende vincitore. Se avete la Bibbia, potete aprirla nel primo capitolo del libro di Giobbe. Abbiamo in questo libro, prima di tutto, la sfida e le accuse di Satana. Giobbe, dice la Bibbia, nel primo capitolo, era un uomo integro, retto. Leggiamo queste parole proprio nel libro di Giobbe, nel capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 5. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro, retto, temeva a Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine ed una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figli erano soliti andare gli uni dagli altri e a turno organizzavano una festa e mandavano a chiamare le loro 3 sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire per purificarli. Si alzava di buon mattino, offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva: può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro. Giobbe faceva sempre così. Non era perfetto, ma temeva Dio e fuggiva il male. Come sacerdote della famiglia offriva sacrifici per sé e i suoi figli. Cari fratelli, care sorelle, Dio vuole che abbiamo una vita integra, santa, separata dal male. Giobbe, abbiamo detto, era un uomo ricco, era il più grande di tutti gli orientali, aveva 7 figli e 3 figlie che si invitavano a vicenda. Vi era una buona armonia nella famiglia. Insomma, Giobbe era un uomo felice, con una famiglia felice. Ad un certo punto, però, arriva il dramma, si scatena la tempesta. Satana lancia la sfida. Leggiamo dal versetto 6 al versetto 12 queste parole. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. E il Signore disse a Satana: da dove vieni? E Satana rispose: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. E Satana rispose al Signore: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede, vedrai se non ti rinneghi in faccia. Il Signore disse a Satana: ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Abbiamo letto che vi è un concilio, un'assemblea insieme, al quale partecipano gli angeli di Dio. Non sappiamo spiegarsi tutto di questo testo, ma anche Satana è presente come il grande accusatore. Qualcuno ha scritto queste parole al riguardo. Le intelligenze spirituali devono comparire davanti al trono di Dio per rendere conto a lui. Anche Satana deve rendere conto del suo operato. Il punto non è che Satana abbia liberamente questo accesso, ma il fatto e egli deve presentarsi. Egli, al pari delle altre creature, è soggetto all'autorità divina. Quantunque accetti questo malvolentieri. Il suo comparire non è un privilegio concessogli da Dio, né una presunzione sua propria, ma è un ordine dell'Altissimo che egli non può e non osa non eseguire. E poi conclude questo articolo: che tortura deve essere per questo spirito maligno l'essere esposto alla luce sfolgorante di questo trono terribile e Satana. Ma chiediamoci, chi è Satana? La Bibbia afferma che Satana non è solo una forza malefica, ma una persona diabolica. È chiamato diavolo, bugiardo, omicida, tentatore, il maligno, Belzebù, il dragone, il serpente antico. Egli opera sulla terra e nell'aria. È chiamato infatti il principe di questo mondo e ed è il principe della potestà dell'aria, che opera oggi negli uomini ribelli, scrive Paolo scrivendo agli Efesini al capitolo 2. Egli governa i figli di disubbidienza e una vasta schiera di spiriti malvagi, i demoni. L'Apostolo Paolo scrive così nella lettera agli Efesini, al capitolo 6, versetto 12, scrive delle parole molto forti. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Egli, non dimentichiamolo, fratelli, è l'accusatore dei credenti, è l'accusatore dei fratelli. Infatti, leggiamo in Apocalisse 12, al versetto 10, queste parole che ci dicono questo. Leggiamo queste parole in Apocalisse 12, versetto 10. Allora udii una gran voce in cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio, il potere del suo Cristo. Perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio, ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. Fratelli, non dimentichiamo che Satana è l'accusatore. Ma Cristo è il nostro avvocato, il nostro intercessore e difensore. Si racconta che un giorno il diavolo si presentò al grande riformatore Lutero con diversi fogli scritti su entrambi i lati e gli disse: ecco qui tutti i tuoi peccati. Hai ancora il coraggio di predicare il Vangelo? Lutero prese i fogli, li lesse. E poi prese un pennino, lo intinse nell'inchiostro rosso e scrisse su tutti i fogli: il sangue di Gesù, il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, mi purifica da ogni peccato. Satana se ne andò più arrabbiato di prima. Il Signore ci assicura la vittoria. Dobbiamo fortificarci nel Signore, rivestire la completa armatura di Dio affinché possiamo rimanere saldi contro le insidie del diavolo. Abbiamo letto che Satana lancia la sfida. È forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la tua casa e tutto quello che possiedi? Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in fatto. Il Signore accetta la sfida e permette a Satana di colpire tutto quello che Giobbe aveva. E il diavolo si scaglia contro Giobbe e la sua famiglia con una violenza inaudita. Pensate, Giobbe perse in uno stesso giorno tutti i beni materiali e tutti i 10 figli. Una tragedia immane, un dramma. Quale fu la risposta di Giobbe? Egli si sottomise alla volontà di Dio e lo adorò. Leggiamo sempre al capitolo primo di Giobbe, versetto 20, queste parole che ci inducono a riflettere, ci incoraggiano. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò, dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre. E nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Al capitolo 2 del libro di Giobbe vediamo un nuovo attacco di Satana. Vi è un secondo concilio in cielo al quale partecipa ancora Satana come il grande accusatore. E di fronte agli elogi del Signore verso Giobbe, Satana lo attacca ancora, affermando che se fosse toccato nella sua carne, nella sua persona, rinuncerebbe alla sua integrità. Leggiamo a capitolo 2, versetto 4, queste parole, questa sfida. Satana rispose al Signore: pelle per pelle, L'uomo dà tutto quello che possiede per la sua vita, ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne, vedrai che non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana: Ebbene, egli è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. Subito dopo Satana colpì Giobbe con un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi fino alla sommità del capo, un dramma, una sofferenza indicibile. La moglie di Giobbe si ribella al Signore. La sofferenza aveva distrutto la sua fede. Giobbe invece si sottomette ancora una volta alla volontà del Signore ed esprime la sua piena fiducia in Lui. Leggiamo queste parole, sempre in Giobbe, a capitolo 2, versetto 8. Sua moglie gli disse: Ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia stare Dio e muori. Giobbe le rispose: Tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. È vero, egli soffre atrocemente, grida al Signore, manifesta le sue ragioni, non comprende quello che gli sta succedendo. Alla fine però afferrò che Dio è sovrano e ha tutto sotto controllo e si sottomise al Signore. Riconosce la sua piccolezza, si umilia davanti a Dio e senza spiegare i motivi della prova dà conforto al cuore di Giobbe. Egli può fidarsi di Dio anche se non comprende tutto. Infatti disse delle parole molto forti che troviamo a capitolo 40, versetto 3. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: Ecco, io sono troppo meschino. Che ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola. Due volte, ma non lo farò più. Egli adora Dio e confessa i suoi peccati, ricevendo il perdono di Dio. E a capitolo 41, dal versetto 1, leggiamo queste parole: Io riconosco, Signore, che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Capitolo 42, versetto 1. Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose, io non le conosco. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Voglio considerare ora brevemente alcuni principi biblici che riguardano la sofferenza, che proprio troviamo nel libro di Giobbe e in altri brani della Scrittura. Primo principio: Dio non è la causa del male e della sofferenza. Da quando l'uomo si è ribellato al suo creatore e lo ha escluso dalla sua vita, è diventato violento, egoista, ingiusto. Miei cari, la nostra società è in crisi perché ci siamo allontanati da Dio. I discepoli, quando videro un cieco fin dalla nascita, dissero a Gesù: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché si è nato cieco? E Gesù rispose: Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così, affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Miei cari, non sempre c'è una connessione fra causa e effetto, fra il peccato e la sofferenza. L'episodio del cieco nato lo conferma. La sua cecità era per la gloria di Dio, perché le opere di Dio fossero manifeste in lui. Secondo principio: la sofferenza non è sempre la conseguenza del proprio peccato. Vedete, miei cari, la prosperità materiale dei malvagi non è indice di felicità né di approvazione di Dio. I ricchi spesso sono infelici, perché la ricchezza è precaria, non dà la vera gioia. Al contrario, La gioia interiore del credente non può essere
1: Con lui, il
0: distrutta
1: nostro
0: dalle
1: rapporto
0: avversità,
1: con lui,
0: perché
1: Dio,
0: deriva,
1: dalla
0: miei cari, ha un piano
1: comunione
0: nelle
1: con Dio.
0: sofferenze. Non
1: È
0: dipende,
1: vero
0: è vero che non sempre dalle
1: da me.
0: circostanze più o meno favorevoli. Vi è gioia anche nella sofferenza, perché Dio è la sorgente della gioia. Dobbiamo coltivare la nostra relazione con Lui, il nostro rapporto con Lui. Dio, miei cari, ha un piano nelle sofferenze. È vero che non sempre dal male viene subito il bene. A volte sembra che Dio tardi a rispondere, a manifestare la sua volontà. Ma non dimentichiamo che i tempi di Dio non sono i nostri tempi, né le nostre vie sono le sue vie. La sofferenza non è sempre punitiva. Non possiamo generalizzare di fronte ai vari casi di sofferenza. Ogni caso è a sé. Dio solo conosce la motivazione e lo scopo. Dobbiamo perciò, fratelli, non fare come gli amici di Giobbe che l'hanno irritato con i loro discorsi senza senso. Dobbiamo, davanti alla sofferenza, piuttosto tacere, lasciando ogni cosa nelle mani del Signore. Chi soffre non ha bisogno delle nostre prediche, ma ha bisogno di amore, di comprensione, di affetto. Terzo principio. Le sofferenze e le prove servono a rafforzare la nostra fede. Giobbe gridò al Signore per lungo tempo. Non ebbe subito una risposta. Nella sofferenza, però, si avvicinò di più al Signore e la sua fede fu rafforzata. Le prove servono a farci maturare. È vero, nella sofferenza sperimentiamo a volte il silenzio di Dio, la lunga attesa, ma anche la risposta è la liberazione. Il Vangelo della salute e della prosperità, che oggi è di moda, non è biblico. Questo falso Vangelo sostiene che Dio vuole che i credenti godano sempre buona salute, benessere, ricchezza, ma la Bibbia non afferma questo. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 12, versetto 7, ci racconta una sua esperienza ed insegnamento per noi. Dice così: è perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Si trattava probabilmente di un'infermità fisica permessa da Dio. Paolo pregò 3 volte, ma non fu liberato. Questa malattia era una prova per il suo bene spirituale. Fratelli, non dobbiamo dimenticare che sebbene l'opera di Cristo abbraccia anche il nostro corpo, i credenti aspettano ancora la redenzione del corpo e nell'attesa soffrono e gemono in un corpo che è soggetto alle conseguenze del peccato. Quarto principio. La sofferenza può far parte anche della disciplina di Dio. Infatti in Ebrei 12, versetto 4 leggiamo: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Gli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Si tratta di una disciplina di amore, di fedeltà, di saggezza. Come vi dicevo, la malattia non è sempre la conseguenza di una colpa individuale, né la buona salute è una prova di innocenza, di spiritualità, di approvazione. Non dimentichiamo che l'intera creazione è stata guastata dal peccato, geme ed è in travaglio. I credenti non sono esenti da tutto ciò. L'Apostolo Paolo lo dice ai Romani, al capitolo 8, versetto 23. Scrive infatti queste parole: anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. È vero. Alla croce Cristo ha portato le nostre malattie, le nostre infermità, i nostri peccati, ma la piena liberazione sarà evidente quando riceveremo il corpo della risurrezione. Però devo dirvi anche che la sofferenza può anche essere, non sempre è, ma può anche essere conseguenza di una colpa individuale. Vi ricordate di Maria, la sorella di Mosè? Fu colpita dalla lebbra perché parlò contro il fratello a causa della moglie cusita di Mosè. Core, come leggiamo in Numeri 16, fu giudicato severamente dal Signore perché si ribellò a Mosè e sollevò tutto il popolo contro di lui. La terra si aprì e ingoiò Core con tutti i ribelli. E nel Nuovo Testamento leggiamo di Anania e Safira, i quali morirono immediatamente perché mentirono all'Apostolo Pietro e a Dio circa la vendita di una loro proprietà. Dobbiamo fare attenzione alla nostra vita. La sofferenza può essere utile per metterci alla prova e vedere quello che c'è veramente nei nostri cuori e per purificare la nostra fede. Nella sofferenza e nelle prove sperimentiamo le consolazioni del Signore, abbiamo l'opportunità di glorificare Dio. Questo è il quinto principio. Vi ricordate Gesù pianse per Gerusalemme, prevedendo la sua rovina, pianse per la morte del suo amico Lazzaro. Gesù soffre con noi, egli conosce le nostre afflizioni e simpatizza con noi. L'autore dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 4, versetto 14, dice: infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. E poi dice: accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi nel momento opportuno. Voglio leggere una poesia che ci ricorda che Dio è sempre con noi anche nelle sofferenze, nelle prove della vita. L'Emanuele, Signore, nella tua mano è il mio tempo. Senza di te non posso far niente, oh Signore. Senza di te la vita non vale la pena di essere vissuta. Sono deciso di fidarmi di te ad occhi chiusi. Ho messo la mano all'aratro e non guarderò indietro. Ho visto che tu sei fedele, Signore, e credo fermamente che tu sei l'Emanuele, Dio con noi nella nostra vita, con tutte le sue vicissitudini, con i suoi alti e bassi. Io credo, tu sei l'Emanuele. Dio è con noi in qualsiasi circostanza. E voglio terminare, caro fratello. Forse stai passando attraverso prove e sofferenze, forse non riesci a comprendere tutto quello che ti accade, come fu per Giobbe, ma voglio chiederti, stai sperimentando che tutto è sotto il controllo di Dio oppure ti stai ribellando? Voglio ricordarti ancora, tu non sei solo, Dio è con te per fortificarti, per incoraggiarti, non temere. Non temere, porta tutto a Dio in preghiera, che ti ama, ti vuole bene e fa concorrere tutte le cose per il tuo vero bene. E voglio rivolgere anche una parola ai nostri amici. Caro amico, apri la tua vita a Cristo, ricevilo stasera come Salvatore e Signore. Egli è morto per te, per i tuoi peccati, è risuscitato per te, vive per te, vuole condividere la tua vita, vuole condividere tutte le circostanze della tua vita, anche le prove, le difficoltà. Io voglio invitarti questa sera a confidare pienamente in Lui. Dio vuole aiutarti nelle tue prove, nelle tue difficoltà, vuole entrare nella tua vita, cambiarla, dare un senso pieno alla tua vita. Fallo stasera, fallo ora. Dio ti sta aspettando. Amen.
1: Amen.
0: Grazie.
1: Grazie Pasquale, grazie per questo messaggio di edificazione, di incoraggiamento che ci hai dato, perché ne abbiamo bisogno di guardare, di essere sempre chiamati a guardare la croce, anche nelle difficoltà, anche quando succedono le cose. Noi non siamo di quelli che speriamo in Dio solo per i beni di questa vita, altrimenti saremmo chiamati, come dice la scrittura, miserabili, ma guardiamo le sofferenze di Cristo e ci rallegriamo per tutto quello che arriva nella nostra vita, anche nelle sofferenze gioiamo, soprattutto quando sono per causa del Vangelo. Siamo veramente grati a Dio che ci onora di servirlo e questo non ci scoraggia a guardare avanti. Quindi magari qualche amico, come hai citato, che potesse far loro di scegliere di seguire Cristo, perché l'eternità è lunga, posso dire, anzi è infinita, non lunga, e quindi vale la pena assolutamente conoscere Cristo e accettare i suoi insegnamenti. Siamo riusciti ad arrivare al termine, ti ringraziamo Pasquale,
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti.
1: un saluto, Dio ti benedica e a presto. Ciao Pasquale.
0: Ciao, ciao.
1: Allora, chiudiamo la diretta con Pasquale, ringraziamo il Signore per questa opportunità di averlo avuto con noi anche questa sera, e noi siamo grati a Dio anche per la gioia che abbiamo avuto di portare avanti questo programma, il programma di meditazione biblica, anche se questa sera, ripeto, con un po' di attenzione in più, perché in regia per la prima volta abbiamo Ethan. Vogliamo pregare che la parola di Dio possa toccare i vostri cuori in profondità, e voglio incoraggiare a tutti i miei fratelli e sorelle di rimanere saldi, fermi nel Signore, anche quando le cose si fanno difficili. Il Signore non è sceso dalla croce, anche quando qualcuno gli indicava di farlo, ma lui è rimasto lì, e lo stesso dobbiamo fare noi nelle difficoltà, rimanere fermi, attaccati al Signore. Vi vogliamo bene, vi diamo la benedizione del Signore. L'appuntamento è domani sera, sempre se piace al Signore, alle 19:30 su Cristiani Online e su Radio Logos. Una buona serata, Dio vi benedica.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Buon venerdì, ben ritrovati con Maria ed Enzo. Stiamo parlando della lettera agli ebrei. La volontaria umiliazione di Cristo ha scelto qualche cosa per amore nostro. Ascoltiamo insieme qualcosa di straordinario. A te la parola, Enzo.
2: Libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto, che vi abbraccia tutti quanti. Bene, anche oggi continuiamo il nostro studio dell'Epistola agli Ebrei. Nel primo capitolo abbiamo visto l'esaltazione del Signore Gesù Cristo e nel secondo capitolo vediamo la sua umiliazione. Gesù Cristo come uomo divenne inferiore agli angeli. Leggiamo ancora dal versetto 5 al 10 da Ebrei, capitolo 2. Difatti non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo, anzi qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte, però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore, a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetti, per via di sofferenze, l'autore della loro salvezza. Il versetto 11 ribadisce con forza l'unità.

a Gesù in quanto figlio di Dio, che è colui che santifica, che rende santi i credenti, sia coloro che sono santificati, sono, come scrive l'apostolo Giovanni, nati da Dio, provengono da Lui. Cosa significa essere santi? Molti credono che significhi essere beati, far parte di quello stuolo di persone che hanno raggiunto la perfezione, possono intercedere per noi. Non troviamo niente di tutto questo nella parola di Dio. La parola santo significa separato. Sì, il Signore Gesù ci separa dal mondo, ci mette da parte per fare di noi il genere di rappresentanti che Egli desidera avere qui, su questa terra. È l'opera dello Spirito Santo nel cuore di coloro che hanno creduto in Gesù. Tuttavia, il termine santificazione, quando è usato in relazione alla persona di Cristo, visto dagli ebrei, non significa purificazione. Non è una condizione, ma una posizione che abbiamo in Cristo. Egli è il giusto che ha preso il posto degli ingiusti per poterci portare a Dio, ed Egli ora ci ha introdotti nella famiglia.

0: Cristo è il primogenito fra molti fratelli, egli è il capo della famiglia e ci chiama fratelli perché tutti siamo diventati figli di Dio attraverso la fede nel Signore Gesù Cristo. Questo mostra chiaramente come Dio sia il creatore di tutti, ma padre solo di alcuni. Il versetto 12 di Ebrei, capitolo 2, è una citazione del Salmo 22. Leggiamolo. Dicendo, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. La prima parte del Salmo 22 si riferisce all'umiliazione di Cristo e riporta addirittura le ultime parole che Cristo pronunciò sulla croce. Iniziando dal versetto 22 del Salmo, troviamo invece l'esaltazione di Cristo. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Riferendosi al ministero di Cristo, il versetto citato conferma la provenienza divina del Vangelo, la buona notizia che Gesù ha portato agli uomini e che parla di salvezza. Il Vangelo rappresenta la volontà di Dio, sia Gesù che è venuto sulla terra ed è morto sulla croce per fare la volontà di Dio, sia coloro che hanno creduto nel suo sacrificio danno lode a Dio. Leggiamo il versetto 13 da Ebrei 2. E di nuovo, io metterò la mia fiducia in Lui, e inoltre, ecco me i figli che Dio mi ha dati. Riportando le parole del profeta Isaia, che possiamo trovare al capitolo 8 del suo libro, il versetto 13 ci rivela come lo Spirito di Dio interpreti le scritture. A un esame poco attento del testo, sembra che l'autore stia parlando dei figli di Isaia, ma non è così. Lo Spirito di Dio interpreta questa citazione di Isaia in modo tale da riferirla al Signore Gesù Cristo. Infatti, quando il Signore Gesù risorse dai morti, disse a Maria Maddalena, «Va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro». Giovanni 20, versetto 17. Appare evidente che, quando Gesù disse «Va dai miei fratelli», si riferisse ai suoi discepoli. Possiamo notare che in quel preciso momento storico essi erano naturalmente tutti giudei, come lo erano i destinatari di questa epistola, ma nulla ci vieta di dare una interpretazione più ampia al termine «fratelli», comprendendo tutti coloro che avrebbero successivamente creduto in Gesù. Il versetto 14, che segue, sottolinea l'incarnazione del Signore Gesù. Leggiamolo. «Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo». Gli ebrei non riconobbero in lui il Messia, colui che Dio avrebbe scelto ed inviato al suo popolo per liberarli dal giogo della servitù. Essi aspettavano un re vittorioso e glorioso che uccidesse i loro nemici e li riscattasse dalla dura schiavitù dei romani. Gesù invece prese su di sé carne e sangue, nacque da una donna, proprio come noi siamo venuti al mondo, prese la forma di un servo e morì nel modo più ignominioso per un ebreo, mediante il supplizio della croce riservato ai peggiori malfattori. E proprio attraverso quella morte terribile, egli ha potuto sconfiggere colui che, per mezzo della morte, ci teneva in schiavitù, cioè il diavolo. È per mezzo della sua morte, della morte di Gesù, che ci ha salvati, non con la sua nascita o con la sua vita. La sua morte ci porta alla salvezza, la liberazione dalla morte spirituale, eterna.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo il versetto 15 di Ebrei, capitolo 2. E liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Per commentare questo versetto riportiamo le parole di uno studioso della Bibbia che scrive così. La legge di Dio richiedeva e richiede la morte per il peccato. È scritto, l'anima che pecca morrà, il salario del peccato è la morte. Satana fu la causa del peccato dell'uomo all'inizio e anche se è un usurpatore, egli può rivendicare in un certo senso giustamente la morte del peccatore. Egli aveva il potere, l'autorità di richiedere che ogni peccatore subisse la pena del peccato. E proprio per questo tutti gli uomini, dato che tutti sono peccatori, avevano paura della morte ed erano sottoposti a schiavitù a causa del peccato per servirlo e di conseguenza servire Satana. Leggiamo il versetto 16 di Ebrei 2. Infatti egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Nell'Antico Testamento Cristo prese su di sé la natura degli angeli ed apparve come l'angelo dell'Eterno. Quando Cristo lasciò il cielo e venne sulla terra, egli passò oltre gli angeli e venne all'uomo caduto. Egli prese su di sé la natura umana. Egli nacque dalla progenie di Abramo. Dio aveva preannunciato questo già ad Adamo ed Eva, dicendo che tra la progenie del serpente e la progenie della donna ci sarebbe stata inimicizia e che quest'ultima avrebbe schiacciato il capo al serpente. Puoi vedere in Genesi 3 al versetto 15. Poi Dio disse che il Salvatore sarebbe venuto dalla progenie di Abramo, che sarebbe nato da una vergine, dalla tribù di Giuda, dalla famiglia di Davide, dalla nazione di Israele. Il Signore aveva dato tutte le indicazioni perché ognuno, non solo i magi, potessero trovarsi sulla via di Betlemme, alla nascita di Gesù. Leggiamo il versetto 17 di Ebrei capitolo 2. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Il Signore Gesù venne sulla terra, simile agli uomini. Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 7, leggiamo: «Ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini». Era una reale somiglianza con gli uomini. Questa somiglianza, è stato scritto, è più stretta dove le tracce della maledizione e del peccato erano più evidenti, nella povertà, nella tentazione, in una morte violenta e meritata. Gesù avrebbe potuto nascere nel palazzo di Cesare, ma nacque nella vera povertà, in una stalla. Perché? Per dividere con gli uomini tutte le sofferenze che il peccato aveva arrecato alla loro esistenza sulla terra. Ricorderete senz'altro le circostanze della sua nascita. L'imperatore Augusto aveva stabilito che si facesse un censimento della popolazione dell'impero, chiedendo che ogni persona andasse a farsi registrare nella sua città natale. Maria si era quindi dovuta recare a Betlemme, anche se era vicino il tempo in cui il suo bambino doveva nascere. Ma quando arrivò a Betlemme, nella locanda, non c'era posto. E così il Signore Gesù nacque in una stalla.

C'era una terribile povertà in Medio Oriente ai tempi di Gesù e in questo contesto egli diventò simile ai suoi fratelli. Egli venne in povertà, nacque da un popolo asservito a Roma, non nacque in un palazzo, ma, come abbiamo detto, in una stalla. Fu in ogni cosa simile ai suoi fratelli, diventò uno di loro. Gli artisti lo hanno sempre rappresentato splendidamente, ma probabilmente egli era un bimbo mal vestito, con il visetto sporco, niente affatto diverso in apparenza dai suoi compagni di giochi. Anche al giorno d'oggi, in Palestina, i bambini non hanno molte prospettive. Provate a pensare come doveva essere la vita ai giorni di Gesù. Eppure Gesù Cristo ha voluto diventare un essere umano vero, ha voluto vivere in quell'ambiente, come lo definisce il profeta Isaia. Era una radice che veniva da un suolo arido. Non hai mai avuto un pensiero e neppure hai sofferto qualcosa che egli non abbia provato. Egli può simpatizzare con chiunque. Non importa chi sei e dove sei, ma egli ti capisce, non solo perché è Dio, ma perché è diventato uomo. Egli sa esattamente che cosa dobbiamo affrontare ogni giorno. Per questo motivo, egli può essere un misericordioso, un fedele sommo sacerdote davanti a Dio. Egli può esercitare il suo ministero a nostro favore perché ha compiuto l'espiazione dei peccati di tutti gli uomini. Cristo è stato il propiziatorio, l'altare su cui il sommo sacerdote spruzzava il sangue delle vittime sacrificate per ottenere il perdono di Dio per i peccati suoi e del popolo. E noi oggi possiamo, per mezzo di Lui, per mezzo di Gesù, andare a Dio per ottenere tutta la misericordia di cui abbiamo bisogno. Esaminiamo l'ultimo versetto del capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei. Leggiamo il versetto 18. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. È detto che Gesù, nella sua vita terrena, è stato tentato. Ma chiediamoci, poteva egli soccombere alla tentazione? Poteva cadere? La risposta è no. Quando noi diciamo di essere tentati, di fare qualcosa di sbagliato, ciò che intendiamo veramente dire è che abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di sbagliato e che vogliamo farla. Ora, l'opportunità era la prova, ma il desiderio di fare il male era peccato. E un desiderio peccaminoso in sé è peccato. Il Signore Gesù non ha mai avuto quel desiderio peccaminoso. Egli non era un peccatore, ma certamente ha avuto l'opportunità di peccare. Nell'episodio della tentazione riportato nel Vangelo di Matteo, è detto che dopo 40 giorni di digiuno, egli ebbe fame. Satana allora gli chiese: «Perché non trasformi in pane queste pietre?» Gesù avrebbe potuto trasformare le pietre in pane, ma non lo fece. Egli avrebbe potuto, ma non lo fece. Ebbe l'opportunità di farlo, e questa è la prova. Ma egli non cedette ad essa. Non desiderava cedere alla prova, e non poteva desiderare questo per il semplice fatto che era Dio.

0: Poniamoci nuovamente la domanda: Gesù poteva peccare? La risposta è no. Egli non poteva peccare. Quale scopo aveva dunque la tentazione? Gesù fu provato per dimostrare che egli era colui che dichiarava di essere. In realtà, se Gesù di Nazareth avesse peccato, non avrebbe dimostrato che Dio in carne poteva peccare. Avrebbe provato piuttosto che Gesù di Nazareth non era Dio in carne. La prova dimostrò che egli era Dio incarnato. L'autore dell'Epistola agli Ebrei aggiunge che Cristo fu provato in ogni cosa, come noi, eppure era senza peccato. Puoi vedere questo in Ebrei 4, al versetto 15. E poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Proseguendo nello studio dell'Epistola, vedremo il sacerdozio di Cristo. Vedremo che il Signore Gesù Cristo è in grado di aiutare coloro che sono provati. Egli è vivo in questo momento, egli è alla destra di Dio e più di tutto è a nostra disposizione. Egli ci conosce, ci capisce e da Lui possiamo portare ogni nostro peso. Quando verrà il momento buio nel quale dovremo scendere nella valle dell'ombra della morte, anche allora avremo un sommo sacerdote lassù che ci aiuterà. Qualunque cosa accada, qualunque sia la prova, Egli è in grado di aiutarci. Purtroppo non sempre ci avvaliamo dei Suoi servigi come dovremmo, ci dimentichiamo spesso di Lui e cerchiamo di combattere le nostre battaglie da soli, ma Egli è disponibile, Egli ci aspetta, vuole che noi andiamo a Lui. Accogliamo questo invito, facciamolo nostro, questo invito che il Signore ci vuole mettere sul cuore. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dimostrato tutta questa settimana, stando ad ascoltare appunto i nostri programmi. Vi ringrazio, vi dicevo, intanto ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo molto lieti di essere nuovamente insieme e poter proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 16 verranno letti versetti da 8 a 11. Prego, Patrizia.

Quando sarà venuto, convincerà il mondo. Quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato.

L'opera dello Spirito Santo verso le persone incredule fu sintetizzata dal Signore Gesù con tre sole parole: peccato, giustizia e giudizio. Tre piccole parole che evocano dottrine profonde e che oggi, in modo particolare, non sono più di moda e normalmente vengono rifiutate, ignorate, se non disprezzate e derise. Si potrebbe dire che attualmente non è educato parlare di queste cose. Si evita con cura il termine peccato e gli si preferisce difetto, mancanza, imperfezione. Così come a giustizia si preferisce equità, ragione o diritto, mentre l'antipatico giudizio viene sostituito con parere, con verdetto o decisione. Ma non è cambiando i termini che si muta la realtà delle cose. Il Signore, nella sua rettitudine, chiama le cose con il loro proprio nome, proprio perché non vuole che l'uomo venga ingannato, ma possa comprendere bene la situazione in cui si trova. Così usa termini che possono apparirci scomodi, poco eleganti, per nulla gentili, ma che hanno il potere di farci riflettere e di svegliare la nostra coscienza addormentata. Ed è di questo che l'uomo, proprio l'uomo moderno, ha bisogno: di una parola franca, per nulla gentili, ma che hanno il potere di farci riflettere e di svegliare la nostra coscienza addormentata. Ed è di questo che l'uomo,

0: Dobbiamo imparare dal Signore Gesù anche a come esprimerci nei nostri rapporti interpersonali. In modo particolare, quando esponiamo i concetti della parola di Dio. Gesù non ha mai usato parole dure, offensive, volgari, rudi o grossolane. Non ha mai fatto inutili e bizzarri giri di parole che alla fine non approdano a niente. Non ha mai usato termini ameni o burleschi, come non si è mai espresso senza tatto, comprensione e amore, ma ha sempre chiamato le cose con il loro nome appropriato, abbinando giustamente alla realtà del concetto la precisione del termine. Uno studio approfondito del linguaggio del Signore Gesù e di tutto l'insieme della parola di Dio confermerebbe quanto sto affermando. Anche noi dobbiamo chiamare le cose con il loro nome appropriato. Lo dobbiamo fare per correttezza, per chiarezza, mai per ferire, mai per colpire o distruggere. Pertanto, conoscendo il peso delle parole, conoscendo la loro pericolosità, dobbiamo sempre usarle con infinito amore, con garbo, con gentilezza, con prudenza, con discernimento e con tanto, tanto rispetto verso coloro a cui ci rivolgiamo, senza mai tradire la verità. A risentirci.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù ha detto, ed è scritto nella sua parola, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». Per te esiste una cura per la stanchezza e questo rimedio si trova in colui che non si stanca mai. Le parole di Gesù in Matteo 11 sono un invito ad andare a Dio così come sei, un invito a ricevere il riposo stando accanto a Lui. Ecco cosa dice la Bibbia riguardo a Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Sì, Egli è onnipotente, eterno, infinito, incommensurabilmente grande. Oggi puoi trovare in Lui tutto ciò di cui hai bisogno. Non c'è una sola preoccupazione per la quale Lui non abbia una soluzione. Affidagli la tua stanchezza e in cambio prendi tutto da Lui: la sua bontà, la sua pazienza, la sua forza, la sua creatività, la sua potenza. Oggi ti invito a scrivere tutte le cose che ti rendono stanco, fisicamente, mentalmente o emotivamente. Poi, accanto a esse, scrivi tutto ciò che Dio ti fornisce che può aiutarti ad affrontare questa stanchezza. Oggi, attingi da Lui la tua forza e lascia che sia Lui a riversare in te le abbondanti risorse che ti ha preparato. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: È arrivato il momento di
2: Punto e a capo,
3: in compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao e benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. In questi ultimi numeri del nostro programma abbiamo riflettuto brevemente su un fatto indubitabile, e cioè che c'è oggi un rinnovato interesse nei confronti della famiglia, dopo anni in cui essa è stata bersagliata e rimessa profondamente in discussione. Però se aumenta l'interesse da una parte nei confronti della famiglia, della vita di coppia, soprattutto fra i giovani, si assiste stranamente a un'accelerazione del crollo delle coppie e delle famiglie, perché i divorzi sono in continuo aumento. Quindi la disgregazione della famiglia non accenna a fermarsi, e anche questo è un fatto indubitabile. I sociologi evidenziano il fatto che la nostra società occidentale è composta da granelli di sabbia, evidenziando così l'individualismo ormai estremo che caratterizza la nostra vita sociale. Oggi, insomma, non ci si preoccupa più di tanto dei propri doveri, delle proprie responsabilità nei confronti della famiglia, della società. Si tende a pensare in maniera eccessiva ai propri diritti e ai propri interessi. Quello che conta sono io, la mia vita, il mio corpo, il mio piacere. L'egoismo e l'edonismo, insomma, regnano sovrani. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Siete all'ascolto di Spazio Vita e Salute e in questo numero vi stiamo proponendo un incontro dibattito dal titolo Vincere lo stress senza farmaci con Irene Notarbartolo, psicologa, ed Ennio Battista, sociologo e direttore del mensile Vita e Salute. Allora, a proposito di regoline, tu mi fermi subito se ti sembra, diciamo, di questa tendenza qui, perché alcuni consigli, alcuni suggerimenti si danno, poi naturalmente vanno calati nella realtà del singolo individuo. Però, allora, il controllo del pensiero, vi leggo queste virgolette regoline. Primo, perché c'è un problema, no? Di questi pensieri che tornano e con una concatenazione ci portano a questo momento di ansia o di stress, non so come definirlo. Allora, dice, vi sottoponiamo quattro semplici modi di controllare i pensieri che sono causa di stress e ansietà. Uno, il primo è identificare il pensiero o i pensieri che creano preoccupazione e stress. Per esempio, l'eccessivo carico di lavoro, la mancanza di tempo disponibile, la malattia di un genitore o il forno che deve essere riparato. Quindi questo significa che a volte noi non sappiamo neanche da dove arriva questo motivo di ansia, di stress.
2: Però stando attenti a non smitizzare il contenuto del pensiero, perché tu stavi parlando di pensieri ossessivi che si ripetono, no? Di uno stress di tipo mentale in cui c'è un pensiero ricorrente. Allora, questo pensiero ricorrente può essere determinato oppure essere in relazione a questi meccanismi. Ma non dimentichiamo nemmeno il contenuto, siamo consapevoli del contenuto del pensiero, ho rabbia, vorrei ammazzare tizio, va bene, non lo sopporto più, insieme alle concause, e quindi questo regola buona.
1: Secondo punto, il secondo è vigilare sui processi mentali che hanno preceduto il pensiero. Generalmente i pensieri stressanti non ci piombano addosso improvvisamente tutti di un colpo. Sono la parte finale di una catena di altri pensieri. La persona deve essere al corrente di questo meccanismo in modo da rendersi conto che un pensiero stressante è alle porte.
2: Certo.
1: Ecco, però io devo dire onestamente, poi Ennio mi dice, io diciamo, quando arrivano queste concatenazioni, non è che mi metto lì un momento, vediamo un attimo come si sta formulando. Cioè a me mi arriva nel giro di pochi secondi e mi arriva addosso, insomma. Uno riesce davvero...
3: È chiaro che non lo puoi fare mentre stai esplodendo, però dopo, se hai imparato un attimino il meccanismo un po' perverso che c'è sotto, ti puoi fermare quando sei più calmo per capire qual è, diciamo, la concatenazione che si è creata, e questo io credo possa essere sufficientemente possibile là dove ci sono, come anche tu dicevi, casi in cui non siamo ancora arrivati a una situazione patologica. Perché qua parliamo ancora di prevenzione.
1: Certo. No, qui è chiaramente una situazione di prevenzione, cioè rivolta a persone che, come, insomma...
3: Cioè, acquisire qual è, diciamo, la concatenazione che si è creata. E questo io credo possa essere sufficientemente possibile là dove ci sono, come anche tu dicevi, casi in cui non siamo ancora arrivati a una situazione patologica. Perché qua parliamo ancora di prevenzione.
1: Certo. No, qui è

0: a livello sociale abbiamo un'ideologia distorta. Noi immaginiamo che di dover essere sempre subito pronti a rispondere, per cui ci stiamo allenando ad essere come delle macchinette, butti il gettone e partono, capito? L'educazione l'abbiamo dimenticata. L'educazione ci avrebbe dovuto insegnare che prima si pensa e poi si dice, prima si pensa e poi si fa. Noi lo stiamo dimenticando questo, i nostri genitori tendono a dimenticare di insegnare questa piccola e banale cosa che ci salverebbe rispetto a questa corsa infinita verso la risposta pronta e subito. E l'assertività, la scuola dell'assertività cosiddetta, io lavoro anche negli enti pubblici per esempio, dove questo meccanismo è estremamente evidente. Dobbiamo essere assertivi, e allora pugno subito, perché devo subito decidere, e anche i telegiornali dicono andiamo subito a vedere, adesso vi portiamo subito, c'è sempre questa parola subito che ci viene buttata addosso.
1: Allora vediamo un attimo il terzo punto, vediamo se è in questo senso. Viene il momento dello stop, la persona si dice con determinazione basta, bisognerebbe dirlo ad alta voce e soprattutto con il desiderio intenso di allontanare questo pensiero. Ecco, mi ha colpito con il desiderio intenso, come se a volte ci fosse una sorta di complicità, cioè io sono stressato, ci soffro, ma nello stesso tempo
2: siamo un po' soggiogati,
1: siamo un po', c'è un flirt,
0: ma non siamo sciocchi, cioè il problema esiste. Se siamo stressati, se c'è qualcosa che non torna, il problema esiste, non lo possiamo né sminuire né mettere in cantina né mettere via, lo dobbiamo affrontare, solo che lo dobbiamo affrontare nel giusto modo. Questa è la piccola differenza che l'autore, il Melgosa, cerca di mettere in evidenza. Questo stop non significa mettere da parte il problema e far finta che non esista, ma affrontarlo nella maniera giusta. E ritorniamo a quello che dicevo prima, cioè allenarsi a vedere la stessa situazione da più punti di vista, che sia sul piano fisico, che sia sul piano relazionale. Il segreto è riuscire a vedere la stessa situazione sotto più punti di vista, ecco, per uscire.
1: Vediamo un attimo se il quarto punto che viene suggerito qui nell'articolo di Vita e Salute va un po' in questo senso, o parzialmente. Dice, dopo una pausa, durante la quale la persona inspira profondamente, torna al discorso della respirazione, arriva la quarta tappa, cioè la distrazione, che consiste nel dirigere il nostro spirito, i nostri pensieri, insomma, verso temi più positivi e edificanti, cioè individuare forse in maniera visiva o non so come, no? Cioè, però cercare di volgere un po' la nostra attenzione non sul motivo che ci fa venire questo stress, ma su qualcos'altro, la
0: distrazione. Nella pratica questo avviene se tu hai la consapevolezza di avere un momento successivo, privilegiato, in cui affronti il problema. Tu dici, no, in questo momento sto facendo questo, quindi mi dirigo. Però non ti dimentico, io consiglio sempre, nella pratica clinica consigliamo, segnate in un quadernino il problema, poi la prossima volta ne parliamo. E così si ha quella emozione, quel vissuto inconsapevole, che sta diventando più o meno consapevole, e che comunque è un problema che deve essere affrontato, ha il suo spazio.
1: Allora, il controllo del pensiero.
2: No, ma tu sei l'esperta in questo momento, è bene che tu possa dare queste risposte, però
1: il controllo del pensiero,
2: il quarto elemento che suggerisce Melgosa è un elemento molto interessante, perché lui introduce con questo criterio della distrazione, introduce una dimensione dell'esperienza che forse è meno, questa sì, meno frequente, meno diffusa nella quotidianità, cioè quella di poter meditare su pensieri che trascendano un po' la quotidianità. In questo caso l'autore suggerisce addirittura di seguire un esempio di meditazione quale era quello di Gesù,
1: infatti
2: non siamo abituati a pensarlo come un...
1: Qui si vede chiaramente lui è un credente.
2: È un credente, noi un credente cristiano, e suggerisce, come dire, alcuni diciamo escamotage, chiamiamoli così, che si ispirano proprio a come Gesù meditava, che ovviamente il suo come è diverso da come noi intendiamo la meditazione generalmente, che spesso la associamo a pratiche di tipo orientale, meditazione trascendentale, yoga, eccetera. Questa è un'altra cosa, diciamo.
1: Gesù è scritto nei Vangeli che dopo una giornata molto intensa andava in un posto isolato a pregare, dove noi per pregare possiamo pensare uno in ginocchio tutto il tempo, però può essere una relazione che uno coltiva.

0: nel silenzio con il Signore. Una domanda un po'... Gesù era stressato?
1: Gesù era stressato.
2: È stressato.
1: Credo sì, sicuramente è un stressato, cioè aveva uno stress positivo. Però aveva sicuramente bisogno, essendo anche totalmente uomo, oltre che totalmente Dio, aveva anche bisogno di poter difendersi dall'eccessiva pressione e stimolazione che riceveva da discepoli e poi dagli astanti, dalla folla che lo accompagnava. Cioè Gesù in qualche modo ci ha insegnato che anche lui aveva bisogno un attimo di fermarsi, e di fermarsi per non semplicemente per mettersi a dormire, ma per raccogliere pensieri, ecco, per permettere che questi pensieri potessero riacquistare una loro strutturazione, equilibrio, per affrontare meglio
2: la sera,
1: poi.
2: E non solo la sera, ma anche la mattina presto. Infatti, cioè, per che... chiudere la giornata e per aprire giornata.
0: Insomma, in genere si pensa a Gesù che prega nel giardino del Getsemane di fronte al grandissimo motivo dello stress che arriva, che è la croce, ma in realtà leggendo i Vangeli noi vediamo che c'è questo riferimento di Gesù che a un certo punto si allontana, non si allontana dal mondo, cioè non è che si astrae, ma trova, ritaglia nel corso della sua giornata dei momenti che vengono definiti di preghiera, no?
1: Questo è un bel messaggio. Questo è un bel messaggio anche per gli iperattivisti e gli iperefficientisti, perché se Gesù si è permesso il lusso di darsi delle pause, lui che ha avuto 3 anni e mezzo fondamentalmente per giocare i destini del mondo e dell'umanità intera, figuriamoci
0: però,
1: noi che
0: però
1: siamo
0: viene
1: persone.
0: La domanda, Gesù quando dormiva? Cioè, se adesso scusate, magari un po'
1: sicuramente,
0: è molto banale, ma è veramente possibile ritagliarsi un tempo, diciamo, fra la giornata lavorativa e il normale riposo?
1: Molto spesso è questione di valori. Se noi mettiamo, se noi ci creiamo una scala di valori tale che consideri importante la ricreazione interiore, allora il tempo non si trova. È sempre spesso e volentieri una questione di scala di valori.
2: Allora, dunque, però, prego. Qui di nuovo questo è un messaggio molto forte e, diciamo, innovativo, perché oggi si dice: per combattere lo stress io vado a ballare il sabato e la domenica, vado a ballare
0: oppure
2: tutta
0: fai
2: la
0: una
2: notte,
0: bella vacanza in Brasile.
2: In Brasile idem,
0: non so se avete i quattrini brandati,
2: sì, vabbè, comunque cioè mettiamo in atto dei meccanismi che sono totalmente contrari rispetto a quello che viene detto da Melgosa. La meditazione, il silenzio, e qui mi riaggancio alla domanda di prima, molto spesso noi colpevolizziamo i giovani, le persone che hanno bisogno di stare sole con se stesse, che vogliono, dice stava troppo chiuso in camera, non voleva uscire la sera con gli amici, era troppo solitario, e colpevolizziamo questa cosa in assoluto. Nella realtà bisognerebbe che ci fosse un giusto equilibrio fra lo stare insieme agli altri e lo stare da soli con i propri pensieri e con la lettura. Vi dico anche un'altra cosa, però, perché noi stiamo da soli con il nostro televisore,
1: che è un'altra cosa.
2: Che è un'altra cosa.
0: Però qualcuno dice: io sono stressato guardando la TV. Mi sento un po' risollevato.
2: È vero, però non è questo. Nel senso che possiamo avere una scarica di tipo autogeno. Non voglio dire no, assolutamente, però non è questo quello che sta dicendo Melgosa, è che io condivido pienamente.
0: Hai fatto bene a dirlo, perché effettivamente, cioè, noi possiamo qui dire: ah, com'è bello meditare, eccetera, eccetera, poi andiamo a casa, accendiamo la TV.
2: Accendiamo la televisione e meditiamo.
0: Allora, e ricordo anche che sono in compagnia di Irene Notarbartolo, psicologa, e di Ennio Battista, sociologo e direttore del mensile Vita e Salute.
3: Siete all'ascolto di Spazio Vita e Salute, e in questo numero vi stiamo proponendo un incontro dibattito dal titolo Vincere lo stress senza farmaci, con Irene Notarbartolo, psicologa, ed Ennio Battista, sociologo e direttore del mensile Vita e Salute.

0: qui in sala la maggioranza tra noi mi sembra che siamo credenti, no? I credenti, come tutti gli altri uomini, sono persone stressati, non è che ci abbiamo, viviamo nel paradiso, no? Appunto, quando saremo in paradiso è un'altra storia, ma insomma per il momento, quindi ecco, come riuscite a porvi di fronte a questo stress, se riuscite anche a trovare questo spazio dentro di voi o in solitudine con il Signore, no? La rivista, cioè Julia Melgosa, dà dei consigli anche sotto questo aspetto, e cioè suggerisce di individuare un luogo e un momento, con una certa sistematicità. È importante, dice, scegliere un luogo e un momento adatti alla meditazione. L'ideale, attenzione, l'ideale, poi bisogna far scendere l'ideale nella nostra realtà, ma l'ideale è meditare ogni giorno nello stesso posto e nello stesso momento. Ci sono alcuni che preferiscono le ore del mattino, mentre altri preferiscono la calma serale, prima del riposo notturno, dopo una trasmissione televisiva.
1: Sì.
0: No, questo non è... Anche per il luogo la scelta dipende da noi, può essere fatta in una stanza o all'esterno, ma comunque sempre in un luogo silenzioso. Allora, una persona come me che ha bisogno di avere sempre la radio accesa, che ci sia sempre qualche cosa che si sente, io sono fregato, cioè perché non...
1: No, il silenzio assoluto.
0: Ora io adesso lo esaspero le cose, no? Ma
1: il
0: per
1: silenzio
0: dire come...
1: assoluto non c'è. Comunque questi accorgimenti li usiamo anche noi nella pratica clinica corrente, quindi non soltanto per la meditazione, per il rapporto con Dio, per il rapporto spirituale, tipo spirituale. Diciamo che questo è indispensabile nel momento di apprendimento. Poi successivamente diventa un modo
0: spontanea.
1: Consueto sì, di sì. affrontare le cose. Mi pare che...
0: Sì, poi si parla addirittura della forma, però non si mette molto accento su questa posizione da assumere,
1: non è che
0: uno dice qui uno può fare...
1: No, perché ha poi a che vedere con il fanatismo che può venire
0: sì,
1: da alcune
0: certo,
1: pratiche,
0: no, infatti vedo che giustamente non l'ha... In questi momenti comunque la persona deve lasciare da parte tutte le preoccupazioni vissute durante la giornata e decidere di non accettare alcuna interruzione. Allora,
1: si può fare.
0: Cellulare spento. In questi momenti la persona deve lasciare da parte le preoccupazioni, cioè non è che lui con il suo pensiero lascia la preoccupazione, è diciamo gli stimoli esterni che devono in qualche maniera essere tenuti a distanza.
2: La mente da un'altra parte, infatti è la distrazione qua che stiamo affrontando, cioè il processo di orientarci verso un'altra cosa. Quindi l'oggetto dei nostri pensieri deve essere un'altra cosa, e qua suggerisce infatti una soluzione.
0: Ecco, dice scegliere un soggetto di meditazione è importante, e qui ci sono delle riflessioni, perché spesso vengono date le indicazioni anche, come dire, di provenienza non cristiana, ma di tradizione orientale. Sono molti che trovano un motivo di rilassamento, di uscita dallo stress proprio attraverso i mantra, cioè parola o breve frase che viene continuamente ripetuta, per esempio nel buddismo. Io non è che, che sia un esperto,
1: no, è che si entra un attimino in una situazione di tipo autoipnotico in questa maniera.
0: Ecco, lì sì, veramente quindi, si può parlare di autosuggestione,
1: sì, cioè... autoipnosi, per cui uno entra in una situazione in cui non è più consapevole di quello che fa, ma diventa passivo. C'è ci sono degli interessanti studi che associano le onde elettroencefalografiche, che cambiano più o meno in questi stati che vengono definiti di coscienza alterata, mentre invece negli stati di rilassamento abbiamo degli stati di coscienza fisiologici non alterati, in cui ancora c'è la consapevolezza.
0: Ecco, infatti qui si dice, noi però suggeriamo un'esperienza che ci sembra più profonda e significativa, quella di scegliere un breve passaggio della Bibbia sul quale concentrarsi per la meditazione.
1: Sì.
0: Allora, qui dice per esempio il Salmo 63, ma può essere...
2: No.
0: Ecco, e mi sembra che qui c'è una differenza sostanziale.
1: È sostanziale e io sono profondamente preoccupata da questa cosa.
0: Dai, dici qual è la preoccupazione.
1: No, dunque, il discorso che dell'autoipnosi porta a un dimenticare il problema e un vivere fuori dal problema. Quello che invece... Per cui, non so, poi gli asini volano e la persona ci crede. E lì veramente abbiamo una reazione di tipo suggestivo, suscettibile quindi di guru e quant'altro. Dobbiamo stare molto attenti, perché nel disagio che ognuno di noi prova ci si attacca molto volentieri. Abbiamo bisogno di esperienze di tipo magico, e questo ci porta fuori verso questo tipo di esperienze. Sì, può andarci bene, ma può andarci anche molto
0: ecco,
1: male.
0: Ecco, ma il training autogeno, quello che viene fatto anche con gli sportivi, non c'è proprio questa idea?
1: No, non è no, assolutamente. È tutta un'altra cosa, per fortuna, e esattamente quello che lo Schulz aveva cercato di differenziare, cioè aveva detto, nelle esperienze di tipo orientale ci sono dei meccanismi che sono fisiologici, che sono importanti, ma vanno staccati completamente da questa filosofia di autoipnosi, che porta la persona ad essere fuori dalla non percepisce più la realtà per quello che è.
0: Ecco, allora spieghiamoci un attimo, perché la preghiera cristiana non è autoipnosi?
1: Perché è un rapporto di tipo spirituale, è una relazione personale, è un vissuto personale con qualcuno verso il quale ci si rivolge.
0: Irene, scusa, non voglio essere cattivo, ma non è che tu mi dici questo perché sei cristiana, e se fossi buddista diresti un'altra volta, un'altra cosa?
1: Dunque, io ti dico, la religiosità qui mi fermo, perché non abbiamo anche... Noi si sta lavorando all'interno della Società Italiana di Psicologia e Religione anche su questi tipi di comportamenti che poi dalla religiosità possono portare al fanatismo e ad altre altre. Quindi io sono piuttosto attenta, mi fermo su questo, conosco la mia esperienza religiosa cristiana, non conosco le altre esperienze, so che però in altre esperienze con questo tipo di relazione si può arrivare anche ad uccidere o uccidersi. Quindi sono un attimino prudente. Però quello che dico, che la differenza fra un rilassamento, una meditazione, un rilassamento del tipo training autogeno e del tipo la meditazione che sta suggerendo Melgosa, è un rapporto, è sollecitare l'individuo a superare il problema entrando in una dimensione di realtà, non di allucinata.
0: È chiarissimo.
1: Che è completamente differente. Per cui io entro in rapporto con un altro, che posso anche immaginare, ma io immagino la relazione che l'altro ha con me. Per cui se io ho tanto odio e rancore nei confronti di Ennio, immagino che cosa faccio. Se io gestisco, sfogo la mia rabbia, devo immaginare il punto di vista di Ennio che riceve la mia rabbia, e allora mi fermo, entro in una situazione di tipo cognitivo che mi blocca.
0: Non si perde la consapevolezza,
1: non si perde, chiaro, e mi fa capire qual è la conseguenza del mio rapporto.
0: Allora, qui infatti Melgosa dice che bisogna concentrarsi sui contenuti della meditazione, no? E quindi i contenuti, c'è ancora una riflessione razionale, insomma. Prendiamo il Salmo 63 di Davide, lo leggo questo per intero perché mi sembra bello. Dobbiamo leggerlo tranquillamente molte volte, ripetendo le parole fino a che divengano familiari. Poi è importante riflettere su quanto si è letto e sulle circostanze che hanno originato lo scritto. Quindi siamo ben distanti dall'autoipnosi. Ecco.
1: Certo.
0: Nel caso specifico, Davide ha scritto questi versi in un momento di forte stress, quando si era trovato nel deserto fuggendo da Saul, che spinto da sentimenti di paranoia e di gelosia stava cercando di ucciderlo. Il passo successivo è cercare di identificarci personalmente con il tema della meditazione. La maggior parte di noi non sta fuggendo da qualcuno che vuole ucciderlo, ma possiamo temere di perdere il lavoro o di affrontare una persona o una malattia che ci privi della persona amata. E per questo ripetiamo l'esperienza di Davide nella nostra vita quando diciamo: «Poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali, l'anima mia si lega a te per seguirti, la tua destra mi sostiene». Un versetto dal Salmo 63. Queste frasi ci ricordano che, malgrado le passate difficoltà, i problemi si sono risolti e che non è necessario pensare al futuro in modo negativo. Ci si può identificare con varie parti del testo ed è sempre bene ripetere la frase ad alta voce. Allora, siamo in conclusione di questa nostra breve riflessione. Simona, allora aspetta però che arriva il microfono. Intanto, mentre arriva il microfono, ricordo ancora, siamo veramente negli ultimi minuti di questa nostra riflessione.
3: Sì, volevo fare una riflessione e una domanda allo stesso tempo. Mentre parlavate, ascoltavo della questione dello stress, come fare, possibili soluzioni, no? Tutte molto valide che condivido anche. Pensavo anche ad un'altra, mi è venuta in mente un'altra, secondo me, soluzione, no? Cioè possibile, e volevo chiedervi cosa ne pensavate della cosiddetta risoterapia. Ecco, adesso è una cosa che non so se si chiama così, effettivamente, sì. Comunque va tanto di moda. Però ecco, mi dico, al di là delle mode, no? Ci può essere qualcosa di vero, secondo voi, e di utile nella risoterapia, no? Del resto, ho letto tempo fa un libro, si intitolava Ridere è una cosa seria, no? Provocatoriamente. Ecco, il riso non è così, ma a volte, soprattutto in ambito religioso, visto che siamo adesso in questo contesto, è stato molto un po' demonizzato, no? Ridere, no? Si deve stare seri, non dobbiamo ridere. Ecco, non in questo senso, ma anche ridere è utile, è importante.
0: Grazie Simona. E io vorrei porre anche una domanda sulla Bibbia. A volte mi succedeva di aprivo la Bibbia, no? Che ero molto stressato perché dovevo andare per la prima volta ragazzino in Inghilterra, aprivo la Bibbia e nell'Antico Testamento essi non torneranno dal paese del nord, no? Cioè si riferiva a Babilonia. Allora, no, questa è una battuta. Però anche lì, diciamo... Quale dovrebbe essere, qui io come credente magari vi pongo la domanda, il modo corretto di porsi, ecco, di fronte al testo biblico per trarne un beneficio e non un ulteriore senso di colpa, per esempio, no? E
2: questo potrebbe essere. Innanzitutto voglio dire che comicoterapia è l'altro termine, gelotologia, dal termine originario, che proprio parla dell'efficacia dell'utilizzo del sorriso, della terapia del buon umore, che addirittura è ormai utilizzata anche negli ospedali. Infatti, come saprai, con i bambini in particolare, per cui il riso sicuramente grazie alla sua capacità di poterci di aiutarci a produrre la serotonina, quindi ormoni che aiutano il nostro buon umore e allontanano gli ormoni dello stress, perché poi tutto ciò che noi viviamo a livello mentale ha sempre una sua base fisica, non dimentichiamocelo mai. Noi abbiamo parlato di stress perché già da diversi anni che in particolare Vita e Salute cerca di promuovere questa idea che dietro lo stress poi si nascondono tutta una serie di patologie che nascono proprio da queste prime iniziali segni di disagio. Per cui ben venga il buon umore, anche perché il buon umore è una cosa seria, giustamente. Hai ricordato un libro che abbiamo ricordato anche in questo articolo che anticipo uscirà proprio a maggio. Sulla Bibbia... La Bibbia è stata utilizzata spesso come un martello, come una clava per poterci magari creare più disagio che invece benessere. Viceversa, anche lì bisognerebbe un po' riequilibrare il nostro rapporto con la parola di Dio, sì. Soprattutto col Vangelo, che in qualche modo poi illumina.
0: Quindi, a questo punto si passa dalla psicologia alla teologia.
1: Sì, giusto? È un rapporto magico che viene alle volte enfatizzato, ed è sì. Lì il problema: il rapporto magico con la trascendenza. E siamo sul filone orientale di tipo ipnotico. La consapevolezza.
0: Invece, ecco, scusa, ti interrompo un attimo, che lì si diceva cercate di capire la situazione. Situazione,
1: esatto.
0: In cui si trovava Davide,
1: sì, esatto.
0: Cioè c'è tutto una riflessione, cioè lì si parla di, per voler usare un'espressione
1: certo.
0: Tecnica, di esegesi,
1: sì,
0: cioè
1: certo.
0: si cerca di capire che vuol dire il testo, no? Mentre invece io andavo a cercare la parola,
1: sì,
0: magica,
1: la parola magica
0: e sono incappato sul paese del nord.
1: Che conciliando due cose, una è quella che diceva Ennio prima, i valori, quindi fare settare il nostro rapporto con i valori, e l'altro il principio di realtà, cioè il contesto, la storia, cioè tutte quelle cose che se non apprendiamo, non assumiamo la Bibbia come una pillola magica, ma come una relazione con lei, ci portano ad una maggiore consapevolezza di dove siamo, cosa stiamo facendo, cosa vogliamo fare, siamo a punto, non siamo a punto, ci muoviamo nell'ottica.
0: Allora le cose da dire sarebbero veramente tante, ma io credo che per il momento ci fermiamo qui. Vorrei ricordare che c'è la possibilità di richiedere la copia gratis della rivista Vita e Salute di aprile, questo per coloro che sono in sala, ma anche per quanti ci ascoltano per radio. Invece solo per quelli che sono in sala c'è un buffet, quindi la prossima volta chi ci ascolta per radio venga qui, così ne approfitta.
2: Ricordiamo che è un buffet a base di tisane antistress, quindi,
0: ecco, quindi a base se vi siete stressati con questa relazione, con questo incontro, ci avete
1: tra l'altro il bere. ma non alcolici, il bere è una cura, e la cura idropinica è estremamente salutare per mantenere l'organismo, sì, in, cioè,
2: la forma. L'acqua è uno strumento di antistress.
0: Permettimi uno spot pubblicitario sulla Lega Vita e Salute. È la Lega Vita e Salute, che ricordo, un'associazione di volontariato che ha l'obiettivo di promuovere il benessere, che ha questa la rivista, il mensile Vita e Salute, ma che ha portato avanti nel corso degli anni anche numerosi programmi, per esempio per smettere di fumare. Allora, io vi ringrazio e appuntamento per la prossima volta, perché continueremo ad avere incontri di questo taglio. Grazie, a risentirci.
2: Arrivederci, arrivederci.
0: E si conclude così l'incontro dibattito sul tema vincere lo stress senza farmaci, che ha avuto luogo presso l'Aula Magna dell'Istituto Teologico Avventista di Firenze. Sono intervenuti Ennio Battista, sociologo e direttore del mensile Vita e Salute, e Irene Notarbartolo, psicologa. Grazie per l'attenzione e a risentirci.
4: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto della serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese in provincia di Milano, e il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Vi auguro un buon ascolto.
2: Voglio subito dire qualcosa riguardo questo studio. Noi abbiamo utilizzato questo studio, anzi utilizziamo questo studio come anziani per discepolare le nuove coppie che arrivano al Signore. Quindi questo studio, che noi vedremo assieme, era una dispensa, poi da una dispensa è diventato un libro che abbiamo stampato. E questo lavoro, che dura da diversi anni, è in pratica uno studio che noi utilizziamo per quasi tutte le giovani coppie che arrivano al Signore. Generalmente, quando una coppia si converte al Signore, arriva nella Chiesa del Signore con una famiglia quasi sempre sfasciata. Quasi sempre si devono raccogliere un po' i cocci e mettere a sedere. Vediamo la relazione fra marito e moglie, vediamo la relazione fra genitore e figli, è uno sfascio. Quasi sempre è così. Ultimamente si è convertita una coppia che verrà domani mattina al culto di adorazione, e questa coppia qua aveva tutto un passato particolare, nonostante venivano dal mondo, ma veramente hanno una bella famiglia, hanno educato bene i loro figli, eccetera. Però quando ho iniziato questo studio nella loro casa, mi sono accorto, ad esempio, che fra marito e moglie c'erano dei problemi, problemi che erano la conseguenza di impostazioni sbagliate che loro hanno dato alla loro famiglia, quindi nel corso degli anni sono andate avanti sempre così. Allora, una famiglia che non ha il fondamento posto sulla parola di Dio, sia che è credente, sia che non è credente, mi permetto di dire che è una famiglia in pericolo. Fratelli e sorelle, è una famiglia in pericolo. Io vi voglio far vedere qualche numero. Ho fatto una ricerca, vediamo se la pila me lo permette. Non mi permette. Ho provato.
3: È il bello della diretta.
2: Sì, è vero. Mi dispiace questa cosa.
4: Arriva
2: il segnale. Ok. Perfetto. Grazie a te. Ecco, allora, mi sono presentato, quello che ho detto prima, andiamo un po' avanti. Allora, sono sposato, qui ho aggiunto qualcosa, sono contento di essere qua con mia moglie. Sapete perché? Quando si tratta questo tema, è un po' un tema particolare, e la moglie è un po' il banco di prova a quello che dirò, a quello che noi siamo, vero? Quindi mia moglie potrà eventualmente alzarsi e dire: contesto. Ok, qui sono grato al Signore per mia moglie, non perché è presente, però posso fare, diceva prima di Abramo, posso fare quello che faccio grazie alla moglie che Dio mi ha dato. Allora, vi devo dire che spesso lo diciamo anche per poter crescere, perché siamo qua in campo famiglia, spesso lei deve rinunciarmi e io devo rinunciare per far crescere gli altri, per far crescere la Chiesa del Signore. Questa è una cosa molto bella, vedete? Se marito e moglie non hanno questa visione, io non potrei essere qua, noi non saremmo qua, ci sarebbe stato qualche altro fratello sicuramente, ma non io. Quindi io ringrazio il Signore per la moglie che mi ha dato e anche per i figli che mi ha dato, Daniel e Simone. Allora, vedremo quindi la famiglia secondo il pensiero di Dio, vedremo le verità principali che permettono di vivere un matrimonio benedetto dal Signore. Noi possiamo essere sposati e non vivere un matrimonio benedetto dal Signore, lo voglio precisare. Noi vedremo delle verità che sono il fondamento di un matrimonio. Quando queste verità non sono presenti in qualsiasi matrimonio, io voglio precisare, sia se siamo credenti, sia se non siamo credenti, il matrimonio, la famiglia è a rischio, rischia veramente tanto. Allora, guardate, voglio fare alcune cifre. Dicevo, ho fatto una ricerca prima di venire qua e sono andato a vedere che cosa è successo fra gli anni 1995-2005. Queste sono pubblicazioni ufficiali Istat, quindi li potete trovare su internet tranquillamente, e vedremo le separazioni e i divorzi. Allora, guardate, nel 1995 ci sono state 52.323 separazioni, sono cifre da panico. Sapete cosa significa? Che 104.000 persone si sono separate, quelle sono coppie, eh? Su 1.000, ben 100, voi immaginate 1.000 persone. Su 1.000 persone, 158,4 coppie si sono rotte, separate. È un dramma, fratelli. Pensate ai bambini, pensate a tutto quello che è collegato in una famiglia. Lì, ogni numero, lì c'è un dramma, un grande dramma. Divorzi. Nel 1995 ci sono stati 27.038 divorzi, cioè su 1.000 persone 79,7 divorzi, coppie che hanno divorziato. Voi sapete la differenza, no? Fra separazione e divorzio. La separazione è l'anticamera al divorzio, cioè se una coppia non va d'accordo può rivolgersi a dei legali, quindi questi legali attuano le procedure, si separano, ma non sono ancora divorziati. Dopo qualche anno, se loro vogliono, possono divorziare. Nella separazione è un periodo di riflessione, lo chiamano così. Guardate come crescono le cifre, eh? Allora, 1996, un anno dopo, ben 5.000 coppie in più di persone che si sono separate. Di divorzi, 5.000 famiglie che si sono divorziate. È pazzesco. Vado un po' più veloce, guardate, nel 1997 60.000 coppie, 33.000 coppie invece sono divise, su 1.000 quasi 100, sono numeri pazzeschi, fratelli. Voi immaginate, io non so se voi conoscete qualche famiglia divorziata, ne conoscete qualcuna? Immaginatevi una famiglia divorziata che voi conoscete, no? Immaginatevi i figli, i disagi che hanno i figli, i problemi che hanno i figli. Provate a immaginare tutte queste cose. Nel 1999 64.000 famiglie, 34.000 divorziate. Vado un po' più veloce. Guardate come aumentano, in maniera esponenziale. Nel 2005 82.000 coppie separate, su 1.272. Ben 47.000 coppie invece sono divorziate, 151 su 1.000. Guardate in maniera esponenziale crescono queste cose, è vero? Se notate, vi voglio far notare una cosa, adesso queste tabelle sono state aggiornate, proprio ieri o l'altro ieri sentivo che queste cifre sono in rapporto, in relazione a quelle presenti, sono proprio niente, sono aumentate ancora del 50-60%. Qui parliamo in Italia, nella regione Lombardia le cifre si sono proprio impennate. Io vi voglio far notare una cosa, guardate. Guardate fra la differenza tra queste due cifre qua. Sembra che dal 2004 al 2005 siano diminuite le separazioni. Sapete perché? Ve lo voglio spiegare. Guardate qua. Perché adesso vanno direttamente a divorzio. È incredibile il dramma che le nostre famiglie vivono. Quindi ci sono state 82.000 separazioni e 47.000 divorzi. Guardate, entrambi i fenomeni sono fortemente aumentati nell'ultimo decennio rispetto al 1995. Le separazioni hanno avuto un incremento del 57% e i divorzi del 74%. Sono cifre veramente stratosferiche. Qui c'è un'altra tabella che ho fatto dove fa vedere proprio come crescono i divorzi e le separazioni. Questa indica il divorzio, guardate, cresce sempre di più, adesso siamo ancora lì. Le separazioni hanno avuto un picco qua, stanno scendendo, perché queste salgono, si va direttamente a divorzio, non c'è più bisogno neanche di aspettare. Non aspettiamo, dicono. Allora, io voglio fare un'altra premessa. Io ho scritto qua, dobbiamo essere liberi da preconcetti. Ok? Che cosa voglio dire? Voglio dire che quando ho ricevuto l'invito a questo campo per trattare questo tema, non sapevo né chi partecipava a campo, e non lo sapevo neanche fino a qualche giorno fa, non sapevo né i vostri pregi, non conosco eventuali vostri bisogni, la vostra storia, non conosco se ci sono in mezzo a voi dei problemi personali fra marito e moglie, con i figli, queste cose non le conosco. Quindi voglio precisare questo. Perché? Perché l'approccio è importante. Il nostro atteggiamento da qui in avanti, in questa settimana, è importante, come noi ci approcciamo alle cose che il Signore ci farà vedere attraverso la sua parola. Dobbiamo credere che il fratello non conosce i nostri bisogni, ma il Signore sì, li conosce molto bene. Ci crediamo? Davvero ci crediamo? Ci credete che io non conosco i vostri bisogni, ma che Dio sa cosa c'è nel vostro cuore? Che il fratello non può aiutarci, io non vi posso aiutare, ma il Signore sì, il Signore vi può aiutare, fratelli. Il fratello non conosce il vostro passato, ma il Signore sì. Il fratello non conosce il vostro presente, ma il Signore sì. Se ci avvicineremo con questo atteggiamento, andremo a casa benedetti dal Signore e trasformati dalla parola di Dio. Soprattutto quest'ultimo punto è importante. Allora, il cristianesimo ci permetterà di rifarci. Vedete? Nella nostra vita possiamo aver fatto errori, forse li stiamo facendo, oppure stiamo camminando bene. Grazie a Dio. Ripeto, non vi conosco. Però il bello del cristianesimo è che il Signore non dice mai, mo basta, mo mi è stancato. Non hai più possibilità di rifarti. Non dirà mai così il Signore. Il Signore ci dà la possibilità di rifarci. Adesso noi ci possiamo rifare se c'è qualcosa che non va. Quindi siamo qui per crescere insieme. Io sarò per comodità di qua, però sarò in mezzo a voi, seduto vicino a voi. Quindi il Signore parlerà al mio cuore, al cuore di mia moglie e anche dei miei figli. Forse ci saranno delle cose che dovremo ravvederci, prendere visione. Quindi bisogna veramente rafforzare alcune verità, dobbiamo rafforzare alcune verità, se le conosciamo, che possono permetterci di vivere un matrimonio benedetto da Dio. Noi possiamo essere sposati da 50 anni, da 3 anni, da 5 anni e vivere come persone veramente non credenti a livello di matrimonio, oppure non vivere sotto la benedizione di Dio, perché vedremo ci sono dei programmi che Dio ha per noi. Allora, come svilupperemo l'argomento? Vedremo quattro parti. Allora, in questi giorni speriamo che vedremo quattro parti, ok?

0: è in pericolo. È importante questo. Se noi, può darsi che noi siamo d'accordo per 10 anni, 5 anni, ma un matrimonio che non è radicato sulla parola, voglio ripeterlo, fratelli, veramente, perché è importante, è un matrimonio in pericolo. Oggi nel mondo ci sono tanti insidi, poi vi racconterò anche qualche episodio per spiegare bene questo. Vedremo la responsabilità dei genitori verso i propri figli. È importante che i genitori sappiano quali sono le responsabilità verso i propri figli e le responsabilità dei figli verso i propri genitori, perché noi dobbiamo sapere quali sono le responsabilità dei nostri figli, altrimenti sapete come li facciamo vivere i nostri figli? Allo stato bravo, tradotto uguale come gli animali. Invece noi, come credenti, non dobbiamo far vivere i nostri figli allo stato bravo. Poi vedremo se le cose non sono andate come Dio voleva, come muoverci, cosa dobbiamo fare. Quindi vedremo queste quattro cose: un'introduzione, i principi che regolano un matrimonio, ok? Che fanno un matrimonio, regolano un matrimonio. Poi vedremo la responsabilità dei genitori, quindi vedremo il ruolo del papà, il ruolo della mamma all'interno di una famiglia. Poi vedremo la responsabilità dei figli, come devono comportarsi i figli all'interno di una famiglia, e poi vedremo se ci sono state delle cose che non sono andate proprio così nel corso degli anni, no? Cosa fare? Come comportarci? Perché il Signore ci dà anche la soluzione, non dice: beh Gino, hai sbagliato, no, arrangiati, Gino, hai sbagliato, posso, guai per te, arrangiati. Non dice così il Signore. Il Signore dice: Gino, hai sbagliato, io ti voglio dare la soluzione ai tuoi errori. C'è il modo per rifarsi. Zia Abramo, scusa, mi devi dire quanto tempo?
1: Non so, dire so.
0: Ah, sono le 10:35.
1: Qualche minuto, ancora 5 minuti, anche
0: 5. Ok. Allora, qualche minuto. Se mi distrago, fermi. Allora. Iniziamo pure a vedere, punto per punto, cosa intendo dire per aspetti preliminari. Facciamo un riassunto delle cose che inizieremo a vedere, se Dio vuole, domani sera, giusto?
1: Sì.
0: Domani sera. Allora, faremo delle precisazioni di fondo. Vedremo che la parola di Dio ha un valore eterno. È importante ricordarci questa cosa. La parola di Dio ha un valore eterno. Che significa? Significa che pur avendo la parola di Dio 6.000 anni, 5.000 anni, il contenuto della parola di Dio è attuale ancora oggi. Io preciso questo perché non è un fatto scontato. Io ho sentito credenti non radicati bene la parola che pensano che la parola di Dio sia un libro superato e che deve adeguarsi la parola di Dio a noi. Invece vedremo che è contrario. Noi dobbiamo adeguarci alla parola di Dio, perché la parola di Dio ha un valore eterno, insostituibile. La famiglia, vedremo, è un fatto di estrema importanza, vedremo domani. Vedremo che è fondamentale la famiglia. Quindi dobbiamo conoscere le cose in quattro punti prima, perché la famiglia è estremamente importante. Poi vedremo che la vera felicità non dipende dalla persona che sposerete. Molti credenti basano il matrimonio sul fatto che ho sposato Miriam e allora la mia felicità dipende dal fatto che ho sposato Miriam, ma vedremo che non è così. Se noi radichiamo, poggiamo il matrimonio sull'altro coniuge, rimarremo delusi, no? E vedremo perché. Vedremo la vera felicità, che è la conseguenza della vita eterna. La felicità che proviene dalla conoscenza della parola di Dio è la più bella felicità che c'è. Poi vedremo il Salmo 128, la felicità di una famiglia che ha timore di Dio. Poi vedremo la definizione biblica del matrimonio, quando si può parlare di matrimonio. Io ho sentito ad esempio un non credente che diceva che era convinto che due persone non sposate solo perché avevano dei rapporti

0: sessuali si potevano definire marito e moglie. Questo è diabolico, non è biblico. Noi dobbiamo conoscere queste cose perché le dobbiamo anche insegnare. Quella la scrittura la chiama fornicazione, è un gravissimo peccato che rovina i giovani. Spiegheremo anche questo, è molto importante. Poi vedremo le implicazioni pratiche del matrimonio, cioè il fatto che io mi sono sposato, che cosa implica, che cosa comporta il fatto che mi sono sposato. È importante che noi conosciamo queste cose, se non viviamo alla meno peggio. Poi vedremo che il matrimonio è indissolubile, cioè non c'è una sola ragione nella Bibbia, se c'è me la farete notare, e noi a questo riguardo abbiamo scritto un altro libro che ho portato qui, non c'è una sola ragione nella Bibbia per la quale un matrimonio possa essere rotto. Quindi il divorzio, come vi ho fatto vedere con le cifre lì, non sono nella volontà di Dio, però lo dimostreremo con la parola. Poi vedremo la famiglia è tale indipendentemente dai figli. Voglio anche dimostrare questo, perché specie nel nostro sud c'è la cattiva concezione, la falsa concezione, quando non ci sono i figli è una mezza famiglia. Non è così. Dimostreremo che la famiglia è composta da marito e moglie. I figli è un'aggiunta che Dio fa. Se non ci sono, non cambia niente. Quella è una famiglia. E non tutti i credenti conoscono purtroppo queste cose. Specie nel nostro sud, quando una coppia non ha dei figli, sembra quasi che tutti un po' a parlare, no? Un po' a chiedersi perché, come, ma a volte le coppie si sentono anche un po', come dire, frustrate, anche un po' in colpa perché non hanno figli. Ma grazie a Dio non è così. Poi vedremo l'impegno a farsi compagnia nel concetto biblico. È molto importante. Poi parleremo anche dell'unione sessuale, per quello che si potrà dire. Poi vedremo l'atto pubblico del matrimonio. L'infedeltà, vedremo, l'infedeltà è il nemico più grande del matrimonio. L'80%, il 90% delle famiglie che si rompono, la causa è l'infedeltà. Io lavoro in un'azienda dove siamo circa 250 persone. Pensate, in questa azienda qui ci sono almeno, se non ricordo male, una ventina di famiglie rovinate. E io osservo, vi vorrei far vedere, ci sono donne che tradiscono i propri mariti, uomini che tradiscono le proprie mogli in maniera sfacciata, in modo vergognoso. E poi ci fermiamo qua. Allora, domani, se Dio vuole, vedremo questo. Io voglio leggervi qualche versetto. Allora, Salmo 119, se volete potete seguirmi. Salmo 119, versetto 80. Siamo qui, fratelli e sorelle, per studiare la parola di Dio, Siamo qui principalmente per questo, perché la parola di Dio può cambiare la nostra vita familiare, di coppia, come figli, di genitori, di marito, di moglie. Versetto 80, Salmo 119, versetto 80. Dice così, salmista: sia perfetta la mia obbedienza ai tuoi statuti. Che possa essere questa la nostra preghiera. Lo voglio rileggere. Sia perfetta la mia obbedienza ai tuoi statuti. Poi spiega perché vuole il salmista che lui sia obbediente alla parola di Dio. Guardate, dice: perché io non sia confuso. Sapete perché molti credenti oggi sono confusi? Sapete perché molte coppie giovani, meno giovani, oggi sono confuse? Perché non mettono in pratica la parola di Dio. Il problema è lì. Allora il salmista, avendo capito questa verità, dice: Signore, fa che la mia obbedienza sia arrangiata, così, mi aggrappi in qualche modo, poi tu farai il resto. Dice così il salmista? Che dice il salmista? Fa che la mia obbedienza sia perfetta.
1: Perché se la nostra obbedienza è perfetta, e obbedienza perfetta vuol dire che noi dobbiamo obbedire anche quando le cose non ci piacciono. Perché Dio ci può chiedere delle cose che a noi non piacciono, o che in apparenza sembrano non utili a noi. Ma se la nostra obbedienza, fratelli, sorelle, carissimi, lo dico a me, è perfetta, noi non saremo mai confusi. Verranno delle false dottrine. Vivremo in un'azienda forse dove ci provocano. Vivremo forse in un ambito dove rischiamo, ma noi sapremo quello che fare, noi sapremo come comportarci, noi saremo protetti da questo cancello che si chiama la parola di Dio, da questo filtro che si chiama la parola di Dio. Allora, che questa possa essere la nostra preghiera domani, Signore, fa che la mia obbedienza alla tua parola sia perfetta, perché non voglio essere confuso nella mia vita di tutti i giorni. Che Dio ci benedica. Amen.
2: Avete ascoltato una serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Ricordiamo che il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese, in provincia di Milano, e che il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Vi do appuntamento alla prossima puntata di questo programma, stessa frequenza e stessa ora. Che Dio vi benedica.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Un saluto vi giunga da parte mia, Matteo, che vi dà un buon ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere, che è la parola di Dio. Il titolo della meditazione di oggi è Il bus anti-gender. Vogliamo leggere prima un verso della Bibbia, esattamente nel libro della Genesi, al capitolo 2, e sono effettivamente due versi, il 23 e il 24. Dicono così: ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una stessa carne. I bambini sono maschi, le bambine sono femmine. E questa è la frase che si leggeva sulla fiancata di un grosso autobus arancione chiamato il bus della libertà, che ha attraversato le principali città italiane. Su questo autobus c'era scritto ancora: la natura non si sceglie. E quindi stop al gender nelle scuole. E recitava così lo slogan. Questa era una campagna ideata da Citizen Go e Generazione Famiglia. Quindi riemerge così in Italia, come un fiume in piena, l'allarmante concetto del genere. Sì, amici, dico apposta il concetto del gender, perché non è una teoria o in una ideologia o una filosofia, è solo un concetto. La cultura contemporanea ha di fatto aperto nuovi spazi e nuove libertà, ma ha introdotto anche molti dubbi e molto scetticismo e, devo dire, molta confusione sui semplici. Io mi chiedo se questo modo di concepire il genere, cioè maschio e femmina, non sia espressione di una grandissima frustrazione e un disagio culturale che mira a cancellare la differenza sessuale naturale, una differenza scontata, logica, perché appunto non sa più confrontarsi con la realtà. I promotori di questo concetto pensano che annullare la differenza di genere sia la soluzione di ogni conflitto. In realtà non lo è. Invece è un problema, portando avanti questo progetto diabolico, direi, che è destinato soltanto a generare caos e conflitti. Sapete, amici, come ogni rivoluzione culturale, che sia politica, che sia religiosa, sociale, si parte sempre dai bambini. È una forma ormai collaudata. La storia fa da maestra in questo. Sapete, i vari imperi, le varie dittature, anche quelle di qualche decennio fa, tipo Hitler, Mussolini, partirono dagli asili, inculcando l'ideologia nazista, xenofoba e fascista. E anche le religioni non sono da meno, violentano i bambini sottoponendoli a riti di iniziazione, in modo che da grandi la loro fede non sia una fede scelta da loro stessi, ma una fede imposta.
Per il problema del concetto del gender, del genere, sta accadendo la stessa cosa. Si vuole partire dai cosiddetti nidi, poi all'asilo e poi alle scuole elementari e via dicendo. Per il problema del concetto del gender, del genere, sta accadendo la stessa cosa. Si vuole partire dai cosiddetti nidi, poi all'asilo e

danneggiare una dittatura è praticamente impossibile, non lo è per liberarsi di questo scempio della natura che Dio ha creato. Benvengono allora queste iniziative tipo il bus che abbiamo visto prima. Visto che siamo in un sistema di democrazia che ogni cittadino può manifestare liberamente, e io sottolineo pacificamente, benvengono quindi le iniziative di associazioni che possono essere di tipo sociale, culturale, e mi auguro che ci siano anche associazioni di evangelici. E questo proprio per sensibilizzare i nostri governanti a lasciar perdere questo progetto diabolico di genere nelle scuole. Sia chiaro, amici, il sottoscritto non vuole mettere la cosiddetta museruola a nessuno e non vuole imporre la propria idea. Ognuno, a livello personale, è libero di fare ciò che desidera del proprio corpo. Tanto Dio è il sommo giudice. Ma le istituzioni, i governanti, devono tutelare il rispetto naturale del genere umano e non imporre questo concetto ideologico ai nostri figli. Come credenti dovremmo sfruttare la libertà che Dio ci dà per impegnarci ad evitare che l'essere maschio e femmina sia una scelta. Ma dobbiamo invece impegnarci a divulgare che l'essere maschio e femmina è una prerogativa creazionale di Dio. Bene amici, siamo giunti al termine di questa meditazione. Bene, io vi saluto cari amici, vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo ancora soffermarci su quello che riguarda le cose del cielo e un po' anche quello che riguarda le cose della terra. Sapete, è molto bello conoscere la parola del Signore perché conoscendo la parola di Dio si può dire che abbiamo una marcia in più. Abbiamo delle cose che sono preziose in quanto è Dio che parla attraverso la sua parola. E conoscendo la parola di Dio, sapete, noi stiamo fermi, ancorati, perché la verità si trova solo nella parola di Dio. Per cui ci sono tante teorie, una delle più evolute è quella della evoluzione, che tutto viene dal caso, che la materia esiste da ogni eternità e che durerà per sempre. Ma conoscendo la parola di Dio, non siamo noi presi nel laccio di queste teorie fasulle, perché nella parola di Dio noi troviamo l'inizio e anche la fine delle cose. Cioè, vediamo che Dio si rivela attraverso la sua parola e ci dà un quadro quasi completo di quello che è stato il passato, che cosa è il presente e cosa sarà il futuro. È molto importante. Le persone che non conoscono la parola di Dio cascano in questi tranelli di cui poi non escono più fuori, perché non hanno a dove ancorarsi, dove aggrapparsi, vero? Non è così? Come quando una persona si trova in un pozzo, se non c'è qualcuno di sopra che con una corda lo tira su dal pozzo non uscirà mai. Deve avere qualcosa a cui aggrapparsi per salire. E siccome le persone non hanno a cosa aggrapparsi e quindi rimangono vittima di questi tranelli. Ebbene, vorrei parlare del paradiso di Dio e del paradiso terrestre. Vediamo qui che leggendo la parola del Signore, vediamo la differenza che c'è fra il paradiso terrestre e il paradiso di Dio. Prima voglio menzionare dove viene riportata la parola paradiso oppure giardino d'Eden, oppure il seno d'Abramo. Sono dei sinonimi che parlano del riparadiso. La prima volta che noi troviamo, o il primo passo che troviamo nella parola del Signore riguardante il paradiso è in Genesi capitolo 2, versetto 8, no? Dove dice: E l'Eterno Dio piantò in giardino in Eden in Oriente e qui pose l'uomo che aveva formato. Abbiamo detto e ridetto che Dio formò l'uomo, che l'uomo è stato formato da Dio. E qui cade quella che è la teoria dell'evoluzione, che l'uomo discende da esseri inferiori, o da molluschi, da pesci, poi piano piano si è trasformato a diventare una scimmia, fino a diventare uomo. Vedete come le teorie degli uomini proprio cadono di fronte alla parola di Dio. Dice che Dio ha formato l'uomo e l'ha formato intelligente. Non ha formato come la persona, come l'Homo sapiens, che piano piano si è sviluppata la sua intelligenza. Assolutamente no. Perché troviamo nella parola di Dio che Adamo ha dato ad ogni animale il suo rispettivo nome. E per dare ad ogni animale il suo rispettivo nome significa che era una persona molto intelligente. Vedete come le teorie degli uomini non hanno fondamento, cadono nelle sabbie mobili. Quindi noi che conosciamo la parola di Dio non ci smuoviamo neanche di un millimetro. Questo ci dà forza perché noi attingiamo direttamente dalla parola di Dio. La seconda volta nell'Antico Testamento dove viene menzionato il giardino d'Eden si trova nel libro di Ezechiele. Lo voglio leggere. Ezechiele capitolo 28, Ezechiele capitolo 28, versetto 12 a 15, dice così:
Così parla il Signore l'Eterno: tu mettevi il suggello alla perfezione, eri pieno di saviezza, di una bellezza perfetta. Eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto ad ogni sorta di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore, io ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco, tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, perché non ci trovo in te la perversità. Di chi sta parlando qui il Signore? Sta parlando di Lucifero. Sta parlando di questo cherubino che Dio aveva creato, che era perfetto, era di una bellezza invidiabile. Dio gli aveva dato un posto preminente nella sua creazione. Ma noi sappiamo che questo cherubino, che poi prese il nome di Satana, cioè avversario di Dio, o diavolo bugiardo, è caduto nel peccato dell'orgoglio. E quindi Dio l'ha mandato via, l'ha cacciato via dal cielo. E diciamo qui che la sua primiera, possiamo dire, dimora era nel giardino d'Eden, ma è stato cacciato via. E sappiamo dalle parole proprio del Signor Gesù, che disse che l'inferno è stato creato per il diavolo e per i suoi angeli. Prima non esisteva l'inferno, ma dopo la caduta di Satana e di tanti altri angeli che hanno seguito Satana, Dio creò l'inferno. E in quell'inferno ci andrà Satana con i suoi demoni e con tutti gli uomini che non hanno creduto in Gesù. Perché Gesù dirà: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi la dimora eterna, il destino eterno, sarà anche per milioni e milioni e milioni di persone che sulla terra non hanno creduto e non hanno accettato Gesù Cristo nella loro vita. Dio non passa così alla liscia per quelli che non hanno creduto al suo Evangelo. Dice l'Apostolo Paolo in Tessalonicesi che saranno puniti di eterna distruzione per non aver creduto all'Evangelo di Gesù Cristo. E quante persone purtroppo credano che con la morte tutto finisce. Satana veramente ha ingannato e inganna milioni di persone. Nell'Evangelo di Luca, al capitolo 16, ci viene narrata la storia del ricco e Lazzaro. E voglio leggere solo un versetto riguardo la morte del povero Lazzaro. Luca 16, versetto 22, dice: ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Seno d'Abramo è un sinonimo di paradiso. Questo uomo perché fu portato in paradiso? Perché era povero? Perché era un mendicante? Perché aveva fatto buone opere? Perché aveva creduto in Dio. La parola Lazzaro, sapete cosa significa? Colui che ha fede in Dio. Cioè il suo nome già testimonia di quello che lui era nella sua vita. Aveva fede in Dio. Più avanti troviamo, di nuovo in Luca capitolo 23, quando il Signor Gesù era sulla croce, noi sappiamo che alla sua destra e alla sua sinistra vi erano due malfattori. E uno di loro disse a Gesù: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù cosa gli disse?
Io ti dico in verità che tu oggi sarai con me in paradiso. Quell'uomo non aveva fatto nessun bene, non era stato neanche una persona religiosa, non aveva fatto nulla di buono, aveva fatto solo male. Avrà ucciso qualcuno e la sua condanna era stata la crocifissione, e la crocifissione era il supplizio più atroce, più doloroso che toccava a quei delinquenti incalliti. E pensate, il Signor Gesù, nel suo amore per noi, ha scelto di morire di una morte atroce. Lui non aveva fatto nessun peccato, perché non c'era peccato in lui. Ebbene, qui si parla del paradiso, dove andranno coloro che sono salvati. Perché quell'uomo aveva creduto in Gesù. Le ultime sue parole furono: Signore, ricordati di me quando sarà venuto nel tuo regno. In questa frase noi capiamo che quel ladrone aveva riconosciuto in Gesù il Signore della vita, che con la morte non tutto finiva. Gesù stava morendo sulla croce, ma quel ladrone, per una luce che gli veniva dal Signore, credeva che Gesù è il Signore della vita, che sarebbe risuscitato. Un altro passaggio lo troviamo riguardando il paradiso, quando l'apostolo Paolo fu rapito fino al terzo cielo. In Seconda Corinzi capitolo 12 versetto 2, Seconda Corinzi 12 2 dice, qui l'apostolo Paolo parla di se stesso e dice così: io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu col corpo non so, né so se fu senza il corpo, e Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quel tale, se fu col corpo o senza il corpo, non lo so, e Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di proferire. Qui l'apostolo Paolo ha avuto il grande privilegio durante la sua vita terrena che c'è stato un momento in cui lui è salito in cielo. Non dice col corpo e senza corpo, lui non lo sa. Una cosa sa, che ha visto delle cose, ha udito delle cose meravigliose che non possono essere spiegate con un linguaggio umano. Quindi c'è una realtà, no? C'è una verità, che quando una persona muore va alla presenza di Dio. Come Gesù lo disse a quel ladrone: in verità io ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso, oggi stesso. Quando una persona muore nella grazia di Dio e nella fede in Gesù, i suoi occhi si aprono alla presenza del Signore. È una grande realtà questa. Come per quelli che invece non credono nel Signore e non muoiono nella grazia di Dio e nella fede in Gesù, i loro occhi si aprono alla presenza di Satana con tutti i suoi demoni, nel fuoco eterno, nei tormenti eterni. È una grande e terribile realtà. E tanti invece la prendono per scherzo, non ci credono. Se ne accorgeranno quando purtroppo sarà troppo tardi. Bene, parlando del paradiso terrestre e un paradiso celeste, qual è la differenza fra questi due luoghi? Vediamo che nel primo paradiso, il paradiso terrestre, vi era un grande pericolo. Adamo ed Eva erano nel giardino d'Eden, ma c'era un grande pericolo. Il pericolo consisteva che quell'albero della conoscenza del bene e del male per loro era una tentazione, un pericolo. Infatti sono caduti in quel pericolo. Infatti lo dice Genesi 2,17: ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Adamo ed Eva sono caduti in tentazione. Invece nel paradiso di Dio
In Apocalisse 22:3 dice: e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello. Lì c'era il pericolo, ma nel paradiso di Dio non c'è nessun pericolo, non c'è nessuna cosa maledetta, non c'è nessuna tentazione. Nel paradiso terrestre il primo a parlare è il serpente antico, il diavolo. Infatti dice: e il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. C'era un serpente velenoso che ha morso Adamo ed Eva, gli ha iniettato il veleno mortale del peccato e sono morti. Infatti dice la scrittura: il salario del peccato è la morte. Vediamo che nel paradiso di Dio invece leggiamo in Apocalisse 22:4: i suoi servitori gli serviranno ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome. Lì è il serpente che parla. Nel paradiso di Dio troviamo invece che i redenti, i salvati, avranno il nome di Dio sulla loro fronte. Che cosa significa in questo caso il nome? Nome vuol dire entità, l'essenza, non è così? Noi avremo il nome di Dio scritto in fronte. Nel tempo dell'Anticristo le persone porteranno, sono obbligati a portare il nome o il numero della bestia o sulla fronte o sulla mano destra. Ciò significa chi porta il nome di qualcuno significa che è proprietà di quell'uno, non è così? Noi che avremo il nome di Dio scritto sulla fronte siamo eternamente, possiamo dire, proprietà di Dio. Coloro che nel periodo dell'Anticristo porteranno sulla fronte il nome o il numero dell'Anticristo saranno eternamente con Satana. Quel nome non si può più cancellare e neanche quel numero si potrà mai più cancellare. Queste sono le grandi verità che il Signore ci rivela nella Sua parola. Sono cose che stanno scritte ma che si adempiranno, perché stanno scritte nella parola di Dio. Nel paradiso d'Edene vi era un albero della vita, lo leggo, Genesi 2:9, e l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi, e il cui frutto era buono da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Nel paradiso di Dio, lo voglio leggere, dice così, in Apocalisse 22:2: in mezzo alla piazza della città ed ampi lati del fiume stava l'albero della vita che da 12 raccolti e porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Quindi l'albero della vita era da ambedue i lati del fiume. Nel paradiso terrestre vi era un fiume che nasceva dalla terra. Invece il fiume che scorre nella Gerusalemme celeste, nel paradiso di Dio, leggiamo Apocalisse 22:1, dice: poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'agnello. Procedeva, usciva, nasceva dal trono di Dio e dell'agnello. Un altro particolare per ciò che riguarda il futuro è che nella Gerusalemme celeste o nel paradiso di Dio non vi sarà notte. Dice: mentre nel paradiso terrestre è illuminato dal sole e dalla luna, nel paradiso celeste, dice Apocalisse 22:5, e non ci sarà più notte, ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Un altro particolare
quando Dio creò l'uomo, gli diede dominio su tutta la terra. E lo voglio leggere, la parola di Dio che deve parlare. In Genesi 1,28 dice: e Dio li benedisse e Dio disse loro: crescete, moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Nella nuova creazione vediamo che dice l'apostolo Paolo che noi regneremo con Cristo. Il nostro dominio non sarà circoscritto sulla terra, ma abbraccerà tutto il cosmo. Non avremo un posto ben definito. E infatti lo voglio leggere in 1 Corinzi 6,2. L'apostolo Paolo dice a riguardo: non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni da giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli, quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita? Quindi giudicheremo delle cose che vanno oltre questa vita. Una cosa molto bella che troviamo è che Dio farà ogni cosa nuova. Quali sono queste cose che Dio farà e che saranno nuove? E voglio menzionarne diversi. Innanzitutto leggo in Apocalisse 21,5 che dice così: e colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio ogni cosa nuova. E aggiunsi: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci. La prima cosa che Dio farà su di noi, che gli ci darà un nuovo nome. Chissà che nome avremo. Non avremo il nome di battesimo che abbiamo avuto su questa terra. In Apocalisse 2,17 dice: che orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Noi avremo un nuovo nome. Noi canteremo un nuovo canto. In Apocalisse 5,9. E cantavano un nuovo cantico, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù e lingua e popolo e nazione. Noi abbiamo tanti canti, alcune centinaia, e ci sono forse milioni di canti che sono stati scritti in questi 2000 anni, ma saranno incompleti, sono insufficienti a esprimere quello che veramente Dio è degno di ricevere, la lode, l'adorazione. Ma canteremo un nuovo canto. Noi abiteremo nella nuova Gerusalemme. E Apocalisse 3,12 dice: chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. E scriverò su lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso all'Iddio mio e al mio nuovo nome. Meraviglioso. Un'altra cosa nuova che leggiamo in Apocalisse 21,1, che Dio creerà, lo voglio leggere. Apocalisse 21,1 dice: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. Un nuovo cielo, una nuova terra. Qui cade la teoria che la terra sussisterà per sempre. Questa terra, questo pianeta, non ci sarà più. Dio ci darà nuove rivelazioni. Sapete, Dio è infinito. Io dico, la nostra vita è così breve. Cosa conosco di questo mondo? Ben poco. Dovremmo vivere secoli dopo secoli e abbiamo sempre da imparare. Non abbiamo imparato quasi niente. La cosa più importante che abbiamo conosciuto questa vita, sapete cos'è? La cosa più importante in assoluto è aver conosciuto Gesù.
perché in lui, dice l'Apostolo Paolo, sono nascosti tutti i tesori della sapienza e dell'intelligenza. E quando noi saremo con il Signore, noi vedremo, godremo, vivremo delle cose meravigliose, straordinarie, che superano, credo, di gran lunga le bellezze di questa terra. Ebbene, voglio dire un'altra cosa, che la parola di Dio ci parla dell'eternità passata, e mi baso su un versetto che fu scritto da Mosè, che dice così, Salmo 90, versetto 2: avanti che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi ab eterno in eterno tu sei Dio. Cioè Dio esiste da ogni eternità, ma nel suo piano Dio creò un universo visibile, ha creato il mondo. E infatti nel primo versetto della parola di Dio dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Cioè a un certo momento nel suo piano divino, eterno, vediamo che lui creò i cieli e la terra visibili. Vediamo che questo durerà soltanto per un tempo, perché la Bibbia ci parla di un'eternità futura. Quando leggiamo che Dio creerà nuovi cieli e una nuova terra, cioè vale a dire questo che ha creato Dio è soltanto per un determinato tempo. Ci sarà un tempo in cui non esisterà più il tempo, non esisterà lo spazio, non esisterà la materia. Esisterà un'altra eternità, quindi un'eternità futura, gloriosa per quelli che credono e terribile per quelli che non credono. Sapete, la parola di Dio inizia con la Genesi e finisce con l'Apocalisse. I due si intrecciano che formano un unico libro. Non si può aggiungere nulla all'Apocalisse, non si può aggiungere nulla a tutti i libri della parola di Dio, nulla di nulla. Anzi, il Signore dice che coloro che aggiungono o coloro che tolgono saranno puniti, perché è un testamento e che nessuno può aggiungere neanche una virgola e non può togliere neanche una virgola. È un testamento. Ma voglio fare un confronto fra quello che dice la Genesi della prima creazione e quello che dice l'Apocalisse della nuova creazione. Ed è una cosa straordinaria. Voglio menzionare almeno 10 punti. In Genesi capitolo 1, versetto 1 dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. In Apocalisse 21, 1 dice: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Secondo punto, in Genesi 1:5 leggiamo: e Dio chiamò le tenebre notte. In Apocalisse 21:25 dice: la notte quivi non sarà più. Terzo, in Genesi 1:16 Dio fece i due grandi luminari, il sole e la luna. In Apocalisse 21:23 dice: e la città non ha bisogno di sole né di luna. Quarto punto, Genesi 2:17 dice: nel giorno che tu mangerai, per certo morrai. In Apocalisse 21:4 dice: e la morte non sarà più. Punto 5, Genesi 3:16 dice: io moltiplicherò grandemente le tue pene. In Apocalisse 21:4 né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore. Punto 6, Genesi 3:17 dice: il suolo sarà maledetto per causa tua. Apocalisse 22:3 dice: non ci sarà più alcuna cosa maledetta. Punto 7, Satana appare come il seduttore dell'umanità. In Apocalisse 20:10 Satana scompare per sempre e dice così in Apocalisse 20 versetto 10: e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Punto 8, Genesi 3, 22 e 24, dice: essi furono allontanati dall'albero della vita. In Apocalisse 22, 2 dice: riappare l'albero della vita. Punto 9, Genesi 3, 24 dice: essi furono scacciati dalla presenza di Dio. In Apocalisse 22, 4, essi vedranno la sua faccia. Punto 10, Genesi 2, 10 dice: la patria originale dell'uomo era presso un fiume. Apocalisse 22, 1, la patria eterna dell'uomo sarà presso un fiume. Vedete, questa ci parla del tempo presente e dell'eternità futura. Vedete quanto Dio è meraviglioso, perché a noi ci ha rivelate queste cose in anticipo, che possiamo fin da adesso pregustarle. E mi viene in mente quello che dice l'Apostolo Paolo: abbiate l'anima alle cose che sono di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Non abbiate l'anima alle cose che sono sulla terra, perché la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. E quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, anche noi saremo manifestati con Lui in gloria. Capite? Questo ci dà a noi una grande gioia. Sapere che queste cose sono fedeli, sono veraci, e che Dio le ha rivelate a noi, i Suoi figlioli. Possiamo lodare il Signore con tutto il nostro cuore per quello che Lui è, per quello che Lui ha fatto in Cristo Gesù. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 8 minuti.
1: Benvenuti qui su RWS Accendi la Speranza e siamo giunti all'ultima puntata della serie Benedetta Fragilità, Imperfetti Amati, e l'ultima puntata vuole proprio essere dedicata a questa imperfezione che comunque è amata. Come si può essere imperfetti e amati? Lo scopriremo oggi insieme a Barbara Guidotti, psicologa, psicoterapeuta cristiana di indirizzo sistemico relazionale, e Sefara Motta, presidente di HPS Charity, fotografo, filmmaker e diciamo documentarista. Allora, parliamo un po' di come si può essere imperfetti ed amati, perché c'è anche in noi questo sentimento a volte di sentirci imperfetti, quindi non degni dell'amore di Dio. Che ne pensate? Benvenute Barbara, benvenuta Sefora.
2: Ciao Daniela.
3: Ciao.
1: Non so se mi è successo a volte di sentirvi imperfette, sentirvi a disagio nel pregare Dio perché pensate, no, ho commesso magari di nuovo lo stesso errore e quindi non mi merito l'amore di Dio.
3: Credo che questa cosa l'abbiamo sperimentata un po' tutti, di sentire l'amore di Dio solo quando andiamo bene. Un po' perché a livello umano è difficile sperimentare l'amore incondizionato. A volte lo sperimentiamo con la nostra mamma, ma non è sempre facile neanche nelle relazioni genitoriali questa cosa qua. Perché? Perché molto spesso i genitori, cercando di fare del loro meglio, però passano ai figli il concetto che saranno amati di più se vanno bene a scuola, saranno amati di più se rispondono alle aspettative dei genitori, saranno amati di più se sono dei bravi bambini rispetto che se sono dei bambini molto vivaci o che mettono i genitori in difficoltà. Quindi a livello umano facciamo fatica a sperimentare un amore completamente incondizionato. Questo in realtà è l'amore di Dio, perché la Bibbia ci dice che mentre eravamo ancora lontani, mentre eravamo peccatori, cioè noi siamo stati amati, quindi non siamo stati amati dopo che ci siamo convertiti, dopo che ci siamo ripuliti, dopo che ci siamo messi sotto il sangue di Gesù, siamo stati amati prima. Poi c'è un altro aspetto, secondo me, in questa cosa, che è un aspetto dell'egoismo che abbiamo tutti noi, perché a volte sembra che noi siamo umili, diciamo no, ma noi non siamo degni, no? Ma in realtà molto spesso nel pensare che noi possiamo fare qualcosa per avvicinarci a Dio, essere più bravi, più belli, più degni, è come se al centro del mondo ci mettiamo sempre noi, perché io credo che l'essere umano ha questa tendenza di tenere il controllo della sua vita mettendosi sempre al centro, non mettendo al centro Dio. Dio ci guida, Dio ci direziona, ma noi decidiamo che cosa è il bene e il male, e questo è il peccato originale. Cioè, questo è il peccato originale, cioè noi vogliamo stare al centro e decidere che cos'è il bene e il male, ed è lì che ci siamo allontanati, già dal giardino. Nel giardino c'è stato questo: io decido per me cos'è il bene e il male, e a volte lo facciamo anche nel bene, cioè io decido come mi devo avvicinare a Dio, io decido cosa è buono per Dio, io decido. Allora

0: Di questo noi dobbiamo farci carico di questo pezzo, non di ripulirci perché è lui che ci ripulisce, ma di capire come toglierci dal centro e mettere lui al centro. È un discorso complesso, però è un
1: No,
0: discorso
1: interessante.
0: che ci fa lavorare anche, per esempio, su come noi lavoriamo sull'imperfezione del controllo, no? Che non è l'imperfezione, non è il peccato che rubiamo, no? Cioè il peccato prende tante forme, no? E forse la forma più sottile è proprio gestisco io la mia vita.
1: Proprio in virtù di quello che diceva Barbara, cioè anche l'idea di pensare che affermare di essere il migliore del mondo o affermare di essere una feccia umana è sempre orgoglio nello stesso identico modo, no? E quindi dire continuamente io non valgo, non sono degno, oppure dire io invece sono
0: Meritevole, sono
1: meritevole, sono
0: capace.
1: in gamba più degli altri, in realtà, come diceva Barbara, metti sempre te al centro. Quindi l'idea di invece accogliere invece Dio, non te al centro, ribalta completamente la situazione. Dio ci ama incondizionatamente. Ogni tanto dovremmo ricordarcelo in maniera semplice, direi. Cioè, ritornare proprio alla frase semplice: incondizionatamente significa senza alcuna condizione. Brutto, bello, alto, cattivo, buono, in qualunque contesto sia, ma non è che Dio ci ama perché è buono, Dio ci ama perché l'amore è suo, è cosa sua, l'amore è Dio e quindi non potrebbe fare diversamente che esprimere semplicemente quello che è se stesso. Questo chiaramente, poiché non vive in noi questo amore nella maniera più assoluta, pensiamo che non è nemmeno possibile un Dio così, perché noi ci facciamo un Dio a nostra immagine e somiglianza, quando invece dovremmo noi tendere alla sua immagine e amare, imparare ad amare esattamente come lui fa. Ovvio, Daniele, è impossibile. Basta che ci pestino i piedi 2 secondi e mezzo e diventiamo delle vipere, pur essendo anche super spirituali. Però non dovremmo mai dimenticarci che questo dovrebbe comunque essere quantomeno il nostro, la nostra meta. Dovremmo tendere tutti a questo tipo di amore e non semplicemente tacciandolo per è impossibile, noi siamo umani, ma Dio è Dio. Comunque la santificazione, anche se non si può mai veramente raggiungere, comunque consiste nel volerla raggiungere a tutti i costi e fino alla fine dei nostri giorni, quantomeno come tendenza, come orientamento.
0: La Bibbia credo che ci viene in soccorso perché abbiamo la storia di tanti uomini e tante donne che non erano perfette, ma lungo il percorso della loro vita, tra cadute e rialzamenti, hanno raggiunto una santità che era impensabile all'inizio. Allora, se questo è stato possibile per loro, Dio lo potrà rendere possibile anche per noi se noi riusciamo a far crescere più Lui e noi un po' abbassarci. Ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con Barbara e con Sephora e voglio citare alcuni testi che voi avete citato a memoria, volevo diciamo ribadirli perché secondo me dovrebbero sempre diventare come un mantra, noi dovremmo ripeterci certi versi biblici proprio perché ci aiutano a capire quanto Dio ci ama nonostante la nostra imperfezione. Ad esempio, nelle lettere agli Ebrei, il capitolo 2, sta scritto: siccome noi, figli di Dio, siamo esseri umani, fatti di carne e sangue, anche Gesù divenne carne e sangue nascendo come essere umano. Il fatto che egli stesso sia stato tentato ed abbia sofferto lo mette in grado di capirci quando soffriamo ed aiutarci quando siamo tentati. E in 1 Giovanni 4,9 Dio ci ha mostrato il suo amore mandando in questo mondo malvagio il suo unico figlio perché avessimo la vita eterna tramite la sua morte. E questo è il vero amore. Non siamo stati noi che abbiamo amato Dio, ma è stato Dio che ha amato noi e ha mandato suo figlio per farci avere il perdono dei nostri peccati. E in Romani 5,8 ma Dio ha dimostrato il suo grande amore per noi proprio in questo modo, mandando il Cristo a morire per noi mentre eravamo ancora peccatori. Allora, se per mezzo del sangue di Gesù Dio ha fatto tutto questo per noi mentre eravamo peccatori, quanto più farà per noi adesso che ci ha dichiarati innocenti? Sapere che Dio ci ama così tanto, che Lui non ha aspettato che noi fossimo ripuliti per amarci o per aiutarci, ma che addirittura si è venuto a infangare. Vi pulisco sporcandomi, un po' forse questa è un po' la metafora. Quindi tutto questo è come ci può aiutare ad accettare la nostra fragilità e fare in modo che la fragilità poi diventi come un luogo di accoglienza, un luogo in cui noi viviamo veramente l'umanità nel senso più bello del termine, no? Umanità, essere e umani.
1: Credo che ad un certo punto Dio, nella disperazione, l'unico modo per creare in noi questo tipo di cuore, permettimi di dire, è permettere la sofferenza nella nostra vita. Quando soffriamo, la sofferenza ci umilia e di conseguenza ci smonta, ci rompe, ed improvviso acquisiamo un funzionamento diverso nella a cambiarci di posto. Improvvisamente cominciamo a sentire come gli altri sentono, improvvisamente cominciamo a avere un'empatia più grande rispetto a come invece eravamo prima se non avessimo sofferto di qualcosa. Infatti ecco perché amo tantissimo lavorare con i poveri, per esempio, perché me ne vado dall'altra parte del mondo diverse volte l'anno lasciando la mia zona di comfort, perché per me questo è proprio un monito continuo. Non è tanto una questione di altruismo, di generosità o di fare bene sociale, ma per me è proprio un monito costante nella mia vita. I poveri, i sofferenti, i disabili, i malati, i vecchi, gli scarti della società, in qualche modo sono i preferiti di Dio, lo abbiamo visto in Gesù 2000 anni fa, che era attratto da questo tipo di società, questa parte della società, rispetto a coloro che invece erano convinti di conoscere Dio, ma perché questa gente molto spesso ha un cuore migliore. La sofferenza nella... voglio dire in maniera, lasciamelo dire, anche forse un po' ingenua, nella maggior parte dei casi crea un cuore migliore. Lo dice anche Giobbe, no? Quando il volto è afflitto, il cuore è migliore. Forse Dio per questo a volte permette la sofferenza nella nostra vita, perché ci cambia il cuore, perché in qualche modo possiamo assomigliarlo di più una volta uscita da lì. Perché alla fine non è tanto quante cose buone o giuste facciamo nella vita, ma quante persone abbiamo ascoltato, quante persone abbiamo amato, quante persone abbiamo amato come Dio ha amato.
2: Noi nasciamo con un grandissimo bisogno di amore, e quindi riuscire a sperimentare di essere amati profondamente per come siamo ci permette di attraversare la vita con maggiore sicurezza, perché l'amore ci rende più sicuri e ci rende, costruisce la forza del legame, no? Cioè quello che è tutta la teoria dell'attaccamento si basa un pochino su questo. Dio ha scelto di incarnarsi, quindi Dio ha scelto di farci vedere come la vita fragile, no? Noi pensiamo a Gesù a volte nei 3 anni di ministero, no? Cioè, quindi questo uomo che possiamo immaginare sofferente, ma anche molto allegro, molto vitale. Ma Gesù è stato anche un piccolo bambino, si è tagliato le dita con le schegge di legno mentre lavorava, avrà litigato con i suoi amichetti. Cioè Gesù ha attraversato tutta la nostra fragilità, no? Fino al versetto che abbiamo letto sull'angoscia della morte, cioè ha attraversato tutte le emozioni, indicandoci che, come dicevamo, noi siamo esseri spirituali che vivono una vita umana e che quindi devono dare valore alla loro umanità, compresa la loro fragilità, tenendo conto anche di quello che diceva Sefora, che la sofferenza è maestra di vita, perché la sofferenza è parte della vita, non è la parte oscura della vita, è una parte della vita. La Bibbia ci dice che il Signore Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, quindi che utilizzò la sofferenza per imparare. E Isaia lo descrive come uomo di dolore, familiare con la sofferenza, cioè la sofferenza fa parte di noi, è familiare con noi, nel senso che la incontriamo già molto presto nella nostra vita, in tante esperienze che possiamo fare, da essere presi in giro da un amichetto, a perdere qualcuno, a non sentirci adeguati, a andare male a scuola, a avere delle esperienze negative. Ma questa è la vita, e il Signore non ci dice che ce la toglierà, ci dice che ci insegnerà attraverso questa e che ci accompagnerà fino alla fine, perché quello che lui ha iniziato lo porterà fino alla fine nella nostra vita, a compimento fino alla fine.
0: E fino alla fine siamo rimaste insieme, abbiamo cercato di sviscerare la fragilità partendo anche da esperienze nostre personali, e speriamo che questo possa essere utile a chi ci segue. Grazie, è stato bello fare questo percorso con voi, grazie per la vostra profondità.
2: Grazie a tutte e due.
1: Grazie a voi, di cuore.
3: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Oggi partiamo da una frase molto interessante della Bibbia, si trova nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, al capitolo 2, il versetto 13. E mai ci stancheremo di ringraziare il Signore, perché quando noi vi abbiamo annunziato il Vangelo, voi non avete neppure pensato che si trattasse di parole nostre, ma lo avete accettato per ciò che realmente è, parola di Dio, che è all'opera in voi che credete. Beh, ci sono almeno due espressioni che meritano la nostra attenzione particolare in questo versetto. La prima è parola di Dio, la seconda all'opera in voi che credete. Cioè Paolo sta dicendo che i cristiani di Tessalonica non avevano considerato il messaggio che avevano ascoltato da lui come una semplice opinione umana. Lo avevano accolto per ciò che riconoscevano essere, cioè appunto parola di Dio. E quella parola, aggiunge Paolo, è all'opera. Non è quindi soltanto qualcosa da ascoltare, non è soltanto un testo da conoscere, è una parola che può agire, che può lavorare dentro la persona, orientare i pensieri, orientare gli atteggiamenti, orientare le scelte. E questa prospettiva può interessare anche chi oggi ascolta e ha ancora qualche dubbio. Forse qualcuno pensa: non sono sicuro di credere, non sono sicura di credere, oppure leggo la Bibbia ma non so ancora che valore devo dare a questo libro. Eppure si può cominciare proprio da qui, ascoltare davvero. Non significa rinunciare alle domande e neanche mettere da parte la ragione. Significa permettere al messaggio biblico di confrontarsi con noi, con quello che viviamo e con le domande che portiamo dentro. Vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto. Una persona aveva ricevuto da un amico un libro, lo aveva appoggiato su uno scaffale e per mesi non lo aveva mai aperto, si era soltanto ricoperto di polvere. E un giorno, mentre cercava tutt'altro, quel libro cadde a terra e si aprì proprio nel punto in cui c'era una frase sottolineata. E lui lesse quella frase. Ovviamente quelle parole scritte e sottolineate non risolsero immediatamente nessuno dei suoi problemi, però quella frase pose a lui una domanda che non si era mai fatto, e quella domanda gli rimase dentro, e dopo qualche giorno tornò al libro e cominciò a leggerlo veramente. Lo aveva toccato, lo aveva colpito in qualche modo. Ecco, a volte pensiamo che il cambiamento cominci quando troviamo una risposta, ma può cominciare anche quando una parola ci apre una domanda nuova. La Bibbia ci presenta la parola di Dio proprio in questa prospettiva, non semplicemente come informazione, ma come un messaggio che può entrare nella nostra vita e che può iniziare un'opera nuova. E qui troviamo un versetto del primo testamento della Bibbia, dell'Antico Testamento appunto, che si collega bene al nostro tema. Si trova nel libro del profeta Isaia, al capitolo 55, il versetto 11. Così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che io voglio e portato a buon fine ciò per cui l'ho mandata. La parola di Dio, dice in sostanza Isaia, non è vuota, non è priva di significato, non è priva di contenuto, non è priva di senso. Compie un'opera invece, forse non sempre in maniera immediata, forse non nel modo che immaginiamo, ma può cambiare una prospettiva, fare nascere una speranza, suggerire una scelta diversa. Ed è proprio questo il punto centrale di oggi. La parola di Dio non vuole soltanto arrivare alle nostre orecchie, vuole essere all'opera nella nostra vita. Ci fermiamo adesso per un momento, giusto lo spazio di un paio di canzoni, e tra poco riprenderemo proprio da queste parole di Paolo per capire meglio che cosa può significare in maniera concreta avere la parola di Dio all'opera dentro di noi. A fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi con questo secondo e ultimo segmento e ripartiamo dal versetto di oggi, prima lettera di Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13, lo rileggiamo. E mai ci stancheremo di ringraziare il Signore, perché quando noi vi abbiamo annunziato il Vangelo, voi non avete neppure pensato che si trattasse di parole nostre, ma lo avete accettato per ciò che realmente è, parola di Dio che è all'opera in voi che credete. E nella prima parte abbiamo sottolineato un'idea fondamentale: il Vangelo non viene presentato da Paolo come una semplice parola umana, è parola di Dio e questa parola è all'opera in coloro che credono. Ma che cosa significa concretamente che la parola è all'opera? Non necessariamente qualcosa di spettacolare, Può essere un cambiamento invece lento, graduale e profondo allo stesso tempo. Può operare attraverso una parola che ci invita al perdono, per esempio, oppure attraverso una promessa che ci ridà coraggio, attraverso un richiamo che ci fa conoscere un errore, oppure attraverso una verità per noi nuova che ci aiuta a guardare diversamente noi stessi e gli altri. A volte una sola frase della scrittura rimane nella mente per giorni. La rileggiamo, ci torniamo sopra e col passare del tempo comprendiamo qualcosa che prima non avevamo visto. È come un seme, in sostanza. Quando lo pianti non vedi immediatamente quello che sta accadendo. Il seme è sempre lì, sottoterra, appunto non è visibile. Eppure sotto la superficie, che per noi è sempre uguale a prima, invece c'è già qualcosa che è all'opera. E questo è importante anche nel campo spirituale. Non dobbiamo pensare che la crescita interiore avvenga sempre in modo rapido. Sì, può farlo secondo le circostanze, ma a volte la parola di Dio lavora in noi attraverso un processo paziente, quasi silenzioso. E per questo possiamo tornare alla domanda centrale: che cosa sta producendo in me la parola di Dio? Sta cambiando il mio modo di vedere le persone? sta correggendo qualche mio atteggiamento? Sta dando una direzione alle mie scelte? Sta alimentando la mia speranza? Mi sta avvicinando a Dio? Ecco, e c'è poi un'altra espressione molto bella nel testo di Paolo. Voi non avete neppure pensato che si trattasse di parole nostre. E questo ci ricorda qualcos'altro di importante. Cioè, quando ascoltiamo la Bibbia, possiamo concentrarci sullo stile, sulla voce di chi parla, sulla capacità del predicatore, sulla traduzione che viene utilizzata, perfino sulla personalità di chi ci presenta il messaggio. Ma il centro non dovrebbe essere la persona che annuncia. Il centro è il messaggio. Paolo dice in sostanza: non fermatevi a noi, guardate a quello che vi stiamo annunciando. E questo vale anche oggi. Chiunque apra la Bibbia davanti a noi è un essere umano. E in questo caso sono io che lo sto facendo per voi. Ma la domanda da porsi è: che cosa dice veramente la parola di Dio? Forse siete credenti da molti anni, care amiche e cari amici. Forse siete appena all'inizio. Forse siete semplicemente alla ricerca e non avete ancora maturato una fede precisa. Forse avete dei dubbi. Beh, in ogni caso, potete fare un passo molto semplice: avvicinarvi direttamente voi al testo biblico, leggerlo, confrontarlo, rifletterci e, per chi crede, pregare perché Dio permetta a quella parola di essere davvero all'opera. Sì, ho detto per chi crede, ma penso che anche che chi in questo momento non crede possa pregare. Non vi offendete se lo dico, ma forse debba pregare. E pensiamo ancora alle parole di Paolo, parola di Dio che è all'opera in voi che credete. E non dice soltanto che la parola è stata ascoltata, non dice soltanto che è stata studiata, dice che è all'opera. Ed è forse questa la domanda più importante con cui possiamo lasciare oggi questo appuntamento con Dio. La parola del Signore sta semplicemente passando attraverso le mie orecchie oppure sta entrando nella mia vita? A voi, care amiche e cari amici, rivolgo questo invito finale. Date alla parola di Dio uno spazio vero, uno spazio reale nelle vostre giornate. Aprite la Bibbia, leggete, riflettete, fate domande, cercate Dio con sincerità. Ripeto, anche chi si trova in uno stato ancora non chiaro, ancora non preciso, ecco, anche voi potete pregare, potete chiedere che Dio vi apra la strada, vi apra la mente, vi apra il cuore. Non è necessario sapere tutto per poter cominciare. Cercate Dio appunto con sincerità e fare il primo passo può essere sufficiente, perché una parola ascoltata può essere dimenticata, ma una parola accolta può mettersi all'opera, e una parola che opera dentro di noi può lentamente trasformare il nostro modo di pensare, di scegliere e di vivere. Lasciamo dunque che la parola di Dio faccia il suo lavoro dentro di noi. Per oggi concludiamo qui appuntamento con Dio. Grazie per esserci stati e state. Che il Signore ci benedica tutti.
4: Did you know? When God's people meet together, Jesus comes to be with them.
5: Matthew 18, verse 20. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them.

0: Yes, Lord. Amen. Amen.
1: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11, versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2, versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

the hands that knew no sin blocked everyone.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Seminare e mietere porta alla libertà. La parola di Dio dice: ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Vediamo, la semina e la mietitura funzionano davvero? Sì, Dio fa delle promesse stravaganti in questi passaggi riguardanti le tue finanze. Il Signore dice che se si semina generosamente, Egli ti benedirà oltre ogni limite. Avrai molto da condividere con gli altri. Poi prosegue promettendo: colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. Dio ci ha insegnato a sostenere i missionari, i pastori, le chiese, insomma a donare nel regno di Dio. Lo dico senza orgoglio, perché questo è stato a volte un processo di apprendimento doloroso, perché la generosità non mi è venuta naturale. Ma l'ho visto più volte. Non puoi dare qualcosa a Dio senza che Lui ti dia molto di più in cambio. Dio ci ha detto di seminare perché vuole che facciamo le cose che arricchiscono la nostra vita, che ci portano in nuovi luoghi di libertà. Dare gli fa piacere e muove la sua mano di benedizione. Il nostro dono deve essere semplicemente intenzionale. In altre parole, fatto per Lui, con il cuore giusto, non a malincuore o sotto pressione. Oggi ringraziamo Dio per la sua generosità e chiediamo a Lui di manifestare la sua natura generosa attraverso di noi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.